0: Adesso andiamo in Francia, nello specifico a Castres, nell'Occitania, dove il sindaco del Rassemblement National ha vietato la messa in scena di uno spettacolo teatrale. Sentiamo Veronica Gennari.
1: Qualcuno pensa che la cultura non abbia un peso politico. Florian Azema sembra non avere la stessa idea. Il sindaco della cittadina di Castres, in Occitanie, e membro del Rassemblement National, ha infatti deciso di cancellare lo spettacolo teatrale Passport dalla stagione culturale 2027 del suo comune. La pièce, che doveva andare in scena il prossimo 27 febbraio, non si produrrà quindi sul palco. Ma che tipo di spettacolo può creare una tale reazione? Passport, cioè passaporto, è uno spettacolo teatrale dedicato alla morte di un migrante eritreo a Calais, nel nord della Francia, da dove parte la traversata per coloro che vogliono arrivare nel Regno Unito, e segue anche il percorso di altre persone migranti. Diversi dirigenti del Rassemblement National hanno reagito positivamente alla decisione del sindaco di Castres. L'eurodeputato e cognato di Marine Le Pen, Philippe Olivier, per esempio, commenta su X: «Bravo!». Autore dello spettacolo, Alexis Michalik, attore e drammaturgo francese vincitore di 5 Molière, non se l'aspettava. Ai microfoni di C'est à vous dice:
2: sono molto preoccupato perché l'abbiamo saputo da alcuni spettatori che erano alla presentazione della stagione e che ci hanno mandato dei messaggi dicendoci che lo spettacolo era sparito. A volte capita che degli spettacoli debbano essere tolti dal programma culturale a causa, per esempio, di tagli al budget, come spiega anche Alexis Michalik. Ma questo non è il caso di Passport. Non voglio spendere denaro pubblico per uno spettacolo che promuove l'immigrazione clandestina e che sporca l'immagine delle forze dell'ordine, ha infatti detto il sindaco di Castres. L'autore dello spettacolo ritiene folle che la decisione venga giustificata pubblicamente in questo modo.
3: C'est un spettacle qui a beaucoup marché, donc on peut absorber l'annulation d'une date sans aucun souci.
1: Noi abbiamo uno spettacolo che ha avuto molto successo, quindi possiamo far fronte alla cancellazione di una data. Al contrario, le compagnie più giovani che si ritrovano in una situazione del genere rischiano semplicemente di scomparire. E l'abbiamo visto, è un metodo alla Trump, quello di spingersi sempre più in là, dicendo: beh, se qui va bene, continueremo. Questo deve far scattare un campanello d'allarme.
3: Plus fragile. Donc c'est une prise de parole qui est plutôt destinée à lancer une alerte que à ma propre problématique personnelle.
0: E a dimostrazione di quanto l'arte sia effettivamente politica, arriva un'altra dimostrazione dagli Stati Uniti, dove la pop star statunitense Ariana Grande ha chiesto a Trump di non usare più la sua musica. Riccardo Stoppa.
4: Immaginate di aprire TikTok e ritrovarvi un video postato dall'account della Casa Bianca, con persone in manette in catene, arrestate dagli agenti dell'ICE. La didascalia recita: «Bye bye, il presidente Trump ha creato il confine più sicuro della storia». A condire il tutto, la canzone «Bye» di Ariana Grande. Ora immaginate di essere Ariana Grande, che non ha mai autorizzato quest'uso della sua canzone. Lei l'ha fatto sapere con un commento in cui ha chiesto, per favore, di non usare la sua musica per questa barbara, atroce e disumana assurdità. Grande è stata gentile, ma TikTok è molto severo sull'uso di canzoni per video con fini politici, soprattutto se postati da account istituzionali. Così la Casa Bianca ha silenziato il video, ma ormai aveva già ottenuto ciò che voleva, ovvero traffico sul suo canale social. La lista dei musicisti che si sono opposti all'uso delle loro canzoni da parte di Trump è così lunga da avere una propria pagina su Wikipedia. Già dalla campagna del 2016, artisti come Adele, gli Aerosmith e Bruce Springsteen avevano chiesto all'allora candidato di cambiare colonna sonora ai comizi. 10 anni dopo è diventata una strategia comunicativa consolidata. Sui social si chiama rage baiting, letteralmente usare la rabbia come esca in cerca di viralità. In questo caso è una pesca a strascico che usa tutta la cultura pop e che funziona al meglio quando gli artisti rispondono. Tra i loro commenti indignati e quelli dei fan, il post raggiunge platee inesplorate e se diventa una notizia, tanto meglio. Poi è arrivata l'intelligenza artificiale. Così, nel 2024, Trump ha postato un'immagine di Taylor Swift nei panni dello zio Sam, che invitava a votare per lui. Ed era solo l'inizio. Oggi colpisce anche disegnatori e case editrici, storpiando i loro lavori con l'IA. La giapponese Shueisha è l'ultima di una già nutrita schiera di editori che hanno minacciato azioni legali. Qualche giorno fa, infatti, un video ritraeva Trump conciato come il ninja Naruto. Bazzecole, per uno che dopo aver criticato il Papa ha postato un'immagine in cui vestiva i panni di Gesù.
5: Sulla app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
0: Chiudiamo con la rubrica Mondialità, ma prima di sentire Alfredo Somoza, una buona serata a tutti e a tutte da Martina Stefanoni e un buon weekend.
6: Le città, si dice spesso, sono i luoghi dove ci sono maggiori opportunità di trovare impiego e fare carriera, educare i figli e farsi curare, emanciparsi dalla tradizione patriarcale che invece, secondo questa interpretazione, caratterizzano i mondi rurali, insieme alla mancanza di opportunità, di impieghi qualificati, di scuole di buon livello. È questa prospettiva di miglioramento sociale ed economico che ha spinto decine di milioni di persone a migrare dalle campagne in città. In alcuni stati quella prospettiva in qualche modo si è concretizzata, in molti altri paesi la migrazione verso le città si è invece rivelata una continuazione della povertà, ma in un contesto diverso. Molte città, con l'arrivo di milioni di contadini, divennero metropoli, alcune hanno formato vere megalopoli, allargandosi in quartieri provvisori privi dei servizi di base, dove si vive sempre più pericolosamente, in territori controllati da gang o cartelli della droga. Queste realtà, molto diffuse in America Latina, ma anche in Africa e in Asia, fanno sì che il voto espresso dalle città sia radicalmente diverso da quello delle campagne. Un caso estremo si è visto in Perù, dove il ballottaggio delle elezioni presidenziali di domenica scorsa, le province rurali del centro del paese hanno votato con punte dell'80% il candidato della sinistra Sanchez, che proponeva un programma fortemente orientato all'estensione del welfare e all'investimento in educazione e salute. Invece le città, a partire dalla capitale Lima, hanno votato in maggioranza Keiko Fujimori, che sostiene la centralità del mercato e propone la liberalizzazione dell'economia, abbinandola a una ricetta autoritaria per combattere la criminalità, che nelle città colpisce in modo particolare proprio i poveri. Liberalizzazione e pugno di ferro da un lato, welfare e investimento in politiche sociali dall'altro, due mondi che convivono nello stesso paese e che riflettono bisogni diversi, ma che in realtà sono molto più vicini di quanto sembri. La differenza? Chi vive nella marginalità delle periferie urbane vuole mantenere viva quella speranza di miglioramento delle proprie condizioni che lo ha portato a migrare e pensa che quanto più lo Stato lo lascerà libero di fare la sua scalata sociale, tanto più avrà probabilità di farcela. Pensare che personalità come Fujimori, Della Spriella in Colombia o Bolsonaro in Brasile possano essere sensibili ai temi della povertà e intendano ripianare le disuguaglianze fa parte del grande inganno alimentato dai media. L'ideologia dell'uomo o della donna che si è fatto da sé viene inoculata da decenni come modello sociale, uno specchio deformante nel quale chiunque può riflettersi, illudendosi di avere i numeri per farcela. E questo accade soprattutto nelle città, ovvero nei luoghi al centro della cultura, dell'economia, dell'informazione. Nelle campagne invece la realtà è più brutale e lo spazio per l'illusione si restringe. Per questo oggi il distinguo tra progressisti e neoconservatori non è solo ideologico, diventa geografico e nel caso di stati come il Perù anche etnico. Le zone dove ha vinto il candidato progressista non sono solo rurali, sono anche abitati da millenni dalle diverse nazioni indigene. Uomini e donne consapevoli, per esperienza secolare, che non diventeranno ricchi né faranno mai lavori da sogno. Per questo chiedono scuole migliori e sanità pubblica, strade, ponti, aiuti per l'agricoltura. Chiedono di vivere meglio là dove sono nati. Le persone che vivono invece nelle periferie urbane accettano di vivere male, ma non vogliono rinunciare a quell'illusione che le ha strappato dalle loro terre.
5: Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.

0: è, correggetemi se sbaglio, vado a memoria, 18 giugno, diciamo, per evitare magari che si riproponga lo stesso problema di oggi, fisserei alle ore 10. E saluto tutti, grazie, buona giornata.
1: È la voce quella che avete sentito della presidente della Corte del processo Idra, Maria Luisa Balzarotti, il 14 maggio scorso a chiusura della terza udienza di quel processo. Tra una settimana, il 18 giugno, come avete sentito, ci sarà la quarta udienza. È il processo al cosiddetto consorzio delle mafie in Lombardia, la Camorra, l'Andrangheta, Cosa Nostra. Un processo importante, come sentiremo, un processo che si svolge con il rito ordinario dopo che nel gennaio scorso si era concluso quello con il rito abbreviato e che ha portato ad una sessantina di condanne. In quell'occasione il pubblico ministero Alessandra Cerreti, durante la requisitoria del rito abbreviato, aveva spiegato che, aperte le virgolette, Milano è un contesto mafioso, né più né meno di come può esserlo la Calabria. Fin quando non avremo consapevolezza di questo, diceva Alessandra Cerreti, non faremo passi avanti nell'attività di contrasto. Il processo Idra si sta svolgendo a Milano, nell'aula bunker di Piazza Filangieri, di fronte al carcere di San Vittore. Nell'ultima settimana sono state due le notizie attorno al processo Idra. La prima, il 4 giugno scorso, una settimana fa esattamente, il quotidiano Repubblica scrive che, aperte le virgolette, 3 mesi fa due collaboratori di giustizia hanno svelato che i vertici del consorzio di clan mafiosi hanno ipotizzato in momenti distinti l'esistenza di un progetto di attentato esplosivo nei confronti dei magistrati, in particolare, sempre Repubblica che scrive, nei confronti della pubblico ministero Alessandra Cerreti, titolare dell'inchiesta della Procura di Milano. Fine della citazione, una gravissima minaccia ovviamente. La seconda notizia che ha riguardato il processo è che ieri la Commissione parlamentare antimafia ha richiesto alla Procura di Milano proprio gli atti relativi alle minacce di morte ricevute dai PM della direzione distrettuale antimafia, non solo Alessandra Cerreti ma anche Rosario Ferracane. Dicevamo dunque giovedì 18 giugno, tra una settimana, la prossima udienza, la quarta di questo processo. Finora le udienze sono state accompagnate dalla presenza delle associazioni antimafiose, da Libera, Wikimafia, dalla Scuola Antonino Caponnetto, all'ANPI, ad Avviso Pubblico, alla CGIL. È stato un modo per assicurare un'attenzione pubblica e civile, per manifestare anche la solidarietà ai magistrati, alla magistrata minacciata dalla mafia. Anche la prossima settimana, alla quarta udienza appunto del 18 giugno prossimo, ci sarà il presidio delle associazioni e della società civile. Giovedì prossimo ci sarà anche Radio Popolare, sarà presente al presidio davanti all'aula bunker, aggiungendo la propria alla solidarietà di tutti gli altri. Trasmetteremo tra l'altro da Piazza Filangieri tra le 11 e le 11.30, quindi proprio nell'orario di questa trasmissione di Pubblica, e allora siete tutti invitati con una ragione in più a partecipare al presidio. Nei prossimi minuti della trasmissione vi proporrò, e li sentirete, una carrellata di considerazioni, analisi, punti di vista su quel processo da persone che lo stanno seguendo.

0: La prima ospite di questa mattina è Giovanna Procacci. Buongiorno e benvenuta, Giovanna.
1: Buongiorno a lei e buongiorno a tutti.
0: Sociologa, fa parte della scuola di formazione Antonino Caponnetto. Dicevamo, un giro di analisi, considerazioni attorno a questo processo, ricordando appunto la prossima udienza, il prossimo giovedì 18 giugno. Quanto è importante, Giovanna, questo processo?
1: Questo processo è molto importante. Intanto, è molto importante per la sua struttura, è un maxi processo per numero di imputati, per numero e importanza dei reati contestati, e d'altronde lo ha dimostrato anche la prima fase, quella di rito abbreviato, che, come ricordavi tu, si è conclusa a gennaio con 62 condanne, oltre 500 anni di carcere, 500.000 euro confiscati, eccetera. Quindi per la sua struttura è sicuramente un processo molto importante, ma lo è soprattutto poi per il suo contenuto, perché è un processo che aggiorna la nostra conoscenza su come si svolge l'azione mafiosa nel territorio lombardo, ne rivela nuove dimensioni, no? Una nuova realtà associativa, dice la PM Alessandra Cerreti. In che senso una nuova realtà associativa? Naturalmente questo non vuol dire che non c'è tutto il repertorio d'azione tradizionale delle organizzazioni criminali come lo conosciamo, no? Quindi sia la droga, le armi, lo spaccio, eccetera, eccetera, l'intimidazione, la violenza, c'è tutto naturalmente. Però si tratta di una nuova realtà associativa perché si dimostra che in realtà di fronte a una situazione come quella del territorio lombardo, altamente invitante dal punto di vista economico, e quindi di fronte alla necessità di investire soprattutto il settore economico-finanziario della propria azione, queste associazioni criminali hanno addirittura deciso di muoversi tutti insieme, no? E quindi hanno dato vita a questo consorzio mafioso lombardo, in cui Cosa Nostra, 'Ndrangheta e Camorra, quest'ultima nella versione del clan senese, che è legato alla Camorra ma che è attivo a Roma, ecco, si sono messi insieme per investire in modo sistematico, metodico, programmato il settore appunto delle attività economico-finanziarie. Allora questo cosa significa? Naturalmente che il tessuto sociale in cui noi viviamo, no, è massicciamente investito da questa azione. Ognuno di noi può andare prima o poi in un parcheggio della Malpensa, ognuno di noi va prima o poi in un bar.
0: Può rendersene conto, certo.
1: Può rendersene conto, può vedere, no? Non solo vedere, ma anche subire questa presenza, no? Ecco. Allora diventa particolarmente importante l'azione, di conoscenza, no? Di queste nuove dimensioni, e acquisire questa conoscenza, reagire, spezzare sia quell'indifferenza, dice vabbè, tanto a me non mi riguarda, no? Forse lo puoi dire della droga se non ti droghi, però non lo puoi dire, no? Di questa vita spiccia quotidiana, ecco, che è invasa da questo, e spezzare anche l'omertà, naturalmente, che è quello poi che ha permesso di andare così tanto avanti, perché ricordiamoci anche che quello che viene fuori da questa inchiesta è che sempre più non è soltanto la mafia che cerca l'operatore economico, il professionista, eccetera, ma molto spesso è l'operatore economico, il professionista che cercano la mafia, quindi va all'incontro. E quindi naturalmente, avendo invaso questo tipo di settore, poi ha bisogno di tantissime persone che l'aiutino, la cosiddetta zona grigia, che è fatta di un sacco di professionalità diverse, dai medici ai commercialisti ai notai, eccetera, eccetera, di nuovo persone con cui noi possiamo venire in contatto, persone normali, no? Fornite dalla società civile, perché evidentemente hanno un interesse ad agire insieme, a favorire l'azione della mafia. Quindi questa è, secondo me, l'importanza che fa sì che noi come, diciamo, cittadinanza attiva sul piano dell'antimafia, abbiamo deciso che quest'aula deve essere aperta, l'aula bunker che tu dici, ecco, non deve essere un bunker, deve essere aperta, deve risuonare in città quello che vi succede, e questo è il significato della nostra presenza, oltre naturalmente a quello che tu dicevi
0: Chiaro.
1: già all'inizio, in introduzione, il sostegno ai magistrati, all'azione dei magistrati.
0: Giovanna Procacci, io ti ringrazio per averci dato in maniera molto profonda e sentita il senso dell'importanza di quel processo. Tu ci sarai giovedì 18 giugno?
1: Certamente,
0: E allora
1: ci
0: ci
1: vediamo
0: vediamo al
1: lì.
0: più tardi lì in Piazza Filangieri a Milano. Grazie e buona giornata.
1: Benissimo, grazie a te, Lele, arrivederci a tutti.

0: Saluto e do il benvenuto alla mia prossima ospite, che è Giorgia Venturini. Buongiorno.
1: Buongiorno a tutti, grazie per l'invito.
0: Buongiorno a Giorgia Venturini, che è giornalista, fa parte della redazione di Milano di Fanpage. Il ruolo importante dei collaboratori di giustizia in questo processo, nell'inchiesta, ne abbiamo fatto dei decenni prima, sia Giovanna che io, in apertura della trasmissione, ma è con te in questa parte della carrellata che stiamo realizzando in questa trasmissione sulle ragioni che possono portare ad essere il prossimo 18 giugno, appunto, alla quarta udienza di quel processo in Piazza Filangieri qui a Milano. Giorgia.
1: Certo, infatti l'avete detto bene, perché le carte di Idra sono interessantissime, lo erano già quelle del 2023, insomma quelle delle misure dell'ordinanza cautelare, ecco, ma lo sono ancora di più queste le carte, le trascrizioni degli interrogatori tra i PM, tra Alessandra Cerreti, Rosario Ferracane e appunto i collaboratori di giustizia, perché i collaboratori di giustizia svelano quello che è il mondo mafioso e i loro rapporti con il mondo politico, imprenditoriale e quella che è la famosa zona grigia, insomma quella fatta dalle libere professioni. E loro svelano quello che è il copione, diciamo così, perfetto dell'organizzazione criminale. L'avrete detto anche voi, appunto, la cosa che ha svelato in assoluto Idra è che si è creato questo sistema mafioso lombardo per la prima volta, cioè questa alleanza assoluta tra 'Ndrangheta, Cosa Nostra e Camorra. Però i collaboratori di giustizia svelano appunto queste relazioni, tra cui anche col mondo della politica. Infatti William Alfonso Cerbo, che è quello il rappresentante, insomma, del sistema mafioso lombardo, uno dei rappresentanti, faceva parte del gruppo Mazzei, riconducibile a Cosa Nostra, attivo questo gruppo soprattutto nel catanese. Cerbo aveva svelato come era stato facile, diciamo così, avvicinare un certo medico, di cui lo diciamo subito, non svegliamo il nome, ma questa persona non è neanche indagato, cioè un personaggio che si stava un po' prodigando a fare il politico per Fratelli d'Italia nel 2020, stava cercando di candidarsi nella zona del milanese, e questo il sistema, quindi sia esponenti di 'Ndrangheta, esponenti appunto di Cosa Nostra, di Camorra, stavano cercando, insomma, di creare un ufficio per una campagna elettorale con tanto di una segreteria politica. Quindi c'è questo avvicinamento che cade, cioè Cerbo dice: io ero pronto a dargli 5.000 euro, insomma, così, con una facilità, certo. E cade perché questo medico, questo perché Cerbo aveva bisogno appunto di fare un'operazione, si avvicina a questo medico e quando si presenta in realtà a fare questa visita, dalla segretaria, diciamo, di questo studio si è reso conto di chi era Cerbo, insomma, quindi blocca, informa il medico, il medico scompare, insomma, si blocca in tempo, diciamo. Però ancora una volta dimostrato quanto questo avvicinamento è facile, ovviamente scambio appunto voto mafioso, diciamo, ormai è conosciuto in Italia, ecco, però forse Cerbo dimostra ancora di più quanto è facile avvicinarli, così come l'altro, che è appunto Gioacchino Amico. Lui negli ultimi mesi appunto se ne è parlato molto per questa inchiesta bellissima di Report, di questo selfie con Giorgia Meloni, insomma, e il suo tentativo di entrare in Fratelli d'Italia, ma durante il suo interrogatorio depositato è tutto blerato, insomma, cioè tutto oscurato, se non questa parte in cui appunto Ferracane chiede ad Amico se aveva assunto, ricoperto delle cariche pubbliche, e lui spiega, sostiene che era stato un coordinatore del partito politico del movimento Fare di Flavio Tosi, che ad Amico se aveva assunto, ricoperto delle cariche pubbliche, e lui spiega, sostiene che era stato un coordinatore del partito politico del movimento Fare di Flavio Tosi, che anche lui non è indagato, ma è

0: vicino alla Camorra, ma attivo soprattutto più a Roma, e lui era un po' rappresentante del clan senese qui in, in Lombardia. E dimostra appunto come ha coordinato quelle che sono le appunto un sistema della politica del momento,
1: certo,
0: fare di Eli Flavio Tosi.
1: Giorgia Venturini, tu ci sarai,
0: sì,
1: giovedì 18 giugno davanti all'Aula Bunker di Piazza Filangieri a Milano?
0: Mi sto organizzando per esserci.
1: Bene.
0: Ovviamente sarà anche un modo per dare vicinanza a due grandissimi PM della DDA di Milano, che da anni, non solo con Idra, ma da anni,
1: certo,
0: si stanno impegnando per ripulire, possiamo dire così, il nostro territorio.
1: Grazie Giorgia.
0: Grazie a voi.
1: Buona giornata.
0: Ciao.
1: Giorgia Venturini è giornalista, fa parte della redazione milanese di Fanpage.

0: Sono le 11:18 minuti, questa è Radio Popolare Pubblica. L'appuntamento che stiamo dando al prossimo giovedì 18 giugno è il giorno della quarta udienza del processo Idra, e l'appuntamento è per i cittadini, le cittadine, i rappresentanti delle associazioni che volessero partecipare a questo presidio che ci sarà a partire da quella mattinata del 18 giugno intorno alle 8:45, quello è l'orario di convocazione. L'udienza poi comincerà, come avete sentito dalla Presidente, alle 10 del mattino. Buongiorno e benvenuto a Pierpaolo Farina.
1: Buongiorno Lele, buongiorno agli ascoltatori.
0: Direttore fondatore di Wikimafia, la libera enciclopedia sulle mafie. Pierpaolo, con te il significato delle minacce ai magistrati, soprattutto alla magistrata della Procura di Milano. Che cosa significa quella minaccia? Significa che le mafie qua a Milano non temono ritorsioni da parte dello Stato?
1: Non solo non temono, evidentemente si sentono anche legittimati. Non dobbiamo dimenticarci che veniamo da oramai un anno e mezzo di campagna elettorale, dove la principale obiettivo erano i magistrati e la magistratura. Se tu continui a delegittimare, e tra l'altro poi veniamo da un anno e mezzo di campagna elettorale, ma sono almeno 30 anni che si delegittima la magistratura in questo paese. Questo non vuol dire ovviamente che i magistrati non facciano errori e che siano tutti dei santi, però se tu delegittimi un intero corpo, poi dopo non è che quando li minacciano di morte allora tu ti devi stupire. È il frutto di un clima dove loro si sentono legittimati, uno perché comunque l'attenzione a Milano, questa è un'autocritica a tutto il movimento antimafia, evidentemente ce la siamo raccontata troppo bene che eravamo la capitale dell'antimafia, e cullandoci in questa definizione, poi alla fine della fiera questi facevano i consorzi, facevano gli affari, anche perché adesso a Idra c'è un pochino più di attenzione. Ma nella stragrande maggioranza dei processi di mafia che si celebrano in Lombardia, noi negli ultimi 5 anni ci siamo costituiti a parecchi processi, non c'erano neanche le parti civili identificate dalla procura. In un caso, ad esempio, non si era costituita neanche l'Agenzia delle Entrate.
0: Tra l'altro Wikimafia, non l'ho detto prima, ma lo ricordiamo, Wikimafia si è costituita parte civile in quel processo.
1: Sì, quindi il vero problema è questo, cioè nel senso che c'è un clima, c'è un periodo storico, quindi bisogna uno non solo alzare l'attenzione, però evidentemente bisogna domandarsi dove anche abbiamo sbagliato noi, perché evidentemente non abbiamo fatto tutto giusto. Se a 16 anni da infinito si possono ancora minacciare di morte i magistrati dicendogli che quella la dobbiamo farla saltare in aria, come se fossimo tornati negli anni 80 in Sicilia, no? Quindi c'è un problema di fondo che secondo me è frutto comunque di tutto questo clima, che in parte è dovuto anche alla campagna di delegittimazione dei magistrati e in parte anche di come i magistrati e la magistratura

0: hanno gestito la propria indipendenza che, come diceva Falcone, in certi casi ha portato anche a delle distorsioni. Il caso Palamara è uno dei tanti. Adesso io ho letto giusto negli scorsi giorni che una delle procuratrici più importanti in Emilia-Romagna che si è occupato del processo Emilia, ad esempio, è stata bocciata dal CSM come procuratrice aggiunta, o adesso stiamo parlando di forse non lo so perché non sono aggiornato, ma non ho capito se è successo che il procuratore aggiunto della Direzione Nazionale Antimafia, in corso c'è anche Sebastiano Ardita che si occupa da 25 anni di criminalità organizzata, e invece vogliono preferirgli, nonostante il testo unico adottato dallo stesso CSM dica una cosa diversa, una persona che, anche se è degnissima e ha fatto per 7 anni il procuratore aggiunto a Milano, non si è mai occupato di criminalità organizzata. Cioè, viviamo un
1: Certo,
0: pochino di
1: Ardita adesso
0: paradossi.
1: è procuratore a Catania. Pierpaolo Farina, sta correndo tantissimo il tempo e abbiamo ancora un paio di collegamenti da fare. Io ti ringrazio, domanda anche a te. Giovedì 18 giugno ci sarai in Piazza
0: Sì,
1: Filangieri.
0: certo,
1: Certo.
0: ovviamente.
1: Grazie e buona
0: Grazie,
1: giornata.
0: ciao, buona giornata, ciao, ciao, ciao.
1: Pierpaolo Farina è direttore fondatore di Wikimafia, la libera enciclopedia sulle mafie.

0: Eccoci qui, forse ce l'abbiamo fatta a collegarci con Rosario Pantaleo. Rosario Pantaleo, buongiorno e benvenuto.
1: Buongiorno a voi, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Presidente della Commissione Consiliare Antimafia presso il Comune di Milano che si è costituito parte civile al processo Idra. Come sta reagendo a questo processo la politica vista da Palazzo Marino, Rosario?
1: Ma allora, intanto un plauso lo faccio all'avvocatura del Comune di Milano, perché sta lavorando molto bene, devo dire, non solamente nell'ambito di questo processo, ma è un'avvocatura che proprio sui temi dell'antimafia, non solo ovviamente, è molto attenta e molto attiva, e anche tutta la documentazione che viene prodotto è prodotta è una documentazione molto interessante e molto importante. Per cui da quel punto di vista ci siamo. Quello che invece secondo me forse manca un po' è l'attenzione da parte della politica nel senso più ampio del termine, cioè adesso faccio un paragone un po', come dire, un po' rischioso, ma se noi facciamo una bella assemblea pubblica sulla Movida, secondo me avremo migliaia di persone o centinaia di persone. Se la facciamo sui temi antimafia, magari proprio sul processo IDA, penso che il numero di partecipanti sia molto, ma molto, ma molto inferiore. Perché? Perché la percezione, visto che si parla sempre spesso di percezione della sicurezza o dell'insicurezza in città, la percezione del pericolo, secondo me, è molto bassa. Ma è molto bassa soprattutto, a mio avviso, proprio nell'ambito politico, più terra a terra, quando dico terra a terra anche da parte dei consiglieri comunali o dei consiglieri di municipio. Non voglio fare esempi che potrebbero essere un po' irriverenti, però i segnali, i feedback che arrivano da questo punto di vista sono un po' scoraggianti.
0: E allora, Rosario Pantaleo, questo, dobbiamo andare a chiudere, ci restano 30 secondi, prego, prego, chiuda pure il suo ragionamento.
1: No, il ragionamento è che noi dobbiamo comunque sempre rendere possibile una costante attenzione sul tema. Allora, nel mio piccolo, per quello che possa contare, cerco di essere uno che lancia semi e però alcuni semi poi li deve raccogliere. Si fa tanto, si fa molto, ci sono tanti giovani anche che si impegnano e si interessano, però su questo credo che la politica debba aprire gli occhi, perché poi alla fine qualcuno ti arriva a bussare la porta e a quel punto scattano le solite manfrine italiche, l'emergenza, e l'emergenza cerchiamo di evitarla.
0: C'è molto lavoro da fare, mi verrebbe da dire. Io la ringrazio, Pantaleo, per essere stato qua con me stamattina. Buona giornata.
1: Grazie a voi, grazie a tutti
0: presto.
1: Quanti gli ascoltatori.
0: Prego. Lei ci sarà giovedì 18, sì. Niente, la comunicazione si è già interrotta, troppo in ritardo è arrivata la mia domanda. Rosario Pantaleo è il presidente della Commissione Consiliare Antimafia del Comune di Milano, Comune di Milano che, come dicevamo, si è costituito parte civile nel processo Idra.

0: E andiamo a chiudere il nostro giro di collegamenti con Vincenzo Moriello. Buongiorno e benvenuto.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti e grazie per l'invito.
0: Della CGIL vorrei da lei un appello motivazionale, no? ad esserci simbolicamente a quell'udienza di giovedì prossimo 18 giugno, ma anche a tutte le altre, possibilmente di mobilitarsi, darsi da fare, esserci, non girarsi dall'altra parte. Moriello.
1: Certo, bisogna esserci il 18 giugno. Bisogna esserci sempre, perché quello che sta emergendo da questo processo è che l'infiltrazione mafiosa, che si è adattata, diciamo, ai cambiamenti, che cerca costantemente, diciamo, una relazione con la cosiddetta criminalità economica, quella che evade, quella che sfrutta il lavoro. Questa relazione diventa sempre più pericolosa e riguarda tutti. Posso, diciamo, fare un esempio. Diciamo, noi abbiamo uno degli episodi più gravi contestati in questo processo, parla di un credito fiscale fittizio di 218 milioni di euro. Stiamo parlando di risorse sottratte alla collettività, sottratte allo Stato, sottratte alla possibilità di poter avere risorse per finanziare la previdenza, il sistema sanitario, le cure. Quindi, diciamo, ci riguarda tutti. E allora l'appello diventa esserci, non essere spettatori, ma cittadini informati e consapevoli, essere accanto a chi ogni giorno si impegna per affermare la legalità e la giustizia sociale, perché le mafie diventano più forti proprio quando chi le combatte viene lasciato solo. Significa partecipare, significa stare sempre dalla parte della legalità, della giustizia sociale, della democrazia. Esserci quindi il 18 giugno, lo ripeto, esserci alle iniziative pubbliche, esserci per sostenere i lavoratori, gli imprenditori e i cittadini che hanno il coraggio di denunciare soprusi e intimidazioni, hanno bisogno anche di sentire la certo. Vicinanza della società civile.
0: Siamo purtroppo in chiusura, io la saluto, le do appuntamento e le chiedo, ci sarà il 18 giugno in Piazza Filangieri a Milano?
1: Certo, ci saremo ed è giusto esserci in
0: grazie.
1: Tanti, mi auguro. Faccio appello ad una grande partecipazione.
0: Grazie a Vincenzo Moriello della CGIL. Buona giornata. E chiudiamo con un po' di ritardo, mi scuso con Ira Rubini. Chiudiamo la puntata di oggi di Pubblica, dedicata appunto al processo Idra, alle minacce, alla solidarietà contro le minacce che hanno subito i magistrati nell'ultima settimana, almeno le notizie sono arrivate nell'ultima settimana, il riferimento era a questo tentativo di progettare un attentato, in particolare contro la procuratrice di Milano, la titolare dell'inchiesta Idra, Alessandra Cerreti. 11:31 minuti, linea di Rarubini per Cult. Noi ci risentiamo lunedì alle 11 come sempre. Una buona giornata a tutte e tutti da Lele Liguori. Ciao.

0: Un saluto da Ira Rubini e da Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare in onda anche quest'oggi fino alle notizie delle 12:30. Come sempre ci potete scrivere durante la puntata con Telegram, con WhatsApp o con un SMS, oppure ci potete scrivere anche a diretta @radiopopolare.it con una mail, e lo stesso in altri momenti a cult@radiopopolare.it o sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare. Saremo in podcast con gli argomenti di quest'oggi, come sempre al termine di questa puntata, sul sito di Radio Popolare. Come ogni venerdì ritroviamo la rubrica di fumetti a cura di Antonio Serra, poi l'intervista di Barbara Sorrentini a Maurizio Nichetti, protagonista della retrospettiva al Pesaro Film Festival, e anche di altri appuntamenti, e oltretutto gli è stato dedicato anche un libro. Per le arti visive parliamo di Vecchia a chi? Solo gli stereotipi invecchiano. Il forum di cui Radio Popolare Media Partner alla Fabbrica del Vapore, con tanti appuntamenti. Ma la prima voce che ascoltiamo è quella del filosofo e giornalista Armando Massarenti. Sarà uno degli ospiti che prenderanno parte alla giornata Manzoni Perché, che si terrà proprio quest'oggi a partire dalle 17 a casa Manzoni. Ci saranno tanti ospiti diversi, ma insomma sentiamo in questa conversazione con Armando Massarenti di cosa si tratta. Allora, un bentornato a Armando Massarenti, giornalista, scrittore, saggista e molto spesso ospite ai nostri microfoni. Buongiorno Armando, bentornato.
1: Buongiorno, grazie, felice di essere con voi.
0: Allora, noi parliamo con Armando Massarenti anche di un appuntamento che lo vede tra i relatori protagonisti, perché venerdì 12 giugno si tiene dalle 17 alle ore 19 a Casa Manzoni in via Morone. Insomma, chi è di Milano la conosce Casa Manzoni, ma è stata oggetto anche di un ripensamento, succedono molte cose da un po' di tempo e ci sono tanti appuntamenti a Casa Manzoni, non è soltanto un luogo da visitare, perché ci sarà un appuntamento dal titolo Manzoni Perché, perché gli alumni della statale si raccontano. In che modo si svolgerà questo incontro lo scoprirete, perché ci sono diversi relatori oltre Armando Massarenti. C'è Laura Cerutti, che è l'editor della narrativa italiana di Feltrinelli, Margherita Crepax, che è traduttrice letteraria, Jacopo Benzi, youtuber, divulgatore storico, modererà la nostra direttrice Lorenza Ghidini. Ma il titolo di questo appuntamento ha un significato importante. Allora ne parliamo proprio con Armando Massarenti. Di cosa parlerete?
1: Dunque, mi hanno chiesto di scegliere una frase, un testo significativo del Manzoni che nello stesso tempo possa illustrare la mia esperienza universitaria e, diciamo, brutalmente anche a che cosa è servita e a che cosa serve l'università. L'Università di Milano è un'ottima università, devo dire, da molti punti di vista. Io mi sono trovato sempre molto bene. Devo dire che io, per aver fatto filosofia, mi sono laureato in filosofia della scienza con indirizzo logico epistemologico, che mi ha servito moltissimo nella mia carriera di giornalista, che era inaspettata, del tutto imprevista, e come spesso capita per le cose migliori è venuta un po' casualmente, ma che poi ho portato avanti tutta la vita. Allora, la frase che io ho scelto, no, devo dire che io facevo la spola tra filosofia, scienze politiche e anche un po' giurisprudenza, perché mi piaceva anche la filosofia del diritto, quindi insomma ero un po'. Alla fine ho scelto filosofia della scienza. La mia tesi era il concetto di oggettività in scienza ed etica, era piuttosto ambiziosa, ma era un modo di affrontare tutti i principali filosofi del momento. I miei due maestri sono stati, soprattutto e tra gli altri, Giulio Giorello e Salvatore Veca, cioè due, uno un filosofo
0: di cui sentiamo tanto la mancanza, di tutti e due in un momento due come questo.
1: Non dirlo a me, due veri maestri, anche spiritosi tra l'altro, anche simpatici e molto profondi. Allora, la frase, uno dice, ma cosa c'entrerà il Manzoni con tutto questo? E invece, insomma, ho capito che c'entra moltissimo, soprattutto se si va a vedere il cosiddetto sugo di tutta la storia, no? Cioè della storia dei Promessi Sposi, chiaramente, che è poi il sugo di tutto Manzoni, secondo me, perché proprio alla fine del romanzo c'è questa frase attribuita ad un anonimo studioso del Seicento che dice così: si dovrebbe pensare più a far bene che a star bene, e così si finirebbe anche a star meglio. Ecco, questa a me sembra una frase assolutamente straordinaria, perché fa capire anche, devo dire, l'ironia che c'è il Manzoni, spesso ci si dimentica, no? E poi dice, sì, tutto sommato è un po' tirata per gli argini questa frase, però dobbiamo dargli retta a questo anonimo scrittore del Seicento, perché effettivamente oggi, no, che si parla, insomma, che si mira al benessere immediato, eccetera, in realtà il compito dell'università è non essere troppo ingenui rispetto allo stare bene, al raggiungere il proprio benessere, no, la propria vita, ma mettere l'accento proprio sul fare bene, cioè su come tanto studiare bene, prendere sul serio gli studi, eccetera, ma poi soprattutto nel proprio mestiere fare al meglio possibile. E se uno tenta di fare bene, naturalmente Manzoni allude anche a tante questioni della vita quotidiana, chiaramente delle vicende sciagurate dei due promessi sposi, ma però fare bene poi alla fine permette di stare bene, o perlomeno di star meglio di quanto si sarebbe stati se si mirava direttamente al benessere. Si pensi che questa qui è una cosa che rimanda anche a delle polemiche filosofiche molto forti che lo stesso Manzoni aveva fatto. Per esempio aveva criticato l'utilitarismo, la dottrina filosofica di Bentham, Mill, eccetera. Ora, uno dei due maestri, Giorello, era uno che aveva rilanciato durante la crisi del marxismo, proprio per la sinistra, l'idea dell'utilitarismo di Mill, naturalmente più elaborato di quello che criticava, criticava Manzoni. E Veca era un critico dell'utilitarismo. Quindi io mi sono trovato, anche questo è molto importante e istruttivo per l'università, avere due maestri che la pensano in maniera molto diversa tra loro su una questione fondamentale, pur ammirandosi e stimandosi reciprocamente. E Manzoni è un po' la sintesi di tutto questo, perché né l'utilitarismo, diciamo, nella forma rinnovata ti spinge a cercare la felicità in maniera stupida o immediata, e tantomeno la critica all'utilitarismo, la teoria della giustizia basata su Rawls, che aveva propugnato proprio in quegli anni Veca, proprio negli anni della mia formazione, ecco, anche questa sembra andare verso l'osservazione molto acuta e anche un po' ironica che ha fatto Manzoni alla fine dei Promessi Sposi.
2: Allora, grazie, perché gli spunti sono moltissimi, ma attraversati in questa maniera evidentemente ritrovano o acquistano o riprendono tutta la loro attualità. Noi vi ricordiamo che l'appuntamento a cui parteciperà Armando Massalente, che intanto ringraziamo e speriamo di avere ospite al più presto anche in futuro, sarà appunto il 12 dalle 17 a Casa Manzoni, e sarà anche l'occasione per una serie di interventi degli alumni della statale, quelli che si sono particolarmente distinti in materie umanistiche. Beh, insomma, visto l'argomento, il titolo e l'incipit, mi sembra il minimo che siano loro a raccontarsi, insomma, a raccontare anche la loro esperienza universitaria. Quindi con tanti ospiti, compreso anche, e non l'ho nominato prima, il direttore del Centro Studi Manzoniani, che terrà un'introduzione. Grazie molte ad Armando Massalente, buon lavoro.
1: Grazie a voi, grazie.
2: A risentirci, ciao.

0: Vecchia a chi? Solo gli stereotipi invecchiano. Mentre parliamo, prende il via alla Sala delle Colonne di Fabbrica del Vapore il forum di cui Radio Popolare Media Partner. Un appuntamento importante, uno sguardo nuovo sull'invecchiamento femminile. Si parte oggi con la mostra fotografica del collettivo Donne Fotoreporter e poi si prosegue con un ricco calendario di appuntamenti. Il servizio di Tiziana Ricci.
1: Allora, siamo con Lucilla Tedeschi. Lucilla Tedeschi, che è un medico oncoematologa, dico bene, e sì, però sì. Ci interessa molto perché sei anche presidente dell'associazione Donne In, che è un po', diciamo, il capofila di questo dell'organizzazione di questo evento importante, che parte il 12 e va avanti fino all'inizio di luglio, e apre con una mostra fotografica e con una serie di incontri che spaziano su vari temi, no? Partiamo subito da questo titolo. Vecchia a chi? Vecchia a chi? Solo gli stereotipi invecchiano, questo è il sottotitolo, no? Allora, da che cosa partite, Lucilla?
2: Ma dunque, partiamo dal fatto che, vabbè, la nostra associazione si occupa di invecchiamento femminile da moltissimi anni. Prima ci occupavamo, quando eravamo più giovani, ci occupavamo dei problemi lavorativi e di rapporti, appunto, sociali delle donne. Poi dopo, man mano siamo invecchiate, abbiamo rivolto l'attenzione al discorso dell'invecchiamento femminile, perché ci siamo rese conto che invecchiavamo in una società in cui la cultura dell'invecchiamento era ancora legata a stereotipi e a ruoli vecchi
1: che erano anche stati contestati dal movimento delle donne.
2: Certamente noi siamo una generazione, anche su vari, diciamo, di varie corti e di varie decenni, che però si porta dietro un bagaglio di studio, cambiamenti, lotte dal punto di vista sociale, di diritti, che la distinguono profondamente dalle precedenti generazioni.
1: Diciamo che avete un approccio multidisciplinare, perché si va dalla medicina al sociale, alla creatività, alla cultura, insomma, una visione molto ampia.
2: Abbiamo riflettuto sui temi quotidiani, su tutte le cose che possono concernere non solo la popolazione in generale, ma in particolare la popolazione anziana e le donne in particolare, quindi soprattutto il discorso dell'agismo, delle stereotipie, della cura, per esempio, dell'abitare, cioè dove abitiamo, dove stiamo, che cosa faremo, quando tra l'altro teniamo presente che le donne sono la maggior parte della popolazione anziana e molto spesso è sola. Anche il discorso della cura nel senso della salute. Vogliamo fare un approccio un pochino differente, cioè non vogliamo fare l'elencazione delle malattie che colpiscono le donne, ma vogliamo vedere come fare per poter arrivare alla vecchiaia in maniera migliore, ecco, anche con un discorso preventivo e anche con un messaggio che vogliamo dare alle generazioni che ci seguiranno. È vero che siamo delle persone, delle donne che hanno problemi di malattie croniche, stiamo peggio forse degli uomini, che però vivono meno a lungo, però siamo persone che siamo abituate ad avere un ruolo sociale, oltre che un ruolo familiare.
1: Quindi lavoro, politico, interessi, rapporti.
2: Certo. Siamo, secondo me, una risorsa, non dobbiamo essere un peso, e non vogliamo soprattutto diventare invisibili, perché questo è uno dei problemi, cioè dopo uscite dal mondo del lavoro praticamente si ritorna in una invisibilità e si viene relegati, se non si fa qualcosa, in ruoli che sì, ci piacciono, anche perché fare le nonne ci piace, e infatti avremo anche una sessione in cui si parla di nuove nonnità, però magari in un modo diverso.
1: Però anche di creatività, di cose, e poi c'è gente che, ci sono donne che continuano anche a lavorare, quindi voi che strada indicate, come avete pensato di organizzare questi incontri?
2: Abbiamo chiamato donne di tutte le età, non solo donne, abbiamo chiamato persone che hanno una specificità e una professionalità negli argomenti di cui tratteremo, esperienze. E quello che ci vuole essere contraddistinto questo forum è quello del dialogo, cioè abbiamo deciso fin dall'inizio di non voler fare un convegno, un qualche cosa di accademico, ma qualcosa di conversazionale, però con dei professionisti, sì, certamente abbiamo chiamato tutti dei grandi professionisti che tra l'altro ringraziamo moltissimo perché tutti hanno accettato.
1: Senti Lucilla, facci qualche esempio di incontro che ti sembra importante.
2: Io sono di parte, per cui secondo me sono tutti importanti, però abbiamo alcuni che sono sicuramente importanti, come quello che visualizza l'agismo e le stereotipie, ecco, e questo nel linguaggio, nei comportamenti, nelle immagini che vengono diffuse nel lavoro, che sono degli stereotipi tra l'altro, e dell'agismo che a volte è più occulto che evidente. Questa è una cosa che vogliamo molto analizzare, così come il discorso dell'abitare, che secondo noi è molto importante, cioè vediamo che cosa c'è, perché si dibatte, ci sono le questioni del co-housing sociale, dell'RSA, di tutte queste, di come si sta a casa. Allora cerchiamo di capire quali sono le possibilità e che cosa vogliamo veramente fare noi.
1: Ho visto per esempio anche un appuntamento mercoledì 17, antiche e nuove relazioni.
2: Questo nasce dal fatto che volevamo soprattutto vedere come per esempio le relazioni con le generazioni più giovani si stanno muovendo e stanno cambiando, per cui parliamo delle nuove nonnità. Avremo Silvia Legit-Finzi, che tra l'altro ha scritto un bellissimo libro sulle nuovi nonni. Avremo delle ricerche anche la Marita Rampazzi e la Claudia Alemanni, che hanno fatto delle ricerche, o i figli che stanno all'estero, per esempio, moltissimi sono lontani. Questo acuisce per esempio certi fatti di solitudine.
1: Poi ci sono le donne che non hanno né figli né nipoti, e allora ci sono degli incontri, il corpo delle donne che cambia, la ruga mi fa bella, insomma una riflessione su cosa succede, no? Del tuo corpo e anche del tuo, come dire, del tuo spirito.
2: Certo, poi ci sono altre due cose interessanti, sono una che è quella dell'economia, no? Cioè povere vecchie, vecchie povere, cioè vediamo un attimino, le donne hanno dei problemi di povertà, proprio anche perché si portano dietro un bagaglio di povertà dovuto anche a delle pensioni che sono inferiori, quindi analizzeremo questo.
1: Sì, dovute spesso a stipendi più bassi a parità di professione degli uomini.
2: Esattamente. Ecco, e poi non abbiamo appunto un po' più di leggerezza, ma non solo leggerezza, sul discorso della bellezza e della moda, dove però avremo delle persone molto interessanti, avremo dei filosofi, abbiamo degli psicanalisti e abbiamo anche il discorso dell'intimità femminile nell'anzianità, che a noi ci piaceva molto esplorare. Sì. E allora abbiamo invitato delle sessuologhe, un gruppo di donne scatenate che vedrete sarà molto, molto divertente, ma anche molto molto approfondito.
1: E a me interessa moltissimo un giovedì 25 dove si affronta la questione creatività senza età, quindi lì si parlerà del rapporto con l'arte, con la bellezza o comunque con l'espressione creativa.
2: Assolutamente, perché volevamo insieme con Antipansera, che ci ha dato il suo supporto culturale, perché noi siamo tre associazioni, noi, l'Associazione Donne In, l'Associazione Nestor e il collettivo Donne Fotoreporter, però di come design ci ha dato il suo supporto prezioso culturale e Antipansera ha raccolto queste tre incredibili artiste che hanno veramente portano la loro esperienza creativa nell'arte, e volevamo anche parlare un momentino di tante donne che hanno cominciato a sviluppare la propria creatività magari più in avanti con gli anni.
1: Sì.

0: Bentornate, bentornati a Calt, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda con voi fino alle notizie delle 12.30. Da domani ritorna il Pesaro Film Festival, che come ogni anno seguiremo anche in diretta. L'ospite a cui è stata dedicata la retrospettiva di questa edizione è Maurizio Nichetti. Verranno proiettati i suoi film, gli è stato dedicato un libro edito da Marsilio e sabato 20 incontrerà il pubblico in Piazza del Popolo. Il regista milanese, in questi giorni al cinema solo come attore nel film Smart Working di Svevo Moltrasio, è stato protagonista anche di un incontro al Milano Film Fest e alla Milanesiana. Sentiamo l'intervista di Barbara Sorrentini a Maurizio Nichetti.
1: Maurizio Nichetti, volevo chiederti una prima cosa. Tu sei attore in un film che non è tuo e sei stato diretto. Che esperienza è stata quella di Smart Working?
2: Beh, una rara esperienza da attore. Io ho accettato di fare pochi film come attore. Ho fatto un film con Citti, uno con Monicelli, per cui diciamo che questa volta ho trovato nel soggetto quella follia che mi piaceva. Non è una commedia all'italiana, ecco. È una commedia corale fatta però da gente che ha dei tempi comici, anche se veniamo tutti da esperienze e da regioni diverse, però questa cosa mi piaceva molto, insomma.
1: Come riassumeresti, lo so, una domanda impossibile, ma come riassumeresti il tuo cinema?
2: Ma guarda, ne parleremo anche in altre occasioni, in altri festival. Diciamo che si stanno un po' riscoprendo adesso, nel senso che per tanti anni nessuno mi ha mai chiesto niente, mi avevano liquidato come uno che faceva le favole, come uno che veniva dai cartoni animati, come uno che faceva le gag surreali. Diciamo che nessuno si è mai accorto che tutti i miei film erano molto realistici, erano favole ma parlavano di paure reali, per cui oggi vedremo Domani si balla, è un film dell'82, nessuno parlava di Berlusconi nell'82 e quello aveva già 3 televisioni, per cui voglio dire, io che ero a Milano, che conoscevo queste realtà, mi preoccupavo, e Domani si balla parla di quel problema lì. Poi è fatto con gli extraterrestri alla Méliès, ma quello è perché a me piace raccontare delle favole, però la gente si dovrebbe divertire con la favola, ma quando esce dovrebbe pensare a quello che ha visto. E invece ho avuto un po' la sensazione che per tanti anni, specialmente un certo tipo di stampa paludata, andasse a vedere i miei film dicendo: ah sì, è una commedia di Nichetti, surreale, ma nessuno mi ha mai commentato o criticato per i contenuti. E Dara Tataplan, che parlava della disoccupazione intellettuale, ha fatto Splash, che parlava delle 3 ragazze che coabitavano per dividersi i soldi, che era un problema delle generazioni da allora. Domani si balla, che parlava delle nascenti televisioni private, Ladri di saponette, della pubblicità che entrava in televisione. Ma di ste robe qua non mi ha mai intervistato nessuno su questi contenuti. Tutti mi parlavano: ah sì, hai fatto una palla, che bello il balletto, ah, che bello. Ma era come se avessi fatto una scemenza. Ecco, adesso a distanza di anni, se oggi siamo qui a rivedere Domani si balla, non è perché sia un film particolarmente bello, ma è un film che parla di un'epoca particolarmente importante, e allora vedendolo oggi forse lo si capisce meglio di quando lo si vedeva nell'82.
1: Ho notato, ma immagino che lo sappia anche tu, che le nuove generazioni stanno amando molto il tuo cinema. Prova ne è che hai fatto parte di questo film Smart Working, che comunque è girato da una nuova generazione, una nuova leva di cinema. Cosa trova secondo te, cosa trovano i giovani nei tuoi film?
2: Ma secondo me c'è quel giusto tasso di follia che un giovane dovrebbe sempre avere, perché se uno è già vecchio da giovane siamo rovinati, per cui quella follia del divertimento mi fa piacere che la riconoscano. E poi forse i giovani, proprio perché non hanno vissuto certe epoche, vedono i miei film per quelle cose che altri non li avevano visti. Non so come dire, oggi sono venuto qui con un ragazzo che mi ha accompagnato, gli raccontavo Domani si balla, ma lui era interessato a quando sono nate le televisioni private, non mi ha domandato chi era Mariangela Melato o cosa facevamo di gag, mi voleva sapere come erano nate le televisioni private, e se uno guarda Domani si balla lo capisce, ecco.
1: Grazie Maurizio, figurati.

E come ogni venerdì è il momento di lasciare spazio ai fumetti e alle graphic novel, la rubrica curata da Antonio Serra.

Mike Mignola, straordinario autore di fumetti statunitense, creatore della saga di Hellboy che molti ascoltatori conosceranno grazie al gran numero di film prodotti nel corso degli anni, pensava ormai a 66 anni suonati di poter andare in pensione. Ma la passione per le fiabe, il racconto gotico, l'orrore non lo lasciavano in pace e soprattutto non lo lasciava in pace la passione per il disegno, un disegno spigoloso, espressivo, sintetico, unico, che lo ha reso famoso in tutto il mondo. Così ha cominciato a disegnare ambienti, cucine, castelli, foreste, personaggi. Dice che non aveva alcuna intenzione di fare quello che ha fatto, ma alla fine, procedendo senza una struttura, senza un programma definito, si è ritrovato con un universo di personaggi, luoghi, nomi, storie. Molte di queste storie, lo ammette, arrivano dalla lettura di alcune fiabe di origine italiana. Lui non lo dice, ma noi possiamo facilmente riconoscere sullo sfondo di questo lavoro il tocco magico di Italo Calvino e delle sue fiabe italiane. Carambola di cadaveri, il primo racconto contenuto in questo volume, edito da Bao, che dà anche il titolo al libro di cui stiamo parlando, è un adattamento di una fiaba di origine trentina che si intitola nell'antologia di Calvino Il braccio di morto. Si gioca a birilli con i cadaveri e nel macabro della cosa c'è anche tanta ironia. Mignola è maestro nel mescolare macabro e ironia e man mano che procediamo leggendo di racconto in racconto ci rendiamo conto di muoverci in un universo compatto, condiviso, dove culture varie, l'Italia la fa da padrona, ma ci sono tanta Europa, tanto Oriente, tanta Africa in queste tavole. Culture varie, dicevamo, si fondono e vengono filtrate da un americano colto e curioso, cosa che ci appare insolita in questi tempi cupi. Il volume ha poco più di 100 pagine, ma ci trasporta in un mondo lontano dove la morte fa paura, ma dove tutti i morti parlano e ragionano, per quanto decomposti e frantumati, dove la verità anch'essa si decompone in mille rivoli e dove ogni essere vivente ha una storia bizzarra da raccontare. Importantissimi e fondamentali i colori di Dave Stewart, non quello degli Eurythmics, ma l'artista premiato già più volte con l'Oscar del fumetto mondiale, il premio Eisner, collaboratore fedele di Mignola. Questo mondo fantastico tornerà? Mignola è cosciente della particolarità del suo lavoro e della crisi che avvolge come un sudario il settore del fumetto. Se niente verrà pubblicato, dice, troveremo tutto nel suo studio. Varrà la pena di darci un'occhiata. Abbiamo parlato di Carambola di cadaveri e altri bizzarri racconti dalle terre sconosciute, di Mike Mignola e Dave Stewart, edito da Bao, 19 euro in fumetteria e libreria.

lunedì prossimo abbiamo un nuovo appuntamento per le serate di Radio Popolare in auditorium. Ospite del suggeritore Night Live sarà infatti lo spettacolo di Nora Picetti, Il rifiuto dei rifiuti, uno spettacolo che narra la resistenza del collettivo di Buscate in una battaglia a cui prese parte Carlo Monguzzi insieme a tanti altri attivisti ambientalisti, e dunque è anche un'occasione per ricordarlo. Questo spettacolo andrà in scena in diretta alle 21:30 nel nostro auditorium, ma come sempre potete prenotarvi non solo per vedere lo spettacolo, ma anche per venire a fare un aperitivo con noi. Dalle 20 ci sarà anche un DJ set. E allora ci vediamo lunedì prossimo in auditorium, mentre Cult riprenderà lunedì ma alle 11:30. Adesso le notizie di Radio Popolare. A risentirci.

Radio Popolare presenta Musica Leggerissima. In studio Davide Facchini.

Allora, vi stupirà, ascoltatrici e ascoltatori di Radio Popolare, ma questa puntata di questa trasmissione, Musica Leggerissima, comincerà parlando di calcio. Vi stupisce? Non tanto. Siete già annoiati? Sì. Vi sorprendo? Forse. Parliamo di calcio. A San Michele, in provincia di Bari, tra l'altro scritto San Michele, così, martedì i carabinieri sono dovuti intervenire nella villa comunale per fermare un gruppo di ragazzini che si stava introducendo in un cantiere per recuperare il pallone perso durante una partita in piazza. E già dici, ma... Attenzione, perché il sindaco del comune barese, evidentemente rabbuiato e preoccupato, il sindaco Netti, ha emanato un'ordinanza per vietare a chiunque di giocare a pallone nelle piazze cittadine. Eh? Ah, dice, è finita. No! Si apre il virgolettato del sindaco Lorenzo Netti di San Michele, provincia di Bari. Virgolettato. Già negli scorsi mesi avevo fatto diversi appelli perché diversi bambini erano finiti al pronto soccorso per una pallonata in testa. Non solo, diversi edifici pubblici avevano subito danni alle finestre per lo stesso motivo.

Anche meno. I giovani hanno uno spazio sportivo, vadano a giocare là. Ne aggiungeremo un altro. Saranno le forze dell'ordine a vigilare. E per chi sarà scoperto a giocare a pallone in piazza è prevista una sanzione da 25 a 500 euro. Ma va a cagare! Ah no, questa era un'altra notizia, mi è scappata via. Ma no! Altro che cose che ci sono scappate di mano. Qua siamo oltre. Anche me, ma meno! Hanno preso una pallonata in faccia. Hanno rotto una finestra, va bene. Tanto lo so che l'argomento vi tocca. Non tanto adesso, ma probabilmente per i vostri ricordi. Dai, e con i vostri migliori ricordi da calcio in piazza. Da calcio con i maglioni usati come pali. Al parco.

Allora, piccolo spazio di trasparenza redazionale. Questa non doveva essere la canzone d'apertura, doveva essere un'altra, era già pronta sul piatto. Mentre leggevo la notizia proveniente da San Michele di Bari, in provincia di Bari, mi è venuto in mente che esisteva una canzone che parlava proprio dei maglioni sul prato per fare i pali della porta quando si giocava a pallone. Al volo, Mojito Football Club. Come dice Tommy, mamma che colpo al cuore. Dice che goccia al cuore, però. Risentire la voce della banda Bardot. Ma banda Bardot c'è ancora. È Enriquez che non c'è più, cacchio. Oh. Ciao, noi misuravamo la potenza del tiro dal rumore della Claire che utilizzavamo come porta. Bella Davide. Adesso si utilizzerebbe il fonometro. A Firenze, in una piazzetta con amici tedeschi, Italia-Germania, le porte erano due portoni. 1980. Ah, forse appena vinto gli europei loro. Tiziano dell'Ampi di Salso Maggiore, che saluto con un sinistro abbraccio. ...1981, partitella di fronte alla Pinacoteca Ambrosiana. La porta era il portone chiuso, mezzanotte circa. Urca. Questo è un dialogo, un virgolettato. Uè, non si può giocare in cortile prima delle 4, che fai rumore. Ma non sto giocando, sto andando infatti ai giardinetti. Sì, ma stai andando con il pallone sotto braccio, se ti cade fa rumore. Sapete che c'è quella vecchia scritta, è un grande classico delle scritte sui muri. È vietato giocare a pallone in cortile. E la scritta sotto: e allora noi ci droghiamo. Andrea scrive: gli vietano il pallone ai ragazzi di San Michele, e allora che si droghino, non c'è alternativa. Tra l'altro questo mi fa ricordare che sul muro di Facebook di Musica Leggerissima, che è il nome di questa scalcagnata trasmissione, da qualche giorno c'è la raccolta delle vostre scritte preferite sui muri. La scusa è il matrimonio di Dua Lipa. Andate a leggere la notizia sul muro di Facebook di Musica Leggerissima e scrivete la vostra, meglio se mandate la foto. A un certo punto le leggeremo tutte. Sono le 13:27 minuti in questo momento. Ciao ascoltatori, ciao ascoltatrici, questa è Musica Leggerissima in questa puntata di fine settimana. Siamo in diretta, andiamo avanti fino alle 14 e voi state scrivendo e io vi sto leggendo. Taluni, tal'altri no. Al 331-621-4013, nonché alla mail diretta@popolarenetwork.it, nonché sul muro di Facebook di Musica Leggerissima, seconda cosa di oggi. Ah, vi ho detto che c'è il concerto dei Kneecap tra 3 giorni a Milano. Forse l'ho accennato. Vengono i Kneecap a Milano. Magnolia. Segrate.

Get your Brits out. Tira fuori gli inglesi da te, ma ti buttali fuori. Salutiamo il gruppo di Shazam, Shazamatori folli. Che bel pezzo. Eh sì, Claudio, era un pezzo che mi mettevo un bel pezzo. Allora, ancora i vostri messaggi su storie di partite in cortile. Ciao Facco, sono Leo. Inizio anni 70, nel nostro cortile vietarono il giuoco del pallone. Allora abbiamo iniziato a giocare a calcio con le palline da tennis. Da ragazzini si giocava a pallone in cortile, contro il regolamento. Porte volanti e via. Pallonate contro le serrande dei box, casino, eccetera, eccetera. Il custode arrivava da lontano, in bici, e si faceva sentire fischiando per lasciarci il tempo di scappare. Niente male il custode. Inizio anni 60, mia madre, basta con i compiti, vai giù a giocare a pallone col Paolo. Urca, Tiziana. Mio figlio e il suo amico da piccoli, è morta la vecchina che gli buttava il pallone nella spazzatura. Hanno esultato. Giocavamo nei prati dell'ippodromo di Capannelle, Roma, anni 70. Una volta il pallone è andato nella pista mentre ci stava la corsa. Gli scommettitori volevano ammazzarci. Roberto lo scalzo. Io leggo questo messaggio e mi viene in mente Ninetto Davoli. O la banda della Magliana. Ero al militare, stavamo giocando in licenza. Stavamo andando in licenza, chiedo scusa. Notte, stazione di Mestre. C'erano tre tedeschi in Erasmus. Noi tre militari. Facemmo Italia-Germania nell'atrio. Finì 4-3 per l'Italia. Va bene, facciamo. Voi andate avanti a scrivere i vostri messaggi in merito alle partite di pallone, però abbiamo un sacco di roba da dire oggi. Facciamo un breve spazio illegalità irrisolte.

Allora, per illegalità risolte, andiamo in Spagna. Si erano travestiti da sacerdote e suora per rapinare una gioielleria nel cuore di Madrid. In questi giorni, dopo 15 anni, un papa è tornato in Spagna, quindi un clima di particolare attenzione verso simboli religiosi e soprattutto nessuno stupore a vedere prete e suora che vanno in giro. C'è in giro Papa Leone anche, ma non loro, Papa Leone da una parte e loro dall'altra. Tentano il colpo in una gioielleria di Madrid, ma sono stati beccati perché a tradirli è stato un dettaglio. La suora aveva le unghie laccate di rosa fosforescente. Quindi mentre due falsi religiosi entravano in azione nel negozio, altri complici presidiavano l'area. Le unghie laccate della presunta monaca li hanno traditi. Però più bello quello che è successo a Castelguelfo. Ha tentato di rubare e poi di far perdere le sue tracce ai carabinieri durante la fuga, ma alla fine è rimasto imbottigliato nel traffico nei pressi dell'outlet di Castelguelfo, bloccato da chi si stava dirigendo verso gli acquisti del weekend. Siamo in provincia di Forlì. È stato beccato perché c'era troppo traffico. Io un pezzo che dico che il commercio via outlet non va bene.

0: 3316214013. Oh, ma che ballereccia, così si fa di venerdì. Attenti a non provocarmi, che poi ci prendo la mano sul venerdì, la scaletta di questa canzone, di questa trasmissione. Da piccola i maschi del mio cortile non mi facevano giocare a pallone, al massimo mi facevano fare il portiere e mi beccavo un sacco di pallonate. Ora odio il calcio. Chloe. C'è Lella che ci scrive che faceva un altro gioco, vabbè. Durante i mondiali 2006, partita tra amici in piazza, con tanto di telecronaca, con megafono dell'amico col gesso. Mia nonna a Napoli, primi anni 70, aveva un giardino al primo piano. Che senso ha un giardino al primo piano? E sotto, in strada, in mezzo alle macchine, c'erano continue partite a pallone che duravano tutto il giorno. La donna di servizio di mia nonna bucava sistematicamente con un coltellaccio tutti i palloni che finivano nel giardino. Io non ero affatto un buon giocatore, ma divenne l'eroe della strada quando seppero che abitavo lì e che potevo andare a prendere il pallone e ributtarlo giù quante volte volevo. Va bene, è il momento dedicato ai mondiali di calcio. È la versione leggerissima. Allora, piccolo spazio su un cazzi miei, non dovrebbe interessarvi, trasmissione Gorife... Vabbè, parlo di me. Ieri sera una bella partita di palla al cesto per gara 1 di finale Scudetto. C'era anche il compagno Luca Gattuso. Luca Gattuso che dopo la partita mi dice: ti devo dire una cosa sui mondiali. Ti mando un audio. Verso le 3 del mattino, mi chiedo cosa abbia fatto dalle 11 di sera, dalle 10 di sera alle 3 del mattino, Luca Gattuso, riguardo ai mondiali di calcio, mi arriva questo audio. 3 del mattino, Gattuso. Audio. Arriva.
1: Allora, Facco, ho guardato il calendario dei mondiali, c'è sta cosa qua, per cui nel gruppo D ci sono Stati Uniti, Paraguay, Australia e Turchia. La Turchia gli Stati Uniti li può battere, quindi mettiamo che la Turchia arriva prima e gli Stati Uniti seconda. Nel gruppo G, G come Gattuso, gruppo D come Davide, gruppo G come Gattuso, non so se è chiaro. Nel gruppo G ci sono Belgio, Egitto, Iran e Nuova Zelanda. Allora il Belgio è più forte, arriva primo. L'Iran se la gioca con l'Egitto, se batte l'Egitto arriva secondo. Nei sedicesimi di finale ci sarebbero la seconda del gruppo D contro la seconda del gruppo G. Cioè, se va così, ci sarebbe Stati Uniti-Iran il 3 luglio alle 20 a Dallas. Dallas, ti viene in mente qualcosa? Kennedy, Dallas. Stati Uniti-Iran, 3 luglio alle 20.
0: Non è vero. Ma anche voi ce l'avete un amico che ti manda messaggi del genere alle 3 del mattino? Allora, se avete, come avete sentito dall'audio dell'amico Gattuso, non è certo, è quantomeno possibile che il 3 luglio ci sia Stati Uniti-Iran a Dallas. Io credo che faranno di tutto, da ogni punto di vista, soprattutto arbitrale, perché questa cosa non accada, però... Altre notizie rispetto al mondiale. La nazionale di Curaçao si è presentata allo stadio degli allenamenti con uno arrivandoci con uno scuolabus. Molto bene in Ecuador, lì comunque. Il presidente dell'Ecuador, Noboa, ha parlato della nazionale impegnata ai mondiali, contrariamente all'Italia, e ha annunciato che il governo abbasserà il costo della birra di circa il 20%, dando un sostegno extra con, insomma, togliendo un'imposta sui consumi speciali sulle bevande a moderata gradazione alcolica, quindi il 20% in meno del costo della birra fino al 19 luglio, giorno in cui finiscono i mondiali. E se conosco gli amici ecuadoregni, da qui al 19 luglio si compreranno 100 migliaia di lattine di birra, di birre. Ciao Facco, negli anni 70 ad Affori, nella piazzetta, memorabili partite di calcio, venivano anche dagli altri quartieri e altri quartieri, come la Comasina. Scontri con negozianti, portinai e vicini antipatici. Era bellissimo. Ah, segnala Joe che il 3 luglio sfocia poi nel 4 luglio. Una giornata qualsiasi per gli americani, giusto? Vabbè, guarderemo, monitoreremo la situazione dei gironi dell'Iran e degli Stati Uniti per vedere se... Cristina, anch'io giocavo a calcio con i compagni maschi delle medie e mi facevano fare il portiere. Ho sempre pensato che fosse perché ero brava, ora mi viene il dubbio. A metà anni 80, quando abitavo in Barona, a Milano, si giocava a pallone dietro i box del palazzo. In cortile non si poteva. Neppure lì, però. Neppure lì si poteva, però era un po' più tollerato. Un mio amico scaraventa una pallonata dalla porticina del retro dello stesso, quello che dava sui box, appunto. Dove esce una sorella, la sorella di un altro nostro coetaneo che se la prende in pieno sul braccio. Mio Dio, ho letto malissimo, ma devo dire che la punteggiatura non mi aiutava. Dai, muoviti, che non è successo niente. Sì, certo. Risultato finale, braccio rotto e 3 mesi di gesso. Che ricordi la vecchia Angiolina che quando il pallone ci finiva nel campo suo, andava a prendere il forcone per bucarcelo. Però noi eravamo più veloci a scavalcare la rete, correre nel campo, raggiungere il pallone, tornare indietro correndo, ancora scavalcare la rete. Ne parlavamo in questi giorni, credo nella puntata di ieri, nel fatto che la pletora di concerti di estivi, di festival estivi, porta artisti che solitamente non passano nel nostro paese, per cui per la rubrica... Oh, sai chi c'è in tour? Tour, solo una volta sola a Firenze, Robbie Williams.

Allora, a me sto pezzo piace. Lui è simpatico, che ammette tutte le sue debolezze e l'ho anche visto dal vivo. Giuro, pagando, lo so. Siamo quasi in chiusura di questa settimana di musica leggerissima. E dai col florilegio, ossia parole usate a caso, parole forbite usate a caso, la pleto, insomma, e le numerosissime iniziative di Radio Popolare di questo periodo. Allora, questa sera c'è la festa di Poveri Mabelli allo ZAM. Si parte alle 5 con la trasmissione in diretta da là e poi ci saranno tutta una serie di iniziative, tra cui il DJ set dei conduttori e un triplo concerto. Poi iscrivetevi ai cori, ascolta cori, dai che ci siamo, settimana prossima daremo le canzoni che sono state scelte da voi ascoltatori per quanto riguarda i 5 cori messi in piedi da Radio Popolare, legati ognuno a una trasmissione diversa. Avete ancora qualche giorno per votare da www.radiopopolare.it, ma soprattutto iscrivetevi, fate sapere che ci sarete, sempre da www.radiopopolare.it, con un facile modulo di iscrizione o come segnalazione di partecipazione a quale dei 5 cori che parteciperete o se ne farete altri. L'iniziativa, lo ricordo, è il 23 di giugno, più o meno all'ora di cena, sparso per la città, ma per la Lombardia, ma per tutta Italia, ma per tutto il mondo. Ultima cosa di oggi, ce l'ho in canna credo da 2 settimane. Con Fish e Spooner andiamo a chiudere, musica leggerissima.

0: Ma pensa, vi è piaciuto così tanto che l'avete shazammata? Ero confidente, ma non così tanto confidente. Fisher Spooner, ti è piaciuta?
1: Parli con me.
0: Non ti sento, perché non ti sento? Riprova.
1: Parli con me.
0: Dai, non ti sento. No, c'ho tutto giusto stavolta. Secondo me sei tu che sbagli qualcosa dall'altra parte.

Oh, tra le iniziative della radio, no, ho dimenticato colpevolmente gli aperitivi del lunedì e del giovedì. Si continua ancora la settimana prossima con i DJ set della radio, dei DJ della radio. Prima degli eventi in auditorium Demetro Stratos e anche la Silent Disco a chiudere l'interminabile palinsesto di quest'anno, che chiuderà il 3 di luglio. Il 4 di luglio si fa festa al Rob de Mat, sempre ingresso gratuito con la Silent Disco. Sentiamo lunedì a partire dalle 13.15 in diretta. Buon weekend. Ah, anche la trasmissione prima della mia, la pluripremiata trasmissione prima di questa, diceva fate delle belle cose durante il weekend. Ha salutato così. Non posso che accodare. Fate delle belle cose durante il weekend. Ciao!

0: Buongiorno a tutti e benvenuti ad una nuova puntata di Volume, l'ultima della settimana. Infatti oggi è venerdì 12 giugno 2026. Buongiorno Dario Grande.
1: Buongiorno Elisa Graci, è venerdì, siamo pronti e carichissimi per cominciare questa puntata del magazine del magazine musicale e non solo di Radio Popolare.
0: Esatto, anche oggi tanta musica da farvi ascoltare, un po' di quiz vari da sottoporvi, quello cinematografico come sempre alla fine della puntata, ma anche un po' di domande su alcune canzoni che vi piacerebbe cantare con noi durante la nostra giornata dedicata al bel canto, si spera, in giro per la città di Milano. Anche noi di Volume partecipiamo e vi invitiamo a partecipare con noi agli Ascoltacori. Ne parliamo tra poco e come sempre anche oggi un bell'ospite, un ospite che è venuto a trovarci tra l'altro alcune settimane fa durante la campagna abbonamenti.
1: È vero, tu lo avevi incrociato, vero, proprio in studio.
0: Di Radio Popolare, ci ha fatto un'improvvisata qui in studio, parliamo di Willy Peyote.
1: Esatto, abbiamo l'intervista che qualche settimana fa Matteo Villaci insieme ad Andrea Bulciaghi hanno fatto per Doppia H, una lunghissima chiacchierata che verte principalmente intorno al nuovo album di Willy Peyote che è uscito neanche un mese fa, ma poi su tante altre cose. In realtà quello che proponiamo verso le 15 è un estratto, perché era veramente lunga la chiacchierata, super interessante, però poi potrete andarla a recuperare interamente sul sito e sull'app di Radio Popolare, ovviamente nella sezione Doppia H. Quindi alle 3 siamo con Willy Peyote.
0: Grazie Matteo Villaci ovviamente per questa intervista. E allora, di nostri contatti per parlare con noi lo potete fare in ogni momento, come sempre, al 331-6214013. Siamo anche in diretta Instagram.
1: Siamo anche in diretta Instagram, Elisa Graci Radio, dar.grande, come sempre. Potete ammirare anche la freschezza del venerdì, come siamo vestiti,
0: proprio
1: come siamo messi.
0: Molto freschi. Questa è stata la settimana all'insegna della freschezza. Vabbè, io e Dario ve l'abbiamo detto tante volte, la settimana post Primavera Sound è piuttosto impegnativa.
1: Siamo stati
0: molto molto stanchi, ma oggi è il primo giorno in cui mi sento più o meno normale, ecco.
1: Ti vedo.
0: Quindi dai, carica anche con la musica che ascolteremo tra pochissimo. Iniziamo con una band tutta di fratelli. Loro sono due gemelli, più il fratello alla batteria, quindi due gemelli, diciamo, chitarra e basso e voce, poi il fratello più piccolo alla batteria. Li ritroviamo, canzoni così un po' allegre al venerdì come questa Dark Lock dei The Cribs.

0: Ad un certo punto nei The Cribs, che appunto ricordo sono tre fratelli, due gemelli e un fratello più piccolo, c'erano loro tre e Johnny Marr.
1: Wow.
0: La formazione, perché però Johnny Marr è stato, ha partecipato a alcune delle registrazioni di alcuni degli album dei The Cribs, che sono insieme già da una ventina d'anni, dal 2004 per la precisione. Questo è il loro ultimo album, Selling a Vibe, e da questo disco abbiamo ascoltato Dark Luck, prima canzone di volume di oggi. Salutiamo alcuni dei nostri ascoltatori, tra cui Cosimo, Dario, Claudio e tutti quelli che ci stanno scrivendo al 331 6214013. Dario dice: sono la risposta Gen Z agli Hanson. The Cribs, beh, insomma, Gen Z, come detto, sono insieme dal 2004, quindi non, direi che sono più millennials che Gen Z i The Cribs.
1: Sì, più giovani, più giovani. Beh, mi sembrate belli carichi, essendo anche venerdì, ormai sta diventando quasi una consuetudine che ci inviate foto se state viaggiando verso qualche località vacanziera di mare.

a pronunciare perché mi impappinerei, ma è super interessante. Viene, vero, diciamo, è stato molto elogiato anche per i temi che affronta: capitalismo, razzismo, tossicità dei social media, eccetera. Però a livello musicale è qualcosa che ti tiene veramente incollato tra elettronica, hip hop, elementi anche rock, post punk. È una cosa veramente originale. Per cui li andiamo ad ascoltare con questo brano, Genesis of Uzu Big Dog.

0: Uno dei tanti bei brani contenuti nell'ultimo disco di Genesis of Uzu, mi sembrava la frizzantezza giusta, necessaria per questo venerdì di giugno, quindi
1: bello.
0: Iniziamo così.
1: Bello, bello, poi un disco davvero molto interessante, come dicevi Dario, un disco che vi facciamo ascoltare da un paio di mesi, prima nei singoli e poi
0: sì.
1: Adesso che è stato pubblicato lo continueremo a fare fino alla fine di questa stagione che, ricordiamo, finisce il 3 di luglio, ultima puntata di Volume, magari facciamo
0: pazzesco, mancano
1: sticciola.
0: Solo 3 settimane studio. All'ultima puntata di Volume,
1: sì, è vero. Allora, ringraziamo e salutiamo gli ascoltatori che ci scrivono da località meravigliose che già ci fanno sognare, come ad esempio Alberto, che è a Castiglione della Pescaia.
0: Che tu conosci bene, mi pare.
1: Conosco bene, beh sì, è un bellissimo posto in sud di Livorno, tra Livorno e Grosseto, molto molto bello Castiglione della Pescaia, come tutta quell'area davvero molto bella, sia il mare che i paesini.
0: Non è Versilia?
1: No, no, no.
0: No, quella è più a nord.
1: La Versilia è sopra nord di Pisa, Viareggio.
0: Ok, qui siamo a sud.
1: Però devo dire che come mare non c'è paragone. Ecco, la Versilia magari è più

0: turistica.
1: Turistica, ah, esatto, ci sono tanti hotel, tanti lidi, così, però al mare, insomma.
0: Sì, non è la
1: ne vorranno
0: cosa.
1: Gli amici della Versilia, però ecco, invece su, più a sud il mare è veramente molto molto bello, quindi ve lo consigliamo, come del resto il nostro caro amico Alberto, che ci consiglia di vedere anche Diaccia Bodrona, che è un bellissimo Bodrona, che è una bellissima riserva naturale in quella zona, dove tra l'altro ci sono anche sentieri, fenicotteri.
0: Wow, se passate in zona andate a Diaccia Bodrona.
1: Diaccia Bodrona, che nome indimenticabile. Tra l'altro Diaccia in diciamo Diaccia, vernacolo toscano, diaccia vuol dire ghiacciata, cioè fredda. Quindi,
0: beh, del resto tipo dormire all'addiaccio vuol dire al freddo, vedi, no? Vedi. Vero?
1: È vero, esatto. Quindi sarà freddissima l'acqua.
0: Ghiaccia.
1: Ecco, altri amici che ci dicono dove sono. Che bello, ragazzi, che ve ne andate in giro. Tra poco vi leggiamo.
0: Sì, sì, sì.
1: Vi
0: sì,
1: facciamo vi compagnia con un'altra canzone, magari sempre durante i vostri viaggi. Una canzone dei tedeschi Not Twist, tornati alla grande con questo loro nuovo album che riascoltiamo con The Turning.

0: Eccoli qua, i No Twist dalla Germania, grande band davvero che ci ha deliziato con musica bellissima ormai da una trentina d'anni a questa parte, anche in questo loro nuovo lavoro Planet Zombie, molto molto bello. Sono stati in Italia da poco, ad aprile, mi aspettavo qualche loro presenza in qualche festival estivo, per ora ancora niente, ma magari chissà, vedremo settembre, ottobre, ovviamente ci speriamo. A proposito di concerti, cambiamo un attimo la scaletta così all'improvviso, perché oltre ai... prima leggiamo il messaggio di Julius, che tra l'altro sta facendo una roba
1: super
0: fantastica, vero?
1: Dice: ciao Radio Popolare, siamo Julius e Martino e stiamo facendo un viaggio da poveri ma belli. Siamo partiti 5 giorni fa da Milano con Genova-Barcellona in nave verso Algeciras in moto, un Teneré del 1991. Obiettivo: posare dei fiori sulla tomba di Paco de Lucía, maestro indiscusso. Saluti dal deserto del Tavernas, nonché ambientazione di numerosi spaghetti western.
0: Accidenti, che viaggio.
1: Ciao PS, dice: se volete seguirci su Instagram documentiamo tutto il viaggio, ci trovate come Inciamparlando.
0: Bene, così
1: Inciamparlando su Instagram.
0: Se li volete seguire sappiate che potete su Instagram. Poi Daniela invece ci dice: domani ore 12 treno per Firenze, biglietto comprato grazie al vostro annuncio di molti mesi fa e regalato a Natale a mio marito. The Cure, stiamo arrivando.
1: Che sogno.
0: Che bello, guarda Daniela, sarà un momento indimenticabile. Noi abbiamo avuto la fortuna di vederli esattamente una settimana fa.
1: Era proprio sabato, venerdì. Era venerdì scorso, bravo.
0: Era venerdì, sì. È passata solo una settimana da questo momento bellissimo, indimenticabile per tutti coloro che amano la musica, vedere i Cure dal vivo. So che anche alcuni di noi qui in radio stanno per partire.
1: Già.
0: Per andare domenica, e quindi buon concerto The Cure a tutti voi domenica a Firenze.

0: finisce proprio così, anche dal vivo, vi giuro.
1: Wow,
0: con questa
1: sì,
0: chitarra
1: ricordo.
0: Di Robert Smith, fantastica. Anche questa Play for Today, magari sarà in scaletta anche a Firenze domenica. Fateci sapere comunque, mi raccomando, vogliamo tutte quante le vostre opinioni, recensioni lunedì.
1: Eh beh sì, lunedì bel resoconto.
0: Siamo davvero ansiosi di sapere come sarà questo concerto dei Cure a Firenze domenica.
1: Vero, vero, chissà come cambiano la scaletta. Curiosissimi.
0: Che bello, beati voi.
1: Già, abbiamo ancora un po' di tempo prima sì. della prima interruzione pubblicitaria e andiamo direi su un altro brano molto da viaggio, insomma con atmosfera abbastanza rilassata. Sono i Widowspeak da Brooklyn, anche loro hanno pubblicato il loro nuovo album lo scorso venerdì, quindi è freschissimo, se non li avete mai sentiti, insomma dream pop, un po' folk, un po' Mazzy Star, atmosfere belle ipnotiche e distese. Il nuovo disco si intitola Roses, andiamo ad ascoltarli con No Driver.

0: Eccoli qua, i Modest Mouse, protagonisti del nostro album della settimana. Questa era Impossible Some Days.
1: Bella, l'ultima traccia di questo disco è Eraser and Amaze, un brano con cui la band di Isaac Brock chiude, in realtà lasciando insomma un certo spiraglio di speranza, perché l'abbiamo detto, i temi affrontati all'interno del disco sono abbastanza tosti. Passare del tempo, vivere aggrappati ai ricordi, al passato, però in realtà qui chiude con un tono più positivo.
0: A proposito di passato, vi avevamo promesso all'inizio della settimana, quando abbiamo deciso di così ascoltare tutti i giorni il nuovo album dei Modest Mouse, di ascoltarci venerdì invece un pezzo vecchio,
1: sì,
0: dei Modest Mouse, anche per proprio così ribadire l'importanza di questa band, l'importanza che ha avuto nel circuito della musica alternativa americana, e non solo Modest Mouse insieme da molti molti anni. In questo caso andiamo a riascoltare un album che comunque ha alcuni, diciamo, elementi in comune: i pianeti, la luna, il sole. Si chiamava The Moon in Antarctica, era un bellissimo album, il terzo disco dei Modest Mouse, pubblicato nel 2000, quindi sono passati già 26 anni. E certamente una forse delle canzoni anche più amate dagli amanti, i fan dei Modest Mouse, è questa qua, registrata ai mitici Clava Studios di Chicago, nell'Illinois, proprio nel 2000. Da questo album, The Moon in Antarctica, riascoltiamo i Modest Mouse, però di 26 anni fa, con Third Planet.

0: Questi erano i Modest Mouse di 26 anni fa, Third Planet. Tra l'altro è una canzone che dice la mia unica arte è quella di fregare le persone. Alla fine di questa canzone, un testi fantastici di Isaac Brooke. Tra l'altro in questo disco del 2000, registrato a Chicago, partecipa un sacco di gente che era un po' della scena di Chicago in quel periodo, Red Red Meat, insomma, e altre band che erano sicuramente gravitavano, i Califone, che gravitavano intorno a quei musicisti. E tra l'altro alcune canzoni di questo disco dei Modest Mouse poi furono reinterpretate in un disco bellissimo, anche questo magari lo ascolteremo prossimamente, di Mark Kozlek nel suo progetto Sun Kill Moon, che aveva pubblicato un disco tutto di cover dei Modest Mouse.
1: Wow.
0: Quindi, visto che ogni tanto parliamo di cover,
1: potremmo, attenzione,
0: anche quelle prossimamente. Allora, salutiamo i Modest Mouse che abbiamo avuto con noi in modo molto gradito tutta la settimana.
1: Bella, bella settimana.
0: E adesso vi parliamo dei cori. Ascolta,
1: sì.
0: Cori.
1: 23 giugno
0: nella piazza della Camera di Commercio, noi saremo proprio lì davanti a cantare tutti insieme alcune canzoni che scegliamo insieme, le decidiamo insieme. E le canzoni italiane le potete votare sul sito di Radio Popolare, www.radiopopolare.it. andate a Iniziative Ascolta Cori e lì votate sia le canzoni che vi iscrivete al coro di Volume, mi raccomando.
1: E non di altre trasmissioni.
0: No, abbiamo bisogno di voi. Le altre trasmissioni sono già piene.
1: Esatto, dobbiamo arrivare a quota 50. Dateci una mano.
0: Esatto.
1: 23 giugno, ci vediamo lì a cantare tutti insieme. Avremo anche degli istruttori.
0: Che ci
1: daranno delle dritte fondamentali.
0: Una direttrice bravissima di coro, che ci aiuterà ovviamente a fare le cose per bene. Ecco.
1: Canteremo tre canzoni italiane.
0: E
1: del XXI secolo, rigorosamente, e una.
0: Allora, abbiamo deciso noi due, io e Dario, di cantare anche una canzone straniera, visto che comunque, bene o male, a Volume ascoltiamo anche tanta musica straniera di band che amiamo tanto, che ci hanno formato e che amiamo cantare a squarciagola durante i concerti. Ieri abbiamo cantato a squarciagola Wonderwall degli Oasis, scusate, sì, lapsus, perché adesso ci ascoltiamo i Radiohead. Però anche voi, se avete delle canzoni straniere, di quelle proprio che si cantano alla grande durante concerti o appunto in un coro, dai, suggeritecele al 331 621 4013. Io ho pensato a questa perché tutte le volte che vado a un concerto dei Radiohead perdo la voce sul ritornello di Karma Police.
1: Si canta a squarciagola.

0: che disco. Che disco, no? Non mi abituo mai alla grandiosità di OK Computer.
1: Radiohead.
0: Dei Radiohead, Karma Police, potrebbe essere una delle canzoni da cantare tutti insieme? Il 23 di giugno? Io ho già un po' perso la voce.
1: Chissà.
0: O come dice Claudio, Karma Police va su troppo alta, non ce la faccio a cantarla a squarciagola.
1: Un criterio da tenere in considerazione, sì, è vero.
0: Beh, se c'è Tom York, in effetti è un po' difficile da seguire. Comunque noi l'abbiamo buttata lì, se voi avete delle proposte fatecele al 331-6214013 per quanto riguarda le canzoni straniere.
1: Matte vota Wonderwall, che avevamo passato ieri, e invece Chiara Blur Contender, che era già stata proposta.
0: Voto,
1: sì, quindi
0: lunedì ci ascoltiamo Tender, dai. E Marco ci propone Sweet Child O' Mine dei Guns N' Roses.
1: Beh.
0: È un po' difficile anche quella, però la mettiamo nella lista,
1: Axel.
0: Marco. Sì, Axel, infatti, con quegli acuti lì. È un'idea, comunque. Dai, votate, continuate così qui al 331-6214013, oppure scriveteci anche a volume @radiopopolare.it. Per invece votare le canzoni italiane da cantare tutti insieme, andate sul sito www.radiopopolare.it, sulla sezione iniziative Ascolta Cori, troverete anche questa deliziosa canzone di Carmen Consoli che si chiama L'ultimo bacio.

0: Aspetta, questa è un po' difficile. Un po' difficile da cantare, però con questo ritornello, dai, ci può stare. Anche L'ultimo bacio, bellissima canzone di Carmen Consoli, una delle canzoni che, se volete, potete votare sul sito di Radio Popolare, sezione iniziative, ascolta cori, andate a volume e cliccate sulla canzone che vorreste cantare con noi. Ce ne sono tanti, ovviamente, ci sono i Baustelle, ci sono gli After Hours,
1: tante belle,
0: Calcutta, insomma ci sono tante belle canzoni. Votate e soprattutto iscrivetevi al nostro coro che canterà canteremo tutti insieme il 23 di giugno dalla Camera del Lavoro. Claudio, la mia conterranea Carmen Consoli. Claudio, allora vieni anche tu con noi a cantare.
1: Votala, vieni
0: anche tu a cantare con noi il 23. Allora, chi è che ha visto i mondiali ieri?
1: Allora, sì.
0: Che noia.
1: Un po' noiosetto come inizio, Messico, Sudafrica.
0: No, scherzo, vabbè, poverine, no, non per le squadre.
1: Ma no, è che l'entusiasmo è basso, perché lo sappiamo, perché,
0: vero?
1: No?
0: Partiamo un po' così, un po'... Beh,
1: che gusto c'è?
0: C'è altro da vedere, guardiamoci sto Messico, Sudafrica.
1: La festa è un po' rovinata, sì, non hai partite...
0: E poi tutti questi commentatori italiani che, insomma, devono essere per forza, fa finta di essere entusiasti nel commentare
1: queste partite,
0: vabbè. Comunque, noi abbiamo preso un po' la palla al balzo per ascoltarci un po' di musica varia, che da vari posti del mondo. Oggi è un po' facile perché parliamo di Canada e Stati Uniti, visto che questa è la giornata sia di Canada che di Stati Uniti.
1: Padrone di casa entrambe, esatto. Oltre al Messico che ha già giocato ieri.
0: Infatti ieri tra l'altro abbiamo visto la cerimonia di apertura con una splendida Shakira, che appunto ha tra gli altri cantato nello stadio di Città del Messico, gremito ovviamente di supporters del Messico, che ha vinto tra l'altro. Invece quest'oggi, questa sera alle 21 c'è Canada Bosnia Erzegovina, che è, ricordiamo, la squadra che ci ha buttato fuori
1: già
0: dalle qualifiche, evidentemente se lo meritavano più di noi, che dire. E poi invece alla notte inoltrata, alle 3, c'è Stati Uniti Paraguay. E quindi per unire, diciamo, queste due nazioni, il Canada e gli Stati Uniti, abbiamo pensato a una band che amiamo tantissimo, che è sia canadese che americana, perché appunto gli Arcade Fire hanno entrambe le nazionalità nei componenti della band. Si chiama Wake Up, speriamo di svegliarci nel nostro entusiasmo per i mondiali 2026.

0: alle 21 Canada, Borzia Erzegovina.
1: Borzia.
0: Borzia. Bosnia, scusa. Erzegovina, no, sì, vabbè. Io c'ho un po' di. Questi giorni così fatico a parlare. Beh,
1: vabbè, anch'io.
0: Devo fare esercizi come quelli che fanno gli esercizi prima di entrare a fare uno spettacolo teatrale. E poi Stati Uniti-Paraguay, questo era il nostro angolino dedicato appunto ai mondiali. Ma adesso abbiamo il nostro ospite.
1: Il nostro ospite
0: scalpita.
1: Willy Peyote, intervistato da Matteo Villacci e Andrea Bulciaghi per il nuovo album Anatomia di uno schianto prolungato. Ecco l'intervista.

0: Dalla birra che ho in mano, nonostante io sia nello studio radiofonico, dovreste aver intuito che l'ospite di oggi è Willy Peyote. Ben ritrovato, Willy!
1: Bella, rega!
0: Se non voglio darti... è solo che è un'usanza, cioè, sì. Quando arrivi a doppia H... cioè, io credo che non ci siamo mai intervistati senza una birra davanti.
1: Confermo, confermo.
0: Esatto, per cui...
1: per quello mi piace tornare sempre.
0: Esatto. Giustamente. E questo è il...
2: uno dei motivi
0: con cui ti teniamo legato a noi. Dato, hai notato, birra brandizzata,
1: bellissimo,
0: Radio Pop.
1: Così si può tenere in onda.
0: Esatto,
1: meraviglioso.
0: Stupendo. Abbiamo pensato a tutto. Siamo davvero contenti di averti qua con più di un lavoro, in realtà, perché l'ultima volta io e te ci siamo visti al cinema.
1: Sì,
0: però soprattutto oggi è uscito un nuovo disco, che è Anatomia di uno schianto prolungato, un titolo breve di quelli
1: che, sì, che rimangono impressi.
0: Esatto. È meglio averlo sotto che poi sbaglio la parola, sbaglio le cose. Ed è un disco, prima di entrare nel disco, c'è sempre quella parte in cui sai che dalle nostre parti si chiede il piatto preferito. Uh-huh. L'ho fatto anni fa, mi ha risposto, lo dico perché lui non c'era.
2: Io non c'ero, esatto, quindi sono curioso.
0: Panini?
1: Sì,
0: ancora panini?
1: Io sono abbastanza ancora fermo ai panini. Ti direi forse gli hamburger. Il mio uomo di pleasure è... Per hamburger all'americana, non quelli gourmet, quelle cagate lì.
0: Ma quella roba, sai che...
2: non
0: roba
2: smash
0: dello smash?
1: Sì, smash, abbastanza
2: smash. Smash.
0: Quella roba abbastanza semplice, tipo cheeseburger roba?
1: Sì, cheeseburger, bacon cheeseburger.
0: Però hamburger non di quelli che entri e hai il guanto nero, il...
1: No, ecco, lì mi stanno un po' addosso poi.
0: Esatto. Ma lei sa come funziona qui, quella roba?
1: Immagino, fate dei panini, posso immaginare.
0: Non dovrebbe essere semplice.
1: Posso immaginare, tagliate il pane e ci mettete la roba.
0: Esatto. Funziona così? Ah, ma lei è già stato qua. Lei ha già mangiato dei panini prima nella vita. Parleremo di tante cose come al solito, però questa volta faccio un po' un'eccezione e parto proprio dal disco, parto proprio dall'inizio del disco, perché In cerca di uno schianto, che è già una citazione nel titolo, di fatto campiona, anche se campione è limitativo perché c'è tanto suono intorno, un grandissimo classico dei Subsonica, che è Tutti i miei sbagli.
1: Sì.
0: E del legame con i Subsonica un po' abbiamo già parlato. Quanto è importante, visto che recentemente nel rap le citazioni hanno tornato ad avere un peso anche in Italia, no? Quindi senti Saif che cita Marrakesh, che citava i Sangue Misto. Quanto è importante una citazione del genere per te?
1: Ma in generale io del rap ho sempre apprezzato il tema delle citazioni. Cioè, mi ricordo Fat Joe che riprende l'ingresso di Biggie.
2: Certo.
1: Quindi io quella cosa lì mi ha sempre molto affascinato. Coi Subsonica è un discorso che varia su due piani, nel senso quello di gratitudine nei confronti di quello che hanno rappresentato come ascoltatore per me, e quello che mi hanno insegnato come gruppo che è rimasto a Torino e ha fatto una proposta di musica che era sì divertente ma anche di concetto e di contenuto, e altrettanto poi la gratitudine personale che ho nei loro confronti, perché poi mi hanno accolto, mi hanno abbracciato, mi hanno portato con loro sui palchi, mi hanno insegnato tanto anche proprio a livello professionale, quindi per me, nei loro confronti ho una gratitudine infinita. Quest'anno sono 30 anni di Subsonica, mi sembrava giusto fargli un tributo anche nel disco.
0: Hai avuto un feedback da loro, cioè, su questa cosa qua?
1: Sì, certo. Ma anche perché in realtà la voce di Samuel è cantata, perché è un'interpolazione, quindi
0: è
1: suona,
0: stata,
1: abbiamo voluto farlo suonare come un campione, però in realtà è stato reinterpretato. Sì.
0: Che figata,
2: chiaramente. E invece ti chiedo, quando hai iniziato a lavorare a questo disco, e cos'è che ti ha ispirato proprio nello scrivere questo disco? Se magari l'hai pensato più come, ok, faccio un album, o pezzi singoli e poi li uniti all'interno tutti di un album?
1: Ma è iniziato scrivendo dei pezzi singoli, nel senso che poi arriva da veramente a poco tempo di distanza rispetto al precedente.
2: Esatto,
1: abbiamo mai fatto un disco così in fretta, meno di un anno fondamentalmente.
2: Infatti.
1: Ti dico, un paio di strofe le avevo già, tipo la strofa di Airbnb è forse la cosa che ho scritto prima in assoluto.
2: Okay.
1: E la prima strofa di Mi arrendo anche. In realtà il resto ho cominciato a scriverlo l'estate scorsa in tour, e c'è anche un racconto di questo, nel senso che il disco parte da Torino, come dicevate.
0: Sì.
1: E perché io quando vado in tour parto sempre da Torino, ovviamente.
0: Sì,
2: chiaro.
1: E poi però è stato scritto in tour, perché ad esempio Kodak parla della Riviera Romagnola perché l'ho scritta un pomeriggio mentre ero a Gabicce. Che caldo fa testaccio, l'ho scritta a testaccio.
0: Certo.
1: L'ultima, Preferisco non sapere, l'ho scritta dopo essere passato da Milano. E quindi in realtà mi piaceva l'idea di partire da Torino, ma parlare del tour, perché l'ho scritto l'estate scorsa, semplicemente in tour. È stato, guarda, un processo molto più naturale del solito. Non c'è overthinking in questo disco rispetto ai miei precedenti.
2: Okay.
1: È stato molto naturale, abbiamo cercato di fare delle canzoni.
0: È una scelta quella di frenare il tuo overthinking?
1: Sì, è stato è stato uno sforzo, perché siamo arrivati al punto di renderci conto che forse ce n'era troppo e diventava cervellotico.
0: Sì.
1: e tendevamo anche un'altra cosa che ho fatto come novità, secondo me, poi ditemi se all'ascolto vi è sembrato, ma abbiamo separato un po' gli ingredienti. Mentre prima cercavamo di mettere sempre tutto insieme, cioè mettevo il rap nelle canzoni pop,
0: bravo,
1: e poi nelle canzoni rap.
0: Stavo dicendo anche come sonorità proprio hai separato gli
1: ho ingredienti. Ho separato le due, sì, cose perché così e mi sembra che si arrivino meglio entrambe le cose.
2: Sì, certo.
1: E quindi ci ho messo del tempo, ma ho capito che forse è meglio non mischiare tutto, ecco.
0: Sono molto d'accordo, l'abbiamo ascoltato per i fatti nostri, abbiamo ascoltato anche insieme e di brano in brano dicevamo, cavolo, questa roba è proprio rap, questa roba è proprio
2: totale.
0: C'è tanto funky, sì. Qui c'è anche un certo Willy, è come se avessi recuperato anche alcuni ingredienti che fanno un po' parte di te sì, e del tuo percorso.
1: È vero anche che forse mi sono reso conto che, sai, siamo arrivati dove volevamo arrivare, ci abbiamo messo un po', gli ultimi anni sono stati difficili, il Covid, eccetera. Adesso siamo di nuovo anche come squadra arrivati ad avere un, come dire, una disposizione in campo corretta, ognuno gioca nel suo ruolo e quindi se arrivi dove devi arrivare forse riesci a guardarti alle spalle anche con più tranquillità e a recuperare cose di te del passato e a provare cose nuove, perché ad esempio Burrasca è una roba, è un pezzo che io non avrei mai scritto un paio d'anni fa e non avrei forse pubblicato perché per certi versi dopo che l'ho scritto ho pensato è troppo semplice però, è troppo dolcino, sì. E invece poi è uno dei pezzi che mi piace di più del disco perché comunque mi sono sentito libero di mostrare un lato di me che non avevo ancora mostrato e parallelamente poi ho fatto Luigi, ho fatto Kill Tony,
0: certo,
1: ho recuperato
0: veramente
1: la cattiveria di una volta.
0: Cazzo, Luigi è proprio un pezzo reppone.
1: Ma guarda lì volevo, allora io c'avevo

0: che tinga anche in qualche modo, o le comunicazioni. Quindi era per quello che ho fatto un pezzo proprio su di lui.
1: Sì, esatto. La fotografia forse è di un paradosso in divenire, perché poi c'è questa cosa che prendo anche dal titolo dell'album, no?
0: Certo.
1: Dello schianto prolungato, che dà un'idea di qualcosa di difficile da fermare, che è un po' il tempo attuale, forse, no?
0: La sensazione è che tutto stia per finire e non finisce mai. E quindi siamo in
1: Esatto.
0: questo tempo sospeso di attesa di una cosa che però non arriva mai. E quindi sì, infatti, schianto prolungato è un ossimoro, uno schianto non può essere tecnicamente
1: Esatto.
0: prolungato perché è un evento
1: Immediato.
0: immediato, esatto. E invece mi piaceva questa idea qua di raccontare con un ossimoro anche le contraddizioni. Infatti si parla di, cioè Luigi è un personaggio contraddittorio e così via. Ci sono tante contraddizioni che cerco di affrontare nel disco. È un'epoca piena di contraddizioni, cioè come quando noi prendiamo posizione su certi temi o ci lamentiamo dei social sui social.
1: Sì.
0: Questo siamo noi oggi. Quindi io odio la gara a chi è più puro. Io non sopporto questa gara a chi fa meglio. Siamo tutti pieni di contraddizioni. Accettiamole, forse accettando le contraddizioni che riusciremo a superarle, non facendo finta di essere puri.
1: Sì, questa cosa qua è forse è anche una delle cose che in positivo ha svelato questo tempo. Siamo fatti di tante robe diverse e è inutile che proviamo a nasconderlo a sembrare dei monoliti.
0: Sono d'accordo.
1: La roba è totale, sì.
2: Esatto. E tu come te la vivi questa società di oggi, odierna? Nel senso, ne abbiamo parlato con tanti artisti che sono passati qua, anche a livello magari di ansia, il fatto di essere sempre sul pezzo, sempre presenti, perché se non sei sempre sul pezzo, sempre presenti, anche banalmente sui social, c'è un po' il rischio che la gente tenda a dimenticare determinate figure, determinate persone. E quindi ti chiedo come vivi tu questa cosa, a livello sia personale, anche a livello come artista proprio.
0: Guarda, a livello personale io non so risponderti, nel senso che io uso i social prevalentemente per motivi lavorativi, quindi non so se non facessi questo lavoro come li userei. Però ti posso dire che in realtà è difficile stare dentro un sistema quando lo fai perché ti senti obbligato di farlo. E quindi le regole le subisci. E invece io a sto giro, con questo disco, siamo arrivati ad avere voglia di fare delle cose e l'abbiamo vissuto con più leggerezza perché abbiamo seguito il bisogno di fare, non la necessità contrattuale di fare determinate cose. Quindi secondo me è una questione di perché, scusatemi, perché fai le cose? Se le fai perché ti senti obbligato, perché sennò ti dimenticano, è faticoso.
2: Certo.
0: E se lo fai invece perché senti il bisogno, anche di prenderti una pausa eventualmente, allora devi, cioè, secondo me bisognerebbe tornare un po' a sentirci un po' di più i nostri bisogni e seguire un po' meno le logiche che ci impongono dall'alto. Perché l'ansia arriva da lì. C'è questa roba che bisogna sempre raggiungere un obiettivo.

Buongiorno cari ascoltatori e care ascoltatrici di Radio Popolare, sono le 7 di sabato 13 giugno e questa è l'apertura.

Crossroads, Tracy Chapman, 7-4 minuti, buongiorno cari ascoltatori, buongiorno cari ascoltatrici, io sono Matteo Villaci e vi do il benvenuto a questa apertura di questo sabato di giugno che è l'anticamera del Niño a quanto pare. Stiamo per andare incontro a giornate caldissime, almeno qua su Milano. Cosa fate svegli a quest'ora di sabato? Cosa state preparando per questo weekend? Siete già svegli o siete ancora svegli perché magari avete lavorato stanotte, perché magari vi siete fatti i fatti vostri stanotte, siete in partenza, che il periodo per alcuni è anche quello? Raccontateci un po'. 331 6214013 il numero per SMS, WhatsApp e Telegram, diretto popolarenetwork.it per le mail, i contatti come sempre. Saremo insieme fino alle 8.30 condividendo un po' di chiacchiere, come detto, e ovviamente parecchia musica, e condividendo il primo GR, che è quello delle 7.30 e arriva appunto tra una 25 minuti, anche un po' meno, e poi un'altra ora insieme. Saluto Stefano, il primo a scrivere come spesso accade, ma oggi il messaggio è particolare perché arriva dalla Bretagna, da Saint Malo. Ti invidio. Ci sono stato tanti anni fa da piccolino ed è un posto incredibile. Un buongiorno poi al mio omonimo che si firma così, quindi ciao Matteo. Un po' dice che non scriviamo, è vero. Dice: oggi si va in Piemonte a pedalare al Pagna Outdoor Fest, salite, discese e birra. Buon weekend a tutti, ma soprattutto agli abbonati. Ovviamente buon weekend a tutti, buon weekend a voi, buone salite, buone discese, soprattutto buona birra. Mi raccomando, divertitevi, ma del resto insomma so che siete appassionati di movimento, di mountain bike in particolare, quindi sarà un bellissimo weekend. Noi, dicevamo, torniamo alla musica, che sarà l'ingrediente principale di questa apertura, come del resto è sempre. Classiconi, cominciamo con i classiconi. Lucio Battisti, queste sono canzoni che non dovrebbero essere introdotte. Questa è con il Nastro Rosa.

con il nastro rosa. Saluto la Miki che ha cominciato questa apertura cantando. Un po' per colpa di Battisti, un po' per colpa mia che ho selezionato questo brano di Battisti. Ma io tendo sempre a non prendermi responsabilità artistiche che non mi competono. Magari sapessi scrivere un quarto di Battisti e Mogol insieme, ma un decimo, ma un centesimo. Io seleziono, è un lavoro facile tutto sommato. Un saluto anche, ecco, parecchi messaggi devo dire, con questi, col filone compleanno e il filone musica. Adesso ci arriviamo. Intanto un saluto a Caterina che ci dice oggi spesa dai contadini, qualche appuntamento di lavoro e stasera appunto grande festa di compleanno del mio gruppo di danze occitane a Carrosio, apericena condivisa e poi danze con persone meravigliose. Bello, che bella prospettiva di giornata, Caterina. Poi c'è chi sta andando a Firenze per vedere i Cure in questo momento. Bello Silvio, bello farsi un po' di trasferta per la musica, anche perché insomma, a parte Firenze, sì, farà un caldo incredibile, credo, perché poi non ho visto il meteo su Firenze, però madonna che posso. E poi Cure, vabbè, non aggiungo altro. E poi un saluto anche a Sara, credo, perché in realtà la firma è Sata, ma probabilmente c'è di mezzo un, come dire, un correttore automatico, che martedì compie 55 anni e dice la sera prima concerto dei Niccap, possibilmente sotto palco, stasera cena con amici che conosco da 45 anni. Che figata, cioè quindi li conosci da quando ne avevi 10, sei riuscito a portarti dietro questo tipo di amicizia, non è una cosa così comune, proteggila. E poi ci vediamo sotto il palco dei Niccap, lunedì siamo lì, cioè sappi che dovremo fare in modo di... Ma secondo me sarà così un macello che in qualche modo se non ci incontreremo ci scontreremo in maniera, credo... amichevole ma anche movimentata. Let us family I.

Lighthouse Family con Hi, arrivano un bel po' di messaggi che ci portano in vacanza, c'è proprio profumo, inizia a esserci un importante profumo di vacanze. Un saluto intanto a Laura che ci dice che questo brano è anche nella sua playlist, dice bellissimo, ascolto mentre preparo i panini per il viaggio verso il mare, viva le vacanze anche se brevi. E poi c'è Paolo che ci scrive da Fabriano, buongiorno da Fabriano, sono a passeggio dall'alba in attesa che la family si svegli e poi si torna al mare. Paolo, post-scriptum, siamo in vacanza col furgone, beati anche voi. E poi c'è l'altro Paolo che invece oggi ha in previsione una scarpinata esotica tra le montagne di Madeira. Io, vabbè ragazzi, niente, è ufficialmente iniziato quel periodo lì, facciamocene una ragione. Vento d'estate, Niccolò Fabi, Max Gazzè.

Niccolò Fabi, Max Gazzè, Vento d'estate, 7:23 minuti, ancora qualche minuto prima di cedere la linea alla prima edizione del GR, quella appunto delle 7:30, un saluto a Rosa che oggi Pride a Lecco, quindi buon Pride Rosa, e un saluto anche a Rosanna che invece dice vado dai nipoti, i genitori lavorano, poi stasera sono di servizio volontario alla festa per la libertà dei popoli di Cassano d'Adda, venite, buon cibo, pizza, birra, musica e gente simpatica. Potrei tenerlo seriamente in considerazione, anche perché insomma non abito distante, sabato sera e poi appunto... buon cibo, pizza, birra, musica e gente simpatica, quindi assolutamente una delle cose che mi potrei segnare. C'è poi chi ci scrive oggi colazione presto perché io e mia figlia quando possiamo facciamo un allenamento di nuoto insieme, lei 27, io 54, siamo assistenti, bagnanti, istruttori di nuoto, abbiamo questo secondo lavoro, passione in comune, beh bellissimo, bellissimo, tra l'altro non capiterà più nella vita che lei abbia esattamente la metà dei tuoi anni, così. Piccola, credo, calcoli alla mano. Piccola curiosità. Tra poco il GR, adesso se la sui con Ragamuffin, dopo torniamo per un'altra oretta insieme. Yeah.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid e Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
5: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
7: Ad esempio l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli 44,90€. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: Euronics, c'è il Black Friday, un'estate di occasioni da cogliere al volo. Affrettati, hai tempo solo fino al 17 giugno. Info in negozio online.

0: Taglio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
3: Popolare Network.
4: Le 7.30, buongiorno, la prima edizione delle notizie di Popolare Network. Tra Stati Uniti e Iran l'accordo non è mai stato così vicino, lo ha confermato il ministro degli esteri iraniano Araghchi al termine di un'ennesima giornata fatta di annunci e smentite. La città di Ginevra si starebbe già preparando ad incontrare le due delegazioni, guidate rispettivamente dal vicepresidente Vance per gli Stati Uniti e dal presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf per l'Iran, per la firma almeno di un memorandum d'intesa. L'incontro potrebbe avvenire già domenica, non è chiaro cosa prevede il testo. La Casa Bianca assicura che, oltre alla tregua tra Washington e Teheran, ci sarà anche la fine del conflitto iraniano Ghalibaf per l'Iran, per la firma almeno di un memorandum d'intesa. L'incontro potrebbe avvenire già domenica, non è chiaro cosa prevede il testo. La Casa Bianca assicura che, oltre alla tregua tra Washington e Teheran, ci sarà anche la fine del conflitto in Libano. Israele ha però ribadito anche nelle scorse ore che non

0: intelligenza artificiale Fable 5 Mythos 5 su pressione del governo statunitense. Washington ieri pomeriggio aveva ordinato che i due modelli, messi sul mercato da 3 giorni, non potessero essere accessibili a qualsiasi cittadino straniero, interno o esterno agli Stati Uniti, e anche ai dipendenti stranieri della stessa Anthropic. La società ha quindi deciso di sospendere la commercializzazione di Fable 5 Mythos 5. Quello più discusso è il primo, Fable 5, per la capacità di verificare la vulnerabilità alla sicurezza informatica dei sistemi, motivo per cui alla presentazione Anthropic aveva deciso di limitare l'accesso al mercato ad alcune categorie selezionate di utenti. La società, nota per l'intelligenza artificiale generativa cloud, in una settimana ha presentato alla SEC, l'azienda di controllo della borsa di New York, il prospetto riservato per la propria quotazione in borsa.
1: Negli Stati Uniti c'è stato il via libera all'acquisizione di Warner Bros. Da parte di Paramount in un'operazione del controvalore di 111 miliardi di dollari. Lo riferisce il Dipartimento della Giustizia americano. Il gruppo risultante dalla fusione controllerebbe 2 grandi piattaforme di streaming, Paramount Plus e HBO Max, e 2 importanti testate dell'informazione televisiva. Secondo la divisione antitrust, la fusione potrebbe favorire la concorrenza con vantaggi per consumatori e lavoratori. Non sono d'accordo alcuni procuratori generali statali che hanno promesso di esaminare a fondo l'intesa e che potrebbero ancora avviare contestazioni legali.
0: Siccità in Lombardia. Da domenica 21 giugno inizia una riduzione concordata dell'erogazione dell'acqua in agricoltura da parte dei consorzi irrigui. L'ho deciso ieri l'AR, la Regione Lombardia, nell'incontro con le associazioni agricole, l'ARPA, l'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e l'Autorità di Bacino del Po, i gestori dei laghi e dei canali irrigui. Nonostante le recenti piogge, il livello delle riserve è al di sotto del 26,5% della media stagionale, lievemente migliorato dal mese scorso, e quello della neve però è a oltre il 66% in meno della media stagionale. Viste le previsioni di assenza di piogge nelle prossime settimane, è utile quindi preservare le riserve delle dighe e dei laghi per consentire la stagione irrigua fino ai raccolti.
1: Chiudiamo con lo sport. Esordio vincente per gli Stati Uniti ai mondiali di calcio maschile. I padroni di casa hanno battuto 4-1 il Paraguay. La partita si è conclusa alle 5 ora italiana. Pareggio invece per il Canada, un altro dei paesi ospitanti del torneo, nel match giocato contro la Bosnia e Erzegovina. Alla mezzanotte di oggi il Brasile di Ancelotti incontra il Marocco. In chiusura uno sguardo al tempo per le prossime ore. Oggi cielo poco nuvoloso su tutte le regioni del nord, caldo un po' afoso soprattutto nel pomeriggio, sole anche sul centro dove le massime toccheranno i 33 gradi, caldo anche al sud dove le temperature sono però in diminuzione. Le 7:34 minuti, per il momento è tutto, ci risentiamo alle 8:30 con il giornale radio. Una buona continuazione d'ascolto.
2: Popolare Network.
3: È tornata Arianteo, la rassegna di cinema all'aperto che da giugno a settembre illumina le serate milanesi. Il cortile di Palazzo Reale, il chiostro dell'Incoronata, l'arena di City Life e lo schermo di Fabbrica del Vapore. Anteprime, prime visioni, incontri con gli autori ed eventi speciali sotto le stelle per un cartellone ricco e diversificato. Un'iniziativa di Anteo con il sostegno di Beeper in collaborazione col Comune di Milano che porta il cinema nel cuore delle città. spaziocinema.info.
4: C'è chi rinuncia a curarsi perché non può permetterselo. Eppure, la salute dovrebbe essere un diritto universale. Nel libro L'industria della salute, Vittorio Agnoletto racconta come farmaci, privatizzazioni e interessi finanziari stiano cambiando il nostro sistema sanitario. Un libro che unisce denuncia, analisi e proposte di cambiamento. L'industria della salute, edito da Paper First. Lo trovi in libreria e negli store online.
5: Simone Mattarelli, 28 anni, viene trovato il 3 gennaio del 2021 all'interno di una fabbrica, autostrangolato, dopo un inseguimento con 6 gazzelle dei carabinieri.
6: Simone è un podcast di Stefano Vergine, giornalista d'inchiesta, che ricostruisce le ultime ore di Simone Mattarelli, le indagini e i tanti punti oscuri di questa storia.
5: Martedì 16 giugno alle 19, Simone verrà presentato in auditorium con l'autore Matteo e il fratello di Simone, l'avvocato Roberta Minotti e Ilaria Cucchi.
6: Ci si prenota sulle pagine di Live Pop.
7: Lunedì 15 giugno alle 21:30 sul palco dell'Auditorium Demetrio

Di Radio Popolare, un'altra grande serata di teatro del Suggeritore Night Live. Va in scena Il rifiuto dei rifiuti, spettacolo di e con Nora Picetti, dedicato alla memoria di Carlo Monguzzi, che con tanti altri attivisti prese parte al presidio di Buscate contro le discariche abusive nel 1991. Prenotatevi sul sito di Radio Popolare, sulla pagina del Suggeritore Night Live, e ricordatevi che dalle 20 c'è l'aperitivo e il DJ set.

17:40 minuti, ben ritrovati cari ascoltatori. Ben ritrovate cari ascoltatrici, questa è l'apertura di sabato 13 giugno, io sono Matteo Villaci, ancora un'ora da passare insieme raccontandoci un po' del vostro sabato, se vi va, di quello che ci fate sveglia a quest'ora, di quello che vi aspetta in questa giornata e condividendo un po' di musica. 3316214013 è il numero per sms, whatsapp e telegram per fare la prima delle cose che vi dicevo, quindi condividere un po' di ciò che vi va di condividere, dirette popolarenetwork.it per fare la stessa roba, ma via mail. Un saluto a Enrico che ci saluta dalla ridente Valtellina. Ciao Enrico e ciao alla ridente Valtellina, e noi andiamo ad ascoltarci Neffa con la sua Dove sei.

Dove sei? Neffa, 7:45 minuti, un po' di saluti, un saluto a Giovanni che ci scrive che come ogni mattina allenamento e Radio Pop, poi andrò all'orto per annaffiare, poi gita al fiume Savena per una giornata con i bimbi. Ciao, ciao Giovanni, buon allenamento, se sei in quella fase lì c'è un po' di movimento all'ascolto. Un saluto anche a Tommaso invece che ci ascolta tutte le mattine dall'isola del Liri in provincia di Frosinone, e un saluto, un grande abbraccio a Paoletta che ci scrive che stamattina si sale alla Sagra a piedi, alla Sacra di San Michele, monumento, non alla Sagra, magari la Sagra, alla Sacra di San Michele, monumento della piemontesità, ad accompagnare un amico che prepara una gara di corsa. E poi aggiunge, non saranno le pendenze verso la pista da Bob, ma ci si accontenta, perché Paoletta era... ha condiviso col sottoscritto e un bel po' di gente il viaggio di Radio Popolare a Sarajevo e anche la salita verso la pista olimpica da Bob dell'84, visto che ci sarebbe una funicolare, ma quel giorno, anzi esattamente quella mattina, era chiusa. È stata una bella scarpinata, è stato un viaggio molto bello, quindi saluto te Paolo e saluto chi era con me in viaggio, se magari è all'ascolto. E poi scrivi, oh raga, i viaggi di Radio Popolare sono una figata, fidatevi, se trovate quello che vi ispira iscrivetevi, perché sono davvero esperienze pazzesche. Poi vabbè, Sarajevo, la Bosnia, che ieri ho sbirciato pareggiare col Canada, madonna che fatica, però insomma, un paese incredibile. Torniamo alla musica e niente, vabbè, stamattina va così. Midge, you are, breathe.

Midjure Breathe, una canzone che Midjure non sopporta più, come capita a volte quando una tua canzone diventa un classico. Lo dico come se lo sapessi, come se avessi la minima idea di cosa voglia dire che la mia canzone diventa un classico, ma diciamo che so che lui ha questo rapporto col brano. Mi è capitato intervistarlo perché veniva in concerto a Milano e me lo ha proprio detto: mi toccherà fare Breathe, fosse per me eviterei, perché è diventata un vero, più che tormentone, un vero e proprio tormento. Caro Midge, vedremo di rimediare con un'altra magari piccola parentesi da qui alla fine della puntata, che vabbè, dai, non anticipiamo troppo. 7 e 52 minuti, c'è Ivan che ci scrive che ieri era la festa allo Zan per ritirare le magliette di Poveri Mabelli, che da oggi sfoggerà al bar qua a Valnegra, in Val Brembana. La birra di Disma e Alone è durata fino alle 21, dice, visto Disma sempre con un bicchiere in mano. Caro Ivan, non mi stupisce granché. Bellissima anche la foto che alleghi di quella che immagino sia stata proprio una bella, bella festa. 331-621-4013, ve lo ricordo, per sms, whatsapp e telegram. diretta@popolarenetwork.it invece per le mail, se volete scriverci e raccontarci un po' di questa vostra mattina, in questa apertura che dà il là alle, al palinsesto di questo sabato di quasi metà giugno. Ci siamo quasi. Noi ci andiamo ad ascoltare un brano e poi ci sono un paio di minuti di pubblicità, giuro, non di più, un paio di minuti di pubblicità e poi torniamo, che abbiamo ancora una mezz'ora da passare insieme, poi c'è da toccare la parentesi anni 80, la parentesi pop, insomma c'è un po' di roba da fare. Intanto, Malika Yan, che cosa hai messo nel caffè?

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Ma non ci stiamo!
5: Nella vita ci vuole pazienza.
4: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
5: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
4: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
5: Un'estate straordinaria? Dove c'è posto per tutti?
4: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
6: Brick OK, più vicino a te.
4: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
7: Torna a Milano il Nama Summer Festival 2026. Dal 12 giugno al 12 luglio, 31 giorni di eventi gratuiti accessibili nel cuore del Parco della Martesana. Due palchi, uno davanti all'anfiteatro per concerti e spettacoli e uno nel prato per talk, cinema, benessere e realtà associazioni del territorio. Lunedì la Comicità con Zelig, martedì e giovedì la musica dal vivo, mercoledì, venerdì e sabato il cinema, la domenica attività per famiglie, mercato agricolo, poi talk, laboratori per bambini e anziani, sport, benessere, mostre e tanto altro. L'estate della Martesana ti aspetta.

E visto che Luciano, che era stato al concerto di Midjour a Milano, ricorda che Midjour avesse detto una cosa simile al fatto che appunto non sopporti più la canzone Breathe, dice stufo di cantarla, dice, se non ricordo male, ha detto anche che qui è famosa solo qui in Italia per la pubblicità di non ricordo cosa, te lo ricordo io, un orologio svizzero. Noi abbiamo rimediato con Midjour. Questa era Fate to Grey, Visage, 1980, quindi la parentesi anni 80 l'abbiamo anche smarcata. 8 e quasi 4 minuti in questo istante. E ben ritrovati, cari ascoltatori e cari ascoltatrici. Questa è l'ultima mezz'ora di questa apertura musicale a cura del sottoscritto, ovvero Matteo Villacci. 331-6214013 per sms, whatsapp e telegram. direct@popolarenetwork.it per le mail, per scriverci e raccontarci un po' delle vostre mattine. In quanti state andando a Firenze a vedere i Cure? Un sacco. E quindi a Silvio, che ci ha scritto ormai quasi un'ora fa, si aggiunge Andrea, che dice in partenza per Firenze per il concerto dei Cure, e poi Alberto che scrive io sono in partenza per Firenze per il concerto dei The Cure. Credo loro abbiano fatto pace con il successo delle canzoni e ogni concerto è una festa per i fan, immagino. E poi saluto anche Enzo, che invece ha apprezzato particolarmente che cosa hai messo nel caffè, con insomma, quindi la voce di Malika Ayan con il brano andato in onda subito prima della pubblicità. Torniamo in Italia, Subsonica, tutti i miei sbagli.

Subsonica, tutti i miei sbagli, 8-4 minuti, un saluto di nuovo a Firenze. Oggi Firenze l'abbiamo incrociato un bel po' di volte, il saluto va a Scinti e al suo cane Braulio, il principesso come lo definisce Scinti stesso, che ci scrive: ciao Matte, dopo qualche giorno depresso e dolorante causa investimento in motorino, ma non ci far preoccupare. Mannaggia Scinti, oggi vedo la partita di calcio storico Rossi contro Verdi e la sera ascolto i concerti di Firenze Rock dal balcone di casa, comodo. Cioè, se dici vabbè, già che mi becco tutto sto casino, almeno mi ascolto i concerti gratis dal balcone. E poi dice: ci sarebbe anche la sagra del centro sociale Le Boschi, ma non posso muovermi. Una cosa per volta, Scinti, ripeto, non farci preoccupare. E poi un saluto anche a Luz e un ringraziamento per la segnalazione, perché Luz ci scrive che oggi alle 10.30 in Piazza Durante il Comitato Casoretto per la Palestina presenta e discute il romanzo Ogni mattina a Jenin di Susan Abulawa. Grazie Luz della segnalazione, lei è Angèle e questa è Balance Ton Quoi.

Che brava Angel, Balanston qua, abbiamo fatto una tappa in Messico, un saluto a Massimo che ci racconta questa cosa in merito al brano che abbiamo ascoltato subito prima, Tutti i miei sbagli, dice la canzone che meglio descrive la relazione con una mia ex, ogni volta che la sento mi travolge un'ondata di emozioni ancora forti, ma passate, grazie per averla messa, Massimo da Como. E poi aggiunge, attenzione, un po' scritto un importantissimo, adesso sono felicemente sposato con una persona meravigliosa. Capito, persona meravigliosa? No, perché poi questi messaggi qua altrimenti possono essere un po' problematici. Invece bravissimo Massimo, ti sei salvato all'ultimo in corner con il PS. Bravissimo Massimo. Un saluto anche a Luana che invece ci racconta che oggi vanno a Biella nella speranza che Michele venga premiato per il concorso fotografico Nord-Ovest Nature. Michele, Michele, noi ti diamo il supporto che possiamo darti, Luana, e ti mandiamo tutte le energie positive che possiamo, o magari facci sapere. Io, se ci troviamo nell'apertura, tu lo sai come funziona, qui mi puoi trovare parecchio in onda, domani sera, ma intanto vabbè alle 11:30 però presto, oggi ci ritroviamo per chi vuole per un po' di appuntamenti nel weekend, del weekend con Good Times, e poi domani sera dalle 8:15 volendo c'è su The DOS, Luana, se no ci troviamo qui in apertura tra un paio di settimane, sai che funziona così, un sabato sì, un sabato no, e mi fai sapere com'è andata, va bene, anzi ci fai sapere come è andata. Tra l'altro la prossima apertura credo sia tipo l'ultima di questo palinsesto invernale, che inizia a far ridere chiamarlo invernale, però è così, e poi mi sa che per un po' a livello di aperture ci si sentirà meno, ma è così, la radio è un ciclo, tutto è un ciclo, signori, funziona esattamente in questo modo. Questa invece è la parentesi pop di oggi, sentite che velluto e come viva di lusso. Sono Nas e Miss Lauryn Hill, If I Rule the World.

Fire Rule the World, capolavoro di Nas insieme a Miss Lauryn Hill. Andrea sottolinea che Miss Lauryn Hill dice: ora di dire la verità, grandissima artista, però come persona diciamo che insomma Andrea si sa abbastanza, nel senso che è sicuramente una persona che ha dovuto anche attraversare problemi personali notevolissimi, un po' causati dall'esterno, un po' causati da se stessa, e chiunque sia stato, credo, a un suo live, questa cosa l'ha potuta percepire, in alcuni casi perché lei tipo non ci si è proprio presentata al live, e quindi parecchie sono le persone, credo, che lo possono raccontare. Detto questo, Miss Lauryn Hill, comunque, un saluto a Liliana che dice che oggi c'è grande festa al Bosco in Città per grandi bambini e grandi bambini. Dice: sarò al giardino d'acqua per camminata sensoriale tra Ninfea, Marri e Aironi. Un abbraccio affettuoso a te, a tutta Radio Pop, un abbraccio a te Liliana, e una buona giornata, una buona festa del Bosco in Città. Sono le 8:20 e siamo praticamente arrivati in fondo alla conduzione di questa mattina, tra poco il GR delle 8:30. Io vi ricordo, prima di salutarvi, come sempre, che se volete recuperare la playlist insomma, che ci siamo ascoltati, la selezione abbiamo condiviso a partire dalle 7:30, potete recuperarla su Spotify, se volete, cercate il profilo Matteo Villaci e lì ci sono una marea di playlist di anni di Jack e anche di anni di aperture del sabato, e non solo del sabato, ma lì trovate anche quella di questa mattina, oppure potete seguirmi su Instagram, Matteo Villaci su Instagram, e nelle stories tra poco metto tutti i brani che sono andati in onda anche stamattina, per cui Matteo Villaci, per la precisione, su Instagram dovete mettere un trattino basso, Matteo trattino basso Villaci, e ci troviamo lì a condividere anche questo tipo di cose, cioè le playlist. Chiudiamo con i Negrita, io vi auguro un buon weekend, se ci siete ci sentiamo qui alle 11:30 per Good Times, altrimenti domani sera per Su The Dos, e se no prima o poi ci incroceremo. Un abbraccio da Matteo Villaci, questo è In Ogni Atomo, ciao a tutti.

0: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
3: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
4: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
3: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria. La Piadineria.
4: La più buona perché è mia.
5: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
6: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
7: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
9: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt portata a 500 litri all'ora è a soli €139,95. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
10: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
11: E quella lassù?
10: È la costellazione del benzinaio.
12: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
13: Da Euronics c'è il Black Friday! Un'estate di occasioni da cogliere al volo! Affrettati! Hai tempo solo fino al 17 giugno! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
14: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
15: Popolare Network.
16: Tra Stati Uniti e Iran, accordo mai così vicino. Teheran e Islamabad confermano gli annunci di Donald Trump. La firma forse domenica a Ginevra, ma potrebbe avvenire anche da remoto. La Casa Bianca assicura che l'intesa riguarda anche il Libano. Israele non commenta, ma ribadisce: non ci ritiriamo dal paese. Guerra in Ucraina. Per l'ONU, maggio è stato il mese con il più alto numero di vittime civili degli ultimi 4 anni. Gli scambi incrociati di raid con la Russia continuano. Da Bruxelles intanto arriva il via libera all'iter di Ucraina e Moldavia all'ingresso nell'Unione. L'apertura del primo capitolo verrà formalizzata lunedì. Futuro Nazionale diventa partito. Oggi e domani il congresso della nuova formazione di estrema destra. Obiettivo: radicalizzare l'attuale destra di governo. 75 miliardi di dollari raccolti in poche ore, quotazioni record alla borsa di New York per SpaceX di Elon Musk. Anthropic intanto sospende la commercializzazione delle intelligenze artificiali su ordine di Washington. Non devono essere usate dai cittadini stranieri. La società della iCloud sta per essere quotata a Wall Street. Le 8:31 minuti, buongiorno.

0: Scrivere il documento da remoto, un segno della profonda sfiducia che permane tra le parti. Nel Golfo Persico intanto continuano gli scambi a fuoco.
1: Nelle prime ore di oggi gli Stati Uniti hanno dichiarato di aver abbattuto diversi droni iraniani, prendevano di mira navi mercantili nello stretto di Hormuz. È accaduto poche ore dopo che Stati Uniti e Iran avevano affermato che un accordo per porre fine alla guerra in Medio Oriente era più vicino che mai. I disaccordi tra le parti restano importanti. I media di Stato iraniani hanno pubblicato informazioni su quanto ci sarebbe sul tavolo delle trattative, ma la versione di Washington è diversa. In un post sui social media, il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha scritto che il memorandum d'intesa di Islamabad non è mai stato così vicino. Il presidente Trump ha pubblicato sul suo profilo il post di Araghchi, anche se poco prima aveva accusato gli iraniani di negoziare in malafede e travisare i termini dell'accordo. L'emittente di Stato iraniana ha riportato le parole del capo della diplomazia di Teheran, secondo cui fino al raggiungimento di un accordo completo su tutte le questioni non si può affermare con certezza che sia stata raggiunta un'intesa con gli Stati Uniti. Araghchi ha fornito alcuni dettagli sull'accordo, prevede la revoca del blocco navale americano dei porti iraniani e modifiche non specificate all'amministrazione dello stretto di Hormuz. Araghchi ha anche affermato che l'unico modo per affrontare la questione dell'uranio arricchito, che Washington sostiene faccia parte di un programma di armi nucleari, è diluirlo all'interno dell'Iran, ma non al 100%. In tutto questo, la Svizzera ha dichiarato di essere stata in contatto sia con gli Stati Uniti che con l'Iran e di avere proposto Ginevra come sede per una possibile firma, qualora le parti fossero d'accordo. Il capo della diplomazia iraniana ha invece affermato che una volta finalizzata una bozza di accordo con gli Stati Uniti sarebbe stata firmata a distanza, aggiungendo che potrebbe accadere nei prossimi giorni. Per Popolare Network, Farian Sabai.
0: E oltre al cessate il fuoco tra Washington e Teheran, l'accordo conterrà anche la fine del conflitto in Israele. Lo assicura la Casa Bianca. Israele ha però ribadito anche nelle scorse ore che non intende ritirarsi dal paese. Dall'alba si segnalano nuove operazioni israeliane nel sud del Libano, mentre proprio in questi momenti in Israele è in vigore un allarme aereo. Sentiamo il commento di Luigi Toninelli, analista dell'ISPI, esperto della regione.
2: Sul lato israeliano sicuramente c'è abbastanza inquietudine, perché da una parte gli Stati Uniti sembrano aver raggiunto un'intesa senza coordinarsi più di tanto con Israele, dall'altro lato bisognerà capire se all'interno dell'intesa ci sarà il cessate il fuoco su tutti i fronti come richiesto da Teheran e quindi anche sul fronte libanese, che per Israele rimane di vitale importanza e che non vuole chiudere. Di conseguenza anche per Israele sarà un bello smacco da digerire. Lo scongelamento dei beni per quanto riguarda Teheran è un banco di prova per testare quanto gli Stati Uniti in realtà siano disposti poi ad alleggerire il peso sanzionatorio, e proprio Israele non vuole che questo scongelamento ci sia, non vuole un Iran forte, un Iran che veda allentati i suoi problemi economici, perché un Iran forte fa da contrappeso a Israele, che nella regione vuole sempre di più avere una sorta di egemonia.
0: Tra Russia ed Ucraina continuano i raid incrociati. Un attacco contro infrastrutture portuali nel sud della Russia ha causato un grave incendio che ha provocato la morte di una persona, ne ha ferite altre tre. Nel frattempo questa mattina la missione ONU sui diritti umani ha dichiarato che nel mese di maggio il conflitto ha causato in Ucraina la morte di almeno 274 civili, il numero più alto negli ultimi 4 anni. Via libera da Bruxelles intanto all'apertura del primo capitolo per l'adesione di Ucraina e Moldavia nell'Unione Europea. L'iter per l'ingresso di Kiev e Chisinau inizierà formalmente lunedì con la conferenza intergovernativa che sbloccherà il cosiddetto primo cluster, quello sui fondamenti.
3: Dopo 2 anni di stallo motivato esclusivamente dall'opposizione dell'ex premier ungherese Orbán contro l'adesione di Kiev, i 27 stati membri hanno dato il via libera all'unanimità all'apertura formale dei negoziati con Ucraina e Moldova, due candidati legati insieme nel loro processo di adesione all'UE. La decisione è arrivata nel corso della riunione degli ambasciatori convocata ieri sera, che ha dato una valutazione positiva al rispetto dei parametri necessari per l'apertura del primo gruppo di 5 capitoli negoziali su criteri economici, funzionamento delle istituzioni democratiche e riforma della pubblica amministrazione. Si tratta del normale processo di adesione, non uno accelerato, che dovrà seguire una serie di tappe preimpostate e uguali per tutti i candidati. La prima sarà la convocazione della conferenza di adesione per lunedì prossimo, che metterà in sigillo alla decisione degli ambasciatori. È in ogni caso una tappa decisiva.

0: che sarà rafforzata dal processo politico che circonda i negoziati tecnici. E l'apertura dei negoziati arriverà nella stessa settimana in cui i leader europei incontreranno il presidente ucraino Zelensky sia in occasione del vertice G7 in Francia, proprio lunedì, sia al Consiglio europeo di giovedì e venerdì. L'Ucraina rimane altissima nell'agenda europea, nel momento in cui a Bruxelles è sempre più forte la determinazione a spingere su negoziati di pace che siano favorevoli a Kiev. L'adesione all'Unione potrebbe essere una delle garanzie di sicurezza, ma intanto si procede sul percorso classico, che potrebbe durare anni e comunque dovrà essere ratificato da tutti i membri UE, per alcuni anche con referendum popolari. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
1: Ci spostiamo in Italia per la politica. Si allarga ufficialmente la concorrenza nell'estrema destra oggi e domani a Roma con la trasformazione in partito del Movimento Futuro Nazionale. L'ex generale Roberto Vannacci dichiara di aver superato i 100.000 iscritti. Il consenso verso la nuova formazione radicale sta creando problemi a quella di governo, Lega e Fratelli d'Italia. Come si comporterà Futuro Nazionale verso le elezioni politiche dell'anno prossimo? Se proverà ad allearsi o meno con il centrodestra dipenderà da una serie di fattori. Sentiamo Matteo Pucciarelli di Repubblica.
2: Se noi guardiamo all'attualità, risulta abbastanza difficile, se non impossibile, la creazione di un'alleanza. Però noi lo diciamo oggi e siamo però allo stesso tempo abituati alla estrema volatilità, per così dire, delle parole sia degli esponenti del centrodestra classico sia di Vannacci stesso. Vannacci era quello che era vice segretario della Lega e fino al giorno prima smentiva totalmente la possibilità che lui facesse un partito e uscisse dalla Lega, dicendo le solite bugie fandone di giornalisti. Il giorno dopo è accaduto. Questo per dire il personaggio. Se pensiamo poi anche ai suoi colleghi di forze coalizione, da Salvini a Meloni a Tajani, sappiamo benissimo che la capacità di contraddirsi nel giro di poco tempo è altissima. Quindi al momento sembra di no, anche perché è chiaro il giochino retorico di Vannacci è quello di presentarsi come la vera destra che fa le cose che la destra al governo non sta facendo o non le sta facendo abbastanza per aumentare il proprio consenso. Una volta che si arriva a ridosso delle elezioni, se i sondaggi cresceranno ulteriormente, è ovvio che il suo peso negoziale aumenterà. Quindi adesso lui non ha alcun interesse a legarsi mani e piedi in una eventuale coalizione. A ridosso del voto, lì è tutto da vedere.
1: E per aver protestato contro una manifestazione remigrazionista di Futuro Nazionale lo scorso 7 marzo, l'ex candidata presidente per Toscana Rossa Antonella Bundu ha reso noto di aver ricevuto dalla questura di Prato un avviso di multa che potrebbe arrivare fino a 10.000 euro. Sentiamola.
3: In occasione di quello che era un raduno nazionale di remigrazionisti, abbiamo deciso il giorno prima del raduno che ci doveva essere, siamo andati nella piazza, ci siamo messi nella aiola, siamo rimasti lì nella piazza occupandola fra virgolette, siamo stati multati in 4, 3 sindacalisti e io, in più 2 dei Sudcobas sono stati anche multati di, oltre a questi massimo di 10.000 euro, anche un altro massimo da aggiungere di 20.000 euro a testa, perché si sono rifiutati di comberare. C'è una repressione che stiamo toccando con mano, non da adesso, con i primi decreti sicurezza, con il rafforzamento dei decreti sicurezza in questo caso, che sicuramente vanno non solo rivisti ma cancellati.
1: Quotazione record ieri per SpaceX alla borsa di New York. La società di Elon Musk ha raccolto 75 miliardi di dollari. L'offerta maggiore precedente, quella della compagnia petrolifera Saudi Aramco, aveva ottenuto 26 miliardi di dollari. Ieri intanto Anthropic ha sospeso la commercializzazione dei due modelli di intelligenza artificiale Fable 5 e Mythos 5 su pressione del governo statunitense. Anche la società dell'intelligenza artificiale generativa Claude sta per essere quotata a Wall Street. Sentiamo Andrea Di Stefano.
4: L'IPO dei record ha chiuso il primo giorno di contrattazioni a 161,11 dollari, in rialzo del 19% rispetto ai 135 dell'offerta. Una valutazione di 2.100 miliardi superiori ai 1.750 derivanti dal primo calcolo effettuato dalla stessa SpaceX nel dossier depositato alla SEC. L'entusiasmo euforico prodotto dallo sbarco della conglomerata controllata all'85% direttamente da Musk ha offuscato le preoccupazioni opinioni di molti sugli eccessi di una valutazione che cambia le regole del gioco e sino al 12 giugno avevano caratterizzato le offerte iniziali di collocamento. SpaceX, ben oltre i numeri record, si presenta come la società dell'oligarchia dei super ricchi, 700 tra family officer, società di venture capital e banche d'affari e investimento, che insieme a Musk rappresentano quell'85% delle azioni, rendendo la società non scalabile e lontanissima dalle prassi delle public company, che per 30 anni hanno caratterizzato lo sbarco borsistico di quelli che sono diventati i colossi della tecnologia, da Apple a Amazon, da Meta a Google. Con questa offerta si apre anche la stagione dell'intelligenza artificiale in borsa, perché Musk ha scelto di conferire xAI in SpaceX, una quotazione che a breve sarà seguita da Anthropic e solo il prossimo anno da OpenAI, in una competizione che si preannuncia sempre più agguerrita e intrecciata, se si considera che oggi Claude versa a SpaceX 1,25 miliardi di dollari al mese per i servizi dei data center e di connettività messa a disposizione della conglomerata di Musk.
1: Come avete sentito dunque, Anthropic ha sospeso la commercializzazione di Fable 5 e Mythos 5. Washington ieri pomeriggio aveva ordinato che i due modelli di intelligenza artificiale messi sul mercato da 3 giorni non potessero essere accessibili a qualsiasi cittadino straniero, interno o esterno degli Stati Uniti. La società ha quindi deciso di sospenderne la commercializzazione. Chiudiamo con lo sport. 1-1 tra Canada e uno dei paesi che ospitano il torneo nel match giocato contro la Bosnia Erzegovina. Esordio vincente invece per gli Stati Uniti ai mondiali di calcio maschile, battuto 4-1 il Paraguay. Annullato lo sciopero previsto in occasione della partita.
5: Gli Stati Uniti partono col piede giusto nel loro mondiale di casa. Nella partita inaugurale della loro Coppa del Mondo, la nazionale statunitense ha infatti battuto il Paraguay 4-1 davanti a uno stadio tutto esaurito a Inglewood, Los Angeles, in California, la scorsa notte. Ad aprire le marcature è stato un autogol del difensore paraguayano Bobadilla dopo appena 7 minuti. Poi è salito in cattedra Follerin Balogun, l'attaccante nativo di New York, cresciuto a Londra, oggi in forza al Monaco, ha firmato una doppietta, diventando il primo giocatore statunitense a segnare 2 gol in una partita dei mondiali dai tempi dell'edizione inaugurale del 1930. Nel recupero è arrivato anche il 4º gol firmato da Gio Reyna. Un esordio insomma convincente per una squadra che in Qatar nel 2022 aveva segnato appena 3 reti in tutto il torneo e ora sogna di sfruttare il fattore campo. Il debutto americano è arrivato anche in un contesto politico tesissimo. A Inglewood infatti nelle settimane precedenti al mondiale sindacati, associazioni per i diritti degli immigrati avevano protestato contro le violente operazioni federali sull'immigrazione nell'area di Los Angeles e contro la possibile presenza di agenti ICE attorno agli eventi del torneo, chiedendo maggiori tutele per lavoratori e tifosi. Uno sciopero generale che avrebbe potuto far traballare l'organizzazione della partita inaugurale è stato sfiorato e all'ultimo momento eventualmente cancellato. Per una sera, insomma, a parlare è stato solamente il campo e per gli Stati Uniti, almeno su questo, l'inizio non poteva essere migliore. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
1: Alle 8:45 minuti è tutto per questo giornale radio, condotto in studio da Sara Milanese, in redazione con Fabio Fimiani. Alle 10:30 il prossimo appuntamento con le notizie di Popolare Network. Una buona continuazione d'ascolto.
6: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5per1000.
7: Popolare Network.
8: Ma non ci stiamo!
9: Nella vita ci vuole pazienza.
8: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
9: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
8: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
9: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
8: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
10: Brick OK, più vicino a te.
8: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
11: Martedì 16 giugno alle 5 del pomeriggio. Al momento non sappiamo dirvi che temperatura ci sarà, né quale entusiasmo questo annuncio porterà nei vostri cuori. Comunque è giugno, fa caldo e avreste preferito altro. Ma martedì 16, alle 17, in via Learo 5, nell'auditorium di Radio Popolare, c'è l'assemblea degli azionisti di RPSPA per l'approvazione del bilancio. Cosa vi aspettavate? Un concerto dei Pink Floyd? È tornata Arianteo, la rassegna di cinema all'aperto che da giugno a settembre illumina le serate milanesi. Il cortile di Palazzo Reale, il chiostro dell'Incoronata, l'arena di City Life e lo schermo di Fabbrica del Vapore. Anteprime, prime visioni, incontri con gli autori ed eventi speciali sotto le stelle per un cartellone ricco e diversificato. Un'iniziativa di Anteo con il sostegno di Beeper in collaborazione col Comune di Milano che porta il cinema nel cuore delle città. spaziocinema.info.
12: Musica, teatro, ironia e grande energia dal vivo. Lunedì 15 giugno Musica da Ripostiglio arriva al Teatro Menotti di Milano con Perché da Camera ci sembrava eccessivo, nell'ambito della rassegna Crossover, uno spettacolo coinvolgente che attraversa swing, canzone d'autore e teatro musicale, con l'inconfondibile stile della band, un viaggio tra brani originali, grandi classici e nuove sorprese. Appuntamento alle ore 20 al Teatro Menotti e i biglietti sono disponibili presso la biglietteria del teatro o sul sito teatromenotti.org. Non mancate.
11: Affittate la vostra seconda casa su Airbnb? Sapete tutto su tassi di soggiorno, registrazioni dell'appartamento e soprattutto sapete che per queste cose c'è
13: FlexiRent. Pubblica la vostra casa sui portali più in vista, gestisce prenotazioni e accoglienza e si occupa di tutto quel che serve per essere in regola.
11: FlexiRent con la Y 02 968 46 968.
13: Affitti brevi, tranquillità lunga.
14: Adin, adin, adin, due, tre, il titolo è...

0: Radio Popolare, la rassegna stampa del sabato mattina, oggi in studio con noi Massimo Rebotti.
1: Buongiorno, buon sabato. Emergono tre personalità nella giornata di oggi. Sono quella di Elon Musk, il primo trilionario al mondo, debutto stellare per la sua società SpaceX a Wall Street. Un altro è il generale Vannacci, che oggi va a congresso con il suo nuovo movimento che sta terremotando il quadro politico italiano, Futuro Nazionale. Il terzo è il Papa, che conclude una visita lunga e molto partecipata in Spagna, con parole significativamente diverse rispetto a quelle utilizzate da Vannacci e anche da Musk, che è uno strano tipo di imprenditore che interviene spesso in maniera decisamente scomposta sulle faccende politiche. E al di là di queste tre figure così diverse, almeno due, la notizia principale poi sui giornali invece riguarda l'Iran e il fatto che si avvicina una firma tra l'Iran e gli Stati Uniti dopo mesi di conflitto. Si avvicina una firma, ma sulle interpretazioni di questa firma ci sono idee e opinioni molto diverse, e lo vedremo. Allora, piazza affari record sull'intesa USA-Iran, SpaceX debutto stellare a Wall Street. Questo è il Sole 24 Ore che mette insieme insomma le due notizie, anche perché su questa firma possibile di una tregua in Iran, insomma, ci sono stati numeri record in borsa, e non è la prima volta, e come sapete c'è anche chi ha fondati dubbi sul fatto, e sospetti sul fatto, che il presidente Trump con questi annunci guadagni anche e giochi anche sulle aspettative delle borse. Iran, la firma si avvicina, è il titolo di Repubblica. USA e Iran, accordo a un passo, è il titolo della Stampa. L'Iran, mai così vicini a un'intesa, è il titolo del Corriere della Sera. Da Repubblica però partiamo da una parte dell'editoriale di Massimo Giannini che mette insieme alcune questioni con cui abbiamo iniziato. Questa è certamente la settimana ai noi del terribile episodio di Belfast e della terribile reazione di gruppi che hanno dato l'assalto a case di migranti, di stranieri che lì abitano. E Musk, peraltro, visto che insomma molte cose si tengono, Musk peraltro ha twittato spesso per invitare i nordirlandesi, e non solo, i britannici in particolare. In Gran Bretagna Musk interviene spesso sulla politica, e vedremo uno dei favoriti di questa devastazione del quadro politico britannico intervistato da Repubblica tra poco, e cioè Farage, anche se Musk fa il tifo lì per esponenti politici ancora più estremi sulla destra in Gran Bretagna. Dicevo, Musk ha avuto un ruolo, ma partiamo da qui. Dice Repubblica: da una parte c'è Belfast, nei nuovi Troubles, a 30 anni di distanza precipita contro gli immigrati l'odio atavico che per un secolo ha dilaniato nazionalisti e lealisti, e riesplode nel cuore del continente il conflitto socioculturale ed etnico-politico che Trump ha scientemente riacceso in America. Dall'altra parte c'è Gran Canaria, sul molo della vergogna, dove sei anni fa 3.000 disperati rimasero per mesi senza cibo né medicine. Leone XIV getta in mare una corona di fiori, dice ai profughi: minchino davanti alla vostra dignità, non siete numeri né fascicoli, e lancia il suo anatema all'Occidente. Un giorno si saprà se abbiamo saputo custodire l'umanità o lasciato che l'indifferenza parlasse per noi. Tra questi due estremi del pendolo della storia e della geografia, il primo violento e rabbioso, il secondo solidale e misericordioso, ci siamo noi. C'è l'Europa impaurita che insegue i pifferai magici della destra xenofoba nazionalista, i Farage in Gran Bretagna e le Weidel in Germania, i Bardella in Francia e gli Abascal in Spagna. e c'è l'Italia impoverita, che dopo aver ceduto al canto della sirena sovranista di Meloni, ora sembra sedotta dalla marcetta militare e neofascista di Vannacci. Ma prima di arrivare al generale Vannacci, di cui si parla parecchio oggi, e non solo perché a Roma un migliaio di delegati darà una forma partito al movimento Futuro Nazionale, che insomma si candida ad essere la variabile, l'incognita delle prossime elezioni politiche. Dicevo, prima di arrivare a lui, andiamo da Nigel Farage, che è su piazza da tanto tempo in Gran Bretagna, prima in maniera piuttosto folcloristica, poi l'apice raggiunto con la Brexit, perché Farage era uno dei pochissimi a spingere per la Brexit, ha avuto una popolarità molto forte in quegli anni, che non si è giocato benissimo, ma adesso è ritornato in auge e il suo partito Reform UK è in testa ai sondaggi. Ha, come succede anche in Italia per altri versi, una concorrenza piuttosto vivace a destra, c'è un pregiudicato Tommy Robinson spesso in prima fila nelle violenze dell'estrema destra in Gran Bretagna, c'è un ex parlamentare di Reform UK, si chiama Rupert Lowe, che ha contenuti ancora più estremi e che ha fondato un suo partito, Restore Britain, e però Farage dice in questa intervista: fiero della Brexit, Belfast è solo un avviso, i bianchi sono discriminati. Nel 2016 gli inglesi votarono per riprendere il controllo, ma non è successo. Ora sono pronto a fare il premier. Ovviamente gli si chiede degli stranieri e del suo progetto di strappare retroattivamente a molti migranti i permessi di soggiorno a vita ottenuti in Gran Bretagna. La risposta, tra l'altro, dice: ormai ci sono quartieri a Londra dove il 50% degli alloggi popolari va agli stranieri, che talvolta non parlano nemmeno una parola di inglese, perciò la sinistra operaia ci vota in massa. Farage è autore di quella frase: le vite bianche contano, ovviamente che ricalca il Black Lives Matter degli Stati Uniti dopo l'omicidio di George Floyd. Si è pentito di quelle parole, ovviamente quelle parole furono dette per l'omicidio di un 18enne inglese da parte di un giovane di origini indiane? Assolutamente no, neanche dopo i recenti disordini a Belfast. Sarebbe capitato comunque, risponde Farage. È un peccato che questi teppisti mascherati abbiano dato la scusa ai politici di evitare di affrontare il problema. Gli stessi che dichiaravano di provare rabbia dopo l'omicidio di George Floyd a Minneapolis e poi Black Lives Matter. Ho scelto le parole accuratamente, rabbia pura e fredda, quella che ti bolle dentro di fronte a simili ingiustizie. Se non provi rabbia per il video della morte di Henry Novak, non sei normale. Chiede Repubblica, crede siano solo l'inizio, sia solo l'inizio di maggiori disordini, tensioni e rivolte? Risponde Farage, senz'altro, se non troviamo soluzione a questo problema. I bianchi sono davvero discriminati? Senza dubbio. Vada a parlare con i poliziotti inglesi, sono terrorizzati di essere considerati razzisti e dunque sospesi. Così Farage in Gran Bretagna, che non possiamo neanche definire il Vannacci britannico, perché è qualcosa di più e di diverso. Intanto sulla carta ha più voti e poi ha qualcuno che si agita anche alla sua destra. Allora, però Vannacci ci arriviamo dopo. Prima vediamo il grande scenario Stati Uniti-Iran tra un attimo.
2: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Torna il Festival di Teatro Antico di Velleia. Un'edizione super con prime nazionali e spettacoli esclusivi. Artisti d'eccezione come Joelle Dix e Leonardo Lidi che scelgono il festival per i loro debutti. Marco Paolini, Paolo Rossi, Lella Costa, Arianna Porcelli Safonov e, attesissima, la giornalista Cecilia Sala. Gli eventi speciali con Stefano Massini, Sergio Rubini e l'Orchestra Toscanini con il Festival Illica.
4: Velleia Teatro. La prima stella della sera, rassegna di teatro, arte, sport e comunità promossa da ADIR.
3: Dall'11 al 16 giugno, al Parco della Chiesa Rossa, spettacoli, performance e incontri intorno al corpo con una Lectio Magistralis di Massimo Recalcati. Il programma su atirteatroringhiera.it. Ogni libro ha una storia da raccontare. Nello studio bibliografico CFA trovi competenza, ricerca e passione per la cultura. Testi rari di storia, filosofia, letteratura, arte, libri da collezione.
4: Studio bibliografico CFA, in via MacMahon 84, su appuntamento 347 85 81 825.
3: CAESA è diversa dalle altre assicurazioni, un consorzio basato su mutualità, solidarietà e trasparenza, grazie alle quali tutti possiamo far fronte a situazioni di criticità, con soluzioni dedicate ad enti del terzo settore, persone e imprese. Chiedi un preventivo gratuito su consorziocaes.org e inserisci il codice Radio Pop. CAES, più solidali insieme. Consorziocaes.org.
1: Rieccoci e dicevo, eccoci alla possibile firma imminente entro lunedì, dice Trump, a Ginevra sulla trattativa che dura da tempo con stop and go continui tra gli Stati Uniti e l'Iran per porre quantomeno una tregua al conflitto. C'è un'analisi di Bill Emmott sulla stampa, un fiasco come Vietnam e Afghanistan e ora Donald ha ancora meno alleati, l'intesa certifica il declino razionale americano, alienato anche Israele, il partner più fidato. Gli Stati Uniti possono non essere più la nazione indispensabile citata negli anni 90 da Madeleine Albright, segretaria di Stato del presidente Bill Clinton, ma restano la nazione ineludibile. Questa settimana ha rappresentato il passato, il presente e il futuro, ognuno dei quali con emozioni diverse. Passato per il declino reputazionale dell'America nel mondo. Gioia e speranza con l'inaugurazione dei mondiali di calcio. Avidità e preoccupazione quando SpaceX di Elon Musk ha ottenuto la quotazione azionaria più alta della storia, che l'ha fatta diventare un simbolo della capacità tecnologica americana o un presagio di futuro collasso finanziario. Sì, perché anche su questa partenza incredibile in borsa di SpaceX di Elon Musk ci sono due interpretazioni diverse, una molto positiva dal punto di vista dei denari che guadagnerebbero lui e i suoi, l'altra invece che siamo in presenza di una supervalutazione fittizia e che dietro ci possa essere tra un po' un enorme capitombolo. Ma torniamo invece alla questione della guerra. Quella guerra, che secondo le previsioni di Trump avrebbe dovuto essere breve e di successo, si trascina ormai da più di 3 mesi senza aver raggiunto nessuno degli obiettivi che gli americani si sono arrogati. La settimana scorsa, con minacce rinnovate attacchi sia da parte dell'Iran sia da parte degli Stati Uniti, ripetute affermazioni di Trump, secondo cui è imminente un fantastico accordo di pace, non ha modificato quel quadro. Naturalmente che Trump abbia cancellato all'ultimo minuto una nuova serie di bombardamenti previsti l'11 giugno e che il prezzo del petrolio sia sceso è una buona notizia, ma l'accordo con la leadership teocratica e militare dell'Iran, che sembra palesarsi all'orizzonte, imbratterà ancora di più la reputazione dell'America. Questa è l'opinione di Bill Emmott, che non è tanto diversa dall'opinione dell'ex capo della CIA americana Leon Panetta, intervistato sul Corriere della Sera oggi. Se Teheran controllerà lo stretto, avranno vinto loro. Resta molto da chiarire su queste bozze e alla firma è atteso il vicepresidente americano J.D. Vance, perché Trump festeggerà in questi, con questi festeggiamenti, come dire, un po' da segno dei tempi, i gladiatori, i combattimenti di lotta, eccetera, eccetera, festeggerà nella nuova ala della Casa Bianca i suoi 80 anni e quindi alla firma dovrebbe esserci il vice. Ma vi dicevo, l'ex capo della CIA dice: penso che entrambi i lati cercano di presentarsi come vincitori e la realtà è che in vista di un accordo finale c'è ancora molto da risolvere. Non mi sembra che siano arrivati ad un vero accordo, ma che siano giunti perlomeno ad un memorandum quadro che imposta le cose su cui si deve negoziare. E quindi molto viene lasciato ai futuri negoziati, il che significa che non abbiamo davvero un accordo a questo punto, ma una dichiarazione di intenzioni delle due parti e che siamo lontani dal sapere che aspetto avrà un accordo finale. Penso che per gli Stati Uniti, se l'Iran mantiene il controllo dello stretto di Hormuz, e credo che sarà così, basato sugli scambi che ho visto finora, l'Iran avrà il vantaggio perché l'abilità di controllare lo stretto di Hormuz dà loro un enorme potere negoziale in Medio Oriente che aumenterà la loro influenza. Penso che se l'Iran controlla lo stretto è una perdita per gli Stati Uniti. Così le interpretazioni. Corriere che ha anche un breve colloquio con il medesimo Trump, che torna ad occuparsi d'Europa per dire che non hanno aiutato in questa vicenda iraniana così complessa e però potranno farlo nei prossimi mesi. Da questo punto di vista c'è anche una ricaduta italiana, diciamo così, perché il prossimo G7 che si terrà in Francia dal 15 al 18 luglio, lo scrive il Corriere ma anche altri, in quel prossimo G7 potrebbe un faccia a faccia con Giorgia Meloni e sarebbe il primo incontro dopo un periodo di fredda abbastanza prolungato legato a vari episodi, compresi gli attacchi al Papa, qui ritorna anche la faccenda del Papa, gli attacchi al Papa che fece Trump qualche settimana fa. Un incontro possibile quindi al G7, invece un incontro sicuro sarà invece quello, e anche quello non sarà semplice, col presidente francese Macron. Si terrà il 25 di giugno ad Antibes e è un primo vertice vero e proprio, quindi interministeriale, con tanti ministri sia di un governo che dell'altro, insomma anche con Macron, per altre ragioni le cose con Roma non sono andate molto bene nel corso degli ultimi tempi, con diversi motivi di attrito. Questa intesa tra Stati Uniti e Iran, e in generale non solo questa intesa, ha fatto uscire dal fuoco dell'attenzione Israele, il Medio Oriente, la striscia di Gaza, la Cisgiordania, eccetera, dove peraltro continuano ad avvenire atrocità. Il mio Sam ucciso a 7 mesi, l'IDF, cioè l'esercito israeliano, ha sparato senza motivo mentre eravamo in auto. È l'intervista a Fahd Abud Aykal su Repubblica. Il papà del bambino ucciso il 5 giugno in Cisgiordania, siamo tutti sotto shock, sapevano che eravamo solo civili, ora vogliamo giustizia. C'è una foto terribile di quest'uomo con in braccio il fagotto del bambino, quasi neonato, insomma 7 mesi. Sono tornato a casa, i giocattoli di Sam sono ancora per terra, sui tavoli, la casa adesso è vuota e il nostro cuore è distrutto. Fahd Abdul Aika ha provato a salvare suo figlio quando un soldato israeliano ha sparato contro la loro auto, colpendo il piccolo Sam, 7 mesi appena. L'ha raccolto dalle braccia della madre e ha tentato di fermare l'emorragia a mani nude. La storia della famiglia Abu Aikal ha scioccato tutti in Palestina. Quel soldato ha sparato senza motivo, ora voglio giustizia, dice il padre, che ha 41 anni e insegna animazione multimediale all'Università di Betlemme. Cosa è successo quel giorno? Chiede Gabriella Colarusso, La risposta: era il 5 di giugno, stavo viaggiando da Betlemme a Hebron per andare a trovare la mia famiglia, ci vado ogni settimana, conosco quella strada perfettamente, da quelle parti ci conoscono tutti. Eravamo in macchina, non lontano da Tel Rumeida. All'improvviso ho notato un gruppo di soldati e uno di loro stava puntando la pistola contro l'auto. Era sulla corsia di sinistra della strada a 10 metri da noi. Ho fermato immediatamente l'auto, ma ha sparato senza preavviso. Ho alzato subito le mani sul volante. Un proiettile mi ha trapassato la mano diretto verso mio figlio e mia moglie, che era seduta dietro. Così l'intervista al padre del bimbo di 7 mesi, ucciso in Cisgiordania un paio di giorni fa. Allora, veniamo al generale e alla sua creatura politica e a una serie di reazioni varie a questo tipo di novità. Intanto una cosa piccola, forse laterale, che però a proposito di spirito dei tempi ce ne dà un altro segno, è sul Fatto Quotidiano che apre con Trump canta vittoria ma sta peggio di prima sulla questione dell'accordo di pace con l'Iran. E poi altro tema rilevante della giornata di ieri, nuovi guai su Salvini se la sta passando piuttosto male per diverse ragioni. C'è anche Verdini, cioè il cognato, diciamo così, il suocero, non il cognato, e perché Verdini è stato rinviato a giudizio, è un altro processo, l'accusa è corruzione per gli apparti dell'ANAS, insomma un altro fronte per il leader della Lega. Ma dicevo, c'è una cosa laterale, ma significativa a mio modo di vedere, e cioè che in Fratelli d'Italia, racconta il Fatto Quotidiano, cercano anche loro un generale che al momento ha meno popolarità rispetto a Vannacci. Si chiama Carmine Masiello, è capo di Stato Maggiore dell'Esercito, ha raggiunto l'età pensionabile ed è stato sondato, secondo il Fatto, per una candidatura alle elezioni politiche del 2027. Masiello, che è stato voluto come capo di Stato Maggiore proprio dai vertici di Fratelli d'Italia, andrà in pensione tra un anno e avrebbe avuto diversi colloqui con i vertici di Via della Scrofa, che è la sede di Fratelli d'Italia, per parlare del suo futuro. I meloniani, insomma, pensano anche loro a un generale da mettere in lista, ma al di là poi se vada a buon fine o no questa candidatura, insomma, pare ci sia molta voglia di generali, e questo ci dà un po' un'idea anche di come si orienti, insomma, una parte del mondo politico e anche dell'elettorato. E quindi, insomma, c'è questa possibilità. L'altro aspetto legato a Vannacci, che è piuttosto curioso, è che Meloni ieri ha chiamato gli altri leader del centrodestra per decidere chi mandiamo, perché Futuro Nazionale ha invitato tutti, come si fa in questi casi ai congressi, alcuni partiti non andranno, e invece il centrodestra ci andrà, ma Meloni ha chiamato per decidere o forse imporre chi mandare, e la scelta è caduta su esponenti locali, insomma, di secondo o terzo piano. Poi vedremo oggi chi saranno precisamente costoro per andare a rappresentare i partiti del centrodestra, perché insomma non si capisce poi se questa guerra tra Vannacci e il centrodestra è vera o no, e però c'è tempo probabilmente per capirlo. Allora, guardando i giornali del centrodestra, sembrerebbe una guerra. Libero: i soldatini rossi di Vannacci, la sinistra si arruola, c'è il generale con la maglietta di Che Guevara in una vignetta, no? Laura Ravetto, un ex leghista con una maglietta sempre rossa con il pugno chiuso addirittura, con Vannacci che tiene al guinzaglio la Schlein, Conte, insomma, con quelle vignette un po', diciamo, molto pop che ogni tanto ha Libero. Però l'argomentazione che sviluppa Alessandro Sallusti, insomma, può dare delle idee su quel mondo e come considera quel mondo Vannacci. Altro che Schlein o Conte, autore ieri di una ridicola fake news su Giorgia Meloni, vabbè, ma questo è un altro discorso. La sinistra ha finalmente trovato un leader capace di toglierla dalle secche, quel generale Vannacci che ha deciso, non sappiamo se di suo o per conto di qualcun altro, che magari vive fuori Italia, tipo Mosca, di provare a indebolire il centrodestra in vista delle prossime elezioni. Renzi gongola e lo dice apertamente. Quella di Vannacci è l'operazione più bella vista negli ultimi mesi. L'operazione di cui parla l'ex premier, andare addosso con violenza al governo delle destre, non può essere compresa solo alla luce del motto vannacciano «la vera destra siamo noi». No, c'è qualcosa che va oltre le legittime manie di grandezza e narcisistiche ambizioni personali, perché rompere così fragorosamente con gli alleati naturali della destra di governo è, stando alla logica, una scelta militarmente suicida. Quindi Vannacci, amico della sinistra, manovrato da Mosca, dice Libero, lo dice un po' anche il giornale, anche se con meno enfasi, primo fuggi da Vannacci, e vabbè, qui si prende un esempio francamente un po' piccolino, e cioè Maria Ciacca, consigliera comunale di Brindisi, che era andata con Vannacci e torna in Forza Italia, non sarà la sola, però l'occhiello diciamo di questo articolo è da Renzi a Mosca, ecco chi lo manovra. Insomma, a destra per il momento si fa la guerra a Vannacci, ma visto che è stato tanto evocato, andiamo a vedere cosa dice Renzi, che è stato in realtà il primo a cogliere, diciamo, la potenzialità dirompente, ma dirompente non tanto perché dica cose dirompenti, quanto perché se i sondaggi hanno ragione, in poco tempo, poi alle politiche manca tanto, per carità, in poco tempo Vannacci ha raccolto interesse e potenziali sostegni piuttosto significativi. Renzi dice, a proposito, parliamoci chiaro, se Vannacci va da solo, Meloni perde le elezioni. Ma se Vannacci torna a casa, e per torna a casa si intende il centrodestra, la Meloni perde la dignità. Vannacci perde l'elettorato e Forza Italia perde la credibilità. Perché non si concilia un centro liberale con chi inneggia i simboli del fascismo, no? Quindi la variabile Vannacci è obiettivamente dirompente, secondo Renzi, che dice il campo largo può vincere le elezioni. E poi, se vogliamo vedere anche poi il cuore dell'argomentazione in questa intervista sul Corriere della Sera, dice Meloni l'ha soprannominata Lady Tax, la Meloni se l'è presa parecchio, e Renzi dice si è dimenticata di citare i provvedimenti con cui ha alzato le imposte, dal rientro dei cervelli alle tasse agricole, dalle accise all'IVA sui prodotti per i bambini. Le chiacchiere stanno a zero, la pressione fiscale è sopra il 43%. E siccome Meloni aveva promesso di mettere in Costituzione un tetto alla pressione fiscale al 40%, ho avuto gioco facile nel definirla Lady Tax. Non è colpa mia se lei ha aumentato la pressione fiscale, noi l'avevamo diminuita. In questa ottica poi Renzi aggiunge che è un errore per la sinistra invece parlare di patrimoniale. Noi siamo contrari, bisogna andare all'attacco della Meloni sulla pressione fiscale, non aumentando le tasse. I ricchi pagano tante tasse ed è giusto così, ma in generale in Italia se ne pagano troppe e se i ricchi se ne vanno perdiamo tutto il gettito. Così Renzi sul Corriere. Per dare un'ultima panoramica sui giornali della destra e Vannacci, quelli più prudenti sono Alla Verità, che non mettono Vannacci in prima pagina, a differenza del giornale di Libero, e anzi si preoccupano della manifestazione oggi a Roma contro il cartello, in cui Vannacci tecnicamente non c'è, il cartello che chiede una proposta di legge per la remigrazione, cioè l'estrema destra, oltre Vannacci, Casa Pound, la rete dei patrioti, eccetera, eccetera, ci saranno manifestazioni contrarie a Roma. E Libero mette in prima pagina oggi: la sinistra marcia su Roma contro la remigrazione. Se siano schermaglie vere oppure no, è l'argomento di un editoriale sul Domani di Piero Ignazzi, che è uno dei più attenti osservatori ed esperti della destra e anche dell'estrema destra in Italia. Per la destra Vannacci è più una risorsa che un problema, sostiene Ignazzi. La radicalità di Vannacci su questi temi è funzionale alla destra perché intercetta quegli elettori illiberali e antidemocratici tentati di astenersi per la delusione di una politica così molle da parte del governo Meloni. In fondo, chi ha visto espulsioni di massa, chi circola più sicuro di notte per le strade, chi si è trovato con il portafoglio più gonfio, chi ha goduto della pacchia finita a Bruxelles? La sinistra domanda. La sinistra spreca il fiato ad accusare il governo di incoerenza rispetto ai propositi bellicosi della campagna elettorale del 2022. Il suo richiamo non sposta un voto. Nessuno di coloro che aveva votato la destra ascolta le prediche dell'altra sponda. Se invece lo dice Vannacci, drizzano le antenne e possono seguirlo. I consensi che il generale guadagna con la sua radicalità sono in gran parte aggiuntivi rispetto al bacino elettorale dei partiti di destra, trattiene gli scontenti dalla tentazione del non voto e recupera dall'astensione anche componenti estremiste ai margini della politica. Vannacci è un argine alla dispersione della destra arrabbiata. Inoltre, questo scavalcamento a destra può consentire a meloniani e salviniani di offrire un volto più presentabile a un elettorato moderato. Per la destra, discesa in campo del generale, costituisce più una risorsa che un problema, anche perché alla fine Vannacci troverà un accordo per evitare che la sinistra prevalga, in quanto questo è l'unico vero obiettivo di tutti coloro che si collocano a destra in ogni sua sfumatura. Interpretazione interessante, pessimistica nei confronti delle sorti della sinistra, perché insomma Vannacci mette in gioco altre energie, diciamo così, e sdogana contenuti estremi che altrimenti probabilmente rimarrebbero nell'ambito dell'astensione. Per certi aspetti lo dice anche Gianni Alemanno. Gianni Alemanno, ex sindaco di Roma, sodale di Vannacci nell'ultimo periodo, in carcere da diverso tempo e prossimo all'uscita dal carcere. C'è un lungo colloquio con lui sul Foglio, interessante anche per gli aspetti legati più strettamente al carcere, sulle cui tematiche Alemanno si è speso nel corso di questo lungo periodo che sta passando in carcere a Roma, a Rebibbia. Vannacci è l'alternativa Meloni. E racconta insomma perché in realtà Vannacci piano piano, forse nemmeno così piano, può togliere il terreno sotto i piedi a Meloni. Non è esattamente in effetti la stessa opinione di Piero Ignazzi sul Domani. Questo per raccontare insomma quello che succede, ovviamente in attesa dell'appuntamento di oggi e domani all'Auditorium della Conciliazione a Roma. Gli iscritti sono 100.000, i delegati 1.000. Niente marcia, scherzano nel partito, dove si gioca con molta leggerezza sulla nostalgia del ventennio, come a volerla normalizzare. Vannacci va avanti da tanto tempo con questo ammiccamento, banalizzazione, anzi ogni tanto esaltazione del fascismo, uno delle tante complessità di questo periodo. E la prima vittima di questa ascesa è certamente Salvini, che ha passato una settimana d'inferno, diciamo così, culminata in un consiglio federale della Lega dove hanno litigato fortissimamente, e adesso si attende la sua mossa. Parla un suo fedelissimo sulla stampa: nessun bisogno di riformare la Lega, e questa è la risposta a Zaia, che invece l'ex governatore del Veneto, che invece ha proposto un ritorno, una virata verso un partito lontano dall'estrema destra e molto più territoriale, nordista, eccetera. Siri, il Rasputin di Salvini, lo definisce così la stampa, dice ai governatori che loro non aiutano e parlino di risultati. Insomma, lo scontro nella Lega è molto molto forte. Andiamo a chiudere con alcune ultime segnalazioni. Beh, la principale, vi dicevo, di Musk, è sul Sole 24 Ore, che dedica ovviamente l'apertura anche con una foto piuttosto scenografica della diretta dove la D è fondatore di SpaceX a New York, il grande schermo in cui insomma presenzia al primo giorno della quotazione in borsa, superata quota 2000 miliardi, insomma l'accoglienza entusiasta e poi anche i dubbi e tutti gli aspetti economici, finanziari di questa avventura anche così, come dire, visionaria legata allo spazio, che però contiene dentro di sé insomma una figura che dire controversa è poco, che è quella di Elon Musk, di cui abbiamo visto prima anche tutti gli aspetti politici, e questo lo trovate su Sole 24 Ore. Ancora due o tre notizie dall'Italia. Quella sul Messaggero di ieri, c'è stata un'importante notizia di cronaca straseguita in questi ultimi mesi, e cioè Garlasco, l'ok della procura all'affido in prova per Alberto Stasi è in grande sulla prima pagina del Messaggero. Stasi verso la libertà, in prova fuori dal carcere, esultano i legali, il ministro Nordio, ricordando anche come la vicenda fu in qualche modo un argomento anche del referendum sulla giustizia, dice: tutta questa vicenda è un'anomalia del sistema. E per tornare all'uso politico di Garlasco, l'apertura della verità è: Stasi libero finalmente. E la verità ha condotto una battaglia sulla vicenda di Garlasco, ovviamente anche ricca di attacchi alla magistratura. L'altra notizia di cronaca drammatica di ieri è la morte a Milano di un ragazzo 18enne sul monopattino, e scontro frontale con un'auto, muore un 18enne, ferito l'amico. Ci sono diversi racconti, ovviamente a Milano, della famiglia, dello strazio del padre, eccetera. E poi c'è sul Giorno l'intervista al comandante della polizia locale di Verona, che è anche responsabile dell'ANCI per la viabilità. Perché Verona? Perché a Verona hanno iniziato per primi, insomma, a volerci vedere un po' di più attorno a questa moltiplicazione di monopattini, la loro velocità, il fatto che molti non usano il taxo, il casco, le targhe, eccetera. Quei mezzi non sono giocattoli, vanno fatti più controlli e più multe. Racconta insomma dell'esperimento di Verona, però una sorta di goccia nel mare. I mezzi sono tantissimi, la velocità varia molto da quelli in sharing, che sono più controllati, che vanno a 20 all'ora, a quelli private, che a volte arrivano fino a 45. Insomma, una foresta di difficile bonifica questa dei monopattini, anche molto pericolosa. Prima di chiudere, detto che a venire dà molto spazio al Papa, che è uno dei protagonisti di oggi, come dicevamo all'inizio, tutti siamo migranti, trafficanti, fermatevi e convertitevi. Il Papa, che ha usato parole molto diverse da quelle che abbiamo sentito in questa settimana così dura dal punto di vista dell'immigrazione, degli attacchi ai migranti, soprattutto a Belfast, insomma, le parole invece un po' in giro per l'Europa. E per chiudere con un altro segno dei tempi, lo prendo dal Manifesto, e con questa stretta molto capillare in giro per l'Italia su il dissenso in generale, sul Manifesto, in prima pagina, poi sviluppata all'interno, la storia di un attivista ambientalista di Extinction Rebellion, si chiama Annalisa, che è stata fermata 3 volte in 6 mesi, l'ultima volta bloccata dalla polizia a Malpensa perché è ritenuta una persona pericolosa, Malpensa non per una manifestazione, perché stava tornando da un viaggio, controlli a ripetizione per gli attivisti climatici incensurati, sono pericolosi, e lei che racconta, ma io non ho neanche una denuncia, eppure mi continuano a fermare e a controllare. Questo dal Manifesto, una piccola storia però piuttosto simbolica di un filone, diciamo. Grazie a tutti per l'ascolto e buon sabato.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
6: Crema di caponata o salsa di fichi?
5: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
7: La Piadineria.
6: La più buona perché è mia.
8: Sofì.

Io sono stato colto di sorpresa, perché là dove una volta era tutto blocco pubblicitario alle 9.30, oggi era il nulla. Colpa della sorpresa e colpa di Rebotti che mi ha distratto con le chiacchiere nel corridoio. E quindi grazie a George Thorogood che ha tappato temporaneamente il buco, ci ha consentito di sederci qui nello studio 3 di Radio Popolare per cominciare una puntata del Demone del Tardi, che sarà in gran parte Demone del Tardi e in parte in forma cori, perché attenzione, attenzione, è sempre più vicino l'appuntamento con la serata degli Ascolta Cori, martedì 23 di giugno, già mangiati dopo cena. E oggi vi possiamo ufficialmente comunicare, visto che ieri abbiamo chiuso le votazioni, quali saranno le 15 canzoni che i 5 cori che noi abbiamo organizzato interpreteranno nel corso di quella serata. E poi ci saranno anche tutti gli altri cori spontanei, insomma dopo vi dico, ma intanto ringraziando ancora una volta George Thorogood torniamo in modalità Demone del Tardi e possiamo cominciare. E cominciamo, gioco forza con quel che passa il convento. Chiunque provenga dalle profondità del Novecento si ricorda forse il colonnello Buttiglione, che era un personaggio che si era inventato Mario Marenco ad alto gradimento ed era una sorta di grande caricatura del mondo militare. Poi il generale Buttiglione sarebbe diventato anche una serie cinematografica scritta da Castellano e Pipole, diretta da Mino Guerrini, ma intanto era quella roba lì, soprattutto una caricatura. In un mondo normale il generale Vannacci sarebbe esattamente quella roba lì, una caricatura, un buffo personaggio da B-movie, ma siccome viviamo nella linea temporale più stupida di sempre, ecco che Vannacci ha finito per diventare figura centrale della politica italiana, uno che dopo aver inchiodato la bara a Salvini punta a proiettare la sua ombra anche sul magico mondo di Giorgia. Insomma, uno spettro che si aggira per la destra. Fosse una canzone, sarebbe Generale dietro la collina, ci sta la notte russa ed abissina, perché Vannacci è tutte e due le cose, filo russo e fascistissimo, e stante Putin non è poi nemmeno sta grande acrobazia. Insomma, cattivismo in purezza, però con camicia di lino a righe, che fa tanto Versilia di sapore di mare, innovazione, ma nella tradizione, il nuovo che avanza, e se il nuovo che avanza è Vannacci, viene quasi da rimpiangere Salvini. Rimpiangere Salvini. Giuro che non avrei mai, mai, mai pensato di dire una cosa del genere, invece l'ho detta. Cazzo, Bacchi, ma ti sei rincoglionito? Beh, quello sì, certamente, certo che mi sono rincoglionito, però in fondo, dai, almeno Salvini era un cattivo pasticcione, un fantozzi che sognava di diventare Duca Conte con la pianta di ficus, i pieni poteri, il naif jugoslavo alla parete, un Catellani mancato che alla fine torna a essere fantozzi. Con Vannacci invece c'è proprio un salto di specie, non il parente militare del Visconte Cobran, qua è proprio tutto un altro film, non siamo nemmeno più nella commedia, qua siamo a Bastardi senza gloria e dalla nostra parte non ci sono nemmeno Brad Pitt e la sua squadra a fare un po' di scalpi. In verità, se proprio dobbiamo dirla tutta, siamo allo scappellamento a estrema destra, quello di un paese che non sa chiedere di meglio che un Vannacci. E come sempre il problema non è Vannacci in sé, ma il fatto che Vannacci o chiunque come lui possa essere la risposta a una domanda politica. Il problema non è lui, bensì la domanda che soddisfa, che poi viene anche da tornare a domandarsi: ma come nasce Vannacci? Ok, Vannacci nasce sotto un cavolo, al massimo lo ha portato alla cicogna, perché tutto si può discutere, ma non le tradizioni. Però poi c'è la nascita del Vannacci politico, e quella, lo ricorderete, arriva come caso editoriale, quel libro autoprodotto su Amazon, Il mondo al contrario, che vende in una settimana quanto Camilleri e Elena Ferrante messi insieme, e ad agosto per di più, come se la destra italiana non avesse atteso altro da sempre che 370 pagine di patriottismo, tradizione e legittima difesa da portarsi sotto l'ombrellone.

0: Strano, no? Cioè, non i temi, ahimè, popolarissimi, ma tutta quella pazza voglia di libro ad agosto su Amazon per uno sconosciuto autoprodotto che all'epoca, il bestseller del generale, scivolò via come una gustosa notizia di folklore politico-editoriale. Ma a ripensarci adesso, invece, suona un po' più strana, e sta stranezza la inquadra bene Carlo Carabba in un post che ha scritto qualche giorno fa, e ne parla da operatore del settore editoriale. Non dubito, scrive, che Vannacci intercetti qualcosa, anche tanto, ma c'è una cosa che non capisco perché nessuno dice o si chiede mai quando si parla di Vannacci: non è un fenomeno nato dal basso, c'è stato un forte investimento di capitale nella costruzione del suo personaggio e sarebbe interessante capire chi ha investito. Spiega meglio Carlo Carabba. Secondo le testate giornalistiche italiane, l'edizione autopubblicata del Mondo al Contrario ha venduto circa 80.000 copie la settimana di uscita. È uscito il 10 agosto 2023, sfruttando solo il canale di Amazon, e nella settimana di Ferragosto 80.000 copie. Questo dato, lo dice l'operatore del settore, è impossibile da conseguire. Un autore di bestseller di altissima fascia, per capirsi, la prima settimana può vendere tra le 10 e le 20.000 copie, la maggior parte delle quali, facciamo il 60-70%, in libreria. Quindi un autore in cima alla piramide commerciale in Italia su Amazon può vendere la prima settimana a sovrastimare al massimo 10.000 copie. Aggiunge Carabba che le famose 80.000 copie di Vannacci sono state appunto vendute nel cuore di agosto, quando la maggior parte degli italiani è in vacanza, ed è difficile anche comprendere dove se le siano fatte spedire poi quelle copie comprate su Amazon, visto che erano in vacanza. Per spiegare questo altrimenti inspiegabile fenomeno, senza perderci in ipotesi improbabile, possiamo formulare due plausibili ipotesi, dice Carabba. A. Un errore di rilevazione. B. Le copie sono state acquistate da Vannacci stesso o da qualcuno che lo sosteneva con una riuscitissima operazione di marketing. Mi sentirei di escludere la A. A questo punto l'errore sarebbe venuto fuori, resta dunque la B. È Vannacci stesso che si è autofinanziato, si chiede ancora Carlo Carabba, o ci sono degli altri finanziatori che hanno partecipato alla costruzione del suo successo? Sono domande rilevanti che vorrei vedere sui giornali, per dirne una. Ed effettivamente la domanda c'è tutta, e sarebbe il caso di provare a farci un approfondimento. Quello che Carabba non dice, e non doveva nemmeno dirlo, però lo aggiungo io, e quello che aggiungo è che a contribuire in quei giorni al successo clamoroso di Vannacci è stato un infallibile, ma veramente infallibile, talent scout, ovvero lui.
1: Cioè, questo generale Vannacci, che è stato additato come un pericolo, io me lo comprerò questo libro. Io me lo comprerò questo libro, perché prima di commentare, prima di giudicare, è giusto leggere, è giusto conoscere, è giusto capire. Mi son letto, quando andavo al liceo, il manuale del guerrigliero di Ernesto Che Guevara. Non è esattamente il libro, ovviamente, del Piccolo Principe, quindi non è esattamente qualcosa che viene consigliato negli educandati, però io sono curioso, e quindi il libro di questo generale, che ha fatto missioni in Somalia, in Iraq, in Afghanistan, che ha salvato vite, che ha difeso la patria, il paese, la bandiera, i suoi ragazzi, ecco, mi rifiuto di pensare che in Italia ci sia un grande sistema, un grande fratello che ti dice: questo lo puoi leggere e questo non lo puoi leggere. Poi quindi mi cercherò qualche ora per leggere quello che molti, a partire da alcuni giornalisti di sinistra, hanno commentato e condannato senza aver letto tutto dal primo all'ultimo rigo. Si legge.
0: Si legge. Lui d'altra parte aveva letto anche il manuale di Che Guevara, che non è roba per educandati, e dunque soprattutto grazie a lui se Vannacci oggi è qui, ed è qui con la vanga in mano a preparargli metaforicamente la sepoltura. Insomma, un fenomeno, Matteo. Vannacci è qui e va a 8:30, il noto spettacolo di arti marziali miste in onda quotidianamente sulla 7. E davvero gladiatore, prima di recarsi nell'arena della Gruber, Vannacci ha scaldato la sua platea con un battutone su Facebook, dove ha pubblicato la foto di un negozio di scarpe spagnolo, pensate, che si chiama Decimas e l'ha accompagnata con un commento che diceva: in Spagna basta aggiungere una S, giusto per non dimenticare quella Baviera di una volta che nel 33 di S ne aggiunse addirittura due SS. Mamma mia, quanti ricordi! Le cronache raccontano poi che nella febbrile attesa del confronto gli arditi milanesi del generale abbiano addirittura organizzato una per i Vannacci. Ecco, apro una parentesi, se potete catturare il copy della per i Vannacci, assicuratelo immediatamente alla giustizia. Il cronista del Fatto racconta comunque di un gazebo installato al parco con un televisore che scalda la platea grazie a un documentario su Mussolini, mixato però con le note di Sunset with Amore di Sal da Vinci. Mamma, che spettacolo! Tra i presenti il fu leghista doc Massimiliano Bastoni, in rappresentanza della destra estrema meneghina Roberto Ionghi Lavarini, detto il Barone Nero, e la ex showgirl congolese Sylvie Lumamba, immancabile. Poi però arriva il momento, perché parte la sigla, tutti quanti collegati sulla 7 e via alle supercazzole in orbace affilate come lame rotanti.
2: Perché i gay qua in Italia hanno tutti i diritti, se vanno all'ospedale li curano, se vanno per la strada possono tranquillamente guidare, se vanno
3: non
2: a scuola
3: hanno
2: li
3: diritti
2: insegnano.
3: Di famiglia, diritti
2: ma
3: civili non
2: perché
3: sono
2: non è una
3: completi.
2: Famiglia, semplicemente perché vabbè. Non è una famiglia.
0: Allora, se vanno in ospedale, i gay li curano e per strada possono guidare. E allora? E poi dite che Vannacci è nemico dei diritti. Ma che problema c'è? I gay, se vanno in strada, possono guidare. Certo, magari guideranno facendo sculettare un po' la panda, ma alla fine sono capaci di guidare, almeno i maschi. Perché semmai il problema della guida resta, pensa giustamente Vannacci, quello della donna che al volante è pericolo costante e, come noto, non sa parcheggiare. Un problema che il generale potrebbe affrontare già nei primi 100 giorni, magari remigrando le donne ai fornelli, ne guadagnerebbe certamente il traffico, ma anche le lasagne. E occhio a dirlo ad alta voce, perché se sente sta cosa, poi c'è il rischio che la faccia davvero un grande piano Flintstones per reintrodurre tutti insieme il fornello, la clava e pure l'arrotino. D'altra parte, sulla relazione inscindibile tra donna e fornello, Vannacci si era già espresso attraverso l'ormai celebre metafora della trippa. Ricordate?
4: Sulla fiducia, per chiarezza, non so se lei sia sposato, no? Ma è come il credito che lei dà a sua moglie, anche se le cucina un piatto che a lei non piace, per esempio la trippa. Non è che se sua moglie le cucina la trippa, lei divorzia da sua moglie. Le dà comunque credito e fiducia. Poi si esprime in merito quando la trippa non la mangia e dice a sua moglie non farvela più. Allora, onde chiarire a molti dei giornalisti che hanno detto poi alla fine Vannacci ha votato per il decreto armi, è bene fare questa precisazione. Si ricordi la moglie e la trippa.
0: La moglie e la trippa, come dimenticarlo, e come dire, tutto il senso del vannaccismo in purezza sta in quel onde e in quel sebbene che fanno tanto anni venti di ritorno. In merito agli omosessuali e alla loro discutibile normalità, il generale Dalla Gruber ha poi affrontato anche una rilevante questione di semantica.
5: Gli omosessuali non sono normali, certo, poi ha specificato che si riferiva al fatto che fossero una minoranza.
4: No, mi riferivo al significato della parola normalità, che è quello
5: per lei non sono
4: accettato.
5: Normali invece
4: non per il dizionario dei Votoli.
5: No, non tiri fuori i dizionari.
0: Eccolo qua, lo Zingaretti, che come sappiamo è il dizionario più presente nelle roulotte italiane, forse una gaffa, forse la malizia di non cedere alla pulsione certamente irresistibile per uno come lui di mettere insieme Zingaretti e omosessuali. Risolta la questione dei diritti, però si è passati ad argomenti più leggeri come la deportazione.
5: Parliamo della remigrazione, certo, che è un grandissimo tema che le sta molto a cuore. Come facciamo a remigrarli? Vanno deportati?
4: Certo.
5: Vanno deportati.
4: No, attenzione,
5: come facciamo a deportarli?
4: Cosa vuol dire deportata? Vuol dire movimentazione coatta al di là della loro volontà?
5: La chiami come
4: certo,
5: vuole.
4: Certo, è
5: vanno
4: questo,
5: deportati.
4: Questo.
0: Ecco, la chiami come vuole e lui la chiama movimentazione coatta, che in effetti suona meglio di deportazione. È certamente più elegante. Movimentazione coatta fa movimento terra più che campo di concentramento. Vuoi mettere l'Arcadia della Ruspa rispetto al fischio dei treni per Birkenau? Ecco, non so se ci avete fatto caso, ma Vannacci parla di deportazione con la stessa disinvoltura con cui Chivu parla del 352, con la stessa naturalezza che Alberto Angela quando parla dei fenici. È una roba che gli viene proprio dal cuore, altro che Salvini, avanti così, e c'è il rischio che al confronto anche la Russa sembri quasi un campione dei diritti civili, Ignazio Luther King, giusto per dire come siamo messi male, ma veramente male.
3: Stiamo usando l'esercito per scopi di sicurezza interna, cosa che non la ritengo sbagliata, ma ritengo probabilmente non ottimale l'impiego che se ne fa. È inutile tenere dei soldati a presidiare dei posti fissi. Io mi immaginerei invece un ruolo molto più dinamico, mi immaginerei, come ho detto, un battaglione di paracadutisti che rastrella Rogoredo, o che probabilmente
0: è questo delirio del battaglione
3: Cerignola a sgominare tutto
0: del battaglione dei paracadutisti che atterra Rogoredo, e poi quell'altro battaglione che sgomina il racket a Cerignola. Lo trovo in qualche modo sublime nel suo delirio di fascismo psichedelico. Ma torniamo a Salvini che sognava lui di tornare al Viminale e che invece potrebbe finire per ritirarsi nel bosco insieme alla famiglia nel bosco. Perché? Perché cazzo si è fidato?
6: Lei sceglie distinto, molto istintivo.
7: Assolutamente, che è anche un problema, perché quando scegli distinto
6: puoi sbagliare,
7: ti può andar bene
6: e ti può andar male.
7: Ecco, la fiducia, quando dai, io può essere un pregio, io do fiducia. Se io credo in una persona, do fiducia e gli apro le porte di casa mia.
6: Lei...
7: Sono rimasto fregato, sì.
6: No, aspetta un attimo.
7: No, non voglio parlare solo di politica.
6: No, dico...
0: Ma la cosa bella è che è onesto almeno,
6: Roberto Vannacci.
7: No, ma non voglio parlare di politica, non mi interessa. Io do fiducia.
0: No, in senso figurato, lui dà fiducia.
7: Mi apro. Quando mi firma una persona, mi apro, le metto in mano il portafoglio, la chiave della macchina e la chiave di casa. E non mi pento. Sono stato fregato?
0: Sì.
7: Sono stato fregato.
0: Che voglia.
7: Ma questo mi fa cambiare il modo di essere, fa chiudere? No.
6: No.
7: Continuerò a fidarmi, probabilmente troverò altra gente.
0: È come Milano, lui col cuore in mano.
7: Niente.
6: Ma perdona oppure, diciamo...
7: Sì, non riesco a portare rancore, anzi mi accusano.
6: Dimentica
7: e in politica, in politica probabilmente è meglio essere più cinici di dimenticare troppo spesso. E quindi sì, uno può farmi un torto, ma non sono uno di quelli che se la porta dietro per cinque... C'è gente che dopo che la incontri per cinque
6: come
7: anni,
6: no?
7: Ma tu cinque anni fa non mi hai salutato.
0: Ecco, diciamo solo che con la racchetta se l'hai portata dietro per più di cinque anni.
7: Sono rimbambito, ma perché tendo ad andare oltre.
0: E d'altra parte succede, se tendi ad andare oltre e poi ti fidi, succedono queste robe qua. Vedi, povero Salvini, perché lui alla fine parla da uomo ferito, pezzo di pane, Vannacci è andato e lui non ha resistito. E insomma, sondaggi in picchiata, fronde interne, Zaia che incombe, vuole imporre addirittura il modello bavarese, una lega per i ceti produttivi al nord e una invece libera di spostarsi a destra al sud con Matteo nel ruolo di federatore, che in fondo è un modo per mettergli in testa il cappello di Napoleone, giusto per farlo star contento. Mentre intanto, per non farsi mancare niente, gli indagano tutti i fedelissimi, prima quello del Ponte sullo Stretto, poi quella di Milano Cortina e poi naturalmente eccoci di nuovo qua, quel Giuda di Vannacci che gli sta vampirizzando militanti e base, quel Vannacci che, come ha scritto Roberto Gressi sul Corriere della Sera, gli ha prestato 500.000 di voti per poi portargli via la casa, il cascinale, la mucca e pure tutti i dischi di Van der Sfross. Ecco, ma Salvini cosa ha fatto per reagire a tutto questo? Beh, ha fatto quello che sa fare meglio. Salvini, anche questa settimana, inaugurava, proseguiva imperterrito nel suo progetto più grande ed ambizioso, che è quello di battere il record del mondo di inaugurazioni. E allora, per l'apprezzatissima rubrica Salvini inaugura tutto, dopo il ponte nel Piacentino, la bretella autostradale pugliese, il casello campano, i 100 metri di percorso della 90-91 e il battello sul lago di Como, questa settimana Salvini inaugura un bilocale.
8: Eccoci. Oggi vi raccontiamo come stiamo spendendo un'altra parte delle vostre tasse. Siamo in una delle...
0: Sentite il rimbombo del bilocale vuoto.
8: Grattosoglio, periferia sud.
0: Grattosoglio.
8: Con 50 milioni di euro di fondi PNRR e Ministero, grazie ad Aller Milano in questi anni abbiamo recuperato e siamo addirittura d'arrivo, e questo è uno degli esempi, più di 800 appartamenti.
7: chi avrà questa assegnazione, che è regolarmente in graduatoria, non sarà...
0: Qua cambia il suono perché è andato sul balcone a far vedere la splendida vista del Gratosoglio.
7: La possibilità di godersi anche questo verde. Questo è uno questo degli 800 verde. Appartamenti risistemati e... Questo è una parte.
0: E vabbè, e qua come Roberto Carlini, che non vende sogni ma solide realtà, racconta la bellezza dei bilocali, degli 800 bilocali che sono la prima pietra di un grandissimo piano casa che naturalmente gli appartiene. E c'è stato un tempo in cui Salvini sognava di inaugurare cose grandiose come fa Trump, adesso gli tocca inaugurare i bilocali. Comunque, attenzione, perché l'ha detto lui nel corso di questa fastosa inaugurazione, c'è chi chiama e c'è chi fa, solo che in giro è pieno di gente che pensa invece che lui non faccia, anzi che non faccia proprio un cazzo, e lui giustamente si è sfogato.
9: Qual è stata la critica che ha ritenuto più offensiva o che l'ha colpita di più, e qual è invece il complimento più lusinghiero?
10: Ma fatti salvi gli insulti, sì, che nell'epoca vabbè. Dei social uno basta.
0: Vabbè, quelli sono
9: gli attori, Instagram, certo, ci sono dovunque.
10: No, devo dire che quello che mi è dispiaciuto in questi tanti anni è qualcuno che dice: ma non lavora.
0: No!
10: Non è un lavoro. Fare il ministro non è un lavoro. Non è un'offesa a chi ci mette tutta la passione del mondo. Poi Salvini può star simpatico, può star antipatico, uno magari dice: no, cacchio, però, stasera su Rai 2 non lo voglio vedere.
9: No, speriamo di no.
10: No, o magari qualcuno dice:
0: figura di Apocalypse Now su Rai 1, guardi Salvini su Rai 2.
10: Ecco, però il dire che uno non ci mette impegno, poi puoi aver successo, puoi sbagliare, uno sbaglia 10 volte al giorno, per carità.
9: Quindi quella è la cosa che le dà più fastidio.
10: No, è quello che non lavora, non c'ha voglia. No, però invece mi piacerebbe aprire le porte dell'ufficio a
9: e
10: chi?
9: Far vedere che cosa fa.
10: No, che c'è un grande lavoro di squadra.
0: E va bene, lei gli dice: a far vedere che cosa fa, e lui risponde: no, c'è un lavoro di squadra, cioè fa vedere il lavoro che fanno gli altri. Vabbè, cioè, poi ci sarebbero anche i complimenti, che era l'altra parte della domanda che gli faceva Monica Setta, a una roba che si chiama Bivi del Destino, adesso non mi ricordo, e questo la dice lunga, come dire, sulla progressiva marginalizzazione di Salvini dalla Gruber Vavannacci. Lui è finito da Monica Setta, ma visto che come dire ci siamo sfrancicati di Vannacci e di Salvini per tutta questa prima parte del Demone del Tardi, mettiamo almeno un pezzo, dai, anzi mettiamo un pezzo che annuncia in qualche modo, no, un pezzo a caso, mettiamo questo qua che è bello, era un vecchio pezzo di David Byrne, si chiama Loco di Amor, ci porta alla seconda parte perché non c'era la pubblicità e questo ci ha sorpreso in apertura di trasmissione, ma c'è a metà della trasmissione. Quindi tiriamo il fiato con David Byrne e poi c'è ancora molto Trump da raccontare, ma ci sono soprattutto le canzoni vincitrici degli ascoltacori da annunciare.

0: è tornata Arianteo, la rassegna di cinema all'aperto che da giugno a settembre illumina le serate milanesi. Il cortile di Palazzo Reale, il chiostro dell'Incoronata, l'arena di City Life e lo schermo di Fabbrica del Vapore. Anteprime, prime visioni, incontri con gli autori ed eventi speciali sotto le stelle per un cartellone ricco e diversificato. Un'iniziativa di Anteo con il sostegno di Beeper in collaborazione col Comune di Milano che porta il cinema nel cuore delle città. spaziocinema.info.
1: Festa di Liberazione Brugherio, la festa di rifondazione comunista della Lombardia, 26esima edizione.
0: Buona cucina tradizionale e vegetariana, stand, associazioni, dibattiti, danze e musica, con il consueto Liber Folk Festival. Festa di Liberazione, dall'11 al 14 giugno a Brugherio, aree feste, via San Giovanni Bosco.
1: Tutte le info su rifondazionelombardia.com, Facebook Festa Liberazione Brugherio.
2: Ma cosa c'è di nuovo in cortile?
3: Colori luminosi, un fondo verde smeraldo, personaggi che volano verso la luna, arancioni, gialli, brillanti. Il nostro cortile impreziosito dalla rinnovata riproduzione dell'opera di Tadini, Fiaba per Radio Popolare, quella che l'artista ci ha donato nel 2000 quando abbiamo acquistato questa sede. Poi il tempo l'ha rovinato, ma noi l'abbiamo rifatto e ora splende in cortile e noi ne siamo fieri. Quando venite all'aperitivo, lunedì o il giovedì, fermatevi ad ammirare il Tadini.
2: Che bello!
4: Torna il Festival di Teatro Antico di Veleia, un'edizione super con prime nazionali e spettacoli esclusivi. Artisti d'eccezione come Joelle Dix e Leonardo Lidi che scelgono il festival per i loro debutti. Marco Paolini, Paolo Rossi, Lella Costa, Arianna Porcelli Safonov e, attesissima, la giornalista Cecilia Sala. Gli eventi speciali con Stefano Massini, Sergio Rubini e l'orchestra Toscanini con il Festival Illica.
0: Veleia Teatro.com.

Le 10 in punto, comincia qua la seconda parte del Demone del Tardi e come vi avevo promesso, con la voce rotta dalla commozione e dall'emozione, sono pronto ad annunciarvi quali sono le canzoni risultate prescelte da voi ascoltatori nel grande referendum popolare che abbiamo lanciato per selezionare i brani da cantare nella serata degli Ascoltacori martedì 23 di giugno, ovvero non questo martedì che arriva, bensì quello dopo, nelle cinque piazze milanesi che ormai sapete e dove, se volete venire a cantare, vi dovete iscrivere andando sul sito di Radio Popolare nel menu iniziative. Trovate il pattern grafico del cinquantenario e la scritta che dice, vi dico tutto proprio a prova di stolto, martedì 23 giugno ascoltatori facciamo sentire le nostre voci, cliccate lì e una volta che avete cliccato lì andate dopo le spiegazioni su scegli qui il coro a cui partecipare e lì sceglierete attraverso il menu tendina indicando chi siete, quanti siete, dove andate, un fiorino, insomma quelle robe lì. Ma intanto sono state chiuse le votazioni, è stato, come dire, messo a terra il faticoso esercizio di negoziazione di democrazia che ci vede primeggiare nel mondo per decidere insieme noi, gli ascoltatori, il coro. E allora a questo punto direi che posso dirvi quali saranno le canzoni, cominciando dal coro del Festival di Sanremo, quello che si terrà ad Ergano, gestito da Disma e Alone per Poveri ma Belli, e le canzoni saranno...

0: Sarà perché ti amo una, Maledetta primavera 2, Gianna di Rino Gaetano 3. Al momento non sono previsti degli extra, ma se volete far infuriare Alone andate lì chiedendo tutti quanti insieme di cantare quello che le donne non dicono della Mannoia. Queste dunque le tre canzoni scelte nel referendum popolare che verranno cantate in Piazza d'Ergano dagli ascoltacori. Ma passiamo adesso alla seconda categoria, che è quella di cantautori e classici. Il coro di Presto Presto, Claudio Iampaglia e Cinzia Poli, Viale Argonne, e le canzoni scelte sono... Partiamo dall'extra, perché questo è l'extra che mette insieme, a proposito di cantautori e classici, Paolo Conte e Celentano.
1: Tutto l'anno è all'improvviso.
0: Azzurro, azzurro sarà la canzone extra cantata, mentre le tre canzoni che sono state prescelte da coro e ascoltatori, insieme ad Azzurro naturalmente, sono Generale di De Gregori, Centro di Gravità Permanente di Battiato e Vita Spericolata di Vasco Rossi. Per iscrivervi al coro di Cinzia Poli e Claudio Iampaglia, Viale Argonne, cantautori e classici, dovete fare esattamente come avreste dovuto fare per iscrivervi al coro di Sanremo, oppure a tutti gli altri cori, per esempio quello di Milano e Vincenza. Milano e Vincenza, Claudio Agostoni e Giulia Stripoli, coro Meneghin Capitolino, che si tiene al giambellino e tutto in Nino, eh?

0: si può sbagliare.
1: Perché?
0: Perché?
2: Perché ci vuole orecchio.
1: Li sento già, li vedo già tutti insieme a cantare Ci vuole orecchio di Iannacci lì alla Giambellino, che è la terra di Gaber. Ma così hanno scelto coro e ascoltatori. E dunque, Ci vuole orecchio una, E la vita la vita di Cocchi e Renato due, e poi Tanto per cantà, omaggio a Giulia Stripoli, la numero 3. Ma qui abbiamo un extra già concordato e definito, che sarà Mami, Mamì, Mamì, 40 di 40 notte, eccetera, eccetera, eccetera. Il coro di Milano e Vincenza. Ma andiamo avanti, perché non abbiamo ancora nominato le tre canzoni che sono state votate nella categoria Hit Parade Jukebox. Il coro guidato da Musica Leggerissima e Davide Facchini, che avrà luogo in quella di Gorla, presso la Fair Play Arena in Via Bechi. E per quanto riguarda Facco e la sua troupe, le canzoni prescelte sono tipo questa. No, questa sarà Perché ti amo, che era di quegli altri. Questa!

E dunque, per Hit Parade Jukebox, il coro, il vostro coro di Ascoltacori, canterà Amore Disperato di Nada, e insieme a Amore Disperato la mia banda suona il rock di Ivano Fossati e Figli delle Stelle di Alan Sorrentino.

0: tra le stelle e il cielo.
1: Le stelle accese.
0: Scoprirà l'amore. L'amore disperato. A noi invece resta da scoprire solamente quali saranno le canzoni dell'ultimo coro, che è quello 21esimo secolo. Ma attenzione, perché qua c'è una novità incredibile che abbiamo da proporvi. Perché il coro 21esimo secolo si unisce in un sorprendente featuring al coro di Bollicine, trasmissione di Radio Popolare, largamente dedicata alla musica italiana, che festeggia il suo ventennale. E quindi Dario Grande, Nicolo Vecchi e Elisa Graci si uniscono al duo Tragni Carini, si trovano tutti quanti sul sagrato della Camera del Lavoro per cantare due pezzi di repertorio. E allora le canzoni di XXI secolo saranno: una, Fai rumore di Diodato; due, Musica leggerissima di Colapesce e di Martino. Mentre invece che cosa portano in dote quelli di Bollicine? Beh, due grandissimi classici. La prima, Bocca di Rosa di De André; la seconda, beh, la più classica delle classiche, dei classicissimi. Eh sì, che cori erano se non c'era Battisti? Le bionde trecce, gli occhi azzurri. E poi, vi dovete iscrivere se dovete partecipare ai cori. Fatelo, fatelo, fatelo. Andate sulla pagina iniziative nel sito di Radio Popolare e compilate il form, scegliete il coro, diteci quanti siete. Poi per chi non viene faremo tutto quanto in diretta, tutto il coro minuto per minuto insieme a Luca Gattuso. Ci saremo io e Luca Gattuso in studio, tutti i protagonisti dei cori invece nelle varie piazze. E poi attenzione, perché ci sono tutti i cori spontanei che vi racconteremo in settimana e di cui a partire da lunedì vi daremo tutti gli estremi nella pagina del sito di Radio Popolare. Dico da lunedì perché Alone, che è responsabile assoluto del sito, credo che ci metterà due giorni a riprendersi dai bagordi e dalla festa di ieri sera di Poveri ma Belli. E noi siamo fatti così, che è un po' il nostro bello, anche no, ma anche sì. Comunque ci saranno canzoni di lotta in piazza Selinunte, ci sarà un coro ad Assago, ce ne sarà un altro a Novate Milanese, uno a Legnano, uno a Paderno Dugnano, uno a Pavia, uno a Brescia, uno a Volpedo, Bologna, Bergamo, Reggio Emilia, Torino. Insomma, tutti ci sono anche due cori rivali, da quello che ho potuto capire, perché la sta seguendo Agostoni sta cosa, no? Quella dei cori spontanei. Ci sono due cori rivali a Corvetto, in un chiosco di Corvetto, l'altro in una piazza di Corvetto. La rappresentazione perfetta della sinistra, due cori rivali a Corvetto. Unitevi, fate il campo largo di Corvetto, dai!

0: Io francamente la trasmissione la chiuderei anche qui, mandando in heavy rotation un po' di canzoni di repertorio. Dopodiché invece tocca andare avanti, e nel andare avanti dobbiamo ripartire necessariamente da qualcosa che in questo momento sta al centro della scena. Perché, signore e signori, l'avete sentito, abbiamo davanti l'accordo di pace. Ora, ancora non è esattamente chiarissimo se si tratti di accordo di pace vero e proprio o si tratti invece dell'ennesimo episodio di insider trading per far risalire le borse, esattamente come è accaduto. Qualche commentatore parla addirittura di stallo messicano. Sta di fatto che, come dire, è lecito dubitare, perché trattasi della 39esima volta che Trump annuncia l'accordo di pace.
1: We're in the final throes of what will be a very very good deal.
0: Bing. Vedete che c'è il counter, no, che fa bing quando scatta.
1: And the strait will open up right away. It'll
0: bing.
1: Open up immediately upon signing, which could be in 2 or 3 days. We are now having really good discussions. They started.
0: Bing.
1: I think there's a very good chance we're going to end up in a deal. And so we're giving it 5 days.
2: We're having productive
0: Bing.
2: Negotiations.
1: We've had very good negotiations.
0: Bing.
1: They're agreeing with us.
0: Vabbè, insomma, potremmo sentirle tutte, perché in tutto fanno 39 volte in cui Trump ha annunciato che c'era l'accordo per chiudere la guerra che aveva vinto in un giorno, ma che è arrivata nel frattempo a più di 100. Ha dichiarato 39 volte che l'accordo è imminente, ma anche dichiarato 55 volte di aver sconfitto l'Iran, 35 volte di aver distrutto l'Iran e 25 volte che lo stretto di Hormuz è aperto. Sta di fatto che, appunto, la guerra che doveva vincere in un giorno non l'ha ancora vinta, che è un po' quello che ha fatto Putin sull'altro fronte, che esattamente l'altro giorno ha superato, per quanto riguarda il tempo, la prima guerra mondiale. L'operazione speciale che doveva prendere Kiev in un giorno è già più lunga della prima guerra mondiale. Insomma, due fenomeni a confronto. Comunque, chi ha contato tutte le volte che Trump ha detto queste cose fa una professione meravigliosa. Il contatore di cazzate dette da Trump è la professione che da grande vorrei fare anch'io, ma purtroppo mi sa che non ce la farò. Comunque, la guerra al momento potrebbe fermarsi o forse no. Va ricordato che la capacità di Trump di fermare la guerra tra Israele e Iran è pari a quella del registro delle opposizioni di bloccare il telemarketing, quindi sostanzialmente nulla. È il paradosso che, dopo aver fermato 8 guerre, come recita ricorrentemente, l'unica che non riesce a fermare è quella che ha scatenato lui stesso. Bisogna dire che non era cominciata benissimo la settimana. Prendo 2 tweet a caso di quelli racconti che gli erano partiti di notte, no? Quando che sono gli unici momenti in cui è sveglio, perché per il resto ormai dorme sempre, forse perché resta sveglio di notte a fare i tweet. Il primo: i media delle fake news si rifiutano di riportare quanto sia efficace, maiuscolo, il blocco navale, maiuscolo, degli Stati Uniti, il blocco più di successo nella storia della guerra navale. Niente passa, maiuscolo, a meno che non lo vogliamo noi, è un muro d'acciaio, tutto maiuscolo. L'Iran sta facendo 0, maiuscolo, affari. Una nazione fallita, tutto maiuscolo, si è resa grazie ad Allah, firmato presidente Trump. Era 3 giorni fa, non era 2 mesi fa, sempre 3 giorni fa. L'esercito italiano è un completo iraniano è un completo e totale disastro. La loro marina, l'aeronautica non esistono nemmeno più, sono stati completamente sconfitti. L'Iran è tutto chiacchiere e distintivo. Il bullo del Medio Oriente è morto. Il bullo del Medio Oriente sarebbe Khamenei padre. Hanno impiegato troppo tempo per negoziare un accordo che sarebbe fantastico per loro e adesso dovranno pagare il prezzo. Poi dopo ha cambiato idea ed è arrivato invece l'annuncio dell'accordo, un accordo che è così se guardato da parte iraniana e così se guardato da parte statunitense, da cui il possibile stallo messicano. Però la cosa più importante è che adesso lui ha proprio detto che voleva la pace, e la voleva per il suo compleanno, perché domani è il suo compleanno e adesso ne parliamo, compleanno nel corso del quale gli verrà assegnato il premio Hormuz per la pace. A consegnarglielo sul prato della Casa Bianca ci sarà una giuria di suoi avvocati travestiti da Ayatollah, tutti con il turbante con sopra la scritta MAGA, turbante che poi Trump commercializzerà nel Golfo Persico a $39.99 con lo sconto del 10% solo per i primi 1100 sciiti, una offerta da non perdere. Ma dicevo che dobbiamo parlare del compleanno di Trump, perché al di là del compleanno, che è di per sé, come dire, una sfumatura, siamo ormai alla vigilia di lottatori alla Casa Bianca. E finalmente ci siamo, lottatori alla Casa Bianca, che è un colossal in lavorazione da tempo. L'ennesima puntata di Black Mirror della presidenza più pazza del mondo. Allora, Trump, per essere sobrio, lo ha definito il più grande spettacolo sulla Terra, il più grande evento mai realizzato alla Casa Bianca. E in effetti, mai prima d'ora alla Casa Bianca era stata concepita una tamarrata del genere, che sarà probabilmente la più grande tamarrata di sempre. Il tutto per le celebrazioni dei 250 anni dell'indipendenza americana, che però sono il 4 di luglio, solo che lui compie gli anni il 14 di giugno, che fortunatamente è anche il Flag Day, e quindi se l'anno scorso si era festeggiato con la parata militare a Washington, che voleva a tutti i costi, quella che rischiava di far venire giù i ponti perché non erano stati progettati per una parata militare, e dove poi c'erano stati quattro, come dire, obici che sono passati giù di lì, anche perché pioveva. Ecco, dopo la parata militare dell'anno scorso, quest'anno si è regalato questa roba incredibile di lottatori alla Casa Bianca. Ha fatto costruire, ormai dovreste saperlo, sul lato sud della Casa Bianca, un'arena da 4.300 posti, sovrastata da una struttura di 27 metri denominata The Claw, l'artiglio. E tutta questa è una enorme arena da combattimento, al centro della quale si trova il cosiddetto ottagono, la gabbia dove 14 combattenti di arti marziali miste si sfoderanno di fronte a lui e al pubblico. E tra gli atleti più attesi sono annunciati Ilia Topuria e Alex Pereira, che probabilmente sono famosissimi tra i fan delle arti marziali miste. Io ammetto di non sapere chi siano. Io mi sono fermato, come dire, alle immagini che sono arrivate in questi giorni. Se le avete viste, è un mix tra Las Vegas e il Luna Park di Novegro, una roba da incontri ravvicinati di giostrai del terzo tipo al servizio del testosterone. Ma lui dice che quella struttura di l'artiglio è come la Tour Eiffel, che lui peraltro ha visto solo nella riproduzione che ne hanno fatto a Las Vegas, e come la Tour Eiffel, dice, potrebbe diventare una splendida architettura permanente. Che meraviglia! Ecco, questa nella visione frontale. Invece nella visione dall'alto, ci sono anche le foto dall'alto, quelle riprese dal drone, sembra Dresda nel 45. Cioè, c'è di fianco alla Casa Bianca un cumulo di macerie di quella che fu la West Wing, e che domani sarà invece la sala da ballo più fortificata di tutti i tempi, e che intanto però nel suo essere rovina ci regala una metafora davvero molto facile ma efficace di quel che resta della democrazia statunitense. Ecco, tu guardi quella roba lì, le due immagini, ed è la rappresentazione perfetta di quello che c'è nella mente di Trump: il circo e le rovine. Quello che c'è nella mente di Trump, perlomeno quando è sveglio, perché ultimamente non accade molto spesso, l'avete visto addormentarsi anche alla partita dei Knicks, quella ovviamente l'unica che hanno perso, quella in cui si è presentato. Ormai si addormenta dovunque come un vecchio orso, ormai più che una presidenza è uno spot del Rohypnol. Speriamo che non si addormenti quando partiranno i combattimenti nell'artiglio. Ci sarà sicuramente lui tra il pubblico, ma ci saranno anche e soprattutto molti soldati, perché il Washington Post ha rivelato nei giorni scorsi che il Pentagono ha cominciato a reclutare centinaia di militari perché facciano da spettatori in uniforme proprio all'evento di arti marziali miste organizzato per domenica. La cosa meravigliosa è che i militari dovranno andarci, ma dovranno pagare tutto di tasca propria, vitto e alloggio. E se vorranno avere il privilegio di essere lì, dovranno rispettare determinati requisiti fisici. Tutto questo appunto lo ha rivelato il Washington Post sulla base di alcuni memo interni al Dipartimento della Difesa e di un dossier che hanno potuto visionare. Pare appunto che il Dipartimento della Difesa abbia sollecitato volontari delle forze armate, indirizzando la chiamata ai militari di truppa di grado più basso e agli ufficiali subalterni, cioè le fasce di stipendio più ridotte delle forze armate, precisando appunto che sarebbe stato tutto a carica loro la spesa, ma che per essere ammessi all'evento dovevano rispettare l'attuale rapporto vita-altezza e lo standard di fitness fisico in vigore, che non so quale sia, ma devono essere insomma dei bei fusti che piacciono a Donald Trump. Altre migliaia di spettatori sono attese poco distante per assistere all'evento sui grandi schermi per appunto questa giornata che è stata definita da Trump il più grande spettacolo sulla terra. Oh, doveva esserci anche un enorme evento musicale per celebrare l'anniversario dei 250 anni degli Stati Uniti d'America, e invece il programma che prevedeva una serie di 9 concerti e che coinvolgeva figure come Vanilla Ice, Martina McBride, C-Music Factory, Young MC, Morris Day e altri, praticamente la peggior line-up di artisti musicali di tutti i tempi. Insomma, ecco, quel parterre de roi, subito dopo l'annuncio, si è defilato in blocco, manco fossero stati invitati in Congo a visitare Ebola. Alla fine nella line-up è rimasto solamente Vanilla Ice, famoso per partecipare stoicamente a qualunque evento targato Trump o MAGA, in particolare a Mar-a-Lago. Gli altri non volevano essere coinvolti nella propaganda di Trump, dunque tutto cancellato. E in sostituzione del super concerto, che cosa ci sarà? Ci sarà un comizio, anzi il più grande comizio di tutti i tempi, parola di Trump, naturalmente sempre lui, che si è anche autodichiarato la maggior attrazione vivente, secondo solo ad Elvis. Allora, il cast non è che fosse granché, dopodiché certamente meglio di doversi succare un enorme comizio di Trump, il più grande comizio di tutti i tempi. Ovviamente Trump ne ha approfittato anche per liquidare tutti quelli che si erano dileguati, definendoli cantanti senza talento che ti fanno addormentare. Gli abbiamo detto di starsene a casa, ha scritto sui social. In rappresentanza della musica, però attenzione, ci sarà comunque lui, il tenore Christopher Macchio, il tenore personale di Trump. Vi ricorderete che ne avevamo parlato? Quello di cui sempre Trump ha detto, dai tempi del leggendario Luciano Pavarotti, non c'è mai stata una voce del genere. E poi ci saranno anche una bella esibizione dalla US Army Band, la Armed Forces Choir e il Joint Armed Forces Chorus, insomma tutta roba militare, che sono gli unici che alla fine sono hanno risposto all'appello. Secondo le cronache sarebbero state invitate anche 300 star, tra cui Adam Sandler, Jared Leto, Guy Ritchie, Tom Brady, eccetera eccetera eccetera. Tuttavia sembrerebbe che nessuno degli invitati avrebbe intenzione di presentarsi all'evento. Staremo a vedere, ma quello che ci interessa di più, e con questo direi che possiamo andare quasi a chiudere la puntata, perché mancano solamente pochi minuti, e scusate un po' l'affanno del ficcare dentro un po' tutto all'ultimo secondo, la cosa che ci interessa di più forse è quella che riguarda il modo che l'impresa della famiglia Trump ha trovato per riuscire a spremere profitto anche da questo evento. E come lo ha fatto? Vendendo monete d'oro. Allora, ci sarebbero in vendita per l'occasione medaglie d'argento e medaglie d'oro a tema Freedom 250, tutte raffiguranti il volto di Trump, che ormai sta cercando di mettere dappertutto, dalle banconote ai passaporti, naturalmente alle monete, e verranno commercializzate appunto dalla UFC di Dana White, che si occupa delle arti marziali miste, e dalla Trump Organization, che è gestita dai figli del presidente Eric e Donald Trump Jr. Le monete sono state soprannominate Trump Coins e si dice, pensate, che siano state progettate da Trump in persona. Mamma che genio! Si tratta di 4 monete che vanno da quella in argento da $250 a quella d'oro, e qua c'è il capolavoro, da $11.999.99. Cioè, capito, non l'ha fatta da $12.000, ma col super sconto da $11.999.99. Manco fossimo alla Lidl. Però attenzione, sono quasi $12.000 spesi bene, perché sono la moneta è accompagnata da un ritratto di Trump e del presidente della UFC, Dana White, che sono il corrispondente del cambio Shimano. Ecco, questo è l'ultimo capitolo per ora degli sforzi della famiglia Trump per capitalizzare un po' di più il suo ritorno alla Casa Bianca. Come si sa, i figli e la famiglia hanno concesso in licenza il nome di Trump per promuovere finora telefoni, profumi, criptovalute, sneakers, campi da golf, bibbie e una serie di altre iniziative commerciali. In risposta alle domande sul coinvolgimento di Trump nella progettazione e nella commercializzazione della moneta, il portavoce della Casa Bianca, Davis Engel, ha respinto qualsiasi insinuazione di conflitto di interessi. Trump, ha detto, agisce solo nel migliore interesse del popolo americano. E quindi alla faccia dei mondiali di calcio che sono partiti negli Stati Uniti, il grande evento sportivo sarà lì sul prato della Casa Bianca domenica 14 giugno per il compleanno di Trump e per i gladiatori che si combatteranno appassionatamente. Era pienissimo di cose il minchiodromo di Trump che vi volevo presentare oggi, ma dovevo dirvi dei cori, quindi insomma ho dovuto sacrificare tanto. Ne riparliamo settimana prossima, che sarà anche l'ultima puntata, credo, della stagione del Demone del Tardi, perché poi l'ultimo sabato del mese è quello della direttrice. E quindi nel frattempo buon fine settimana, iscrivetevi ai cori degli ascoltacori, in particolare, no, non vi dico in particolare perché non è giusto, iscrivetevi. Intanto grazie a tutti, buona giornata, buon weekend e abbasso il nigno.

0: Electronics c'è il Black Friday, un'estate di occasioni da cogliere al volo. Affrettati, hai tempo solo fino al 17 giugno. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Sofisci.

0: sa di felicità. Popolare Network.
1: Le 10.30, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Israele sta lanciando nuove operazioni militari in Libano, ci sono raid soprattutto sul sud del paese. Questa mattina ha anche ordinato nuove evacuazioni per 20 comuni, ai cittadini è stato ordinato di spostarsi a nord del fiume Zarani. Si registrano anche nuovi scambi a fuoco con Hezbollah, che nelle scorse ore avrebbe lanciato razzi sul nord di Israele. L'attività militare israeliana si sta intensificando nonostante Washington e Teheran si siano dichiarate più vicine che mai a raggiungere di un accordo che potrebbe essere sottoscritto a Ginevra già domani. L'intesa prevede anche la fine del conflitto in Libano. Su questo punto da Tel Aviv per ora non è arrivato nessun commento ufficiale.
2: Tra Russia e Ucraina continuano i raid incrociati. Nella notte droni ucraini contro infrastrutture portuali nel sud della Russia hanno causato un grave incendio, una persona è morta e altre tre sono rimaste ferite. Nel frattempo la missione ONU sui diritti umani ha dichiarato che nel mese di maggio il conflitto ha causato in Ucraina la morte di almeno 274 civili, il numero più alto negli ultimi 4 anni. L'UNICEF aggiunge che nell'ultima settimana sono rimasti feriti 25 bambini.
1: In Venezuela è stato ucciso Héctor Guerrero Flores, noto come Niño Guerrero e considerato il leader supremo della banda transnazionale Tren de Aragua, sotto la quale agiscono diverse organizzazioni criminali diffuse in tutto il continente americano. L'operazione era stata annunciata dalla Casa Bianca, il governo venezuelano ha confermato che è stata condotta in collaborazione con gli Stati Uniti. Questi terroristi non hanno più un rifugio sicuro né in Venezuela né altrove, sotto la mia guida troveremo questi spietati assassini ovunque si trovino e li spediremo nell'inferno. Questo è stato il commento di Donald Trump.
2: Gli Stati Uniti hanno dato il via libera all'acquisizione di Warner Bros. Da parte di Paramount in un'operazione del controvalore di 111 miliardi di dollari, lo riferisce il Dipartimento della Giustizia americano. Il gruppo risultante dalla fusione controllerebbe due grandi piattaforme di streaming, Paramount Plus e HBO Max, e due importanti testate dell'informazione televisiva. Secondo la divisione antitrust, la fusione potrebbe favorire la concorrenza con vantaggi per i consumatori e i lavoratori americani. Non sono d'accordo alcuni procuratori generali statali che hanno promesso di esaminare a fondo l'intesa che potrebbe quindi ancora avviare contestazioni legali.
1: Alberto Stasi può uscire dal carcere in affidamento ai servizi sociali, lo ha deciso il Tribunale di Sorveglianza che ha dato l'avallo ufficiale dopo il via libera della Procura Generale. Alberto Stasi era in carcere

0: L'Agenzia per la protezione dell'ambiente, autorità di bacino del Po e gestori dei laghi e dei canali irrigui. Nonostante le recenti piogge, il livello delle riserve è al di sotto del 26,5% della media stagionale, lievemente migliorato al mese scorso, ma quello della neve di oltre il 66% in meno. Viste le previsioni di assenza di piogge nelle prossime settimane, è utile preservare le riserve nelle dighe e nei laghi per consentire la stagione irrigua fino ai raccolti.
1: Alla 10:34, per il momento è tutto, ci risentiamo con il giornale radio alle 13. Una buona continuazione d'ascolto.
2: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 a Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
3: Popolare Network.
4: Marta, ricevi questo anello segno del mio disprezzo per l'ecosistema e del mio menefreghismo per i fiumi avvelenati dal mercurio.
5: Tommaso, ricevi questo diamante segno del mio amore per l'illegalità e della mia indifferenza per i minatori sfruttati.
4: È questo il gioiello che vuoi?
5: Scegli Ethical Jewels, oro e diamanti che sposano la tutela dell'ambiente e il rispetto dei diritti umani.
4: Ethical Jewels, i primi gioielli etici in Italia. Vai su gioielleriabelloni.it.
6: Sabato 13 giugno, ultimo concerto della stagione di Musica al Tempio. Silvia Capè e Emanuele Iazzarelli, con l'orchestra dell'Università degli Studi di Milano Bicocca, diretta da Yakov Zatz, presentano musiche di Mozart, Baglieu e Beethoven per arpa, pianoforte e orchestra. Ingresso a offerta libera, Tempio Valdese, info musicaltempio.it.
7: Ma non ci stiamo!
8: Nella vita ci vuole pazienza.
7: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
8: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
7: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
8: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
7: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
9: Brick OK, più vicino a te.
7: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.

0: Buongiorno, questo è M7, il settimanale di Metro Regione. Alessandro Braga oggi insieme a voi per parlare di un tema che in realtà è nazionale, ma qui proviamo a declinarlo in chiave territoriale lombardo. Parliamo di Roberto Vannacci, di Futuro Nazionale. Proprio in queste ore, oggi e domani a Roma, si sta tenendo l'assemblea costituente che trasformerà ufficialmente il movimento dell'ex generale in partito. Ma Vannacci si sta già muovendo, e da tempo, anche nella nostra regione. Lo abbiamo visto con le elezioni comunali 15 giorni fa, lo abbiamo visto con lo sbarco in consiglio regionale, lo stiamo vedendo con la nascita di tantissimi comitati sul nostro territorio. Insomma, volenti o nolenti, con Vannacci nel prossimo futuro bisognerà fare i conti, e non sarà solo il centrodestra a farlo, ma anche tutti noi. Vannacci, parole sue, si definisce così.
1: Sono sicuramente un generale perché ha caratterizzato 40 anni della mia vita, l'impegno nelle armi e nella difesa della patria. Sono un politico, non mi definisco di estrema destra, mi definisco di destra autentica, che è fiera di essere destra e che non rinnega nulla della propria identità, e sicuramente sono un europarlamentare del gruppo di Europa delle Nazioni Sovrane, che si riconosce per avere una determinata linea politica caratterizzata dalla difesa dell'identità europea, della sovranità dei popoli e delle nazioni europee.
0: Per capire meglio come si sta muovendo Vannacci in Lombardia, abbiamo fatto una chiacchierata con Matteo Pucciarelli, che è autore del libro Decima Mas, la storia vera, edito da PM.
2: Vannacci, un po' come in tutta Italia, sta raccogliendo esponenti politici provenienti da varie parti della destra, soprattutto Lega e Fratelli d'Italia, in cerca un po' di una nuova collocazione, no? Di una nuova scialuppa di salvataggio, mettiamola così. Oggettivamente il partito sta raccogliendo molte adesioni. La cosa interessante da notare

0: rispetto al numero di iscrizioni nazionali che sta avendo Futuro Nazionale, la Lombardia è la regione che ha più iscrizioni. E la terza regione è il Veneto. Questo ci dice anche che Futuro Nazionale sta pescando molto nel bacino che una volta era quello classico leghista, in realtà lo è tuttora. Quindi questa è una minaccia molto forte, nei confronti della Lega. E l'altro dato molto, secondo me, interessante, esemplificativo del personaggio e delle persone che le stanno dietro, per l'Assemblea Costituente è stato individuato un responsabile che si chiama Checco Lattuada. Chi è Checco Lattuada? È un ex esponente di Fratelli d'Italia, che ha nel suo curriculum, 2 o 3 anni fa, il giorno della memoria, quindi dove si commemora l'uccisione, lo sterminio di 6 milioni di ebrei, lui quel giorno, casualmente quel giorno, mise una propria foto di sé che faceva il saluto romano. Ecco, questo per dire un po', diciamo, la caratura e il livello della classe politica anche lombarda di Vannacci.
1: Necessariamente bisogna capire poi Vannacci nel prossimo futuro e anche nel medio termine quali rapporti instaurerà col cosiddetto centrodestra. A tuo avviso andrà in solitaria pensando di capitalizzare il suo essere alternativo all'esistente oppure scenderà, diciamo, a più miti consigli e proverà un'alleanza col centrodestra per evitare di essere additato come quello che ha fatto vincere la sinistra?
0: Allora, se noi guardiamo all'attualità, risulta abbastanza difficile, se non impossibile, la creazione di un'alleanza. Però noi lo diciamo oggi e siamo però allo stesso tempo abituati alla estrema volatilità, per così dire, delle parole sia degli esponenti del centrodestra classico sia di Vannacci stesso. Vannacci era quello che era vice segretario della Lega e fino al giorno prima smentiva totalmente la possibilità che lui facesse un partito e uscisse dalla Lega, dicendo le solite bugie fandonie dei giornalisti. Il giorno dopo è accaduto. Questo per dire il personaggio. E se pensiamo poi anche ai suoi, diciamo, colleghi di forze coalizione, da Salvini a Meloni a Tajani, sappiamo benissimo che la capacità di contraddirsi nel giro di poco tempo è altissima. Quindi al momento sembra di no, anche perché, insomma, è chiaro il giochino retorico di Vannacci è quello di presentarsi come la vera destra che fa le cose che la destra al governo non sta facendo o non le sta facendo abbastanza per aumentare il proprio consenso. Una volta che si arriva a ridosso delle elezioni, se i sondaggi cresceranno ulteriormente, è ovvio che il suo peso negoziale aumenterà. Quindi adesso lui non ha alcun interesse a legarsi mani e piedi in una eventuale coalizione. Sotto, a ridosso del voto, beh, lì è tutto da vedere. Bisogna anche capire cosa è disposta Fratelli d'Italia e il resto dei partiti della coalizione a dargli in cambio per tenerselo dentro, o se vogliono davvero fare un passo del genere.
1: Intanto abbiamo già visto che Futuro Nazionale in qualche modo è sbarcato al Pirellone in consiglio regionale. Guardando più in avanti, l'anno prossimo ci sono le elezioni comunali a Milano. A tuo avviso, con che prospettiva Vannacci sta guardando a quella scadenza?
0: C'è di un Futuro Nazionale che va da solo, fuori dagli schemi, ed è anche più semplice a Milano, dove al momento i sondaggi danno una grande forbice di differenza tra centro-sinistra e centrodestra. Paradossalmente Milano è diventata un po' una delle capitali del progressismo italiano. Quindi, con una candidatura forte in solitaria, anche in quel caso Futuro Nazionale può ottenere un certo buon risultato puntando appunto su quel tipo di elettorato deluso, insofferente, che vuole cambiare completamente lo schema. Per certi versi, una parte di quell'elettorato può anche ricordare quel che fu il Movimento 5 Stelle o la prima Lega che cambiava e diventava da indipendentista, federalista a nazionalista, populista. È un po' sempre quel tipo di elettorato che ha bisogno di provare nuove, tra virgolette, emozioni con movimenti che promettono il cambiamento radicale delle cose che non funzionano.
1: Vannacci, dicevamo, ha due consiglieri regionali, a breve ne arriveranno altre alla sua corte. Attilio Fontana non lo vede di buon occhio, per usare un eufemismo, ma dovrà necessariamente fare i conti con lui e al momento Vannacci, anche in vista delle elezioni comunali di Milano del prossimo anno, ha queste posizioni.
2: Futuro Nazionale sarà presente alle politiche del 2027, ma anche alle amministrative comunali di Milano nel 2027. Stiamo costruendo una squadra forte, noi lasciamo aperte tutte le possibilità. Fra cui anche quella di avere un candidato forte sostenuto da una squadra ancora più forte del candidato.
1: Questa è la situazione dei vannacciani, di Vannacci, in vista delle elezioni comunali di Milano. Al momento è sbarcato, dicevamo, in consiglio regionale, e di come si muoverà da adesso in poi al Pirellone ne abbiamo parlato con Alessandra Corica, che è giornalista di Repubblica e segue le vicende proprio del consiglio regionale. Con lei siamo partiti dal presente per capire come si è strutturato Futuro Nazionale proprio al Pirellone.
3: Al momento Futuro Nazionale ha una componente politica, quindi non un vero e proprio gruppo consiliare, perché per le regole del Consiglio regionale lombardo, per costituire un gruppo consiliare vero e proprio devi avere almeno 3 consiglieri. Al momento invece loro sono una componente politica, poiché sono composta da 2 consiglieri. Stiamo parlando di Luca Daniel Ferrazzi e di Pietro Macconi. Pietro Macconi è un bergamasco, lungo corso in AN, poi nel PDL e poi in Fratelli d'Italia, molto vicino alla corrente dei Fratelli La Russa, di Ignazio e di Romano. Mentre Luca Daniel Ferrazzi, anche qui stiamo parlando di un altro volto storico del centrodestra in Regione Lombardia, è stato anche assessore al Pirellone, anche lui un passato in AN, negli ultimi anni in realtà aveva avuto più posizioni più centriste, tant'è che nel 2023 era stato eletto al Pirellone con la lista di Letizia Moratti, che ricordiamoci si era presentata come terza competitor a Palazzo Lombardia contro Attilio Fontana, che era il governatore leghista uscente in cerca della riconferma, e contro il candidato del PD Pier Francesco Maiorino. La Moratti, diciamo che era una candidatura moderata centrista, quindi Ferrazzi si era un po' ricollocato su posizioni più moderate. Un paio d'anni fa è uscito dal gruppo consigliare della lista Moratti, si è collocato nel misto, adesso appunto ha anche lui aderito a Futuro Nazionale. È una componente politica di soli 2 consiglieri, ma che punta sicuramente a crescere e ad acquisire altre adesioni per trasformarsi in gruppo consigliare vero e proprio. Può sembrare un tecnicismo di palazzo, in realtà non lo è, perché evidentemente nel momento in cui saranno un vero e proprio, se saranno un vero e proprio gruppo consigliare, anche i pesi all'interno dell'aula del Pirellone andranno a cambiare.
1: Ecco, un gruppo destinato ovviamente a crescere, lo danno tutti per certo. Questo, a tuo avviso, quanto potrà crescere e quando? Ci sono delle scadenze che potrebbero spingere altri ad aderire a Futuro Nazionale?
3: Ma allora, la prima scadenza in realtà era proprio quella di questi giorni, perché come sappiamo oggi e domani a Roma Futuro Nazionale celebra la sua nascita ufficiale con l'assemblea costituente del partito. Si è molto lavorato qui in Lombardia nelle ultime settimane affinché si riuscisse ad arrivare a questo appuntamento con il gruppo consigliare al Pirellone già formato, quindi il loro obiettivo principale era riuscire a fare questa terza acquisizione fino a ieri, in modo tale da presentarsi oggi come gruppo fatto e finito. Effettivamente non ci sono riusciti, così come non sono riusciti neanche a raccogliere almeno un'adesione, nonostante numerosi tentativi, tra gli eletti a Palazzo Marino. Anche qui sarebbe stato un bel colpo per il generale presentarsi all'Assemblea Costituente oggi dicendo di essere riuscito a sbarcare in comune a Milano, che come sappiamo negli ultimi 15 anni è roccaforte del centrosinistra. Posto che quindi queste scadenze effettivamente non sono riuscite a essere state rispettate, io mi aspetto fatto comunque degli ingressi in futuro nazionale, perlomeno per quanto riguarda il Pirellone, da qui alle prossime due settimane. Non dimentichiamo che fra due giorni, a partire da lunedì, iniziano al Pirellone il rinnovo delle presidenze delle commissioni consiliari. Anche qui sembra semplicemente un tecnicismo di palazzo, in realtà non lo è. Innanzitutto viene fatto con un anno di ritardo rispetto alla tabella di marcia, perché dovevano essere rinnovate tra giugno e luglio dell'anno scorso e non lo sono state queste presidenze di commissione perché è stato difficile trovare la quadra e l'accordo fra i partiti politici del centrodestra che sostengono Attilio Fontana. Consideriamo le presidenze di commissione una sorta di camera di compensazione. Io, partito di centrodestra, riesco ad ottenere 3 assessori in giunta, 2 sottosegretari, vorrei crescere ancora di più, magari avere un 4° assessore, un 3° sottosegretario, non ci riesco, diciamo che tra virgolette la mia camera di compensazione può essere una presidenza o una vicepresidenza di commissione. Riuscire a trovare la quadra in questo litigioso centrodestra lombardo non è stato semplice, tant'è che alla fine si va al rinnovo soltanto a partire da lunedì. Ecco, chi a questo giro di rinnovo rimarrà fuori e non riuscirà ad avere la propria poltrona di presidente o di vicepresidente rinnovata o conferita, possibilmente potrebbe passare tra le file di Futuro Nazionale. Si parla di 3, 4, addirittura 5 possibili consiglieri che potrebbero essere interessati. Che ci sia interesse da parte di più di un eletto nel Consiglio regionale lombardo in quota centrodestra al passaggio a Futuro Nazionale è più che certo.
1: Tra l'altro è un drenaggio che tocca tutti i partiti del centrodestra, trasversale quello che stanno portando avanti.
3: Assolutamente sì, è interessante appunto perché sottolineavo la provenienza di Macconi e di Ferrazzi, perché se diciamo così sulla carta il generale poteva andare a pescare preferibilmente nelle file della Lega, del suo ex partito, in realtà non è detto che sia così. Non dimentichiamo che qui a Milano uno dei primi ad aderire al Futuro Nazionale è stato Massimiliano Bastoni nelle ultime settimane. Max Bastoni, come sappiamo, volto storico della Lega milanese, ma che negli ultimi anni la Lega l'aveva abbandonata ed era confluito nelle file di Forza Italia. Quindi in realtà tutti i partiti di centrodestra possono essere, passami il termine, saccheggiati da Vannacci. Tutti gli eletti di tutti i partiti di centrodestra possono essere allettati dal passare tra le file del generale. È ovvio che stiamo parlando di un partito che nasce effettivamente oggi e che al momento dal punto di vista elettorale è stato pesato soltanto indirettamente da questa tornata di amministrative, in particolare a Vigevano, dove c'era l'unico candidato che Vannacci ha sostenuto apertamente, Furio Suvilla. Lì la lista, non di Futuro Nazionale, che appunto ancora non era stato ufficialmente costituito, ma diciamo riconducibile a Futuro Nazionale, è arrivata a superare il 10%, più con gli altri voti di un'altra civica, Suvilla è arrivato al 14,2%. Sono numeri importanti, soprattutto se si considera che la Lega Pigemano si è fermata al 9,5, però tutto il resto, tutto il peso di Futuro Nazionale al momento dipende solo ed esclusivamente dalle proiezioni e dai sondaggi. Va da sé che bisognerà poi effettivamente testarne il peso effettivo alle urne.
1: I rapporti con il centrodestra, a tuo avviso, in Lombardia quali potrebbero essere? Perché è una scelta dirimente poi per il futuro.
3: È una scelta dirimente ed è una scelta che secondo me sta mettendo anche questa in crisi il centrodestra e i rapporti tra i partiti che fanno parte del centrodestra. Al momento i due consiglieri di Futuro Nazionale in Consiglio regionale in Lombardia sono collocati nella minoranza, non sono stati diciamo così ammessi nella maggioranza nonostante colloqui avvenuti con il governatore Attilio Fontana e con gli altri capigruppi di Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia. C'è chi dice che loro avessero proprio espressamente richiesto di entrare in maggioranza, ma che vi sia stato un netto niet da parte della Lega e da parte di Forza Italia. Di fatto si tengono le mani liberi e andranno a votare provvedimento per provvedimento. Quanto questo possa dal punto di vista politico essere un vantaggio o uno svantaggio per il centrodestra da un lato e per Futuro Nazionale è tutto da vedere. Certo è che adesso Futuro Nazionale, non facendo parte della maggioranza di Attilio Fontana, potrà diciamo così fare il battitore libero e quindi criticare apertamente sia quanto detto dal centrosinistra, ma anche e soprattutto quanto detto dal centrodestra, che è ovvio che è il suo bacino elettorale di riferimento principale. Forse l'inserimento di Futuro Nazionale all'interno della coalizione di centrodestra permetterebbe, da un certo punto di vista, di arginarli, perché è ovvio che avrebbero le mani meno libere di quanto invece non siano adesso, dove possono dire quel che vogliono, criticare in tutti i modi quanto fatto da Fontana e dai suoi assessori e dai partiti che sostengono questa maggioranza al Pirellone, e conseguentemente andarne a minare il peso elettorale.
1: Accanto alle mosse, diciamo, istituzionali, ci sono poi quelle che puntano al radicamento territoriale. I comitati di Futuro Nazionale stanno crescendo come funghi in tutta la Lombardia. Con Roberto Morandi, giornalista di Varese News, voce di Metro Regione, abbiamo provato a ricostruire la situazione nell'Alto Milanese e nel Varesotto. Ma prima di sentirlo, un saluto da Alessandro Braga, ciao!
4: Sono già oltre una trentina i comitati, che appunto minimo 10 persone, ma alcuni sono già al centinaio di aderenti. E dietro c'è un po' di tutto, tra i coordinatori, i promotori, che dir si voglia. C'è sicuramente una quota significativa di ex leghisti e di ex Fratelli d'Italia. Qualcuno è arrivato anche da un doppio passaggio, dalla Lega dei massimi storici con Salvini alle elezioni del 2018, erano passati alle file di Giorgia Meloni nel 2022 e oggi invece si riposizionano su Vannacci. Al di là però di questi percorsi, diciamo dalle due forze maggiori della destra, ci sono anche altre che sono più curiose, raccontano di un riposizionamento anche di persone molto abituate a sentire l'aria, diciamo, rispetto a come si muove l'aria del potere. L'esempio più interessante è proprio quello di Luca Ferrazzi, che ha un suo gruppo di fedeli e fedelissimi che si attivano sul territorio, che ha dimostrato di saper pesare in situazioni diverse. Ferrazzi viene da Enne, era stato, per dire, tra i promotori della corrente finiana ai tempi del PDL, ecco, molti di quella fase dei finiani li si ritrova oggi tra i promotori dei circoli di Roberto Vannacci. Rispondono a una logica appunto di filiera di potere sul territorio, tutti legati proprio per legame biografico e storia politica a Ferrazzi, che ricordiamo l'ultima volta è stato eletto in regione nelle file della Moratti, sempre grazie al sostegno di questa rete. Un altro caso piuttosto curioso è quello di Alberto Barcaro, che è un ex leghista, aveva lavorato con la maggioranza di centrosinistra sul tema della protezione civile, per questo era stato allontanato dalla Lega, poi ha aderito a Noi Moderati e adesso, nell'ennesima, diciamo, giravolta politica, passa dal centro del centrodestra all'area più a destra dello schieramento. Non manca a livello di curiosità, lo raccontiamo, ad esempio un giovane militante del PD che è stato nei Giovani Democratici, folgorato sulla via di Vannacci, appunto a Cassano Magnago, costituito il circolo di Futuro Nazionale. C'è una presenza diffusa di circoli nelle città maggiori del Varesotto, Gallarate, Varese e Busto Arsizio. Si sono strutturati almeno 3 circoli per ogni città, parliamo di cittadine di 50.000-80.000 abitanti, quindi con più circoli che rispondono anche a profili politici diversi. Ad esempio a Busto Arsizio troviamo Checco Lattuada, storica figura, diciamo, della destra, a cavallo tra la destra istituzionale e quella più movimentista di estrema destra. Anche lui appunto ha costituito un comitato Vannacci, anche se non è il primissimo promotore. C'è un ex assessore leghista, poi passato a Fratelli d'Italia, Max Rogora, che si è riposizionato in questo modo. Ma è curioso anche che ci siano località molto piccole, per esempio a Cuveglio, che è un paesino delle valli, si sono costituiti 2 comitati diversi in un paese di 3.000 abitanti. È un po' la strategia di costruire delle cerchie più piccole, di quasi su dimensione amicale. Qualcuno persino viene dal Rotary o dal Lions, da quelle forme di associazionismo borghese, diciamo, ha un po' importato il modello, ha costituito il suo circolo a trarre nuove forze. Di certo la maggior parte vengono comunque da esperienze già pregresse nel centrodestra in varie formazioni. Relativamente limitato invece i nomi di quelli che vengono da esperienze della destra radicale fuori dai partiti. C'è qualche referente in Alto Milanese, per esempio, ma sono un po' mosche bianche rispetto a quelli che invece appunto si sono riposizionati. L'ultima cosa che ti direi è che nella zona dell'Alto Milanese già le elezioni di Legnano e Parabiago hanno visto una sorta di dialogo tra il centrodestra e la componente Vannacci. A Legnano, per esempio, c'erano due coordinatori dei gruppi di Vannacci sul territorio che erano candidati nella civica di Carolina Toia, ex leghista che aveva rotto appunto con la Lega Legnanese, che ha preso oltre il 10%, quindi, come dire, è andata a trattare per offrire il suo appoggio al ballottaggio. Con lei c'erano tra i candidati anche appunto un uomo e una donna di futuro nazionale. Poi è andata male l'operazione perché ha vinto comunque il centro-sinistra a Legnano, ma è stato interessante come, credo, come prima dinamica politica a livello delle amministrative.
5: C'è chi rinuncia a curarsi perché non può permetterselo. Eppure, la salute dovrebbe essere un diritto universale. Nel libro L'industria della salute, Vittorio Agnoletto racconta come farmaci, privatizzazioni e interessi finanziari stiano cambiando il nostro sistema sanitario. Un libro che unisce denuncia, analisi e proposte di cambiamento. L'industria della salute, edito da Paper First. Lo trovi in libreria e negli store online.
6: La Francesca Sud, un villaggio unico sulla costa del Cilento. www.lafrancesca.it, dove mare e terra si incontrano. 09 74 98 60 68 oppure info @lafrancesca.it.

0: Buongiorno ascoltatori, buongiorno ascoltatrici, benvenuti a questa nuova puntata di Terzo Tempo. Oggi è sabato 13 giugno, io sono Martina Stefanoni, staremo insieme come ogni sabato mattina con le storie che arrivano dal mondo fino alle 11.30. Oggi andremo in Israele cercando di capire alcune dinamiche all'interno dell'esercito israeliano. E poi andremo in Grecia, ad Atene, nello specifico parleremo della forse la più grande comunità autogestita, occupata d'Europa. Prima però, partiamo da qui.
1: Liebe Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, am 14. Juni entscheiden Volk und Stände über die Volksinitiative Keine 10 Millionen Schweiz.
2: L'initiative veut que la population résidente de façon permanente ne dépasse pas 10 millions de personnes d'ici 2050.
3: Care concittadine, cari concittadini, il 14 giugno popolo e cantoni sono chiamati a votare sull'iniziativa popolare No a una Svizzera da 10 milioni. L'iniziativa intende limitare a 10 milioni la popolazione residente permanente in Svizzera fino al 2050.
0: Quello che avete sentito è un montaggio degli annunci nelle tre lingue parlate in Svizzera con cui il governo svizzero presenta ai cittadini il referendum per il quale saranno chiamati a votare domani, domenica 14. È un referendum unico nel suo genere e per questo motivo è stato ribattezzato la Brexit Svizzera, non tanto per il contenuto, anche se poi vedremo, quanto però più che altro per l'impatto che il referendum, se approvato, potrebbe avere. I cittadini dovranno infatti decidere se limitare la popolazione del paese a 10 milioni di persone entro il 2050. Oggi gli abitanti della Svizzera sono circa 9,1 milioni. Il referendum è di iniziativa popolare, cioè è una proposta che ha raggiunto 100.000 firme in 18 mesi, ma è sostenuto dal partito di estrema destra Swiss People's Party. È una proposta piuttosto inusuale. L'origine e gli obiettivi però sono in realtà molto comuni. Il tema è, come facilmente intuibile, quello della paura dei migranti. Il Swiss People Party infatti attribuisce la colpa dei treni sovraffollati, degli affitti alle stelle, dell'espansione urbana all'immigrazione fuori controllo. Se approvata la proposta, obbligherà il governo svizzero a fare in modo che il limite venga rispettato e quindi se la popolazione residente in Svizzera dovesse raggiungere i 9,5 milioni di abitanti entro il 2050, il governo dovrà ridurre gli arrivi cambiando le leggi sull'immigrazione, limitando il numero dei richiedenti asilo e dei ricongiungimenti familiari e rendendo più difficile per gli stranieri ottenere la residenza permanente. E se il limite di 10 milioni dovesse essere ulteriormente superato, la Svizzera potrebbe porre fine del tutto alla libera circolazione con i paesi dell'Unione Europea. Ed ecco perché si parla di Brexit Svizzera. Anche se la Svizzera non fa parte dell'Unione Europea e non ne ha mai fatto parte, gli accordi di libera circolazione stretti con l'UE le hanno permesso una serie di privilegi. Infatti la libera circolazione è il prezzo dell'accesso privilegiato della Svizzera al mercato unico europeo. Se la libera circolazione venisse abolita, la Svizzera rischierebbe di essere esclusa da un mercato che acquista il 55% delle sue esportazioni e di uscire dagli accordi di Schengen e di Dublino con il ripristino dei valichi di frontiera a Ginevra e in Ticino. Considerando che i richiedenti asilo in Svizzera rappresentano solo circa il 7% degli arrivi e i lavoratori extracomunitari sono già soggetti a rigide quote, la maggior parte dei nuovi arrivati sono europei, portoghesi, francesi, italiani, tedeschi. E dunque, in ultima analisi, se si imporrà un limite al numero di persone, saranno proprio loro a dover essere respinti. La campagna per questo referendum è stata particolarmente infiammata e ha raggiunto livelli record per un referendum svizzero. Sostenitori e oppositori della proposta hanno dichiarato insieme finanziamenti per oltre 15 milioni di franchi svizzeri. Il precedente record era di 10 milioni. In più, la propaganda diffusa dai sostenitori dell'iniziativa ha alimentato ulteriormente il sentimento anti-immigrati e islamofobico. Un gruppo di attivisti per il sì ha lanciato un gioco online in cui i giocatori interpretavano il ruolo di guardie di frontiera. Il gioco si intitola proteggiamo la Svizzera invece della strisciante islamizzazione. La vera forza però dei sostenitori del sì è stata quella di collegare la migrazione alle preoccupazioni quotidiane, una strategia comunicativa che ha trovato consenso anche ben al di fuori dei consueti sostenitori del Swiss People's Party. Ora, la Svizzera non è certo un paese povero, ha un'economia altamente diversificata che permette di mantenere salari alti e relativamente basse le disuguaglianze. Non è un paese particolarmente densamente abitato e lo spazio abitativo per abitante è superiore alla media europea. Secondo i dati, gli affitti sono sì aumentati, ma lo sono stati anche i salari. Nel 2006 la famiglia media risparmiava circa il 10% del proprio reddito netto di tasse, spese per l'abitazione e consumi. Nel 2023 questa cifra è salita a circa il 18%. Come scrive da Zurigo il ricercatore Josef De Weck sul Guardian, gli svizzeri sanno di essere fortunati, ma il problema della fortuna è che si ha paura di perderla. E la fortuna, si sa, tende a renderci tutti conservatori. Ed è facendo leva su questa convinzione che l'estrema destra, qui come nel resto d'Europa, punta il dito sull'immigrazione, dimenticando però che la ricchezza della Svizzera è essenzialmente costruita sull'immigrazione. Si pensi solo che ad esempio Nestlé, Swatch e il colosso farmaceutico Novartis, che sono aziende icone del mondo svizzero, sono state tutte fondate o create da immigrati. Come in tutto il mondo, anche in Svizzera ci sono certamente delle difficoltà. Ad esempio, chi ha un reddito basso destina una quota maggiore del proprio stipendio all'affitto rispetto a 20 anni fa. Ma questo non è certa colpa dell'immigrazione ed è un problema che andrebbe affrontato guardando a progetti di edilizia pubblica e cooperativa piuttosto che alla chiusura delle frontiere. Il Swiss People Party invece sostiene politiche come indebolimento delle tutele per gli inquilini e promozione delle politiche di bassa tassazione che attraggono in primo luogo aziende e stranieri facoltosi che invece sì fanno lievitare i prezzi degli affitti. Ecco, il caso svizzero è uno specchio perfetto della pericolosa illusione che l'estrema destra sta creando in tutta Europa. Abbiamo visto nel Regno Unito le manifestazioni di odio xenofobo e proprio alimenta l'odio xenofobo puntando il dito contro l'immigrazione, facendola diventare capro espiatorio di tutti i mali, evitando così di affrontare i problemi e anzi aggravandoli quando queste politiche gli si ritorceranno contro.

A proposito di politiche scellerate in fatto di immigrazione, in un paese che con l'immigrazione è diventato grande, questa è Bye di Ariana Grande. La pop star americana questa settimana, dopo che la sua canzone era stata utilizzata in un video dell'ICE diffuso dalla Casa Bianca, ha esplicitamente chiesto all'amministrazione Trump di smettere di utilizzare la sua canzone per questa barbara, atroce e disumana assurdità.

0: adesso andiamo in Israele. Osservando le atrocità che l'esercito israeliano commette a Gaza e in Cisgiordania e in Libano, ci si potrebbe domandare come sia possibile che i militari, spesso anche molto giovani, siano capaci di una malvagità di questo livello in modo così diffuso. La risposta ovviamente non è semplice, non è univoca, ma parte di questa risposta potrebbe risiedere in una specifica campagna di lavaggio del cervello. Sentiamo Elena Siniscalco.
1: Il termine brainwashing o lavaggio del cervello ha fatto il suo ingresso nel linguaggio inglese nel 1950, durante i primi anni della Guerra Fredda. Fu coniato dal giornalista americano Edward Hunter, che lo utilizzò in un articolo per descrivere i metodi dell'indottrinamento politico della Cina comunista. Secondo Hunter, era una traduzione dell'espressione cinese Xinhao, che significa letteralmente lavare il cervello. Da allora il termine è stato utilizzato in una miriade di contesti diversi e ultimamente mi ha colpita quando l'ho sentito pronunciare da Alice Chapman, una giovane attivista inglese che ha fatto parte del contingente britannico della Global Sumud Flotilla. Chapman mi stava raccontando di quando la sua barca era stata bloccata e abbordata dall'esercito israeliano e lei e gli altri attivisti erano stati spostati su una nave militare. Chapman ha descritto gli abusi già ampiamente raccontati da altri attivisti della flotilla, le percosse, gli insulti, i maltrattamenti. Ha detto che tutti i soldati israeliani indossavano un balaclava nero per non farsi riconoscere, segno che sapevano che ciò che stavano facendo era sbagliato. Ma allo stesso tempo, dice Chapman, era come se credessero profondamente nelle proprie azioni. Il balaclava nero era più per coprirsi dallo sguardo della comunità internazionale, sguardo che, precisiamo, non osserva con altrettanta attenzione quando a subire torture sono i palestinesi, piuttosto che per coprirsi da loro stessi. Voglio dire che tutto quello che stavano facendo era frutto di un lavaggio del cervello, come se gli fosse stato insegnato, come se i loro cervelli fossero stati modificati per fargli credere che ciò che stavano facendo fosse giusto. Nessuno nasce su questo pianeta con un tale livello di violenza insito in sé. Tutto ciò che fanno gli è stato imposto ed è davvero disgustoso, perché quando si ha quel livello di convinzione e di lavaggio del cervello al punto da pensare che fare qualcosa del genere sia normale, è allora che le cose diventano davvero, davvero pericolose, perché credono sinceramente che ciò che stanno facendo sia giusto e sono completamente desensibilizzati al fatto di sparare alle persone, picchiarle e violentarle, ed è una grande preoccupazione. In molte conversazioni con attivisti ed esperti di Israele e Palestina ho riscontrato quest'idea, che gli israeliani non nascano odiando i palestinesi e viceversa, ma che all'interno della società israeliana sia in atto un processo di educazione, se non all'odio, sicuramente alla diffidenza nei confronti dell'altra parte. Nel documentario Breaking Ranks, Inside Israel's War, vengono intervistati diversi soldati dell'IDF, che descrivono il senso di dovere che hanno provato dopo il 7 ottobre, il senso di obbligo a combattere plasmato da anni di educazione alla difesa di Israele da un nemico aggressivo e ignoto. Descrivono anche la difficoltà di uscire dai ranghi, break ranks dal titolo, ad alzare la voce e dire non sono d'accordo di fronte a pratiche deumanizzanti e ingiustificabili che vedevano a Gaza, proprio per questo senso di appartenenza a un gruppo per paura di essere ostracizzati. Secondo Ishai, un volontario dell'organizzazione israeliana Yesh Gvul, il brainwashing inizia molto prima dell'entrata nell'esercito. È parte fondante della crescita di ogni israeliano e israeliana all'interno dello Stato nella sua forma moderna. Yesh Gvul è una storica organizzazione israeliana che supporta i riservisti che scelgono di non arruolarsi e ne coordina l'impatto politico. È eloquente nella sua condanna al genocidio a Gaza e all'occupazione israeliana della Cisgiordania. Dagli anni Ottanta con coraggio mantiene una hotline che i giovani israeliani possono chiamare per confrontarsi sul tema dell'esercito, su cosa hanno visto e su cosa non se la sentono di fare.
2: It's not the issue of the army, this is the issue of the education system. And the education system.
1: Non è una questione che riguarda l'esercito, ma il sistema educativo. Il sistema educativo si sta impegnando al massimo, non per difendere la democrazia e i diritti umani, ma per difendere la nazionalità e l'obbedienza degli studenti, insegnando loro che essere cittadini significa essere obbedienti. Così, dopo 12 anni di istruzione, per molti giovani è più importante essere cittadini obbedienti piuttosto che criticare il governo e disobbedire agli ordini di partecipare, ad esempio, all'occupazione.
2: Many youngsters more important than to be obedient citizens than criticizing the government or disobeying orders to take part in occupation, for example.
1: Ishai ha ragione. Fin da quando sono piccoli, i bambini israeliani sono abituati a vedere uniformi nelle scuole, vengono portati in gita alle basi militari, imparano una versione della storia di Israele che è troppo spesso rivisitata per accomodare la versione degli eventi comoda a politici come Netanyahu, Ben-Gvir e Smotrich. Nonostante questo lavaggio del cervello, però, Yesh Gvul l'anno scorso ha supportato 300 reservisti che si rifiutavano di arruolarsi. Di questi, solo 5 sono stati processati nelle corti militari. Perché il coraggio di dire no, di sporcare il proprio cervello dal lavaggio con una buona dose di indipendenza morale, forse c'è ancora speranza.

0: In chiusura andiamo ad Atene, in Grecia. Parliamo di Prosphigika, che in greco significa la casa dei rifugiati. Prosphigika è un grandissimo complesso residenziale nel centro della capitale greca, che ospita una delle più grandi e longeve comunità occupate e autogestite d'Europa. Comunità che ora rischia di essere sfrattata e sgomberata a causa di un piano di ristrutturazione, diciamo, presentato dal governo greco. Noi ne abbiamo parlato con Camilla Donzelli, giornalista freelance che vive ad Atene, e siamo partiti dalla incredibile storia di Prosphigika.
1: Prosphigika ha un valore storico non da poco. È stata costruita all'inizio degli anni 30 per accogliere i rifugiati greci originari dell'Asia Minore a seguito della guerra greco-turca del 19-22, a cui sono seguite violenze ed espulsioni di massa. Quindi è arrivato questo flusso in ingresso di rifugiati greci ortodossi che banalmente non avevano un posto dove stare. Quindi è stato eretto questo complesso abitativo su quello che oggi è Viale Alexandras, che è una delle direttrici principali della città, è una strada molto trafficata che taglia proprio il centro di Atene. Viene costruito questo complesso, sono 8 file di palazzine, 228 appartamenti in totale, costruite anche secondo uno stile architettonico del Bauhaus. E quindi insomma nasce già di per sé come complesso abitativo per accogliere i rifugiati. Poi, durante la guerra civile greca che segue la fine della Seconda Guerra Mondiale, Prosphigika diventa un punto di snodo molto importante per le milizie di sinistra greche che si oppongono all'esercito nazionale greco e alle forze di occupazione britanniche. Segue un periodo di parziale abbandono, arriviamo alla fine degli anni, all'inizio degli anni 90, diciamo anni 90, anni 2000. Prosphigika è un complesso in cui ci sono degli occupanti, però si tratta di un'esperienza di occupazione molto frammentata, sono più che altro squatters individuali. All'inizio degli anni 2000, fino poi ad arrivare agli anni della crisi in Grecia 2008-2010, comincia a sorgere la necessità di creare una comunità più organizzata, più strutturata, proprio per dare una risposta a quello che stava succedendo all'interno della società greca, no? Quindi sfide sociali e economiche sempre più prestanti. Nel 2012 nasce ufficialmente la Community of Squatted Prosphigika, nasce quella che poi diventerà Prosphigika, quello che Prosphigika è oggi. E Prosphigika si trova in una posizione veramente peculiare, si trova fra la Corte Suprema greca e il quartier generale della Polizia dell'Attica. E dalla parte opposta c'è lo stadio, quindi insomma una posizione centrale che potenzialmente si può prestare a progetti vari, no? Di riqualificazione urbana, come la si voglia chiamare. Quindi nel corso del tempo, anche prima che Prosphigika diventasse quello che oggi è stata il target, l'oggetto di diversi tentativi da parte di tantissimi governi, dei vari governi che si sono succeduti, di demolizione, riconversione, eccetera, eccetera.
0: Ma oggi quante persone ci vivono?
1: Ci sono circa 400 persone di 27 nazionalità diverse, 50 bambini. Una parte significativa delle persone che vivono a Prosphigika hanno delle vulnerabilità varie, persone con problemi di salute cronici, con problemi psichiatrici, inabili al lavoro, e ha anche svolto un ruolo importante nella cosiddetta crisi migratoria del 2015. È un progetto collettivo che si è costruito grazie al contributo di tutte le persone che ci sono passate.
0: Con la città di Atene che rapporto c'è?
1: Prosphigika si ispira al modello organizzativo confederalista, che è un po' una sintesi di vari modelli rivoluzionari, da Rojava agli zapatisti, e si sono dotati nel corso del tempo di 22 strutture auto-organizzate che rispondono a bisogni vari ed eventuali, sia per la comunità interna che per i quartieri. Ti faccio alcuni esempi: hanno la struttura per i bambini, il forno sociale, la struttura per l'abbigliamento e di distribuzione del vestiario, hanno tutta una serie di strutture che riguardano educazione, intrattenimento, attività culturali varie, cinema, la libreria, un sacco di cose. E tutto questo dialoga con la città, cioè non sono servizi che sono stati pensati solo ed esclusivamente per la comunità interna.
0: Adesso che cosa succede?
1: Quello che sta accadendo adesso è il piano più serio di sgombero. Nell'estate del 2025 è stato siglato un accordo firmato dalla regione Attica, che prevede l'utilizzo di circa 15 milioni di euro di fondi europei per ufficialmente ristrutturare e convertire Prosfica in un progetto di case popolari e per costruire anche un ostello che possa accogliere i parenti e i pazienti dell'ospedale Agios Savvas, che è proprio accanto a Prosfilica, che è un ospedale oncologico. Non c'è stato alcun tipo di tentativo di interlocuzione con la comunità. Non appena sono venuti a sapere di questa cosa, si sono resi conto della gravità della situazione, per cui da lì è cominciata una mobilitazione non stop. Il 5 febbraio, Aristoteles Chasis, che è uno dei membri della comunità, ha cominciato uno sciopero della fame fino alla morte, che è ancora in corso. Il 1 maggio Suzon Dopagne, che vive a Prosfilica da 5 anni, si è unita allo sciopero. E in tutto questo ci sono state infinite iniziative, fra dimostrazioni, marce, eventi pubblici. Ogni settimana c'è un programma fittissimo di eventi per raccogliere la comunità attorno alla causa di Prosfilica. Le richieste degli scioperanti della comunità tutta sono semplici, cioè il ritiro del piano e il riconoscimento del progetto di ristrutturazione del complesso che la comunità stessa in realtà ha già implementato insieme ad alcuni membri della scuola di architettura del Politecnico di Atene. Il motivo per il quale Prosfica è ancora in piedi è il lavoro che la comunità ha fatto negli ultimi 16 anni per tenere in buono stato le palazzine. Lo vogliono fare autonomamente con i propri fondi. In tutto questo non c'è stata nessun tipo di reazione da parte delle autorità greche per mesi. È uscito anche un comunicato di Amnesty International Grecia che condanna la linea delle autorità greche, che non hanno assolutamente interloquito con la comunità, non si sono preoccupate di trovare possibili soluzioni alternative e incoraggiano le autorità greche a ritirare il progetto, anche perché in Grecia non esiste un sistema di case popolari. Quindi questo progetto che la regione Attica vuole portare avanti è abbastanza paradossale, cioè vogliono creare qualcosa che già esiste. Prosfilica è un progetto di social housing e fra l'altro offrono già supporto e ospitalità ai pazienti dell'ospedale oncologico. Hanno una struttura dedicata ed è molto chiaro che si tratta di un progetto di cosiddetta riqualificazione che porterebbe al completamento della gentrificazione dell'area, perché Prosfilica si trova in una parte della città che è già stata soggetta a gentrificazione molto molto pesante, è a pochissimi minuti di distanza da Exarchia, che è un altro quartiere con un'identità politica molto molto forte, che ormai è quasi del tutto gentrificato. Lo strumento della gentrificazione viene utilizzato, è stato utilizzato soprattutto nel caso di Exarchia. Exarchia è proprio un caso studio per sanificare l'area, no? Tutto quello che è stato fatto negli anni precedenti, soprattutto dall'amministrazione Mitsotakis, con attacchi frontali, tipo attacchi della polizia, sgomberi, eccetera, non è stato tanto efficace quanto è stata la gentrificazione, che ha espulso la popolazione originaria di Exarchia, e Exarchia ormai è un parco divertimenti per turisti popolato da digital nomads e studenti Erasmus benestanti. E questo è quello che vogliono fare anche con Prosfica. Questo cosiddetto progetto di case popolari che stanno promuovendo molto probabilmente si trasformerà poi in una commercializzazione degli alloggi, eccetera, eccetera.
0: Ma perché quindi, cioè non c'è un sistema di case popolari nel senso del
1: No.
0: comune?
1: No, assolutamente, non esiste in Grecia.
0: E adesso che orizzonte c'è, nel senso da un punto di vista temporale?
1: Tutto molto incerto, potrebbero sgomberare domani mattina, potrebbero sgomberare fra un mese, fra 6 mesi, non si sa. Questa situazione di stallo con le autorità che non si esprimono è molto snervante, come puoi immaginare.
0: E E anche per questo sabato abbiamo finito, Terzo Tempo si ferma qui, torna sabato prossimo sempre dalle 11 alle 11.30. Grazie per chi è stato con me anche questa mattina e una buona giornata, un buon weekend da Martina Stefanoni. Ciao!
2: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
3: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic, 80 litri, classe B, funzione eco, e a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Attenzione, prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
6: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
7: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
8: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli €599 a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: Ed eccoci qua, 11:31 minuti, ben ritrovati cari ascoltatori, ben ritrovate care ascoltatrici e benvenuti e benvenute a un nuovo appuntamento con Good Times, uno sguardo a quello che accade in questo weekend. Caldo, caldissimo. Da qui a mezzogiorno. 331-6214013 per SMS, WhatsApp e Telegram, diretta at popolarenetwork.it per le mail, per le vostre segnalazioni. Come ogni sabato però, in ordine di priorità, cominciamo con quelle di Ira Rubini. Devo schiarirmi un pochino la voce. Ben ritrovata Ira.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Ben ritrovati, ciao Matteo.
0: Ciao Ira. Dici.
1: Allora, come ti avevo accennato, ma credo sì, che lo sia dimenticato.
0: No, non me lo sono dimenticato, volevo farlo annunciare a te.
1: Allora, dillo tu, dillo tu.
0: Va bene, allora, sei alla Biennale Teatro.
1: Sì, sono alla Biennale Teatro di Venezia che è in corso, lo sarà anche per la prossima settimana, quindi rivolta anche a ascoltatori e ascoltatrici che magari desiderano venire qui per fare qualche cosa anche per una giornata, insomma, non necessariamente per starci per più giorni. Il programma della Biennale che, come sempre, insomma, prevede soprattutto lavori inediti, contemporanei e una serie di giovani artisti insieme ad altri che invece sono molto consolidati anche a livello internazionale. Insomma, comincio col dirvi che ieri sono stati assegnati i leoni che si assegnano anche per la Biennale Teatro come per tutte le altre biennali.

Ma non c'è una persona che non abbia il cellulare per fotografare tutto il transito, insomma. Va bene, allora invece torniamo alla Biennale Teatro per dare qualche segnalazione agli ascoltatori, proseguirà anche nei prossimi giorni, intanto vi dico che poi in settimana vi faremo ascoltare le voci di Emma Dante, a cui è andato il Leone d'Oro alla carriera, di Mario Banucci, che a Milano conosciamo bene perché ha già presentato in Triennale con, come dire, la lungimiranza di Umberto Angelini e del suo staff, che di solito portano a Milano molto in anticipo anche le novità internazionali. Banucci è albanese ma naturalizzato greco, e a partire dai suoi racconti familiari, la tradizione anche dei suoi nonni, della sua famiglia, mette in scena un teatro senza parole, fatto di simbologie anche molto forti, anche molto perturbanti, che però è assolutamente originale, assolutamente non ci sono artisti che fanno la stessa cosa, quindi giustamente gli è stato attribuito il Leone d'Argento, che di solito si dà agli emergenti o comunque a coloro che insomma rappresentano un'affermazione, ma un'affermazione che è ancora in divenire. Quindi ovviamente entrambi, sia Banucci che Madante, presentano diversi spettacoli, uno su Basile, Site Specific, fatto da Emma Dante, gli altri invece sono spettacoli dei vari cicli che Mario Banucci ha già firmato nonostante la sua giovane età, 27 anni, ed è già in giro per tutti i teatri d'Europa e non solo d'Europa, quindi direi che ogni tanto insomma c'è qualcosa di consolante rispetto all'ageism e all'invecchiamento, oppure diciamo alla presenza diciamo di una gerontocrazia culturale che talvolta effettivamente può essere un po' pesante, in questo caso non è così. Poi un altro personaggio importante di cui in questo momento è in corso tra l'altro un talk con il pubblico è Davide Iodice, che è napoletano, sperimentatore anche molto impegnato sul sociale, che con la sua compagnia porta qui a Venezia, anche qui Site Specific, mi sposto perché sta partendo una barca motore, quindi non mi sentirete più niente, la proposta sua questa volta qui a Venezia si chiama Promemoria, ed è dedicata agli anziani, alla cura, e si svolge in uno spazio di una RSA, dove la compagnia e il pubblico si muovono. Insieme con gli ospiti della RSA si crea lo spettacolo, che quindi riflette sulla ripetizione, sulla memoria, insomma sui problemi dell'invecchiamento, che sono in Italia in particolar modo, come dire, all'ordine del giorno anche per la nostra struttura sociale, la nostra composizione demografica. Quindi è uno spettacolo anche questo molto toccante, molto molto complicato da un punto di vista dell'emotività, diciamo, perché tutti in qualche modo possono sentirsene coinvolti. Ritorno a Milano dicendovi che qui ci sono poi molte scuole di teatro che propongono i loro studenti in una prima grande esperienza, c'è la Paolo Grassi di Milano, c'è l'Accademia del Teatro di Napoli, del Teatro San Carlo di Napoli, guidate dai loro tutor che sono Marco Plini per la Paolo Grassi, che porta Brecht con Santa Giovanna dei Macelli, e Arturo Cirillo che invece porta un lavoro su Enzo Moscato. Vengo via da Venezia e vengo a Milano, dove vi ricordo che per tutto il weekend è in corso la prima Stella della Sera, il festival della compagnia APIR che compie 30 anni e ancora una volta va a Chiesa Rossa a proporre diversi appuntamenti, talk, spettacoli e altre cose. Vi ricordo ovviamente di prendere visione di Da vicino nessuno è normale, il festival che anche quest'anno si celebra all'ex ospedale psichiatrico Pini, perché questo ve lo dico perché in settimana ci sono alcuni titoli veramente molto belli, ma dovete prenotarli perché spesso sono o in data unica o al massimo in due date. Poi vi segnalo che per chi ama il flamenco, e so che ce ne sono parecchi all'ascolto, parecchie, al piccolo ancora una volta ritorna il festival del flamenco, che porta alcune delle compagnie più importanti sui palchi del piccolo teatro, ma vi ricordo soprattutto che abbiamo uno spettacolo ospite lunedì prossimo, quindi il 15, faccio uno scavallamento di weekend,
alle 21:30 in audizione.

0: moratorium per le nostre serate che continuano per tutto giugno del Suggeritore Night Live, Il rifiuto dei rifiuti di e con Nora Picetti, che ricorda il presidio e la lotta che si è fatta a Buscate nel 91 contro le discariche abusive. Protagonista di quella lotta insieme a tanti ambientalisti e attivisti fu Carlo Monguzzi, alla cui memoria è dedicata la serata. Quindi potete venire in auditorium e in cortile dalle 20 per il nostro aperitivo, il DJ set, alle 21.30 inizia la diretta e lo spettacolo. Quindi prenotatevi sul sito di Radio Popolare, in particolare sulla pagina del Suggeritore Night Live.
1: Perfetto. Ira, grazie mille e buon proseguimento di biennale.
0: D'accordo, riferirò poi in settimana, insomma, durante la trasmissione quotidiana culturale.
1: Grazie mille, Ira, un abbraccio.
0: Ciao Matteo.
1: Ciao, buon weekend. Ciao.

0: Incomprehensible, dall'ultimo disco dei Big Thief. Big Thief che domani sera saranno live al Circolo Magnolia. Insomma, sono giornate in cui il Circolo Magnolia vedrà cose, anzi sentirà cose molto belle e particolari, ma torneremo a parlarne. Intanto sono le 11.45 e noi voltiamo pagina perché andiamo a parlare in realtà sostanzialmente di bande e di SBAM, un festival, il festival di bande che in questo momento, da ieri, si sta svolgendo qui a Milano e per parlarne abbiamo una voce che dovremmo conoscere abbastanza bene da queste parti, o meglio conosciamo abbastanza bene perché già conduce qua insieme a Elena Mordiglia il Giusto Clima, e quindi diamo il benvenuto a Marianna, non mi viene il cognome Marianna, questa è una dei Usuelli.
1: Ciao, ciao Matteo.
0: Ciao Marianna, perdona. Ho avuto un cortocircuito cerebrale, cose che capitano. Marianna, che non è solo una voce nota per il Giusto Clima, ma che fa parte della fanfara obbligatoria non convenzionale, il FONC, qui a Milano. Ci racconti un po' questo evento?
1: Sì, guarda, intanto grazie per lo spazio.
0: Figurati.
1: Siamo in via Lorenteggio in questo momento perché sabato mattina di questo festival SBAM è dedicato ai quartieri. Intanto vi dico che cos'è SBAM, magari.
0: Sì, vai.
1: Il fenomeno. È un festival internazionale di bande militanti che abbiamo organizzato noi, fanfara obbligatoria non convenzionale, esatto, perché io ho questo doppio cappello che parla Radio Popolare, ma in realtà faccio parte della FONC, e gli Ottoni, la banda degli Ottoni a Scoppio, che Radio Popolare conosce benissimo, una banda storica militante di Milano, che quest'anno tra l'altro festeggia i 40 anni, invece noi FONC festeggiamo i 15, quindi abbiamo deciso di organizzare insieme questo festival in cui abbiamo invitato, ci sono 9 bande in totale da tutta Europa, 2 francesi, 2 tedesche, 2 bolognesi, 1 di Napoli e poi noi, e quindi ieri sera abbiamo aperto il festival alla Fair Play Arena, che è uno spazio a Gorla gestito da associazioni Sport Popolare, e quindi abbiamo fatto una battle di brass band. Tutto il festival è incentrato però, come dicevo prima, sul diritto all'abitare e agli spazi sociali. Per questo motivo stamattina ci siamo divisi nei vari quartieri, diciamo un po' dove ci sono lotte cruciali per la città di Milano. Noi per esempio siamo a Giambellino, poi ci sono altri cortei con altre bande a Baggio, a Via Padova, San Siro e Grato Soglio, e poi questo pomeriggio ci troveremo tutti in Piazza Tricolore per una grande manifestazione appunto per il diritto alla casa, all'abitare e allo stesso tempo anche in solidarietà al popolo palestinese, perché comunque loro sono i primi che purtroppo in questo momento sono diciamo in termini di diritti alla casa, ma non solo, sono un popolo da sostenere, e quindi mettiamo insieme le lotte. E poi questa sera saremo tutti alla Cascina Tortiera, tutte le bande, e domani concluderemo invece in cantiere perché il cantiere, altro centro sociale in zona San Siro, che festeggia 25 anni e quindi concluderemo lì con una grande suonata, un pranzo sociale.
0: Due caratteristiche diciamo apparentemente contrastanti, ma in realtà incredibilmente coerenti, ovvero questa attenzione alla città di Milano nel muoversi di zona in zona e finire celebrando, questo è un po' il weekend, no, davvero, anche del 25enale del cantiere, e poi questo sguardo verso l'esterno. Dicevi anche appunto di una presenza, più presenze internazionali all'interno di questo festival. Come è stato coordinarsi per creare un evento del genere?
1: Allora, guarda, intanto in alcuni paesi come per esempio in Francia, ma anche in Germania, la cultura delle fanfare è molto più sviluppata, ce ne sono tantissime. Noi per esempio veniamo invitati tutti gli anni a Lione, Parigi, Innsbruck, siamo andati veramente in giro per l'Europa, ed è tutto auto-organizzato, cioè le fanfare di solito sono autogestite, autofinanziate, così come lo è questo festival, infatti certo. Completamente autofinanziato, per questo se verrete vedrete che vendiamo qualche nostra maglietta, giusto per rientrare un po' delle spese, perché comunque certo. Noi non abbiamo né direttore né niente, ci autogestiamo e tutto quello che diciamo i contributi economici che riceviamo da alcune uscite, quelle che non sono diciamo a supporto di cause sociali, in cui ovviamente non chiediamo niente, ma a volte magari ci danno un rimborso, qualcosina, va tutto nella cassa che poi usiamo per finanziare questi grandi eventi. E così funzionano praticamente tutte le fanfare europee, diciamo, vabbè, dipende, ovviamente c'è una grande varietà. E si organizzano, per esempio noi adesso ci sono 9 bande, come ti dicevo, 200 musicisti da tutta Europa che prevalentemente sono ospitati da noi, cioè io per esempio ho 4 persone tedesche della banda Bratz Banditen in casa in questo momento, e c'è un'ospitalità diffusa. E la banda francese Marcel Frontale invece è ospitata ad SMS, lo spazio di mutuo soccorso, sì. Però per il resto è tutta ospitalità diffusa. E quindi vabbè, lo puoi capire un po', è per le bande che comunque suonano, hanno un obiettivo, cioè diciamo suonano nelle piazze, nei quartieri, e questa è un po' la nostra vocazione, quella di stare in strada e di suonare per tutti. Il diritto alla casa, ad abitare, anche agli spazi sociali per noi è cruciale, e lo è anche in questo momento in cui vediamo che vengono a mancare sempre più spazi, sia nei quartieri, vabbè, poi stiamo vedendo anche la questione del Leoncavallo che sì. Chissà come andrà a finire, e i temi, insomma, e in più costo della vita e delle case appunto alle stelle, sono temi, cioè sono il primo tema per sì. Gli abitanti di Milano, e non solo, perché poi sono temi comuni a tutte le capitali europee e non solo, per cui ovviamente abbiamo avuto una risposta fortissima da parte delle bande francesi, tedesche, eccetera, che sposano completamente, cioè capiscono perfettamente qual è il messaggio che vogliamo mandare, certo. E infatti poi le abbiamo anche chiesto di esprimerlo, perché il festival si chiama SBAM, che è diciamo un po' un'onomatopea, e così nata un po' per dire diamoci una svegliata, e poi abbiamo chiesto a tutte le bande di, come dire, tradurre questo acronimo in quello che volevano loro per esprimere, capire, è stato molto bello, c'erano i fogli ovunque in tutte le lingue con appunto il tema centrale del diritto alla casa, abitare, spazi sociali.
0: Certo. Dunque ci hai detto un po'.
1: Siamo qua davanti alla biblioteca di Via Audazio, sì. E appunto concluderemo a breve la parata per poi, come dicevo prima, spostarci alle 16 alla manifestazione in Piazza Tricolore, in cui hanno aderito anche un sacco di altre associazioni, come per esempio Abitare in Via Padova, certo. Ma non solo.
0: Certo, e quello è il primo degli appuntamenti, ricordiamo, come detto, siamo avanti fino a domani, per cui ci sono tantissime cose ancora da fare. Il programma, dove si può trovare?
1: Sì, allora io vi consiglierei di trovarlo sui social, perché purtroppo noi non sì. abbiamo un sito web, ma utilizziamo solo le pagine sì. dei social network, quindi prevalentemente Instagram e Facebook, dove in particolare quelli della FONC, fanfara obbligatoria sì. non convenzionale, fanfara FONC, le trovate su appunto Instagram, tutto il programma dettagliato.
0: Perfetto, grazie mille davvero Mariano Zuelli, un grande abbraccio e buono SBAM.
1: Grazie.
0: Ciao, ciao Marianna. Ciao.
2: Fermata a porto di mare. Quanto?

0: Long John Silver, Studio Morena. Se vogliamo guardare un pochino oltre il weekend, Studio Morena sarà live giovedì prossimo al Circolo Magnolia, per l'appunto. Siamo quasi in fondo alla puntata di oggi di Good Times. Avremmo dovuto collegarci con Andrea Cegna, col quale purtroppo non stiamo riuscendo a collegarci, per parlare di un altro evento che è il Milano United Fest, partita 2 giorni fa alla Fair Play Arena. È diventato un campo aperto alla città di sport popolare, musica, incontri, cucina, partite da vedere insieme e di momenti di comunità, un modo diverso per vivere lo sport in un momento in cui purtroppo vediamo quello che sta accadendo nel calcio con i mondiali, che per carità hanno tutto un loro lato sportivo e tutto quello che purtroppo le accompagna, che di sportivo ha ben poco. Il programma, dicevamo, lo trovate sui social, ci sono tante cose interessanti questa sera. Oggi, per esempio, Voci dalle Periferie con ragazzi e operatori dell'Educativa di Strada, presentazione di La Periferia vi guarda con odio, che è un libro molto interessante che abbiamo anche presentato a OPH, tra l'altro. Aperitivo interculturale con CEG Tempo Libero per il Barrio, open mic con artisti hip hop emergenti della scena milanese e showcase con Inoki e Ted B. Domani, oltre al Dance by Day, alle 18 c'è Rave Over Live Show, a seguire Lele Sacchi DJ set e proiezione del film Kneecap. Andate a vederlo, anche perché poi il giorno dopo, chi di voi è fortunato e ha già il biglietto, i Kneecap, per tornare ancora una volta al Magnolia, se li può andare a vedere gratis, perché lunedì è il giorno dei Kneecap a Milano. Noi siamo arrivati davvero in fondo, a me non resta che augurarvi un buon weekend. Ci sentiamo, per chi vuole, domani sera con Sud ed Ossa a partire dalle 19:45. A tutti comunque un buon sabato da Matteo Villaci.
1: Ma non ci stiamo!
2: Nella vita ci vuole pazienza.
1: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
2: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
1: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
2: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
1: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
3: Brick OK, più vicino a te.
1: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
4: Torna il Festival di Teatro Antico di Veleia, un'edizione super con prime nazionali e spettacoli esclusivi. Artisti d'eccezione come Joelle Dix e Leonardo Lidi che scelgono il festival per i loro debutti. Marco Paolini, Paolo Rossi, Lella Costa, Arianna Porcelli Safonov e, attesissima, la giornalista Cecilia Sala. Gli eventi speciali con Stefano Massini, Sergio Rubini e l'Orchestra Toscanini con il Festival Illica.
5: Veleiateatro.com.
6: Festa di Liberazione Brugherio, la festa di rifondazione comunista della Lombardia, 26esima edizione.
7: Buona cucina tradizionale e vegetariana, stand, associazioni, dibattiti, danza e musica, con il consueto Liber Fall Festival. Festa di Liberazione, dall'11 al 14 giugno a Brugherio, aree feste, via San Giovanni Bosco.
6: Tutte le info su rifondazionelombardia.com, Facebook Festa Liberazione Brugherio.
8: Torna a Milano il Nama Summer Festival 2026. Dal 12 giugno al 12 luglio, 31 giorni di eventi gratuiti e accessibili nel cuore del Parco della Martesana. Due palchi, uno davanti all'anfiteatro per concerti e spettacoli e uno nel prato per talk, cinema, benessere e realtà e associazioni del territorio. Lunedì la comicità con Zelig, martedì e giovedì la musica dal vivo, mercoledì, venerdì e sabato il cinema, la domenica attività per famiglie e mercato agricolo, poi talk, laboratori per bambini e anziani, sport, benessere, mostre e tanto altro. L'estate della Martesana ti aspetta.
9: Affittate la vostra seconda casa su Airbnb? Sapete tutto su tassi di soggiorno, registrazioni dell'appartamento e soprattutto sapete che per queste cose c'è
10: FlexiRent. Pubblica la vostra casa sui portali più in vista, gestisce prenotazioni e accoglienza e si occupa di tutto quel che serve per essere in regola.
9: FlexiRent con la Y 02 968 46 968.
10: Affitti brevi, tranquillità lunga.

0: Benvenuti da Fabio Fimiani al Verzere di Leonardo, settimanale di agricoltura, alimentazione e cultura rurale di Radio Popolare. Coltivare biologico, strumento di cambiamento sociale. Unimont, l'Università della Montagna di Edolo in provincia di Brescia, distaccamento della Statale di Milano, ha dedicato un incontro alla capacità di trasformazione dei territori circostanti di chi pratica questo tipo di agricoltura. La cooperativa agricola Iris di Calvatone in provincia di Cremona, un'esperienza da pionieri nella rigenerazione della terra, del paesaggio, dei rapporti con i vicini, nell'autofinanziamento, fino alla realizzazione di una filiera nazionale della pasta. L'azienda agricola Coma Zero di Corteno Golgi nel Bresciano, dal recupero di terreni selvatichiti alla coltivazione di piccoli frutti e cereali tradizionali alpini, quindi protagonista della nascita del biodistretto della Val Camonica. L'agricoltura argentina, un gigante per estensioni, produzioni come la soia, innovazioni tecnologiche, compreso lo sviluppo di organismi geneticamente modificati, che influenzerà ulteriormente la nostra agroindustria per l'accordo commerciale Unione Europea-Mercosur. I presidi slow food del cacio di Gennazzano, del cacio fiore della Campagna Romana, dei prati stabili nell'azienda Loca Bianca di Cave, provincia di Roma, sui Monti Prenestini. L'allevamento di razze locali avviene anche su terreni di uso civico. Per l'ABC dei domini collettivi affronteremo la governance dei beni agrosilvopastorali come quelli usati dall'azienda dei presidi slow food della provincia di Roma. Nelle storie agroalimentari la recensione, la campagna milanese, le marcite e gli orti di Domenico Berra. Nei paesaggi della letteratura andremo a Procida con un brano commentato dell'Isola di Arturo di Elsa Morante. Recuperare terreni e paesaggio con l'agricoltura biologica in Val Camonica. E quanto ha fatto l'azienda agricola Coma Zero a Corteno Golgi in Alta Valle? Un lavoro che è stato anche collettivo, con l'istituzione nel 2014 di un biodistretto, riconosciuto dalla regione Lombardia 2 anni fa. Sentiamo la protagonista, Anna Crescenti.
1: Sono ingegnere, diventata poi contadina per scelta. Sono trasferita qua in Valle Camonica, ormai sono 15 anni. Ho deciso di fare una scelta di vita. Non sono ritornata sui miei monti perché non erano i miei monti, non sono originaria di qua, sono bresciana, sono di Ospitaletto. Ho vissuto per tantissimi anni all'estero, lavorando in progetti di cooperazione internazionale, con cui lavoro ancora, però ho deciso di trasferirmi in montagna perché credevo nell'idea di creare uno spazio che fosse sostenibile, che fosse integrato con il contesto del territorio. Io, amante delle montagne, quindi ho scelto poi la Valle Camonica perché è la valle di casa, con l'idea di creare una realtà che fosse il più possibile non tanto una realtà produttiva ma una realtà autosufficiente. In questo mio percorso ho incontrato per fortuna tante persone e con Gianni e altre piccole realtà della valle abbiamo iniziato a pensare all'idea di non lavorare singolarmente, quindi non fare agricoltura da soli, perché in montagna è difficile un po' per le condizioni territoriali, climatiche, territoriali, di accesso la terra, poi la stagionalità anche, non possiamo produrre tutto l'anno, abbiamo dei limiti. Io poi vabbè, testarda, perché sono pure testarda, ho scelto un posto anche non facile, nel senso che non ho detto ah che bello, prendiamo un'azienda agricola che esiste già e miglioriamola, ma ho scelto un posto dove non c'era una strada, non c'era nulla, era una parete di sterpi, alberi e roccia, però sapevo che era coltivata fino agli anni 50, perché comunque si vedeva camminando nei sentierini dismessi completamente, si vedevano i muretti a secco, c'erano vari ruderi, quindi ho detto vabbè, se dobbiamo partire, vogliamo farlo, partiamo proprio da zero. Quindi con il mio compagno, perché per fortuna non ero sola, ci hanno abbandonato perché l'idea è ripartire con altre persone. Quando c'è stato il momento di prendere la decisione, fare il balzo nel vuoto, siamo stati abbandonati. Nel percorso abbiamo incontrato tante altre persone e tante piccole aziende qua in Valle Camonica. Sono andata a scovarli, ci siamo attratti un po' come le calamite. Poi con persone che erano già qua, tipo Gianni eccetera, abbiamo creato un'associazione che è l'associazione Val Camonica Bio, che è quella dei produttori biologici, con cui ci siamo dati un po' manforte. Quindi non abbiamo purtroppo una realtà cooperativa, anche perché la Valle Camonica purtroppo non si presta dal punto di vista logistico a riuscire a lavorare insieme, però siccome siamo testardi in verità e negli anni abbiamo creato anche il biodistretto di Valle Camonica, perché abbiamo pensato proprio che per poter andare avanti e mantenere le aziende agricole sul territorio, e non tanto per la produzione ma per il presidio ambientale, le aziende agricole in territorio montano hanno un valore che secondo me è inestimabile, che è quello di essere sentinelle sul territorio, è un presidio ambientale, quindi non è tanto per quello che producono o coltivano, ma il fatto perché ci sono, quindi mantengono i muretti a secco puliti, mantengono i terreni privi dai rovi, non c'è rischio idrogeologico se ci sono le aziende agricole. Questo per noi era fondamentale e per far questo abbiamo deciso di coinvolgere i consumatori, quindi i gruppi di acquisto solidale che sono entrati nel biodistretto, Abbiamo coinvolto alcune municipalità della Val Camonica, tante cooperative sociali, tante associazioni del territorio, anche associazioni ambientaliste. Negli ultimi anni, nell'ottica di creare sempre di più un concetto di rete anche tra aziende agricole, come singole siamo troppo piccole per essere sostenibili e per riuscire a lavorare in maniera sana, ma non intendo sana per il territorio, ma sana per la persona, perché il lavoro che c'è dietro in montagna, soprattutto dove i terreni sono impervi, sono difficili accesso, dove non puoi entrare con i mezzi, diventa davvero difficile la coltivazione. Quindi quello che abbiamo cercato di fare è stato proprio di aggregarci e creare una rete.
0: Tra le collaborazioni in rete del biodistretto della Val Camonica c'è la realizzazione di una rete di cere agricoltori che produce anche pasta da cereali tradizionali alpini. Sentiamo ancora Anna Crescenti.
1: L'ultima volta che avevamo fatto il conteggio eravamo a circa 6 ettari di cereali, quindi niente, questi 6 ettari sono sparsi in un territorio molto ampio. Il mio campo più grosso sono circa 2000 metri quadri, il campo più piccolo sono 300 metri quadri. Sono tanti sparsi in giro, bisogna continuamente muoversi da uno all'altro. Per noi è stato un successo riuscire ad aggregarci come rete. Noi non abbiamo il problema della pianura a livello ambientale, siamo circondati dall'ambiente, all'interno dei nostri campi c'è di tutto e di più. Però abbiamo cercato di creare un'idea di lavorare insieme. È stato fatto coinvolgendo le varie piccole realtà, recuperando terreni agricoli, perché la difficoltà delle aziende agricole in montagna è anche l'accesso ai terreni. Spessissimo i terreni sono super divisi. Il mio latifondo, che poi non è neanche mio, di 2000 metri quadri, uno dei campi dove coltivo, sono 8 parcelle diverse. Sono 8 proprietari diversi a cui ho dovuto chiedere l'autorizzazione per lavorare le varie strisce e man mano aggiungere una striscia, metterli d'accordo, li pago in beni, cambio, cioè se metto le patate li pago con le patate, se metto il mais li do il mais. Alcuni proprietari sono anche contenti perché per loro è un modo di mantenere il terreno pulito e non il bosco che avanza e che si riappropria di tutto quello che è il luogo. Facendo questo ci siamo anche resi conto della difficoltà del lavorare in montagna per l'accessibilità. Insieme abbiamo cercato di capire anche come riportare alcune coltivazioni che erano completamente perdute. La segale in Val Camonica, in tutti i panifici trovate il pane di segale. Di segale in Val Camonica ce n'è veramente poca coltivata. Abbiamo ricominciato a coltivarla un po' noi qualche anno fa, ci sono altri ragazzi che intanto nella valle sono messi a ricoltivare soprattutto segale perché viene bene. Il problema grosso è che quando abbiamo iniziato a coltivarla poi ci sono state le mocche, le abbiamo coltivate, come facciamo a raccoglierla? C'erano le famose giornate, ci si chiamava tra amici, tra le varie aziende, vieni tu a aiutare me, io vengo a aiutare te, ma il tutto era fatto a mano o massimo con una BCS che tagliavi come se fosse fieno, poi raccoglievi i covoni a mano, poi c'erano vecchi pulitori, vecchi battitori che abbiamo trovato nel fienile, abbiamo stato usare quelli. Allora abbiamo iniziato a pensare, mettiamoci insieme e proviamo a acquistare macchinari. E abbiamo fatto tantissima ricerca. Siamo riusciti a trovare una piccola mititrebbia cinese che viene utilizzata normalmente per il riso, l'abbiamo un po' riadattata per i nostri scopi, non funziona benissimo, però ci ha aiutato un sacco, riusciamo a raccogliere i cereali e siamo riusciti a partire da quei 2-3 campetti, ampliare un po' la produzione e riuscire addirittura a chiudere la filiera. Anche la pasta la facciamo noi. Siamo riusciti a fare le nostre farine, sono mai 3 anni che abbiamo comprato piccolo mulino a pietra, siamo andati in Francia a cercarlo. Questo ci ha permesso anche di dare un pochino più di valore a quello che era il nostro prodotto, perché altrimenti se si cerca di vendere il cereale di per sé non c'è competizione con i grandi produttori. Quindi l'unico valore aggiunto che potevamo avere era proprio la trasformazione. Quindi abbiamo fatto le farine e abbiamo trovato poi un piccolo laboratorio artigianale sempre biologico certificato in Valtellina che ci lavora alcune delle farine, sia il grano saraceno che la segale. Facciamo la pasta 100% segale, che è difficile da apprezzare, non tutti i consumatori sono ancora in grado di apprezzare il gusto forte e deciso, però ci abbiamo provato e stiamo cercando di andare avanti con questa idea della filiera. E per noi è fondamentale il fatto che abbiamo piccoli appezzamenti, però facendo agricoltura biologica rispettiamo quelle che sono le rotazioni, quindi il cereale è un passaggio che noi facciamo all'interno degli altri prodotti tipici dell'ambiente montano. Abbiamo le patate, abbiamo i cereali, abbiamo i legumi tipo i fagioli, poi abbiamo le tempistiche di riposo che in montagna sono lunghe, spesso anche con i certificatori biologico quando viene a vedere il piano culturale cercare di capire come facciamo, dobbiamo sempre lasciare i terreni fermi anche per un anno intero tenendoci trifoglio, quindi facendo sovesci.
0: In Val Camonica i piccoli agricoltori biologici hanno anche costruito una rete per la condivisione dei mezzi meccanici. Sentiamo ancora Anna Crescenti dell'azienda Coma Zero.
1: siamo riusciti a fare la condivisione dei macchinari. I contadini che hanno il loro campo, il loro trattore, il loro pezzettino, si fa fatica a condividere. Il lavoro grosso che è stato fatto con alcune aziende agricole che poi hanno aderito a questa rete, che è una rete formale, una forse delle prime rete agricole in Lombardia, quindi i macchinari non sono di nessuno, sono dell'associazione Val Camonica Bio, restano di proprietà dell'associazione Val Camonica Bio, e le aziende agricole che aderiscono alla rete possono utilizzarli con un regolamento per prestare anche il proprio tempo per metterli a posto, quindi facciamo le giornate di manutenzione, per prestare il tempo per organizzare attività che possono servire per raccogliere soldi che servono poi per la manutenzione o per i pezzi di cambio. Quindi organizziamo per esempio le pizzate fatte con il nostro forno a legna carrellato che portiamo in giro per fare eventi. Questi soldi che tiriamo su li rimettiamo nell'associazione, che poi ha i soldi necessari per poter mantenere i macchinari, perché soprattutto quelli cinesi si spaccano spesso e volentieri. Abbiamo cercato di macchinari non solo per i cereali, ma ci siamo anche attrezzati, invece che scavare le patate a mano, abbiamo una scavapatate, piccolino, niente di che, però già ci danno un sacco di aiuto. Abbiamo cercato di lavorare un po' anche sulla qualità del cereale, quindi con un pulitore che non è di quelli fibra ottica, però fa il suo lavoro. La cosa bella è che queste aziende che fanno parte della rete sono distribuite un po' sul territorio della Valle Camonica, non abbiamo mai bisogno dello stesso macchinario nello stesso momento. Normalmente si parte con, non so, le raccolte cereali da Darfo, poi man mano che il cereale matura la macchina si sposta su un carrello con la macchina e ce la scambiamo tra di noi, ce la spostiamo da azienda a azienda. In tutto ciò abbiamo avuto anche la fortuna di avere del supporto anche scientifico, nel senso che abbiamo avuto supporto dall'università qua ai tempi, quando abbiamo fatto anche ricerca sulla segale cornuta per esempio, che era una problematica che comunque avevamo in alcuni campi. Abbiamo avuto il supporto di Rete Semirurali, che ci ha aiutato nella ricerca delle varietà locali, soprattutto nel creare anche dei miscugli, quindi abbiamo creato alcune popolazioni di cereali che cerchiamo di mantenere e continuare a coltivare perché si adattano al contesto. Ma è facile trovare semente sana e adatta al contesto che è quello della Val Camonica. Quest'anno un esempio mio, l'anno scorso purtroppo non sono riuscita a mantenere il mio seme di frumento che avevo preso tutto, era un seme tradizionale, non commerciale, perché il seme che ha poca produttività, ma che qua in montagna veniva benissimo, frumento che si è ardito, nonostante le gelate tardive riusciva a far bello. E l'anno scorso purtroppo non sono riuscita a tenerlo e chi me lo forniva biologico certificato non ne aveva più, ho cambiato semente, quest'anno si vede perfettamente il mio campo, che non è più il campo che avevo di solito, sta facendo fatica proprio perché probabilmente non è adattato a questo contesto. Quando vai a chiedere anche a fornitori tipo consorzi, diventa sempre molto difficile trovare sementi che devono essere coltivati anche in quota, perché i campi io ce li ho anche a 1200, a Saviore addirittura sono forse a 1400 alcuni, quote abbastanza insolite per la coltivazione dei cereali.
0: L'esperienza del biodistretto della Val Camonica, come quella della cooperativa Iris di Calvattone nel Cremonese, sono state portate ad esempio dall'Università della Montagna di Edolo nel Bresciano per i cambiamenti sociali e territoriali che può introdurre l'agricoltura biologica. Sentiamo la responsabile della sede distaccata dell'Università degli Studi di Milano, professoressa Anna Giorgi.
2: Noi di giovani che vengono per studiare, per prepararsi a affrontare la montagna, da un punto di vista professionale ne abbiamo sempre di più. Siamo arrivati a 250 e vengono da tutta Italia e cominciano ad arrivare anche dal mondo, perché abbiamo fatto partire una laurea magistrale internazionale in lingua inglese, che è una sfida. Non abbiamo tanti studenti, ma sono rappresentativi perché vengono dal mondo. I tempi stanno cambiando e che le montagne, come noi già tanti anni fa avevamo intuito, possono avere opportunità grandi, soprattutto se guardano nelle direzioni giuste, che sono quelle che fanno il paio col profilo delle montagne, con le caratteristiche di questi territori, che sicuramente non si prestano a sfruttamenti intensivi, ma si prestano al rispetto della natura, dei cicli che l'uomo deve assecondare per ottenere quello che gli serve per vivere, perché poi resta quella la priorità, ma dobbiamo farlo rispettando tempi, cicli, emulando la natura. Abbiamo appena finito una riunione internazionale in un progetto europeo che coinvolge 47 partner di 13 paesi europei, di cui noi da Edolo siamo leader, coordiniamo, e il tema è l'adattamento al cambiamento climatico sulle nature-based solutions, cioè sulle soluzioni ispirate dalla natura, che vuol dire fare quello che loro fanno, cercare di capire i trucchi della natura e applicarli per ottenere quello che ci serve senza modificare troppo, quindi rispettando.
0: Al Verzere di Leonardo torniamo a occuparci dell'accordo di libero scambio Unione Europea-Mercosur e come potrà influenzare il settore agroalimentare dei 27 e dell'Italia. L'agricoltura argentina è infatti un gigante per estensione e produzioni, come per la soia, fondamentale per gli allevamenti anche in Cina. Sentiamo Alfredo Somoza.
3: L'Argentina attualmente è il terzo esportatore di alimenti a livello mondiale, dietro il Brasile e gli Stati Uniti. La superficie arabile è di 400.000 km quadri, quindi più grande dell'Italia. Ma se sommiamo i pascoli, sia nella Pampa ma soprattutto in Patagonia, arriviamo a 1.600.000 km quadri, più o meno 4 volte l'Italia. Davanti a una superficie di questo tipo, ovviamente le proprietà terriere sono molto più grandi, c'è la proprietà, perché sia considerata un'agricoltura familiare, si arriva fino a 2.000 ettari. La media agricoltura familiare sono 600 ettari contro una media italiana di 11,11 ettari, cioè un po' di più a nord, sono 20 ettari a nord e 5 a sud. La produttività non è così alta per ettaro, perché qui giocano sulla grande estensione, infatti il mais producono 8 tonnellate all'ettaro, soia e grano 3 tonnellate all'ettaro, in Italia ad esempio sul mais raggiungono le 10 tonnellate all'ettaro e il grano 6. Il vero punto di forza di questa agricoltura non è tanto l'esportazione del chicco grezzo, ma la trasformazione industriale, che è un qualcosa che è meno conosciuto. Infatti l'Argentina possiede uno dei poli di schiacciamento delle oleaginose più grande del pianeta, e lo vediamo che cosa esporta l'Argentina e quali sono i primati. Ad esempio la farina di soia è al primo posto mondiale per esportazione, soprattutto per la zootecnia, cioè per l'alimentazione del bestiame, esportazione in Europa, in Asia, Asia vuol dire Cina quasi tutta. Olio di soia è il primo produttore mondiale, sia per scopi alimentari che per il biodiesel. La soia in grano, quindi la materia prima, è il terzo al mondo dopo Brasile e Stati Uniti. Il mais è il terzo per l'esportazione, il quarto per produzione. Sul grano è tra i 10 primi esportatori mondiali, semi girasole al quinto, e poi un altro primato sono il limone e il succo di limone, il primo posto mondiale. La carne, che una volta era la regina dell'agricoltura argentina, attualmente non lo è più, è al quarto posto mondiale per la produzione. Ad esempio l'Uruguay attualmente ha un capitolo più importante in questo, perché l'allevamento ha ceduto molto il passo alla coltivazione regina dell'agricoltura argentina, che è la soia, quasi il 70% della superficie agricola, quindi una superficie leggermente inferiore all'Italia intera è coltivata a soia. Questo è uno dei motivi per i quali i legami con la Cina, che è il principale acquirente internazionale di soia in tutte le sue varianti, è così forte, e il motivo per il quale gli appelli di Trump per allentare i rapporti commerciali con la Cina sono caduti nel vuoto, anche avendo un presidente amico come Milei, perché gli Stati Uniti sono esportatori quanto l'Argentina di questi prodotti, quindi non potrebbero mai subentrare al ruolo della Cina nell'acquisto di prodotti di materie prime agricole argentine.
0: L'accordo Mercosur Unione Europea renderà un po' meno dipendente l'Argentina dalla Cina?
3: Un po' quello che si aspettano tutti, anche se in realtà la Cina è stata nei decenni, perché ormai sono più di 20 anni che la Cina è diventato il primo cliente, non soltanto per l'Argentina ma anche per il Brasile, per l'Uruguay, per il Paraguay, per i grandi produttori di grano e di carne, è stato sempre un buon cliente, un buon pagatore, e soprattutto coi chiaroscuri nei rapporti tra Cina e Stati Uniti, cioè ricordiamo che ogni volta che Donald Trump, già nella prima presidenza, impone dei dazi alla Cina, la prima cosa che fa è non comprare più la soia negli Stati Uniti, quindi rivolgersi ai paesi sudamericani. Malgrado questo ottimo rapporto commerciale con i paesi del Mercosur, è ovvio che dal punto di vista geopolitico la dipendenza da un solo fornitore è sempre molto pericolosa. Quindi, tra l'altro, nell'idea dell'agricoltura argentina e non soltanto del Mercosur, si ha la possibilità di avere un mercato più evoluto e con un maggiore potere d'acquisto rispetto ai cinesi, anche per poter provare ad esportare prodotti trasformati o prodotti di altro tipo. Il miele, ad esempio, è uno di questi prodotti che tra l'altro stanno già entrando con queste modalità, ma anche i succhi dei brasiliani, anche la carne ovviamente. L'Europa compra i migliori tagli della carne di questi paesi, sono comprati dall'Europa. Quindi un mercato che diversifica il rapporto con la Cina, ma un mercato verso il quale si può anche puntare a vendere prodotti con più valore aggiunto.
0: L'Argentina è uno dei paesi con le maggiori estensioni di coltivazione di organismi geneticamente modificati, che da tempo sviluppa anche nella propria ricerca pubblica, come ci racconta ancora Alfredo Somoza.
3: L'Argentina è stato uno dei primi paesi al mondo dove furono sperimentate le sementi genetiche, all'epoca erano la Monsanto, che attualmente è Bayer, e parliamo di soia, ma anche poi pomodori, mais, cotone, eccetera, ma negli anni ha sviluppato una capacità propria di ricerca, la semente più rivoluzionaria che si è sviluppato tra l'altro con una ricerca tra una startup argentina e un ente pubblico di ricerca, il CONICET, che è l'equivalente del nostro ente di ricerca italiano, il CNR, hanno sviluppato questa varietà di gene che si chiama HB4, che sostanzialmente hanno isolato un gene del girasole, che è una pianta che resiste alla grande, alla siccità, e sono riusciti a trasferirli al grano e alla soia, rendendo queste due piante estremamente resistenti alla siccità. Perché la siccità? Perché l'Argentina e tutto il Sud America è fortemente colpito dal fenomeno della Niña, che a differenza del Niño, che è quello che abbiamo quest'anno, che porta acqua, la Niña invece porta siccità. Quindi con questo gene riescono anche negli anni di siccità a non avere grossi danni sulle principali coltivazioni. Questa variante HV4 è autorizzata ovviamente in Argentina, ma anche in Brasile, in Stati Uniti e in Canada. In Europa ancora no. E infatti uno dei primi arrivi di soia dopo l'entrata in vigore dell'accordo col Mercosur è stata bloccata perché è stata individuata una contaminazione con questo gene, che secondo gli esperti argentini è molto difficile da controllare, nel senso che facilmente riesce a contaminare altri tipi di varianti. Quindi c'è un'avvertenza su questo: se devo dare un pronostico, è un problema che si supererà velocemente, perché uno dei grandi problemi per la fornitura di sementi a livello mondiale è proprio la siccità, e con questa variante quel problema non dico che andrebbe risolto, ma più o meno. Però in compensazione rispetto a questo, che è uno sviluppo dell'agricoltura transgenica che ha eliminato i contadini, l'agricoltura argentina è un'agricoltura totalmente meccanizzata, ultramoderna, dove la mano d'opera umana praticamente non esiste se non a livello di tecnici. Però ci sono altre innovazioni che sono state sviluppate, che sono molto interessanti anche sul piano della sostenibilità, come ad esempio quello che viene chiamato la siembra diretta, cioè la semina su sodo. Quasi il 90% di campi coltivati in questo modo sostanzialmente consiste nel non rivoltare il terreno dopo il raccolto, i semi vengono inseriti direttamente sotto i residui della coltura precedente. Questo metodo ha battuto il consumo dei carburanti dei trattori, riducendo l'impronta di carbonio, ma soprattutto ha ridotto drasticamente l'erosione del suolo, che era uno dei problemi dei primi anni con lo sviluppo dell'agricoltura transgenica, e preserva l'umidità interna della terra, che è fondamentale nelle zone semiaride.
0: Le innovazioni dell'agricoltura argentina riguardano tutti gli aspetti della produzione, non solo nella genetica. Ancora Alfredo Somoza.
3: Un'altra innovazione, che in realtà è tecnica, questo qua non è scientifico, è cosiddetti silo bolsa. Sono i silos a sacco orizzontali, totalmente nato in Argentina. Sono degli enormi sacchi di plastica ermetici, lunghi fino a 70 metri, fanno impressione a vederli nei campi, dove vengono stoccati i grani direttamente nei campi dopo il raccolto, senza dover dipendere da strutture di stoccaggio o portuali nell'immediatezza. Ma la cosa interessante è che all'interno del sacco sigillato, la respirazione dei grani consuma l'ossigeno, produce anidride carbonica, che crea un ambiente saturo che protegge il raccolto da insetti e funghi senza dover utilizzare pesticidi chimici. Quindi queste sono due innovazioni che hanno fatto molto. La terza è quella delle start-up tecnologiche, che sono tante in Argentina, che hanno ottimizzato i flussi di lavoro attraverso la cosiddetta agricoltura 4.0, che è tutto il processo di agricoltura di precisione, che non è ovviamente un monopolio argentino, ma che è stato molto sviluppato, quello del dosaggio variabile guidato da satelliti, piuttosto che le piattaforme di gestione FinTech, che sono applicazioni create in Argentina che consentono di monitorare gli indici di vegetazione, calcolare i rischi climatici, usare i propri grani digitalizzati come moneta di scambio, che sono i cosiddetti criptograni. È un mondo veramente molto diverso rispetto all'agricoltura che abbiamo in mente, anche perché non soltanto questo processo ha portato un aumento della superficie media agricola e a una totale automazione dell'agricoltura, ma anche ha messo in piedi questi che vengono chiamati pool de siembra, cioè pool di semina, che sono dei gruppi industriali che noleggiano i campi, che pagano un affitto per ettaro dei campi e si occupano di tutto il processo, dalla semina al raccolto alla vendita. Molti proprietari terrieri, ad esempio, che in passato avevano allevamento, oggi vivono di rendita affittando questi campi a questi gruppi di capitale finanziario e di capitale tecnologico, che hanno trasformato l'agricoltura in un processo industriale non molto simile a quello dell'industria.
0: Ritorniamo in Lombardia al Verzere di Leonardo, ma rimaniamo alla tecnologia in agricoltura, quella storica però nelle storie agroalimentari. Paolo Ambrosoni infatti recensisce la campagna milanese, le marcite e gli orti di Domenico Berra.
4: Campagna milanese, le marcite e gli orti di Domenico Berra, Gemini Grafica Editrice 2014. Domenico Berra, 1771-1835, fu avvocato e proprietario terriero. Collaboratore degli annali dell'agricoltura del Regno d'Italia, si trovò a gestire i terreni di famiglia, appassionandosi in particolare ai prati marcitori, alle marcite, sistema di gestione delle risorse idriche che hanno caratterizzato l'agricoltura milanese. divulgò queste sue conoscenze attraverso articoli e nel 1822 pubblicò il volume dei prati del basso milanese, detti a Marcita. Scrisse il libro proprio per far conoscere la coltivazione dei nostri portentosi prati marcitori, che fa onore all'economia milanese, destando invidia a molti forestieri. La definizione che il Berra dà del prato a Marcita è quel prato sul quale dall'autunno al principio della primavera scorre dolcemente una proporzionata quantità d'acqua, la quale, bastando col proprio moto ad impedire la congelazione e somministrando all'erba un continuo alimento, fa sì che questa cresca rigogliosa in mezzo ai più forti freddi della vernata. La definizione di pratum marcidum già si trova in una pergamena dell'anno 1233 e il termine marcita potrebbe riferirsi alla decomposizione dell'erba sommersa dall'acqua o al fatto che detti prati danno frutto nel sole di marzo. Il punto di partenza dei suoi studi è che la principale sorgente di ricchezza del basso milanese derivi dalla quantità di prati resi fertili dalle acque e l'arte di irrigare, sviluppata nella campagna milanese e apprezzata anche oltre Manica. Un sistema agronomico che riesce a garantire un numero maggiore di sfalci d'erba, quindi maggiore foraggio da destinare al bestiame. L'interesse è tale da parte del Berra che ne ripercorre la storia cercando di andare all'origine di questa pratica, risalendo a Teodorico e al Barbarossa, con un riconoscimento al ruolo dei monaci cistercensi e umiliati nel bonificare le campagne e nel creare ubertosi pascoli, ricchi di foraggio che portarono all'aumento di stalle alimentate da un solo podere, le bergamine, e il cui latte era destinato alla produzione di stracchini e burro, poi di un formaggio durevole, il grana padano. Maggior bestiame significava anche maggior letame per fertilizzare i campi di grano. Scritto in un linguaggio ottocentesco non sempre di scorrevole lettura con citazioni latine e francesi senza traduzione, è però un'interessante testimonianza di un passato che è ancora di interesse anche in ambito accademico e agronomico. A sostegno di questa pratica culturale raccoglie ed analizza dati epidemiologici, ambientali, sociologici, demografici. Posso dire di aver cominciato ad istruirmi operando io stesso prima di voler istruire gli altri, ci tiene a precisare, e che il suo lavoro è frutto di osservazioni legate ad anni di pratica, un lavoro per dimostrarne l'importanza per lo sviluppo del territorio e la crescita della popolazione, nonché la redditività, e confutare i detrattori che lo ritenevano malsano. Come diceva Beccaria, la popolazione è una conseguenza degli accresciuti mezzi di sussistenza e non viceversa. Contro le marcite invece scrisse Pietro Verri nel suo Trattato di Economia Politica, mentre Cesare Beccaria distingueva tra i prati irriguli e le risaie e si lagnava di queste ultime quali cause di malattie. Il testo è poi corredato da una parte tecnica su come fare una marcita correttamente, gestione, manutenzione, tipo di acqua e di concimazione, nonché convenienza economica. Nella pubblicazione in calce c'è anche un breve scritto di Domenico Berra della coltivazione degli orti di Milano, pubblicato nel 1810, in cui risponde ad alcuni quesiti relativi alla creazione di un orto urbano. La toponomastica della città gli ha dedicato una via a Crescenzago, dove c'era la casa padronale, ex convento di Santa Maria Rossa, e dove, ai tempi del Berra, vi erano parte dei campi che amministrava. La casa oggi è una corte residenziale vincolata come casa storica e vi ha sede l'associazione Casa Berra, che organizza attività culturali, in particolare il progetto Arte in Condominio. L'edizione è disponibile al prestito nel sistema bibliotecario di Milano, oppure è possibile scaricare dal sito di Città Metropolitana di Milano la versione di ristampa anastatica, curata nel 1999 dal Parco Sud Milano. Campagna milanese, le marcite e gli orti di Domenico Berra, Gemini Grafica Editrice, 2014, 200 pagine.
0: Il Verzere di Leonardo si ferma per una pausa.
5: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.

0: olio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
5: Crema di caponata o salsa di fichi?
4: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
6: La Piadineria.
5: La più buona perché è mia.
7: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
8: Rieccoci al verziere di Leonardo dopo la pausa. Torniamo all'agricoltura biologica e al cambiamento sociale come proposto in un evento da Unimont, il polo di Edolo in Valcamonica dell'Università Statale di Milano. Sentiamo l'esperienza della cooperativa agricola Iris di Calvatone in provincia di Cremona, che abbiamo avuto ospite un anno e mezzo fa a fare la cosa giusta. Un lavoro iniziato prima che il biologico e l'oro fosse definito anche per legge. Sentiamo il presidente Maurizio Gritta.
9: Essendo una realtà che fa biologico fin dal 1978, abbiamo visto e viviamo alti e bassi e dobbiamo anche leggere quello che è il comportamento, a me non piace chiamare consumatori, ma della società civile che chiude il cerchio su chi produce. La nostra è una realtà che nasce in provincia di Cremona, a Calvatone, l'ultimo paese ai confini con la provincia di Mantova. Piena pianura padana, è una realtà che coltiva circa 40 ettari a biologico da sempre, fin dal primo giorno non è mai entrato un grammo di nulla di chimica di sintesi, anche quando non esisteva la normativa che è uscita nel 91, noi facevamo agricoltura biologica. Noi siamo figli del tessuto del nostro territorio, da noi le famiglie erano braccianti, mungitori, manovali, muratori, nessuno di noi aveva proprietà di terra, però tra di noi ci siamo chiesti che cosa fare della nostra vita. A quell'età non ci mancava qualche mille lire per andare all'oratorio piuttosto che al bar, quella che era la nostra vita non era neanche brutta, però ci chiedevamo che cosa fare, quindi fondiamo una cooperativa a proprietà collettiva, quindi l'Iris è quella che oggi si chiama un bene comune. Nessuno della cooperativa Iris ha qualcosa di materiale intestato a se stesso. Sarà la cosa più difficile da lasciare ai posteri. Il più difficile non è lasciare le tecniche di lavoro, magari i giovani saranno anche più bravi di noi perché magari la ricerca è andata avanti, per fortuna. Siamo nati con principi molto chiari, pochi, molti solidi. Praticare e diffondere l'agricoltura biologica, sviluppare il rapporto diretto col consumatore. Che intuizione quel gruppo di manigolti nel 76-77, che erano gli anni che precedevano la discussione che c'è stata. Noi avevamo letto da giovani scapestrati che il sistema di mercato non avrebbe sostenuto il nostro modello produttivo. Quindi ce l'avamo già risolti, già allora, oggi si chiamano gas, allora non esistevano i gruppi d'acquisto, però già allora noi andavamo direttamente nelle famiglie, cercavamo lo sbocco finale. Questo perché ci serviva a due cose. Uno, cercare di vendere a qualche centesimo in più, due, però far capire il lavoro che facevamo, che era la cosa più importante. Promuovere la cultura della proprietà del bene comune e creare l'occupazione in particolare femminile, perché nel gruppo fondatore dell'Iris c'erano parecchie ragazze che sennò ci mettevano in croce, ci hanno fatto capire che la parità di genere non era una cosa da discutere. Quando arriviamo a Calvatone, dove ha sede la cooperativa, dove c'è l'azienda agricola, noi troviamo un'azienda gestita col metodo convenzionale, quindi piena di infestanti, in particolare della sorghetta, della butilos. Sono due infestanti micidiali, una che si propaga per rizomi, la sorghetta, e una che si prepara per seme, che è il cencio molle, butilo. Ci siamo trovati davanti a pochissime conoscenze scientifiche allora, anche derisi. Abbiamo cominciato qui, muovendoci in Italia, a confrontarci con altri che avevano cominciato a far biologico in altre parti d'Italia, e piano piano sviluppiamo le nostre tecniche. Però ci sono le tecniche che sono fisse, che sono la rotazione, non la si può negare, bandire la monocultura, abbiamo buttato via l'aratro, abbiamo buttato via le le frese. Quindi siamo arrivati nella piena pianura padana dove abbiamo sconvolto il paesino dove siamo arrivati. Come l'abbiamo pagata? Con dei grandissimi dispetti. È stato veramente molto difficile. Se non fossimo stati testardi ce ne saremmo anche andati.
8: Nella bassa padana, tra Cremona e Mantova, non è stato facile nella fine degli anni 70 iniziare a coltivare con lo sconosciuto metodo biologico. Non sono infatti mancati i danneggiamenti. Ancora Maurizio Gritta della cooperativa Iris.
9: Quando l'Iris ha acquistato questo bene comune, il censimento c'erano 20 alberi di alto fusto e una quarantina di cespugli.

0: ci è voluto, ma siamo testardi e oggi vale la pena visitare l'Iris. Oggi noi facciamo parte di un progetto europeo che si chiama Nemesis, dove si misura la biodiversità e l'interazione fra l'apparato radicale e la sostanza organica del terreno. Abbiamo sviluppato diverse tecniche, un campo di insalata ad esempio, siccome non usiamo il diserbo, la pacciamatura di carta. Alla pacciamatura poi è arrivato anche il Mater B, che è meno costoso, che è un materiale non 100% bio come la carta, però io sono che ogni passo positivo verso un'agricoltura più rispettosa va bene, non sono per l'integralismo della carta se questo non è accessibile. Però è una tecnica, fino all'anno scorso l'Iris esportava insalata in Danimarca, pezzi tutti uguali, quindi vuol dire che con queste tecniche si può fare agricoltura biologica competitiva con l'agricoltura convenzionale dal loro punto di vista, quello che non interessa a noi. Noi interessa che l'insalata abbia un contenuto organolettico e sia più nutritiva. Non basta essere sano un prodotto biologico, deve essere più buono, più nutritivo, se è fatto con l'agricoltura biologica vera. Qui che cosa impari? Il sesto d'impianto, la scelta varietale, perché la Danimarca ti paga il pezzo e non vuole l'insalata da 400 grammi, la vuole da 250, però a pezzo paga un euro in più dell'Italia, va bene. L'Iris, nel momento in cui diventa un laboratorio, una specie di università della terra e anche i rapporti con l'università, ci ha aiutato ad approfondire, ma non è mai stato un lavoro strutturale con la ricerca, è sempre stata la volontà di qualche professore di essere più sensibile, fino a qualche anno fa. Quindi decidiamo che quando l'Iris rileva il pastificio del paese che falliva, decidiamo di esportare le nostre tecniche in Italia, agli altri agricoltori che volevano fare biologico. Per cui creiamo una filiera, è presente ormai in 15 regioni. E che cosa facciamo? L'Iris ha un agronomo responsabile che si chiama Roman Scaetani, un ragazzo di 31 anni, che ha fatto anche 4 anni negli Stati Uniti di esperienza nella più grande azienda biologica di ricerca, e l'anno scorso, anche se dal punto di vista economico facciamo fatica, abbiamo deciso di non farcelo scappare, perché il futuro sono i ragazzi di 30 anni, non io che ne ho 70. Diffondere queste tecniche, noi sono più di 20 anni che giriamo l'Italia e facciamo supporto agronomico e tecnico gratuitamente ai soci. È molto importante, perché l'agricoltura biologica non è l'agricoltura come ci accusavano i primi anni, più semplice, più normale, affamiamo il mondo, inveramente con la sapa. No, non è così. Se a me date un drone che zappa, lo compriamo il drone che zappa, perché qua spaccano la schiena. Poi magari vediamo se può essere a energia pulita, facciamo altri discorsi, noi lo vediamo a 360 gradi. La tecnologia può essere un aiuto dell'uomo, ma non deve essere quella che mette da parte l'essere umano.
1: Tra le tante innovazioni e cambiamenti sociali che la cooperativa Iris ha introdotto a Calvatone dintorni, alla Bassa Cremonese, c'è stata anche la raccolta di risparmio sociale per finanziare la propria crescita, come è possibile nell'economia mutualistica. Sentiamo ancora Maurizio Gritta.
0: Il modello biologico, se è solo coltivare senza concimi e senza diserbi, va bene. È come il verde, inteso come il difensore dell'ambiente che difende il proprio giardino, ma quello del vicino, se anche non va bene, non va mica tanto bene. No, il modello del biologico non può essere questo. Lo strumento di cambiamento sociale significa che chi coltiva biologico deve portare con sé di fare un'economia diversa, rispettare i contratti di lavoro, rispettare le regole civili che ci piacciono o non ci piacciono. Io non ho vergogna a dire che sono un pensatore anarchico, ma sono anarchico e non sono un sovvertitore di questo sistema, ma cerco di cambiare le regole con le regole che ci sono. Questa è la forza che deve avere un popolo civile. Quindi avere etica verso la produzione, verso il lavoro, verso l'ambiente e verso l'ecologia sociale. Per me è un termine che significa distribuzione di reddito. Quello che paga l'utilizzatore del mio prodotto deve essere distribuito nella catena all'indietro. Deve però arrivare anche alla terra, cosa che difficilmente succede. Nuove forme di investimenti al risparmio. Nel pensare comune si è rivoluzionari e rompiscatole. Una delle cose che si può fare è questa. L'Iris ha fatto anche questo. Noi abbiamo costruito una società in cui è normale andare in banca, depositare i propri soldi, chiedere gli interessi, comprare quello che volete. La legislazione permette anche di fare altro. L'Iris, quando ha costruito il pastificio nuovo, ha emesso azioni mutualistiche dove tutti le associazionismo, tutti quelli a cui ci siamo risolti hanno detto: ma no, vieni con me in banca, vieni con me in cassa rurale. E ho detto: vabbè, ma allora avevamo anche la nostra forza, dico, ci andiamo da soli in cassa rurale, ma noi vogliamo fare un'altra cosa. Abbiamo scoperto questa legge, siamo stati noi a dover andare all'avvocatura dello Stato, in Cassazione, abbiamo fatto tutto il percorso per dire che questa legge è una legge che esiste, che nei paesi del nord applicano da tanti anni, tra l'altro a livello europeo quasi tutti gli stati ce l'hanno, in cui un

0: un'impresa, se ha un patrimonio per coprire le azioni che emette, non deve andare nella borsa di Milano a fare le azioni, emette certificati, noi li abbiamo chiamati azioni mutualistiche nello spirito cooperativo. Moltissimi consumatori, più di 600 nostri clienti, hanno acquistato queste azioni e sostengono la vita della cooperativa. Non avremmo potuto arrivare qui. Quindi questo è il senso di portare avanti. L'agricoltura biologica deve essere un'agricoltura che coltiva la terra, coltiva l'acqua, coltiva l'aria, coltiva lo spirito della persona, coltiva l'economia. Ci deve essere un cerchio in cui dobbiamo essere solidali uno con l'altro. Io non devo barare sulla tua tavola e tu dalla tua tavola mi sostieni acquistando il prodotto e, perché no, anche investendo su ciò che tu vuoi credere e vai a toccare con mano. Certo che ci vuole da tutte le parti trasparenza, coerenza e testardaggine.
1: Al Berzere di Leonardo lasciamo Unimont e le esperienze di agricoltura biologica che hanno introdotto cambiamenti sociali. Ci spostiamo nel Lazio, nella campagna romana dei Monti Prenestini, per i presidi Slow Food, del cacio di Gennazzano, del cacio fiore della campagna romana e dei prati stabili. Ce li racconta Luca Dottavi dell'azienda Rocca Bianca di Cave, provincia di Roma.
2: Abbiamo un caseificio nella provincia di Roma e abbiamo un allevamento di pecore autoctone locali. Da lì richiamiamo questo latte, il latte lo trasformiamo in un pecorino. Questo pecorino ha avuto l'onore di essere un presidio Slow Food perché rispecchia e rispetta anche un po' la storia di questo formaggio, che risale già ai tempi dei latifondisti terrieri, che davano i pascoli ai pastori, i pastori pagavano il quid con il formaggio. Poi veniva portato a Roma e venduto su Roma con i carri addirittura. Noi abbiamo ripreso la storia di questo formaggio tramite uno studio che è durato un paio di anni, l'abbiamo fatto tramite il CREA Lazio, il Centro di Ricerca in Agricoltura, e anche con il Comune di Cave, che ci ha aiutato nel ripercorrere la storia negli archivi, nelle cose, ci ha aiutato nel ritrovare fondamenta.
1: Perché vi è venuta questa voglia di riscoprire un prodotto che era scomparso?
2: È un prodotto perso perché anche nel, chiamiamolo, disciplinare, che poi in realtà, non essendo un prodotto, diciamo, DOC non è un disciplinare, è una patta in realtà, c'è un protocollo. Noi riutilizziamo la cannuccia per forare le forme per lo sgrondo, perché aiutano i buchi nel momento in cui il formaggio sta grondando a perdere siero, ed era un processo che facevano i vecchi pastori. È stata una ricerca abbastanza minuziosa. Riscoprire queste peculiarità della campagna romana, secondo noi, è un vanto, perché di là del valore venale c'è anche un valore storico nelle cose, per cui riportare in auge quello che è stato il nostro passato, che fa parte della cultura contadina soprattutto.
1: In che zona della provincia siete?
2: Noi siamo a Cave, provincia di Roma, siamo a 40 km, siamo sotto le pendici dei Monti Prenestini. Utilizziamo pascoli stabili sia per il cacio di Gennazzano che per il cacio fiore di Cave. Il cacio fiore, come dice il nome, è un formaggio fatto con cardo e carciofo come coagulante, un coagulante vegetale. Questo rispecchia un presidio della campagna romana, perché il cacio fiore risale addirittura ai tempi dell'antica Roma, con Columella, che era un agronomo dell'antica Roma, che ha scoperto la capacità del cardo, più che altro che allora il carciofo non c'era, che coagulava il latte. Per cui noi abbiamo avuto la voglia anche di valorizzare quello che già è il nostro lavoro, che faceva parte del nostro lavoro, perché noi questo allevamento di ovini già ce l'abbiamo da parecchi anni, è una cosa generazionale, perciò abbiamo voluto solamente dare una chance in più.
1: Da quanti anni li fate questi formaggi?
2: Tanto, io ci sono nato, la famiglia che si prendono questi formaggi, però non erano stati mai valorizzati, nel senso che era una cosa che uno, quando le cose uno ce l'ha, non le valorizza oppure non le apprezza. Invece abbiamo cercato di...
1: c'era la tradizione,
2: Ma non,
1: ma
2: c'era,
1: non era codificata la divulgazione.
2: Esatto, per cui abbiamo voluto fare questa cosa perché ci onora anche del nostro passato.
1: La funziona? È riconosciuta? È capita?
2: Allora, adesso ci sono dei problemi inerenti al latte crudo, perché ovviamente essendo latte crudo a tante persone desta un po' di timore, è comprensibile. Però io penso che se uno utilizza prassi, una metodologia, è un disciplinare attento e corretto, non si incorre in nessun pericolo, perché il latte crudo racchiude tantissime sfaccettature che il latte pastorizzato non ha, che perde. Tanto è vero che le nostre forme, che iniziamo a farle da novembre fino a giugno inoltrato, sono una diversa dall'altra, ogni partita a sé e cambia sapore. Spesso e volentieri noi ci dicono: ci dai quello che c'è l'altra volta?
1: Anche perché i prati cambiano.
2: E certo, cambiano le essenze. Noi abbiamo questa azienda in provincia di Roma, ma sta molto vicino al confine col Frusinate. Noi abbiamo un'altra azienda agricola dove facciamo vino a Paliano, che è in provincia di Frosinone, e lì, quando spostiamo le greggi da un'azienda all'altra, cambia il formaggio a distanza di linea d'aria di neanche 10 km. Cambia la morfologia del terreno, cambiano le essenze, cambia un po' tutto quanto.
1: L'azienda Locca Bianca di Cave, in provincia di Roma, alleva anche alcune razze di pecore locali, conisana, sarda, massese, e le fa pascolare anche su terreni di uso civico, spesso abbandonati. Questa biodiversità permette di produrre il cacio di Gennazzano e il cacio fiore della campagna romana. Ancora Luca D'Ottavi.
2: Questa cosa è apprezzata, tant'è vero che noi abbiamo problemi sulla stagionatura, perché non arriviamo a stagionare, perché per richiesta ce n'è, noi per esigenze economiche aziendali lo vendiamo, perché dobbiamo fare cassa per le spese quotidiane, per cui dovremmo aumentare il numero dei capi.
1: Quanti ne avete?
2: 220 ne abbiamo.
1: Sempre in lattazione, no?
2: No, magari, assolutamente no.
1: Che razza avete?
2: Noi abbiamo sarda e comisana, incrociata poi anche con le pecore sopravvissane, che erano le pecore che stavano nel retino, nella parte abruzzese, nel tempo facendo degli incroci, perché poi nelle aziende è così a carattere familiare, l'incrocio conta molto, perché vi dà forza all'animale, lo irrobustisce, perché la selezione sicuramente dà più produzione. Tanti pastori da noi hanno incrociato le greggi con le pecore francesi, le Lacon, ma quelle sono prettamente da stalla, perché il clima della Francia è diverso dal nostro, per cui a me personalmente non piace questo tipo di incrocio, preferisco più le razze italiane, magari
1: che più rustiche, che stanno sempre all'aperto.
2: Sì, che stanno sempre all'aperto, che non hanno problemi di vello, anche perché la sopravvissana rispetto a una sarda o una comisana o una pecora abruzzese non ha quasi velo, ce l'hanno raso, per cui sono soggette alla pioggia, si bagnano, caldo, freddo, si ammalano, è una gestione più a stabulazione fissa. Questo è un po' in contraddizione col principio della nostra azienda.
1: Che estensione avete?
2: Noi abbiamo tra Cave e Paiano 60 di ettari, di cui una parte terreni con gli usi civici che possiamo pascolare sulle pendici dei Monti Prenestini, che noi siamo proprio sotto il monte di Rocca di Cave. Infatti noi nei periodi estivi, che c'è un po' più di caldo, spostiamo le greggi su in montagna, una specie di mini transumanza.
1: E gli usi civici, i terreni usi civici ce ne sono parecchi?
2: Allora, gli usi civici ce ne sono parecchi, anche perché poi non sono stati affrancati, per cui diciamo che è rimasto, ma più che altro perché comunque c'è anche purtroppo un esodo da queste zone, per cui molti terreni che anche se non erano gravati da usi civici, le persone sono contente che le pascolino perché glielo puliscono. La pecora conserva la biodiversità, perché pascolando porta semi in giro, è molto importante per la biodiversità.
1: Ci sono ancora gli enti di gestione degli usi civici?
2: Allora, i comuni sono normalmente, e poi comunque sì, comunque sono anche al catasto, poi vengono registrati. L'uso civico, uno per toglierlo deve chiedere l'affranco dell'uso civico, però ancora ce ne sono da parte nostra. Infatti noi stiamo cercando con il GAL di creare una scuola di pastorizia, proprio per cercare di riportare un po' di persone a questa attività, magari il ritorno dei giovani, perché purtroppo oggi è difficile, molta manodopera, andare a trovare coloro che stanno lì sabato, domenica, i soliti problemi che conosciamo tutti.
1: È un lavoro faticoso.
2: È un lavoro faticoso, è molta soddisfazione personale.
1: Rimaniamo agli usi civici con l'ABC dei domini collettivi, la nostra rubrica dedicata ai beni agrosilvopastorali di proprietà collettiva. La professoressa Marta Villa, docente di antropologia culturale dei domini collettivi dei territori di vita dell'Università di Trento, tratta governance, come le comunità e i beni collettivi sono quindi gestiti.
3: I domini collettivi sono caratteristici per questa autonomia di governo che utilizziamo ormai in inglese come governance o self-government. È una cosa che parte dal Medioevo, nasce nelle comunità che erano autonome, nel Medioevo i comuni, le comunità, e caratterizza la loro modalità di pensare. Quindi è un modo di pensare molto antico. Tra l'altro, l'abbiamo già ricordato anche in altre lettere, è una modalità molto diversa dall'epoca in cui è nata, cioè un governo partecipativo. In un momento dove c'erano le monarchie assolute, i principati, eccetera, quindi era impossibile pensare una tale modalità di gestione. Eppure le comunità lo fanno, l'hanno fatto, e nelle regole è testimoniata questa particolare forma di governare. Ovvio che governano un pezzo di risorse, ovvero il patrimonio agrosilvopastorale, ma lo governano attraverso questa capacità di esercitare quella che chiamiamo solidarietà cosciente, ossia decidendo insieme nessuno rimane indietro o senza la possibilità di utilizzare la risorsa. E come ha studiato anche Ostrom, questa modalità diversa di governare permette anche a superare il paradosso di Hardin, ovvero la tragicità del collettivo, in teoria, ossia che l'egoismo individuale che dovrebbe andare a usare tutto, invece c'è la capacità da parte degli individui che si trovano insieme collettivamente di usare fino a un certo punto, quindi la possibilità di usare insieme.
1: Nei beni agrosilvopastorali ci sono a volte anche delle fonti idriche. Ci sono esempi di gestione in comune di fonti idriche?
3: Li prendiamo dal Trentino, ma secondo me basterebbe risvegliare tutte le Alpi. Perché? Perché l'acqua è un bene collettivo da sempre, perlomeno da quando ci sono queste modalità di governo, abbiamo detto quindi dal Medioevo in poi. E tra l'altro l'acqua, l'autogoverno dei domini collettivi è davvero un bene comune, perché dove le comunità si riprendono l'utilizzo e anche la gestione dell'acqua diventa di proprietà collettiva di tutti, ossia l'accesso diventa libero, ma sempre proporzionato, perché questa è la caratteristica delle regole del dominio collettivo. Nelle regole l'acqua era sempre una componente, nelle regole storiche che noi abbiamo collezionato c'era sempre la componente acqua, che era la quarta parte oltre ai beni agrosilvopastorali. Grazie a questo le comunità attuali stanno rileggendo le antiche carte e dove fanno battaglie legali, perché anche qua di nuovo c'è bisogno di una battaglia legale per riprendersi l'acqua, è la 168 che lo permette, perché bene collettivo per l'articolo 3 è anche il corpo idrico, allora possono decidere come utilizzare quell'acqua e a chi darla. C'è il caso di Miola, ad esempio. Miola è una frazione del comune di Baselga di Pinè, quindi siamo su un altopiano vicino a Trento, tra l'altro, tra la Val Sugana e la Val di Fiemme. Lì questa piccola comunità ha scoperto che le fonti idriche sono proprie e non sono, come era stato accatastato malamente, del comune di Baselga di Pinè, che come tutti i comuni in Italia fanno pagare l'acqua. Hanno fatto una battaglia legale, è stata vinta, è stato riconosciuto che era di loro proprietà da tempo immemore, come sempre, e adesso loro garantiranno l'uso dell'acqua gratuita a tutti, e perché possono farlo solo così, a tutti i residenti di Miola, a tutte le famiglie.
1: Ci sono conflitti tra la governance dei domini collettivi e le amministrazioni comunali nella gestione dei beni agrosilvopastorali? Sentiamo ancora la professoressa Villa dell'Università di Trento.
3: Anche qua si esercita l'argomento della nostra lettera, cioè l'autogoverno. In questo caso di nuovo rimaniamo nella zona trentina, ma più che altro perché è il nostro laboratorio di studio, ovvero il Monte Bondone. Ne abbiamo già parlato tante volte, perché lì c'è una sorta di conflitto aperto tra chi gestisce il bene collettivo, il Comune di Trento, che ha in parte alcune porzioni dove non ci sono i domini collettivi, e anche i privati che fanno guadagno sul territorio del Bondone. In questo caso noi abbiamo un'azienda forestale pubblica, garantisce la gestione di tutto il patrimonio forestale del Comune di Trento, ha 24 frazioni, molte delle quali, a parte Trento città, ha tantissimi boschi perché è circondata dalle montagne. In questo caso l'azienda forestale nasce nel 1954, quindi nasce subito dopo l'instaurazione della Repubblica, e va a agire sul grande patrimonio boschivo del territorio del comune. Ancora oggi esiste, ma ad esempio quando sono sorte le ASUC nei primi anni 2000 di Baselga del Bondone e di Vigolo Baselga, loro si sono staccate dall'azienda forestale. Lì si è vista che l'autogestione permette un risparmio pubblico, nel senso che l'azienda forestale ha dei bilanci e imputava, per rimanere dentro in azienda, ai domini collettivi che volevano rimanerci, facciamo un esempio, Baselga del Bondone, 25.000 euro l'anno per gestire il patrimonio boschivo. Loro, quando si sono staccati, pensavano di spendere 25.000 euro, ne spendono 5-6.000. In questo caso farebbero risparmiare se ogni frazione facesse questo autogoverno. Adesso si sta proponendo questo argomento anche con la frazione di Sardegna, che sta pensando di fare il dominio collettivo. In questo caso noi abbiamo una situazione ancora più interessante, che è quella dei castagni. Qui non c'è solo il guadagno dal punto di vista economico, che costa meno una gestione fatta volontariamente, è ovvio, perché ci sono tutti quei servizi che sono volontaristici da parte della comunità, ma qui c'è anche un pensiero legato alla botanica e all'agroecologia di queste piante. L'azienda forestale, abbiamo visto, aveva un regolamento molto restrittivo che impediva ai castanicoltori di poter curare più a lungo i propri castagni. Se il dominio collettivo di Sardegna prende in mano i propri castagni, allora può utilizzare i vecchissimi regolamenti che c'erano prima anche della Costituzione della Repubblica Italiana, quindi che vengono dall'Ottocento, Impero Asburgico, e lì abbiamo notato nel confronto che sono molto più utili agroecologici nei confronti delle piante stesse.
1: Dal Trentino alla Campania, l'isola Flegrea di Procida nei paesaggi, nella letteratura. Il docente di lettere Luigi Carosso legge e commenta un brano dell'Isola di Arturo di Elsa Morante. Sentiamolo.
4: Le isole del nostro arcipelago, laggiù sul mare napoletano, sono tutte belle. Le loro terre sono per gran parte di origine vulcanica e specialmente in vicinanza degli antichi crateri vi nascono migliaia di fiori spontanei, di cui non rividi più i simili sul continente. In primavera le colline si coprono di ginestre. Riconosci il loro odore selvatico e carezzevole appena ti avvicini ai nostri porti, viaggiando sul mare nel mese di giugno. Su per le colline, verso la campagna, la mia isola ha straducce solitarie, chiuse fra muri antichi, oltre i quali si stendono frutteti e vigneti, che sembrano giardini imperiali. a varie spiagge, dalla sabbia chiara e delicata e altre rive più piccole, coperte di ciottoli conchiglie e nascoste fra grandi scogliere. Fra quelle rocce torreggianti che sovrastano l'acqua fanno il nido i gabbiani e le tortore selvatiche, di cui, specialmente al mattino presto, sodono le voci, ora lamentose, ora allegre. Là, nei giorni quieti, il mare è tenero e fresco e si posa sulla riva come una rugiada. Ah, io non chiederei d'essere un gabbiano né un delfino, mi accontenterei d'essere uno scorfano, che è il pesce più brutto del mare, pur di ritrovarmi laggiù a scherzare in quell'acqua. Intorno al porto le vie sono tutte vicoli senza sole, fra le case rustiche e antiche di secoli, che appaiono severe e tristi, sebbene tinte dei bei colori di conchiglia, rosa o cinereo. La pagina, tratta da L'isola di Arturo di Elsa Morante, non è una semplice descrizione geografica o pittoresca di Procida. Fin dalle prime righe, l'autrice, attraverso la voce adolescenziale di Arturo, compie un'operazione di monumentalizzazione della natura. La terra vulcanica genera fiori spontanei, introvabili sul continente, e i frutteti nascosti dietro antichi muretti vengono elevati al rango di giardini imperiali. Il critico Giacomo De Benedetti ha osservato che questa Procida assomiglia a un rifugio, un microcosmo chiuso e difeso, dove la durezza della storia e le inquietudini del mondo alla vigilia del secondo conflitto mondiale restano fuori. Le finestre, strette come feritoie, e i vicoli ombrosi sembrano custodire questo spazio. Anche i profumi hanno un ruolo fondamentale. Arturo descrive l'odore delle ginestre come qualcosa di selvatico e carezzevole, sinestesia che unisce sensazioni apparentemente opposte e riflette il suo rapporto con l'isola, terra aspra e forte, ma allo stesso tempo accogliente e rassicurante, quasi materna. La fusione con il paesaggio raggiunge il suo punto più alto quando il ragazzo immagina di trasformarsi in uno scorfano, uno dei pesci meno belli del mare, pur di restare per sempre immerso in quelle acque. La vegetazione, le rocce e il mare rappresentano, soprattutto nella fase iniziale di questo romanzo di formazione, la sua identità più profonda. Persino l'architettura umana del porto subisce un processo di naturalizzazione. Le case sono dipinte con colori conchiglia, integrandosi perfettamente nella geologia marina. Come ha osservato Cesare Garboli, l'opera di Elsa Morante è attraversata dal mito dell'infanzia, intesa come stagione di assolutezza, libertà e incanto. Attraverso gli occhi di Arturo, Procida appare proprio così, un piccolo paradiso sospeso nel tempo, dove ogni cosa sembra perfetta e destinata a durare per sempre.

0: Siamo arrivati alla fine della puntata del Verzere di Leonardo. Torneremo tra una settimana, sempre con agricoltura, alimentazione e cultura rurale. Per chi volesse scrivere al Verzere, l'email è verziere@radiopopolare.it. Per chi volesse riascoltare la trasmissione, è possibile scaricare il podcast dal sito radiopopolare.it. Grazie e un saluto da Fabio Fimiani.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Musica, teatro, ironia e grande energia dal vivo. Lunedì 15 giugno musica da ripostiglio arriva al Teatro Menotti di Milano con Perché da camera ci sembrava eccessivo, nell'ambito della rassegna Crossover, uno spettacolo coinvolgente che attraversa swing, canzone d'autore e teatro musicale, con l'inconfondibile stile della band, un viaggio tra brani originali, grandi classici e nuove sorprese. Appuntamento alle ore 20 al Teatro Menotti e i biglietti sono disponibili presso la biglietteria del teatro o sul sito teatromenotti.org. Non mancate.
3: Oh, la prima stella della sera. Rassegna di teatro, arte, sport e comunità promossa da ADIR.
4: Dall'11 al 16 giugno, al Parco della Chiesa Rossa, spettacoli, performance e incontri intorno al corpo con una Lectio Magistralis di Massimo Recalcati. Il programma su atirteatroringhiera.it.
5: Torna il Festival di Teatro Antico di Veleia, un'edizione super con prime nazionali e spettacoli esclusivi. Artisti d'eccezione, come Joelle Dix e Leonardo Lidi, che scelgono il festival per i loro debutti. Marco Paolini, Paolo Rossi, Lella Costa, Arianna Porcelli Safonov e, attesissima, la giornalista Cecilia Sala. Gli eventi speciali con Stefano Massini, Sergio Rubini e l'Orchestra Toscanini con il Festival Illica.
6: Veleiateatro.com.
7: Sabato 13 giugno, ultimo concerto della stagione di Musica al Tempio. Silvia Capè e Emanuele Iazzarelli, con l'orchestra dell'Università degli Studi di Milano Bicocca, diretta da Jakov Zatz, presentano musiche di Mozart, Baglieu e Beethoven per arpa, pianoforte e orchestra. Ingresso a offerta libera. Tempio Valdese, info musicaltempio.it.
8: Arrestato con un blitz l'anello nuziale accusato di aver derubato oltre 100 anziani. Mentre oggi a Pavia un comando di braccialetti ha assaltato in pieno giorno un ufficio postale. Troveremo gli orecchini assassini, ha promesso il ministro in un incontro al Viminale. Salgono intanto a 15 i casi di collane accusate di molestia.
9: Basta coi gioielli malvagi.
8: Scegli i gioielli etici Ethical Jewels. Oro e diamanti estratti rispettando l'ambiente e i diritti umani.
9: Vai su gioielleriebelloni.it.
10: Popolare Network.
11: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 a Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
12: L'accordo tra Stati Uniti ed Iran non ferma le bombe sul Libano, Israele intensifica gli attacchi e ordina nuove evacuazioni, 4 le vittime solo oggi. Tel Aviv cerca di guadagnare più terreno possibile prima di un'intesa tra Washington e Teheran che prevede anche il cessate il fuoco in Libano, la firma dell'accordo forse già domani a Ginevra. Nuovi raid incrociati tra Russia e Ucraina, ci sono vittime e feriti tra i civili da entrambe le parti. Il conflitto nel paese sarà al centro del prossimo G7 che si apre a Evian lunedì. Intanto Francia e Italia provano a rilanciare il dialogo, annunciato un bilaterale per il 25 giugno, è il primo dal trattato del Quirinale del 2021. Retorica del fango e del vittimismo di Vannacci al congresso di Futuro Nazionale, fa la lista dei giornalisti sgraditi e come da previsioni alza la posta con il centrodestra verso le politiche in nome del sovranismo. Si è sviluppato nel Pacifico latinoamericano il fenomeno meteorologico periodico El Niño, alzerà ulteriormente le temperature estive. Le 13:02, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, il giornale radio di Popolare Network. In apertura ci occupiamo della situazione in Libano, perché da questa mattina l'esercito israeliano ha intensificato le operazioni militari. Il sud del paese è stato nuovamente colpito da raid aerei, sono stati diramati ordini di evacuazione per una ventina di località, mentre le truppe libanesi si stanno ritirando dal distretto meridionale di Nabatie. Si contano almeno 4 vittime solo oggi, è ancora incerto il numero dei feriti. Dai siti bombardati è in corso l'ennesima fuga di civili, che andranno ad ingrossare i già sovraffollati rifugi per sfollati nel paese. Israele afferma che l'attacco è la risposta alle violazioni del cessate il fuoco da parte di Hezbollah, ma dietro l'aumento degli attacchi c'è la necessità di Tel Aviv di guadagnare quanto più terreno possibile prima del raggiungimento di un'eventuale intesa tra Stati Uniti ed Iran, che dovrebbe prevedere anche la tregua in Libano. Sentiamo il commento di Luigi Toninelli, analista dell'ISPI ed esperto della regione.
6: Gran parte dello spettro del panorama politico israeliano è contrario a una cessazione delle ostilità, ma anzi vuole continuare la guerra, perché vedono il disarmo di Hezbollah come una condizione essenziale per garantire la sicurezza del nord di Israele. E questo non è condiviso solamente dall'esecutivo di Netanyahu, ma anche da gran parte dell'opposizione israeliana. Quindi per questo motivo è difficile pensare che Netanyahu e il governo israeliano smetteranno e cesseranno questa guerra, perché si troverebbero critiche interne in una stagione che porterà questo autunno alle elezioni. Quindi è difficile pensare che ci sia una chiusura di questo fronte, sia perché Netanyahu ha bisogno di una guerra per cercare di mantenere il controllo sul paese, sia perché in caso di assenza di guerra le critiche nei confronti di Netanyahu troverebbero consenso anche, diciamo, nell'elettorato israeliano, anche in relazione alla politica estera. Quindi sicuramente ci possiamo aspettare che continuino gli attacchi nei confronti del Libano, le negoziazioni con lo Stato libanese probabilmente continueranno, ma questo, come abbiamo visto in queste settimane, non si tradurrà in una cessazione dell'ostilità. Ci dobbiamo attendere ad altri nuovi e ancora magari più intensi attacchi in Libano.
12: Allora, sul Libano gli attacchi continuano, nonostante gli annunci di un accordo mai così vicino, restano tese però anche le relazioni tra Stati Uniti ed Iran. L'intesa potrebbe essere sottoscritta già domani a Ginevra, lo confermano le parti. Non è escluso però l'accordo venga firmato da remoto, a dimostrazione della sfiducia che permane reciprocamente. Restano da chiarire ancora molti punti, dal controllo dello stretto di Hormuz all'apertura di un negoziato sul nucleare. Per il momento quello raggiunto somiglia più ad un piano di intenti che ad un vero e proprio accordo di pace. Il prolungamento del cessate il fuoco e l'estensione della tregua anche al Libano è però il nodo centrale. Sentiamo l'ambasciatore Pasquale Ferrara, attuale segretario generale dell'Istituto Universitario Europeo di Firenze.
10: Una tregua prolungata, una tregua effettiva, darebbe il necessario spazio negoziale alle parti per intavolare una vera e propria discussione. Finora, diciamo, le parti si sono parlate per interposta mediazione attraverso il Pakistan, attraverso il Qatar, e poi soprattutto si sono dati dei messaggi che non sono proprio diplomatici, cioè, voglio dire, attacchi militari mirati da parte degli Stati Uniti o anche più vasti, la risposta iraniana. Gli iraniani hanno dimostrato in questa situazione di riuscire a mantenere un certo sangue freddo, pur sapendo, diciamo, di essere in assoluta inferiorità dal punto di vista militare, e a me pare che in questo momento chi abbia più bisogno di bruciare i tempi per un accordo siano proprio gli Stati Uniti, per le ragioni che conosciamo, le ragioni elettorali interne ed anche il lato israeliano è interessante, perché anche Netanyahu e sarà presto alle prese con scadenze elettorali.
12: Ci spostiamo ora sull'altro fronte, quello tra Russia e Ucraina. Nella notte droni ucraini hanno colpito un porto nel sud della Russia, provocando almeno una vittima. A Zaporizhzhia ha colpito anche un centro di addestramento militare russo. L'aviazione di Mosca ha intanto lanciato un attacco sulla città ucraina di Sloviansk, si contano almeno 3 feriti. Nel frattempo la missione ONU sui diritti umani ha dichiarato che nel mese di maggio il conflitto ha causato in Ucraina la morte di almeno 274 civili, il numero più alto negli ultimi ultimi 4 anni. In un mese l'UNICEF aggiunge che solo nell'ultima settimana sono rimasti feriti 25 minorenni. I conflitti in Ucraina e in Iran saranno al centro del prossimo G7 a Evian in Francia. All'avvicinarsi di questo appuntamento, Roma e Parigi sembrano cercare un avvicinamento. Italia e Francia si incontreranno ad Antibes il prossimo 25 giugno per il primo bilaterale dalla firma del trattato del 2021, che ne prevedeva uno ogni anno.
13: Ci saranno voluti 4 anni dall'insediamento di Giorgia Meloni a Palazzo Chigi perché la Presidente del Consiglio italiana ottenga la riconoscenza solenne del proprio ruolo e statuto internazionale della Francia di Emmanuel Macron. È ormai cosa fatta con l'annuncio da parte dell'Eliseo del primo vertice bilaterale franco-italiano il 25 giugno prossimo ad Antibes, nel sud del paese. 4 anni di diffidenze e ambiguità politiche e strategiche tra il liberale europeista accanito Macron e la nazionale sovranista Meloni, ma anche 4 anni di piccoli passi, a bozze di compromesso e pragmatici aggiustamenti reciproci per sormontare differenze di vedute che alla base potevano e possono apparire irriducibili. Allora Macron si melonizza o Meloni si macronizza? Da Parigi è questa seconda versione ad essere ovviamente privilegiata. L'adesione chiara del governo Meloni all'impegno europeo per la difesa dell'Ucraina, la progressiva presa di distanza da un'amministrazione Trump considerata in Francia come problematica, per non dire ostile, alla volontà di autonomia e sovranità europea, fino alle affinità transalpine sulla crisi Medio Oriente, su questioni tanto sensibili quanto complesse come la situazione in Libano e il contestuale ruolo dei caschi blu dell'Unifil, di cui Francia e Italia sono tra i principali contributori. Tutti elementi che hanno largamente contribuito a creare le condizioni di un possibile riavvicinamento, al di là della relazione storica e del corposo zoccolo di connessioni, cooperazioni e affinità tradizionali tra i due paesi, che vanno dalla difesa alla cultura, passando per l'economia. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
12: Veniamo alla politica italiana. Come nelle previsioni, ha scelto la retorica del fango e del vittimismo identitario l'ex generale Roberto Vannacci all'apertura oggi dell'Assemblea Costituente di Futuro Nazionale. Siamo la feccia, i figli di nessuno, fieri di esserlo, ha detto a viva voce sul palco dell'auditorium della Conciliazione a Roma. Ha attaccato la stampa facendo anche nomi e cognomi dei giornalisti sgraditi. Si è tenuto le mani libere con l'attuale maggioranza di centrodestra, con cui ha polemizzato per cercare di influenzarla verso le elezioni politiche. Ci hanno detto che stiamo aiutando la sinistra, ma io mi dovrei alleare adesso con questa alleanza di centrodestra che continua a portare avanti l'agenda Draghi, il Green Deal? Non è detto che cambi idea, come è già avvenuto nella sua parabola politica. Sentiamo Matteo Pucciarelli di Repubblica.
14: Se noi guardiamo all'attualità, risulta abbastanza difficile, se non impossibile, la creazione di un'alleanza. Però noi lo diciamo oggi e siamo però allo stesso tempo abituati alla estrema volatilità, per così dire, delle parole sia degli esponenti del centrodestra classico sia di Vannacci stesso. Vannacci era quello che era vice segretario della Lega e fino al giorno prima smentiva totalmente la possibilità che lui facesse un partito e uscisse dalla Lega, dicendo le solite bugie fandone di giornalisti. Il giorno dopo è accaduto. Questo per dire il personaggio. Se pensiamo poi anche ai suoi colleghi di forze coalizione, da Salvini a Meloni a Tajani, sappiamo benissimo che la capacità di contraddirsi nel giro di poco tempo è altissima. Quindi al momento sembra di no, anche perché è chiaro il giochino retorico di Vannacci è quello di presentarsi come la vera destra che fa le cose che la destra al governo non sta facendo o non le sta facendo abbastanza per aumentare il proprio consenso. Una volta che si arriva a ridosso delle elezioni, se i sondaggi cresceranno ulteriormente, è ovvio che il suo peso negoziale aumenterà. Quindi adesso lui non ha alcun interesse a legarsi mani e piedi in una eventuale coalizione. A ridosso del voto, lì è tutto da vedere.
12: Anthropic ha sospeso la commercializzazione dei due modelli di intelligenza artificiale Fable 5 e Mythos 5 su pressione del governo statunitense. Washington ieri pomeriggio aveva ordinato che i due modelli messi sul mercato da 3 giorni non potessero essere accessibili a qualsiasi cittadino straniero interno o esterno degli Stati Uniti e nemmeno ai dipendenti stranieri della stessa Anthropic. La società ha quindi deciso di sospendere la commercializzazione di entrambi. Sentiamo Marco Schiaffino, nostro collaboratore e conduttore della trasmissione Doppio Click.
15: due modelli più potenti sviluppati dalla società di San Francisco, che sono Mythos e Fable. Mythos ha fatto molto rumore perché è stato presentato da Anthropic come un modello talmente potente da essere pericoloso, perché sarebbe in grado di trovare vulnerabilità nei software, nei sistemi operativi, con un'efficacia mai vista prima. Fable è la versione commerciale di Mythos, che è stata rilasciata da pochissimo, che in realtà avrebbe una serie di blocchi che impedirebbero di utilizzarlo per questo tipo di scopi. La motivazione per cui gli Stati Uniti avrebbero bloccato Fable è che sarebbe giunta voce del fatto che qualcuno avrebbe trovato il modo di aggirare questi blocchi, quindi utilizzare questo modello per creare minacce ai sistemi cyber. Da qui alle 23:21 di ieri è arrivato l'ordine della Casa Bianca di bloccare l'accesso a tutti i sistemi di Anthropic. Questo provvedimento che riguarda Anthropic sembra l'ultimo capitolo di un processo di militarizzazione dell'intelligenza artificiale da parte dell'amministrazione Trump. Il 2 giugno il presidente degli Stati Uniti ha firmato un ordine esecutivo che in pratica impone, anche se sarebbe a base volontaria, ma abbiamo già visto le prime conseguenze, di sottoporre i nuovi modelli al controllo del Pentagono e della National Security Agency 30 giorni prima del rilascio pubblico. L'8 di giugno, con un memorandum, Donald Trump ha introdotto un altro obbligo, quello per cui le aziende che si occupano di intelligenza artificiale non possono modificare, degradare o bloccare i sistemi di intelligenza artificiale che sono in uso alle forze armate statunitensi. Nel giro di poco più di una settimana gli Stati Uniti hanno messo sotto uno stretto controllo governativo tutto lo sviluppo e l'utilizzo dell'intelligenza artificiale made in USA.
12: E restiamo negli Stati Uniti, dove l'autorità antitrust ha dato il via libera all'acquisizione di Warner Bros. Da parte di Paramount, un'operazione da 111 miliardi di dollari. Non ci sarebbero infatti ostacoli alla concorrenza. La fusione permetterà di unire le piattaforme di streaming Paramount Plus e Max, creando un'alternativa a Netflix e Disney Plus. Sentiamo Andrea Di Stefano, direttore di The Washington News.
16: Il Dipartimento Antitrust statunitense ha dato il via libera all'acquisizione per 111 miliardi di dollari di Warner Bros. Da parte di Paramount, al termine di un'investigazione durata 8 mesi. Il comunicato ufficiale del Dipartimento della Giustizia, da cui dipende l'autorità di controllo del mercato, non evidenzia il reale impatto nei tre segmenti esaminati: streaming, TV broadcast e produzione cinetelevisiva. In modo generico, recita che l'acquisizione da parte di Paramount non produrrà probabilmente danni alla concorrenza. Al contrario, continua il comunicato, è probabile che la società risultante dalla fusione aumenti la concorrenza, offrendo ai consumatori un'alternativa più solida e competitiva rispetto alle offerte dei maggiori operatori, che nel caso statunitense sono Netflix, Amazon Prime e Disney Plus. La strada per la fusione, che Paramount vorrebbe portare a termine entro il prossimo luglio, deve però fare i conti con l'antitrust europeo, quello australiano e la resistenza interna degli Stati Uniti, a cominciare dal procuratore generale della California, che non ritiene per nulla conclusi gli accertamenti antitrust. In questi mesi si sono levate molte proteste da parte di autori, attori e di esponenti di punta dei democratici, come la senatrice Elizabeth Warren, che considerano l'acquisizione sotto l'insegna della famiglia Ellison un allineamento al trumpismo di una realtà composita e ancora molto rilevante sia nella produzione informativa, a cominciare dalla CNN, sia nella produzione cinetelevisiva.
12: El Niño è arrivato, lo ha confermato l'Agenzia Meteo degli Stati Uniti. Il fenomeno meteorologico, un riscaldamento periodico delle acque superficiali, si è sviluppato nell'Oceano Pacifico tropicale, si sviluppa ogni 2-7 anni, dura tra i 9 e i 12 mesi. L'incremento delle temperature varia tra il mezzo grado e i 3, se supera i 2, come nelle previsioni di quest'anno, è definito molto forte. Che cosa provoca El Niño? Lo abbiamo chiesto a Lorenzo Tecleme, giornalista ambientale e nostro collaboratore.
17: Il Niño è complicatissimo da spiegare, ma molto facile da scrivere negli effetti. Fa più caldo in praticamente tutto il mondo. Quello che possiamo aspettarci quindi è un aumento delle temperature medie rispetto alle temperature medie a cui siamo abituati. Se l'estate scorsa avevate caldo, quest'estate avrete ancora più caldo. Il problema è che il Niño, che di per sé è un fenomeno ciclico, c'è da sempre, ogni tanto torna, si somma all'aumento delle temperature medie globali dovuto alla crisi climatica, che invece è continuo, ogni anno fa più più caldo del precedente, quindi mettiamo le mani avanti, non è detto che le previsioni peggiori si avverino, ma sicuramente c'è una condizione di rischio. Il secondo effetto possibile, ovviamente sono tutte previsioni, scenari, non abbiamo mai una certezza al 100%, è che poi in settembre, in ottobre si sia accumulata tanta energia che si sfoga in tempeste terribili, vedi Emilia Romagna, vedi Valencia.
12: Alle 13:17 minuti è tutto per questo giornale radio condotto in studio da Sara Milanese, in redazione anche Fabio Fimiani. Il prossimo appuntamento con le notizie di Popolare Network è per le 15:30. Una buona continuazione d'ascolto.
18: Popolare Network.

0: Electronics c'è il Black Friday, un'estate di occasioni da cogliere al volo. Affrettati, hai tempo solo fino al 17 giugno. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
1: Decathlon prima.
2: Ok, vediamo. Fino al 14 giugno, se acquisti una gift card su decathlon.it di almeno 100 euro, ricevi un voucher di 20 euro utilizzabile dal primo giorno dei saldi fino al 31 agosto su una spesa minima di 100 euro. Hai già iniziata? E allora corro da Decathlon.
3: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.

Sony Award, scusate, Sony World Photography Award, i vincitori di uno dei più importanti concorsi di fotografia contemporanea internazionale in mostra a Milano. Sono scomparsi in questi giorni due grandi maestri per la fotografia, Duan Michael, e un maestro della pop art, David Hockney. È partito alla Fabbrica del Vapore il forum sulla longevità dal titolo Vecchia a chi? Radio Popolare è media partner dell'evento e dunque noi andiamo a curiosare alla mostra fotografica del collettivo Donne Fotoreporter e fra i numerosi appuntamenti. Buon sabato, bentrovate e bentrovati ai Girasoli con arti visive e beni culturali. Un caro saluto da me, Tiziana Ricci. Vi ricordo come sempre che dopo la diretta ci trovate in podcast nel sito di Radio Popolare e con qualche servizio anche nei social.

0: Ecco qua, e andiamo subito perché abbiamo tante cose da dirvi, andiamo subito al Museo Diocesano a Milano perché è in corso la mostra Sony World Photography Award del 2026, quindi di quest'anno, e ci sono tutte le immagini vincitrici e una selezione delle finaliste dell'edizione 2026. E, è il meglio della fotografia contemporanea internazionale, sono 160 fotografie e la curatrice per l'Italia è Barbara Silbe, che adesso sentiremo. Siamo alla 19ª edizione del concorso del premio e a Milano per la 4ª edizione.
1: Io curo questa mostra già da prima, è stata esposta prima ancora alla Villa Reale di Monza, poi l'abbiamo portata alle Stelline e poi abbiamo consolidato questa collaborazione col Museo Diocesano, che devo dire è lo spazio ideale per una collettiva così.
0: Sì, in effetti è un bello spazio, sì. Senti, ricordiamo alle ascoltatrici e agli ascoltatori cos'è questo premio.
1: Il Sony World Photography Awards sono uno dei più importanti appuntamenti internazionali dedicati alla fotografia che viene prodotta oggi. È un premio che tra i vincoli della sua partecipazione chiede ai partecipanti di utilizzare le immagini prodotte nell'anno in corso. Questo è uno spaccato, proprio per questa ragione, della fotografia contemporanea, giovane anche, perché è suddiviso in tante categorie che premia i giovani. Pensate che l'edizione del 2026 ha raccolto oltre 430.000 adesioni.
0: Tantissime.
1: Provenienti da 200 paesi del mondo, sono tantissime, povera me che devo poi selezionare. è vastissimo, è a partecipazione gratuita, cosa molto importante, quindi è una forma, è vero che Sony ci mette la faccia per ragioni anche pubblicitarie, di marketing, però è mecenatismo, se si pensa che oggi non c'è tanto spazio per la fotografia,
0: no, è vero.
1: Per l'editoria di crisi, no? Quindi trovarsi a provare a partecipare a un premio che comunque raccoglie consensi, visibilità
0: importanti. Senti, Barbara, ecco, con quali criteri vengono scelte le fotografie? Tu dici fotografia contemporanea, ma sono di che tipo sono questi reportage, queste foto?
1: Allora, io intanto ci tengo a dire che io non sono in giuria nel premio, sono la curatrice dell'edizione italiana.
0: Sì, vabbè.
1: Quindi quello che ti posso dire è la mia sensazione. Sì. Rispetto ad altri premi anche importanti che ci sono in tutto il mondo,
0: come il World Press Photo per esempio, sì.
1: Esatto, ha un taglio abbastanza artistico secondo la mia visione, per cui anche il reportage non è mai cruento, non ci sono immagini splatter, non ci sono...
0: Sì, non è la cronaca,
1: Ecco, ha un taglio artistico, le categorie della sezione professional sono 10, l'architettura, lo still life, la creatività piuttosto che la natura, gli animali, insomma, non sto a elencarli perché non voglio diventare noiosa, però ha comunque un'impronta più estetica, ecco, rispetto ad altri premi.
0: Ecco, ma per esempio ho visto che tra le opere protagoniste c'è quella di Citlali, non so come si pronuncia, Fabian, che ha vinto, ed è un reportage sulle tradizioni, sulle comunità indigene, per esempio, no?
1: Esatto, allora,
0: bello.
1: Una piccolissima parentesi di ulteriore spiegazione del premio. Il premio si suddivide in varie categorie, come ho detto prima, c'è la professional, che è dedicata ai vincitori che lavorano con la fotografia o che comunque sono in grado di mandare progetti articolati in sostanza, no? Poi c'è la sezione open, dove si partecipa con una sola immagine, dove chiunque può mandare una bella fotografia. Poi c'è la sezione student, che è importante e sulla quale secondo me anche l'azienda punta molto, perché è per catturare le scuole. Il premio per la scuola che vince attraverso il lavoro di un fotografo è di 30.000 euro in attrezzature fotografiche, che poi possono essere usati per insegnare la fotografia, e possono partecipare non solo le scuole di fotografia, ma i licei, chiunque. E in Italia questa cosa non è ancora così diffusa come piacerebbe anche a me, per esempio, no? E poi c'è una sezione youth dedicata agli under 18, e quest'anno ha vinto un ragazzo del Bangladesh che aveva 16 anni con un racconto sul suo paese, che io avevo molto piacere di esporre, tra l'altro. Tornando ai professional, sì. Clali Fabian è una fotografa messicana che ha vinto il titolo di Photographer of the Year. Questo gli ha assegnato un premio in denaro di 25.000 euro, che anche lì non sono pochi, ti permette di finanziare la tua carriera futura, no?
0: Eh beh, certo, di investire in progetti.
1: Sì, di investire appunto se vuoi crescere, se vuoi fare altre cose con la fotografia, è comunque un salto quando vinci questo premio. Il progetto si intitola Bila, Stories of My Sisters, e lei racconta, è un misto di memoria, identità, appartenenza culturale, dove lei racconta le donne di una comunità indigena del suo paese, che appunto, come ho detto prima, è il Messico, combinando anche degli interventi tecnici interessanti, che sono le foto sembrano disegnate sopra, no? Diventerà un libro per bambini, quindi queste nuvolette che ci sono servono a creare un impatto visivo interessante anche per i più piccoli.
0: Senti Barbara, da come ce l'hai descritto è una, diciamo, è una visione molto, molto ampia quella di questo premio, no? Che obiettivi ha? Perché si rivolge appunto anche ai giovani, agli studenti, cioè non si tratta solo di premiare delle foto ben fatte, ma c'è qualcosa di più, no?
1: Sì, secondo quello che ho potuto constatare io in tanti anni che seguo questo premio, andando anche alle premiazioni a Londra, è questa necessità di sostenere gli autori emergenti, che è un po' il mio pallino anche da tanti anni, no? I giovani oggi, se pensiamo a quando sono diventati grandi i fotografi del passato, mi vengono in mente anche solo tra gli italiani Mario De Biasi, Franco Fontana, Ferdinando Chan, Giovanni Gasse, cioè, c'erano i giornali a supportarli, a divulgare il loro lavoro, a retribuirli. Questo meccanismo oggi è un po' saltato, perché l'editoria, come abbiamo detto,
0: si è cambiato.
1: Non è in un periodo positivo, e quindi non ci sono i soldi per la fotografia. I giovani emergenti che devono diventare grandi autori devono trovare altri canali, che non è che non esistano, la fotografia non è morta. È viva più che mai, grazie anche al digitale, all'esposizione che abbiamo sui social, eccetera. Tutti vorrebbero fare fotografia, poi farla in maniera professionale è tutta un'altra cosa, ma riuscire anche a vivere di fotografia come mestiere richiede un'attenzione maggiore al trovare strade che ti permettano di essere pagato per quello che fai, e quindi tanti fotografi partecipano ai premi internazionali anche per questo motivo. Sony e la World Photo Org, che è l'organizzazione che sta dietro al premio, lo sanno, e quindi questo è un'occasione di diffusione di fotografia e di
0: sì, per avvicinare anche i giovani e gli studenti a questa, a delle possibilità, insomma. Allora, abbiamo sentito Barbara Silbe, che ha curato, come avete sentito, la mostra Sony World Photography Award 2026, che è esposta al Museo Diocesano. Lei è un giornalista, critica, curatrice di grande esperienza, e la mostra la potete visitare dal martedì alla domenica dalle 10 alle 18. Attenzione che si entra da Piazza Sant'Eustorgio. Invece, se volete andarci la sera, perché c'è anche una possibilità di ingresso serale, dal lunedì alla domenica dalle 17.30 alle 22.30. Ma se andate di giorno 9 euro, se andate di sera 12, però c'è anche una consumazione nei chiostri, quindi utile e dilettevole.

0: E a proposito di fotografia, è scomparso, in questi giorni sono scomparsi due grandi. Uno è Duane Michael, fotografo americano, classe 32, nato in Pennsylvania. Lui è nato da una famiglia di origine ucraina in un ambiente operaio. Fin da giovane ha mostrato un grande interesse per l'arte, che poi si tradusse in studi di grafica e di pittura. Nel 58 fece un viaggio a Mosca e portò con sé una macchina fotografica prestata, pensate, e da quell'esperienza così nacque una serie di ritratti che poi segnarono il suo vero ingresso nel linguaggio fotografico. Michael non si è mai definito un fotografo documentarista, ma piuttosto un narratore che però utilizzava la fotografia come strumento per esplorare emozioni, stati d'animo, dimensioni interiori. Insomma, un maestro, è scomparso un maestro della fotografia. E noi proprio in questi giorni alla Fabbrica del Vapore abbiamo incontrato parecchie fotografe, tra cui anche Giovanna Calvenzi, che è fotografa e photo editor, e lei l'ha conosciuto molto bene, questo fotografo.
1: È mancato Duane Michael, un grande, Giovanna.
2: Un grandissimo. Negli anni in cui io ho insegnato era il mio modello di riferimento, perché aveva avuto una carriera professionale di grandissimo interesse. Era nato negli Stati Uniti nel 1932, aveva iniziato a lavorare come fotogiornalista lavorando per giornali molto importanti, e poi aveva iniziato a lavorare su dei progetti individuali creando delle sequenze, cioè non faceva soltanto il ritratto della persona, ma faceva il ritratto del suo arrivo, l'incontro e la persona che se ne va. E da questo progetto è iniziato poi tutta una serie di lavori nei quali mescolava la parola scritta a mano da lui stesso sulle sue fotografie a delle narrazioni di carattere in sequenza, sequenziali. E da un punto di vista didattico, e lo dico quasi con un po' di vergogna, ma lui era formidabile, perché i ragazzi capivano immediatamente l'importanza della sequenza, la logica di realizzare delle immagini in un certo modo e soprattutto la poesia enorme che c'era dietro tutto il lavoro di Duane Michael.
1: Ecco, se dovessi spiegare al largo pubblico, diciamo, la sua cifra, le sue caratteristiche.
2: Era proprio quella di raccontare delle storie abbastanza personali, mescolandole con delle situazioni di pura creatività artistica. C'è per esempio una microsequenza che invito tutti a cercare, che si trova facilmente, che è intitolata Things Are Queer, le cose sono strane, che inizia con la fotografia di un signore, sto andando a memoria quindi magari mi sbaglio, inizia con la fotografia di un signore di spalle che sta leggendo un giornale, poi man mano che il campo si allarga si vede che il signore in realtà è ritratto in una fotografia che è applicata sopra un lavandino, poi si vede il bagno, insomma è veramente una lezione di quello che la fotografia...
1: Un'immagine si incatena con l'altra.
2: Sì, è una storia abbastanza lunga che richiede molta attenzione e che è formidabile.
1: Che influenza ha avuto, se ce l'ha avuta, secondo te?
2: Io credo che abbia avuto una grande influenza, soprattutto a partire dagli anni 60-70, perché il suo lavoro era molto apprezzato e era molto apprezzato anche tutto questo gioco poetico, dove lui non aveva paura di mettersi in scena da morto, per esempio, con la sua anima che usciva dal corpo, non aveva paura.
1: Quindi
2: di...
1: un po' visionario.
2: Decisamente visionario, ma molto molto poetico. Io l'ho sempre interpretato così.
1: E l'hai scelto anche, dicevi, come punto di riferimento, no? Quindi...
2: Lo utilizzavo a scuola perché era molto eclettico, perché sulla logica della sequenza narrativa la declinava in tantissimi modi diversi, quindi era veramente una lezione.
1: Ed era apprezzato dai ragazzi.
2: Enormemente apprezzato.

E come dicevo prima, Duane Michael, grande della fotografia, e David Hockney, grande dell'arte, uno dei più apprezzati padri della pop art, ma non solo, perché ha sperimentato tante modalità espressive. E allora vogliamo tracciare un ricordo anche di questo artista inglese che ci ha lasciato.

1964 decise di stabilirsi in California. Nel 2018 un suo dipinto è stato battuto all'asta da Christie's per 90 milioni di dollari. Sono state numerose le mostre nei luoghi espositivi più prestigiosi, come lo scorso anno la Fondazione Louis Vuitton a Parigi, con ben 400 opere. Con David Hockney scompare un artista dalla rivoluzione dolce, che ha avuto il coraggio di dipingere con franchezza l'affettività omosessuale in tempi difficili.

0: Siete all'ascolto dei girasoli, magari adesso ci siamo un po' intristiti, ma adesso ci tiriamo su di morale perché andiamo alla Fabbrica del Vapore a Milano in via Procaccini, perché da ieri è in corso una mostra e poi anche una serie di appuntamenti di un forum sulla longevità. Ne parliamo volentieri. Radio Popolare è media partner di questo evento, che è partito ieri, come dicevo, per continuare fino al 4 di luglio con diversi appuntamenti interessanti. Allora, partiamo dalla mostra fotografica e poi cerchiamo di capire, l'abbiamo fatto già in questi giorni, ma ci torniamo su questo diciamo sguardo nuovo sull'invecchiamento femminile. Proprio sulla condizione delle donne che ancora si scontrano con stereotipi, con invisibilità, con problemi nella vita sociale, culturale, familiare, e questa serie di incontri si occupano di situazioni come case adeguate, servizi accessibili, relazioni e spazi di partecipazione, insomma. Tutto il filo rosso è cosa significa oggi invecchiare come donne e che cosa bisognerebbe augurarsi, diciamo, come cambiamenti, eccetera. Ma andiamo alla Sala delle Colonne, appena si entra dall'entrata principale della Fabbrica del Vapore sulla sinistra, c'è questa Sala delle Colonne e lì c'è la mostra del collettivo Donne Fotoreporter. Elfriede Boehler, leggo qualche didascalia,
1: architetto e docente di educazione artistica, ha aperto nel 96 negozio Ricordi e Balocchi, via Donizetti a Milano. Acquista, giusta e vende giocattoli di ogni epoca. Giovanna Calvenzi, foto editor, studiosa di fotografia, per anni ha lavorato nella stampa periodica, dal 2013 con Beva Cristina e Gianni Nigro si occupa dell'archivio di Gabriele Basilico. Maria Maggi, fondatrice col marito Arturo della trattoria e latteria di San Marco, ha cercato di andare in pensione dopo i 50 anni di attività, poi si è ricreduta di nuovo in latteria, pronta ad accogliere tutti i suoi clienti.
0: Vabbè, insomma, vi ho letto qualche didascalia di queste fotografie che sono in mostra e delle quali parliamo con... Cominciamo con Giovanna Calvenzi, poi sentiamo un po' di fotografe.
1: Qui siamo davanti a un lavoro bellissimo. Intanto complimenti per l'allestimento, perché è veramente elegante, movimentato, e ci sono queste fotografie di quando, Giovanna Calvenzi?
2: Sono delle fotografie fatte nel 1977 e rifatte con le stesse persone più o meno e nelle stesse situazioni nel 2025. Ossia, nel 1977 noi, come collettivo Donne Fotoreporter, avevamo voluto scherzare sul fatto che come donne fotografe venivamo prese un po' in giro, c'erano degli stereotipi.
1: Fotografe di secondo piano?
2: Non necessariamente, no. Se tu eri una mamma snaturata perché lasciavi la tua bimba e andavi in giro a lavorare, se eri sposata lasciavi a casa il marito e anche questo non era carino, se tu eri bella dovevi stare dall'altra parte dell'obiettivo, abbiamo
1: scherzato.
2: Insomma,
1: tradivi le aspettative.
2: Quindi abbiamo

0: scherzato su questi stereotipi delle aspettative dedicate alle donne fotografe. E poi l'abbiamo rifatto nel 2025, sempre in studio, sempre noi, con le figlie che sono cresciute, i capelli che si sono cambiati, le rughe che sono aumentate, il cellulare che ha sostituito le macchine fotografiche, lo sgabello invece delle ginocchia.
1: Avete ripetuto le pose praticamente, però così il tempo è passato. Allora, questo è un progetto storico, possiamo dirlo?
0: Sì, sì, sì, certamente. È un progetto che abbiamo... Qui lo esponiamo in questa duplicità per la prima volta, perché non l'abbiamo mai fatto prima, però la prima parte dei ruoli l'abbiamo esposta dal 78 in
1: qui
0: poi.
1: Per esempio, cosa? Tu stai facendo una foto a chi? Un signore per terra?
0: Io interpretavo Blow Up, quelle che la donna che fotografa un uomo nudo. In realtà, rifacendola adesso...
1: Non l'hai sfogliato?
0: No, l'uomo è lo stesso uomo, che è un famoso fotografo che si chiama Tony Thorenberg, che allora era un ragazzo, non era ancora un famoso fotografo, e anche lui è vestito. Io non sono più inginocchiata, ma sono seduta sullo sgabello, non uso più la macchina fotografica, ma uso il telefono cellulare, e Tony ha anche gli occhiali, quindi è proprio passato.
1: Senti,
0: il tempo.
1: Senti, descriviamone anche un'altra. Qui dove siamo?
0: Qui è Livia Sismondi, che era molto bella, e quindi avrebbe dovuto essere lei la soggetta dell'immagine, invece lei sta fotografando un signore normale, e l'abbiamo rifatta oggi. Livia è sempre bella e fotografa un ragazzo giovane, e anche in questo caso lei sarebbe stata più giusta come soggetto dell'immagine.
1: Allora, questo è un lavoro, poi qui tu ne hai un altro di lavoro come fotografa, Giovanna Calvenzi, ed è la storia di un luogo speciale a Milano, che è Cascina Cuccagna.
0: Esattamente.
1: Che è stata strappata alla speculazione, è diventato un luogo sociale, importante.
0: È un luogo straordinario, dove tutta la lotta iniziale è stata sostenuta in prevalenza da donne, e quindi qui abbiamo scelto di fotografare tutte signore che avevano più di 65 anni, che sono ancora super attive, che gestiscono tutte le varie sezioni della Cascina, il gruppo verde, il gruppo di lettura, il gruppo Magliando, le persone che si occupano degli associati, della cooperativa, insomma sono un nucleo femminile molto molto impegnato, che lavora ancora con il senso della collettività, dell'amicizia, del fare le cose insieme.
1: Ecco, dunque abbiamo parlato di due progetti, ce ne sono molti altri, sempre del gruppo Donne Fotoreporter. Diciamo che questa mostra dà il via a un progetto importante, no? Perché non è slegata da questo forum che si apre e che andrà avanti fino al 4 di luglio.
0: Noi siamo state invitate da Valeria Cavrini, che purtroppo è scomparsa, che stava progettando questo forum sulla longevità. Avevano già dei collegamenti con un'associazione francese che si occupava degli stessi problemi, e volevano ripetere l'esperienza anche in Italia. Nonostante la scomparsa di Valeria, il progetto è andato avanti, le sue amiche lo stanno portando avanti, e per un mese, oltre alla nostra mostra che è fissa e stabile, ci sono una serie di incontri praticamente tutti i giorni su temi sempre diversi legati appunto alla longevità.
1: Alla longevità, diversamente giovani, le donne che anche se sono andate in pensione continuano a lavorare, ad appassionarsi a quello che fanno.
0: Non siamo
1: eccetera,
0: diversamente no? Giovani, no. Siamo vecchie.
1: Ah, rivendichi?
0: Certo.
1: Un modo nuovo di vedere questa età, no?
0: Difatti il titolo di questa iniziativa è bellissimo: Vecchia a chi?
1: Vecchia a chi? E continuiamo con un'altra fotografa molto brava, che è Marzia Malli, e lei si è occupata del sesso, sessitudine. Allora Marzia, parlami delle tue foto, il titolo che hai scelto è Sexitudine.
2: Con il titolo Sexitudine ho voluto introdurre il tema della sensualità in tarda età, argomento di cui non si parla spesso. Vuole essere un titolo ironico e scherzoso, si tratta più della sensualità dello sguardo, di quell'attitudine che molte donne hanno spesso in modo inconsapevole. Una seduzione sottile, non urlata, si può sedurre anche con la mente, la poesia, la dolcezza, l'intelligenza. Poi ci sono ottantenni con gambe invidiabili.
1: E qui abbiamo la Lilly, esatto, le fotografie di Lilly. 81 anni, delle gambe bellissime.
2: Gambe stupende. Comunque, secondo me l'argomento merita un approfondimento e bisognerebbe parlarne di più.
1: Senti, sì. Allora, quando si è più giovani, anche le donne intelligenti, impegnate, professioniste usano... se vogliono sedurre lo usano il corpo, dopo una certa età si usa meno?
3: Si usa, come dicevi tu, di più
2: lo sguardo è importantissimo, l'atteggiamento, cioè sexitudine vuol dire un'attitudine anche, un'attitudine che una persona magari appunto non se ne accorge, però manda dei segnali. E...
1: Senti,
2: allora,
1: ma non è
2: la panterona con lo spacco, ma no, è tutto molto più aggraziato.
1: Senti, ma non è facile fare delle fotografie su questo tema.
2: No, niente,
1: quando hai chiesto a queste signore di posare?
2: Sì, devo dire che sono state tutte molto disponibili, ci siamo anche divertite. Io poi amo fotografarle nelle loro case perché si sentono più a loro agio. E quindi, certo... magari non sarà proprio...
1: Non è così esplicito,
2: esatto,
1: diciamo,
2: non
1: il,
2: è così esplicito,
1: il tema.
2: Però anche loro...
1: Ma cosa vuol dire che c'è ancora un tabù, secondo te?
2: Sì, secondo me sì. Se ne parla veramente poco, si fa fatica appunto a essere anche un po' più esplicite. Anche perché in fotografia, diciamolo, effettivamente va bene gli stereotipi. Però non è facile, insomma, assolutamente magari lasciarsi andare e fare qualcosa anche di più divertente, però può essere che in futuro io continui con questo tema e che si possa fare anche qualcosa.
1: Ti è piaciuto lavorare su questo?
2: Alla fine poi mi è piaciuto, mi sono appassionata e devo dire che sì, che mi piacerebbe continuare. E poi non so se poi volete leggere quando verrete
1: il testo
2: di Karen Blixen, che è breve ma lo trovo interessante, ed è: alle ragazze dalle labbra rose e dal piede leggero, a tutte quelle come me che non sono più ragazze ma credono che esista ancora un posto per provare a esserlo, che ridono spostando il capo e accendendo gli occhi, che hanno ancora un sasso stretto dentro al pugno da lanciare, che aspettano una sfida e una scommessa ancora da vincere. Non andiamoci
1: Karen
2: per
1: vinte,
2: innamoriamoci di più e ancora siamo sempre ragazze.
1: Ecco, e da Marzia Malli, bravissima fotografa, passiamo a un'altra fotografa che ha fatto un lavoro molto interessante con le artiste, ballerine, donne di spettacolo.
4: Livia
1: Sismondi. Ah, ma che bella signora! Chi è questa signora?
4: Allora, questa signora è una signora che ha compiuto da pochissimi mesi, un paio di mesi, 100 anni. 100!
1: Non glieli darebbe nessuno,
4: Ed è la Susanna Egri, che era un'ex ballerina che ha avuto grandi successi e una vita molto intensa, coreografa, e ha fondato una scuola a Torino, una scuola di danza, che tuttora dirige e che tuttora segue qualche lezione, e la dà proprio lei, come si vede dalla foto. E sono andata appunto un giorno
1: a
4: in
1: casa
4: cui
1: sua, sei andata a trovarla?
4: Sono andata a trovarla, questa è casa sua, parte delle foto sono casa sua. E poi
1: e
4: sono
1: da
4: andata
1: dove le viene questa energia che poi traspare nel suo viso, nei suoi gesti?
4: Sì, si muove ancora con molta grazia, peraltro, come si può vedere dai gesti, come vedrete dai gesti se venite a vedere la mostra. E si muove con molta grazia, è molto appassionata del suo lavoro, E le hanno fatto tra l'altro moltissime feste in questo anniversario così importante, no? Quindi esce da un periodo molto intenso, è andata a Roma, è andata in una trasmissione.
1: Ma non ci crede nessuno che ha 100 anni.
4: 100 anni. Questa mi ha chiesto di mettere una foto di lei da giovane e mi ha dato questa sua foto da giovane.
1: Bella, tra l'altro una gestualità, una posa molto armoniosa.
4: Ti dico, quando le ho chiesto di fare dei gesti, no? di danza, sì, è proprio deliziosa, insomma, si vede, sì. Quindi questa è la più anziana delle artiste che ho fotografato, perché io mi sono dedicata, appunto, come dice il titolo del mio progetto, l'arte della longevità, nel senso che secondo me, ma è una cosa che dico senza statistiche, senza studi particolari, secondo me la creatività, quindi gli artisti in senso anche maschile, non per forza solo femminili, ma magari le donne di più, non so, sono con l'attività di artiste o di attività creative, si mantengono più a lungo se hanno una buona salute, ovviamente, no?
1: E lasciamo Livia Sismondi per passare a un'altra fotografa, Kitty Bolognesi. Kitty Bolognesi, qui dove siamo? Nello studio Basilico?
5: Siamo nello studio Basilico, dalla parte dove c'è Gianni, che è anche nella foto. E Gianni è quello che sa tutto sull'archivio Basilico, è lui che stampa e tiene ordine. E qui sono tutte le mostre che tornano indietro dalle varie parti del mondo in attesa che riutilizzate
1: nell'archivio. Sì. Senti, e questa signora?
5: Allora, questa è la famosa latteria di via San Marco.
1: Sì, ci ho mangiato anch'io.
5: Ecco, diciamo che la figura portante è sicuramente la Maria, cioè la moglie di Arturo, no? E Arturo era il cuore alchimista, un personaggio veramente straordinario.
1: Che è mancato?
5: No, c'è, e lo vedi lì. E io dicevo, Arturo, non ci devono essere gli uomini, è solo per le donne.
1: A noi interessa lei.
5: Sì, a noi interessa lei, ma c'è una grande sintonia tra i due, quindi non è che...
1: No, ma dico lei perché andava in pensione, invece sta lavorando ancora.
5: Sta lavorando ancora perché è l'anima della latteria.
1: Cioè... Avete cercato con queste fotografie di mostrare quello che è un po' l'obiettivo di questi appuntamenti?
5: Il tema generale, e ci siamo attenuti a quello, vecchia.
1: No, ma dico, avete lavorato su quello?
5: Sì,
1: non è che sono foto fatte così.
5: No, sono fatte
1: a posto. Tutte le fotografie rispecchiano, diciamo, l'obiettivo del forum. E adesso passiamo velocemente a Liliana Barchiesi, che si è occupata dell'evoluzione di se stessa, da bambina fino a poco. Adesso. Liliana Barchiesi ha fatto un lavoro molto particolare, ma queste sono bambine?
6: Sì, sono io da bambina, sono stata una bambina prima di diventare...
1: Ma chi ti fotografava?
6: Allora, c'è tutta la storia accanto, comunque...
1: No, ma noi la raccontiamo agli ascoltatori.
6: Appunto, perché non vedo. Allora, mio papà ogni anno mi portava da un fotografo, da cominciare dal mio primo anno di età. Questo fotografo era in zona, in centro, insomma, che mi faceva un provino. Poi dal provino si estraevano 2 o 3 foto e si faceva l'ingrandimento. E questo è durato fino ai miei 5 anni.
1: Perché il papà voleva fotografarti man mano che il tempo passava.
6: Sì, esatto.
1: Capito.
6: Quando più grande ho sfogliato questo album, ho visto in questi anni, poi finito col provino, però comunque ha continuato a portarmi da fotografi ogni anno per fermare e dimostrare il mio modo di crescere, e quindi questa cosa è continuata. Ho ripreso questo schema per raccontare come il tempo trascorre e come cambiano le cose.
1: Ma senti, e quest'altra parte, sì, del tuo progetto, per esempio qui ci sono dei passaporti, no? C'è scritto 1980-2022.
6: Allora, questa esperienza del mio papà, che conservava con molto amore in un album, mi ha un po' messo l'idea, mi ha avvertito sul trascorrere del tempo e sulle trasformazioni che questo comporta. E quindi, senza sapere bene perché, ho ottenuto in una scatola tutti i documenti che viveva venendo.
1: Insomma, e poi ha preparato questo allestimento di cui ci stava parlando Liliana Barchiesi. E invece l'allestimento della mostra fotografica, che è piuttosto originale e elegante anche, devo dire, è affidato all'architetto Giulia Salvioni.
7: Allora, Giulia Salvioni, architetto, è interessante l'allestimento di questa mostra, vecchia a chi? È un allestimento assolutamente particolare, come l'avete pensato?
8: Ma allora, innanzitutto ci sono un po' di voci, oltre a me che faccio parte di Studio Voltaire, ho unito le forze con Eugenio Cosentino, che è uno dei tre fondatori di Parasite 2.0, insieme a Luca Marullo e Stefano Colombo. L'allestimento è nato un po' da varie esigenze. Innanzitutto volevamo da richieste anche della fabbrica del vapore stessa, ovvero di non utilizzare assolutamente nessuna superficie della sala delle colonne.
7: Ne sappiamo qualcosa perché abbiamo fatto anche noi la nostra mostra quest'inverno, ecco.
8: Esatto, quindi non potevamo utilizzare né le pareti né le quattro colonne che caratterizzano proprio il nome stesso della sala, ma che in realtà, e quindi ci siamo staccati completamente. In più avevamo tantissime foto, pensavamo inizialmente un po' di meno, quindi stiamo parlando di una settantina di foto di varie dimensioni.
7: E allora cosa avete pensato?
8: Allora, un po' perché eravamo un po', diciamo, per deformazione professionale, essendo architetti, vedendo spesso molti elementi legati al mondo dell'edilizia, appunto questi blocchetti di cemento ci hanno permesso di staccarci completamente dalle pareti, dalle superfici e creare questo percorso.
7: Allora avete fatto come delle isole, no?
8: Esattamente, le isole sì. È proprio stata l'esigenza di avere innanzitutto tutti degli spazi dedicati per i progetti personali di ogni fotografa, ma che potessero far sì che tutti gli ambienti fossero percorribili senza avere mai dei blocchi visivi e poter girare intorno al fulcro della sala dove poi si terranno tutte le conferenze.
7: Allora, tutte le conferenze si terranno nella sala colonne alla Fabbrica del Vapore, dove la mostra rimarrà sempre allestita fino al 4 di luglio. Allora, il prossimo appuntamento di questo forum sulla longevità, solo gli stereotipi invecchiano, è lunedì pomeriggio dalle 15 alle 18. Il tema è lo sguardo che cura e fra i relatori vediamo Elisabetta Donati, Nicole Ianigro e Romano Madera. E poi si prosegue martedì, mercoledì, giovedì, insomma troverete tutto il programma e gli argomenti che eventualmente vi possono interessare nel sito forumlongevita.it e lì potete scegliere, diciamo, gli appuntamenti che ritenete più interessanti. I girasoli termina qui. Un caro saluto da me, Tiziana Ricci, e noi ci risentiamo coi girasoli sabato prossimo, subito dopo il notiziario alle 13:20. Ciao a tutte e a tutti.
9: È tornata Arianteo, la rassegna di cinema all'aperto che da giugno a settembre illumina le serate milanesi. Il cortile di Palazzo Reale, il chiostro dell'Incoronata, l'arena di City Life e lo schermo di Fabbrica del Vapore. Anteprime, prime visioni, incontri con gli autori ed eventi speciali sotto le stelle per un cartellone ricco e diversificato. Un'iniziativa di Anteo con il sostegno di Beeper in collaborazione col Comune di Milano che porta il cinema nel cuore delle città. spaziocinema.info.
10: Ma non ci stiamo!
11: Nella vita ci vuole pazienza.
10: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
11: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
10: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
11: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
10: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
12: Brick OK, più vicino a te.
10: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
13: Torna il Festival di Teatro Antico di Veleia, un'edizione super con prime nazionali e spettacoli esclusivi. Artisti d'eccezione come Joelle Dix e Leonardo Lidi che scelgono il festival per i loro debutti. Marco Paolini, Paolo Rossi, Lella Costa, Arianna Porcelli Safonov e, attesissima, la giornalista Cecilia Sala. Gli eventi speciali con Stefano Massini, Sergio Rubini e l'Orchestra Toscanini con il Festival Illica.
9: Veleia Teatro.com.
14: Lunedì 15 giugno alle 21.30 sul palco dell'Auditorium Demetrio Stratos di Radio Popolare un'altra grande serata di teatro del Suggeritore Nightlife. Va in scena il Rifiuto dei Rifiuti, spettacolo di e con Nora Picetti dedicato alla memoria di Carlo Monguzzi, che con tanti altri attivisti prese parte al presidio di Buscate contro le discariche abusive nel 1991. Prenotatevi sul sito di Radio Popolare, sulla pagina del Suggeritore Nightlife, e ricordatevi che dalle 20 c'è l'aperitivo e il DJ set.

0: Un buon pomeriggio, sabato 13 giugno, con voi Barbara Sorrentini, cinema per quasi un'ora sulle frequenze di Radio Popolare. Questa è Chassis, che ritroverete in podcast sul sito di Radio Popolare, ma anche sulla pagina Instagram Barb Sorrentini, che è poi il mio account, e anche su Facebook Chassis Radio Popolare. Come in ogni puntata, cominciamo con il montaggio delle clip dei film in uscita, poi in realtà non proprio in ogni puntata, lo facciamo quando ci sono alcuni film che ci interessa segnalare. Parleremo anche di Disclosure Day di Steven Spielberg, perché ha destato molto dibattito, ma cominciamo con gli altri film che sono già nelle sale.
1: Una benedizione
2: e in ginocchio
1: e una condanna.
2: Io non sono nessuno,
3: non sono nessuno,
1: poiché fummo venduti al terribile Bajan.
4: Sai chi sono?
5: Voi siete Hasan Pasha, signore di Algeri.
6: I tuoi genitori vivevano nel palazzo laggiù, quello grande.
7: A Toraya?
6: Sì, sono stati anni molto belli.
8: Per 2 o 3 anni, finché tua madre non è rimasta incinta. Poi lei è voluta tornare a Barcellona. E così si sono separati.
9: Hey, can't sleep, huh?
10: Yeah, we need her. Come here. I want to talk to you.
11: It was my voice.
0: Il primo film che avete sentito è Il prigioniero di Alejandro Amenábar, regista di The Others e di molti altri film. Lui è spagnolo-cileno. In questo film, ambientato nel 1575 per l'esattezza, 4 anni dopo la battaglia di Lepanto, quando il conflitto tra cristiani e ottomani si era spostato nel Nord Africa, protagonista Alessandro Borghi, c'è Cervantes. È un po' un insieme di storia, letteratura, costume, perché poi di fatto è un film in costume. Il secondo film di cui avete sentito l'audio è Romeria, in italiano l'hanno chiamato Il mare dei ricordi. Era passato lo scorso anno al Festival di Cannes. La regista Carla Simón è spagnola. Racconta la storia di una ragazza, Marina, che va in visita dai parenti a Vigo e cerca informazioni sul padre, che è scomparso un bel po' di anni prima, quando lei era piccola, è morto di AIDS. E qui c'è tutta la sua ricerca attraverso anche immagini che richiamano l'epoca. È girato molto bene e anche fotografato in maniera particolare, perché va dalla luce grezza di quegli anni a quella più nitida di oggi. È un film di una donna su una donna, così come lo è l'ultimo che avete sentito, La cronologia dell'acqua di Kristen Stewart, l'attrice che avete visto probabilmente in molti film, da Twilight a Into the Wild di Sean Penn. Sono immagini, emozioni, si racconta di varie cose, ma di fatto quello che si racconta è la storia di una bambina cresciuta tra violenza, abusi, è tutto molto astratto, ma la storia è quella e arriva tutta completamente. Ora però parliamo di un altro film e lo introduciamo così.
12: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata. Oggi è
13: oggi.
14: Capisci quello che dice?
13: Io la sento, è roba senza senso, non riesco a capire.
14: Io invece sì.

Secondo me siete già andati a vederlo, Disclosure Day di Steven Spielberg, potete scrivermelo naturalmente, un film che ha diviso molto, un film che io ho già visto due volte, così come ho fatto per Almodóvar, e la prima volta l'ho visto in lingua originale, all'anteprima stampa, non convinta e anche molto perplessa per quello che stavo vedendo, per quello che avevo visto, pur riconoscendo grande cinema nelle mani di Steven Spielberg, e poi sono tornata a vederlo due giorni dopo, doppiato, anche per lasciarmi trasportare di più dalle immagini, e devo dire che continuo a pensare a questo film, a cosa Steven Spielberg abbia raccontato, perché in questo modo mi sono data delle risposte che forse guardano anche all'attualità, però vi leggo alcune cose che sono state scritte. Parto da Paolo Mereghetti del Corriere della Sera. Ma, punto di domanda, posso confessare i dubbi che ha lasciato questa prima visione di Disclosure Day senza essere accusato di lesa maestà? Fan incondizionato di Incontri ravvicinati del terzo tipo, aspettavo con impazienza questo nuovo capitolo che, si diceva, avrebbe confermato l'idea spielbergiana che noi non siamo soli nell'universo. E in effetti il messaggio c'è, persino con tanto di avallo teologico. Si parla molto di religione in questo film e da un punto di vista cristiano, curiosamente, visto che Spielberg è ebreo. Ma non è questo il punto centrale del film, e nemmeno quello di chi si chiede se l'umanità sia pronta ad accettare una tale rivelazione, perché nei 145 minuti del film è un argomento che occupa al massimo 2 o 300 secondi. Tutto il resto, o quasi, serve per raccontare inseguimenti, fughe, braccia di ferro, ipnotiche, come in qualsiasi film action per pubblici preoccupati più del popcorn che dello stile. Giulia Dagnolo Vallan sul Manifesto invece è meno perplessa e dice: un thriller paranoico in stile anni 70 è un'esplorazione ulteriore, se non addirittura un discendente spirituale di Incontri ravvicinati del terzo tipo. Così lo sceneggiatore David Cope, che per Steven Spielberg ha già scritto Jurassic Park, 2 Indiana Jones e La guerra dei mondi, descrive Disclosure Day in una recente intervista. Entrambe le sue letture affiorano immediatamente all'inizio del nuovo film di Steven Spielberg, che apre su un furto seguito da caccia all'uomo nei pressi di un laboratorio. La scena d'azione nella notte è in parte illuminata come certi momenti di E.T. e Incontri ravvicinati. Gli spot di luce blu e arancione, il freddo minaccioso e il caldo dell'empatia visibili nell'inquadratura. Alla fotografia c'è ancora una volta Janusz Kaminski, un leitmotiv stilistico narrativo che continuerà con la storia. E poi c'è Davide Turrini sul Fatto Quotidiano. Disclosure Day, l'attesissima opera spielbergiana sui marziani, è questa cosa qui: un frullato in sapore action che ricorda esteticamente e produttivamente i film via cavo anni 90, e per carità, mica è colpa degli alieni. Anzi, Spielberg si vede che ci tiene, che obamianamente sa che esistono davvero e che sarebbe meglio, alla Richard Dreyfuss o alla François Truffaut, mettersi lì a studiare un metodo con cui comunicare. Ma certo è che le meraviglie significanti e poetiche di Incontri ravvicinati del terzo tipo o di E.T. ve le dovete scordare. Non vogliamo sempre tirare fuori la questione maleducata che invecchiaia, grandi autori hollywoodiani e non finiscono spesso fuori strada, solo che in Disclosure Day la questione del ragliamento è conclamata, fin dall'orribile sequenza d'apertura con un'incomprensibile soggettiva di un wrestler che viene menato dal suo avversario sul ring. Ve ne leggo ancora un po' alcuni, per esempio Alberto Crespi, La Repubblica, invece, vabbè, ha scritto un lungo articolo in cui riconosce la meraviglia di Spielberg, ne riconosce il talento e tutto quanto, però dice: Disclosure Day non convince, gli alieni diventano una favola per bambini, il nuovo film è regressivo e delude le aspettative, sembra Incontri ravvicinati girato da un regista di 15 anni. E sul fatto dei 15 anni, io ho pensato a lungo a questa sua visione e ho pensato che di fatto forse veramente si fosse rivolto a dei ragazzini, perché il racconto è molto più moderno di quanto ci si aspetti. Vi leggo ancora due cose. Questo è Aldo Spiniello su Sentieri Selvaggi. C'è un che di profondamente sacro nel film, ma non è un sacro da intendere in senso confessionale. È un discorso sulla fede come atto di fiducia, un grande atto d'amore e fede nel cinema. A quanto pare le parole non bastano più a restituire l'evidenza di una verità.
Quando Jane chiede insistentemente di capire il motivo per cui un'intera e non meglio identificata organizzazione, la Wardex, stia dando loro la caccia, Daniel risponde: se te lo raccontassi non mi crederesti. E così decide di farle vedere le prove, scegliendo tra le decine e decine di filmati riservatissimi che nel corso dei decenni hanno documentato contatti con forme di vita aliena, come se vedere fosse di per sé la garanzia di una conoscenza più concreta, tangibile, credibile. E come se le immagini fossero una testimonianza più veridica, immune dal rischio di una manipolazione, di una ricostruzione ad arte, di una finzione. E chiudo con Lorenzo Rossi di cineforum.it, un terreno perfetto, quindi, per costruire quell'universo profondamente umanista in cui Spielberg continua a credere, la pietas con cui il film guarda le creature aliene, che peraltro hanno sembianze quasi identiche a quelle di Incontri ravvicinati del terzo tipo. Rivela lo sguardo che da sempre contraddistingue il suo cinema, la capacità di scorgere una forma di affetto e di riconoscimento anche in ciò che appare radicalmente altro dall'umano. Per quanto il paragone sia vertiginoso, c'è qualcosa in questo modo di filmare gli extraterrestri che sembra richiamare persino lo sguardo posato sui corpi dei deportati in Schindler's List. Non per equiparare le immagini naturalmente, ma per riconoscere in entrambe la stessa tensione a restituire presenza, valore, irriducibilità a ciò che il potere vorrebbe ridurre oggetto.

Vi ho letto tutto questo proprio per farvi capire come abbia diviso questo film e come abbia comunque fatto riflettere, come probabilmente questo film resta e va visto più di una volta. E questa è John Williams dalla colonna sonora, come sempre, con Steven Spielberg.

0: In questa puntata vi parleremo di un po' di film e cominceremo con un film che forse avete visto un po' di anni fa. Era il 2011, o meglio il 2012. Daniele Vicari aveva girato Diaz sulla scuola, sull'irruzione della polizia durante il G8 nella scuola Diaz. Ci ascoltiamo una clip e poi con Daniele Vicari parliamo di questo film a 25 anni dal G8 di Genova e a 15 anni dall'uscita del suo film. Ritorna in sala per 3 giorni.
1: This is the first mass movement in history that isn't asking anything for itself.
2: Trecentomila manifestanti senza servizio d'ordine, il risultato è che ci hanno massacrato.
3: E hanno devastato la città.
4: Che cosa si aspettavano?
5: E noi siamo più utili sul posto a raccontare davvero le cose che accadono.
6: Cos'è che rischiamo di fare 30 morti oggi, sì?
7: Gas!
8: Qui ci sono dei problemi seri da affrontare. I treni per il deflusso che non ci sono. I genovesi che non ne possono più.
9: Io non vedo l'ora di andarmene da sto posto di merda.
10: Per dormire stanotte.
11: Alla Diaz, c'è ancora posto.
12: Non è lì dove si sono rifugiati i Black Bloc?
0: Con noi al telefono Daniele Vicari, regista di questo film del 2011. Tra l'altro ci eravamo anche sentiti allora, Daniele, oltre che per 1000 altri film naturalmente. Bentornato.
13: Grazie, grazie davvero.
0: Dunque, 25 anni dopo i fatti della Diaz, Non lavate quel sangue era il sottotitolo del film, delle cose sono cambiate, però il film purtroppo è ancora molto attuale, forse ci dice ancora delle cose. Che senso ha oggi questo film?
13: Ma io dalle proiezioni incessanti che sono state fatte negli ultimi 15 anni di questo film, l'ultima la settimana scorsa, 10 giorni fa a Roma, alla Casa del Cinema, un evento speciale, io ho ricavato questa sensazione che adesso vorrei condividere con te e con gli ascoltatori. Cioè, oggi il film è più chiaro. Perché quando uscì nel 2012 e io dicevo: guardate che questa storia di Genova non ha solo un risvolto politico contingente, cioè polizia, repressione, movimento che viene represso, eccetera. C'è qualcosa addirittura di peggiore. C'è la sospensione dei diritti civili, c'è la sospensione della democrazia. Oggi, dopo appunto 15 anni, noi lo sappiamo in maniera molto più chiara che cos'è la sospensione della democrazia, visto che nella più grande democrazia del mondo la polizia spara sulle persone e non succede niente, diciamo, non c'è un'indignazione da parte delle autorità, non c'è uno stop, c'è semplicemente una rivendicazione da parte di chi dirige quello Stato dell'operato della polizia, anche se è completamente fuori dalle norme del diritto.
0: Sì, sono d'accordo con te sul fatto che sia molto più chiaro. Tra l'altro io ricordo ai tempi che c'erano state anche molte polemiche intorno al film, non quanto per la qualità del film, che quella è, insomma, non si può discutere, ma per come veniva fuori. Oggi queste cose le abbiamo conosciute, vedi in Ungheria, vedi appunto l'ICE negli Stati Uniti, anche in Italia. Una cosa però ti chiedo: tutti i filmati di Genova, compreso il tuo film, hanno però portato a dei processi. Secondo te è servito in questo caso qualcosa il cinema, l'immagine, il documentario?
13: Assolutamente sì, cioè Diaz è stato realizzato a cavallo tra la fine dei processi Diaz e Bolzaneto e le sentenze, ok? È stato realizzato in quel periodo. Subito dopo, la Corte Europea dei Diritti Umani, la CEDU, ha cominciato a prendere in considerazione una serie di denunce che sono arrivate da parte delle parti offese per l'assenza nel codice penale italiano del reato di tortura, e nel 2017 l'Italia è stata costretta ad adottare questa normativa. L'adozione di questa normativa è un cambiamento profondo, è un cambiamento di passo della legislazione in materia di comportamento dei funzionari dello Stato. È un cambio di passo vero e proprio. Quindi noi possiamo dire che, tra l'altro, in quel periodo il film è stato visto anche nel Parlamento europeo, è stato visto dalla Commissione europea dei diritti umani, anche è stato proiettato in quell'ambito, per cui il film ha fatto parte, nel suo piccolo ovviamente, ha fatto parte di questo processo di revisione della legislazione in materia. E per cui è vero, mi sento di dirlo, che almeno in parte questo percorso, in questo percorso ha inciso anche il film che ribalta i luoghi comuni mediatici e anche politici che poi sostennero, diciamo, la necessità da parte della polizia di intervenire duramente perché Genova era stata messa a ferro e fuoco. Ecco, questo ribaltamento oggi non è più necessario, perché tutti i cittadini e le cittadine sanno perfettamente che cosa sta accadendo nel mondo e quella propaganda non funziona più.
0: Anche se il film è stato fatto 10 anni dopo, io mi ricordo che allora c'era qualcuno che diceva si spettacolarizza una storia vera, un fatto vero. Ad oggi credo che anche quelle persone ti debbano ringraziare. Detto questo, com'è stato produrre quel film? Perché comunque stavamo parlando di un'Italia che le ha vissute quelle cose, le ha anche un po' spinte allora. Vabbè, Procacci, la Fandango lo ha prodotto, ma com'è stato sia lavorare che far uscire un film così?
13: Io penso che l'indipendenza di un regista, l'indipendenza di un produttore, insieme alla libertà che bisogna prendersi per raccontare certe cose, siano un po' il sale della terra del cinema. E all'epoca noi fummo indipendenti e fummo liberi. Questa libertà ha poi portato a realizzare un film che in 15 anni non ha mai smesso di girare il mondo e di essere proiettato ovunque e in qualunque momento. Quindi vuol dire che in qualche modo la libertà giova. Giova ovviamente non dal punto di vista personale, perché dal punto di vista personale se si prende una posizione scomoda poi in qualche modo la si paga. Ma fa parte del gioco. Secondo me un cineasta che non si prende la responsabilità non fa fino in fondo il proprio mestiere.
0: Daniele, stiamo parlando appunto di Fandango, che ne abbiamo parlato molto anche noi nei nostri microfoni. Recentemente era uscito tutta la questione dei finanziamenti non dati al documentario su Regeni, quindi comunque si parla sempre di film coraggiosi e che evidentemente sempre scomodi. Ti ricordi qualcosa invece sul set? Cioè, ci sono Elio Germano, Claudio Santamaria, stiamo parlando appunto di un bel po' di anni fa, così. Anche che tipo di clima c'era su un set così?
13: Ma devo dire che il film non è stato possibile solo grazie alla capacità che ebbe allora questa società, la Fandango, di mettere in piedi un progetto così difficile, tra l'altro totalmente girato fuori dall'Italia, senza finanziamenti italiani. Ho visto che c'è pure questa polemica con i finanziamenti pubblici. Ecco, Diaz non ne ha avuto un ventesimo del suo costo complessivo dal MIC, dal Ministero dello Spettacolo, solo dopo la conclusione delle riprese. Insomma, sono chiacchiere inutili. Senza dubbio però il film è stato reso possibile anche dalla disponibilità di queste persone di cui tu stai parlando e anche di tutti i tecnici, di tutte le maestranze. È stato un film difficilissimo da realizzare, 13.000 comparse, 140 attori presenti spesso tutti insieme sulla scena, tutto totalmente girato a Bucarest. Bucarest l'abbiamo dovuto trasformare in una città italiana, appunto Genova, e per fortuna gli spettatori non si sono accorti di questo trucco, diciamo. Ecco, tutto questo è stato reso possibile dal fatto che la partecipazione di tutti, dagli attori agli sceneggiatori, il direttore della fotografia, la scenografa e così via, è stata una partecipazione profonda che è andata al di là dell'ingaggio e del contratto, ecco.
0: Penso che Diaz ormai l'abbiano visto veramente in tanti, anche grazie all'uscita su Netflix. Certo, vederlo al cinema è tutta un'altra cosa, per cui comunque invitiamo ad andarlo a rivedere al cinema, sul grande schermo. Tu su Netflix forse sei riuscito a mapparlo. Credo che anche per le nuove generazioni il film sia importante, si parla di un movimento, anche adesso il movimento è molto forte. Secondo te cosa insegna questo film alle giovani generazioni?
13: Che bisogna diffidare dai dirigenti dei movimenti, cioè i movimenti devono essere fino in fondo liberi. Le polemiche a cui accennavi prima nei confronti del film furono fatte proprio da ex dirigenti del movimento che, avendo subito una grave sconfitta politica, non furono capaci di elaborarla anche in positivo, perché poi le sconfitte servono anche a quello, no? A guardare in futuro e rielaborando in positivo dei momenti di stop. Ecco, io ai giovani dico diffidate, diciamo, di chi si mette alla testa dei movimenti con parole d'ordine magari efficaci, e continuate ad essere liberi, a essere non riconciliati. Non bisogna sottomettersi a criteri artificiosi che non nascono dal movimento stesso, perché poi invece il movimento è un po' come l'acqua, diciamo, come come l'acqua dei fiumi carsici, a un certo punto potrebbe scomparire del tutto, però poi riaffiorare chissà quanto tempo dopo e chissà dove, perché la parola movimento questo significa, è qualcosa che si muove, non è che è qualcosa che sta fermo intorno alle polemiche giornalistiche, alle polemiche politiche, è qualcosa che spinge la società ad andare in avanti.
0: Grazie, Daniele Vicari, il film è Diaz, tornate a vederlo al cinema o andateci per la prima volta. Ciao.
13: Grazie a te e a Radio Popolare. Grazie.

0: Questo è sempre Chassis, queste note flamenche che state ascoltando, e per introdurre un'intervista alla regista di Calle Malaga. Calle Malaga, il film di Marianne Tusani, verrà proiettato lunedì all'interno del forum sulla longevità vecchia a chi. È un forum di cui siamo media partner con Radio Popolare, la Fabbrica del Vapore. Ci sono delle mostre, dei dibattiti, ma c'è anche un programma di cinema che comincia appunto lunedì 15 giugno alle 19.30 con Calle Malaga di Marianne Tusani. Verrà introdotto dalla direttrice dell'Istituto Cervantes di Milano, Ana Vasquez Barrado. E poi fino al 30 giugno ci saranno dei film che poi magari vi segnaleremo anche le prossime volte, ma se andate sul sito di Anteo Spazio Cinema trovate tutte le informazioni, che hanno a che vedere naturalmente con questa tematica. Quindi ascoltiamo cosa ci ha raccontato Marianne Tusani quando è venuta a Milano per presentare il film in anteprima Calle Malaga. Prima una clip del film. Il film ha come protagonista Carmen Maura.
1: Buongiorno.
2: Hola, mi niña.
3: Estoy muy contenta de que hayas venido. Un año sin tenerte en casa es mucho.
1: Voy a vender la casa.
2: ¿Estás hablando de mi casa?
1: Necesito dinero, mamá. Si vienes a Madrid, todo se solucionará.
0: Il film è ambientato a Tangeri, dove vive Carmen Maura, la madre. La figlia va da lei per venderle la casa, perché ormai, secondo la figlia, essendo così anziana, Carmen Maura a stare lì da sola non ha senso, e quindi cerca di convincerla ad andare a vivere con lei in Spagna.
2: Solo che ella non sa che mi ho voluto vivere lì.
0: Leggevo che questa storia ha anche un'ispirazione autobiografica legata alle tue radici. Ci racconti da dove è partita, come è nato questo film?
4: Alors oui, c'est en effet une histoire très personnelle. Le besoin d'écrire ce film.
0: Si parte da un elemento molto personale, in particolare un lutto che mi ha colpita con la perdita di mia madre 3 anni fa. Io e mia madre avevamo un rapporto forte di fusione, e quello è stato il punto di partenza. Ho continuato a parlare con mia madre in spagnolo perché questa era la lingua che parlavamo a casa, sia con mia madre che con mia nonna, ed è il contesto in cui sono cresciuta.
4: Donc dans ma tête, je continuais à dialoguer avec elle quand elle était partie afin de la garder à côté de moi, j'avais l'impression de la sentir encore. Et puis j'avais besoin.
0: Ho continuato a dialogare con mia madre anche dopo la sua morte, perché avevo bisogno di sentire la sua presenza vicino a me, e questo mi ha portata a un desiderio di esplorare anche i ricordi di una certa parte della mia vita, e un desiderio di rimmergermi nelle esperienze di quel periodo, anche da un punto di vista sensoriale, con gli odori, con i gesti, con i luoghi. Avevo anche bisogno di riappropriarmi della città in cui sono cresciuta, Tangeri. Volevo riappropriarmi dei miei ricordi e di trasformarmi in altro. Calle Malaga, il titolo del film, è un quartiere di Tangeri, la zona dove abita la protagonista, Carmen Maura. Com'è stato il lavoro con lei, e se ci descrivi anche la zona che hai raccontato?
4: Sì, il lavoro con Carmen était très beau et très riche. Carmen est venue s'installer.
0: Il lavoro con Carmen Maura è stato molto intenso e molto ricco. Lei si è trasferita per alcune settimane a Tangeri per impregnarsi dell'atmosfera dei luoghi. Quello che io faccio nella realizzazione dei miei film è cercare un tipo di verità. La verità è quello che ricerco nei miei personaggi. Con Carmen ci siamo trovate proprio all'interno di questa ricerca.
4: La maison vive Carmen dans le film.
0: Durante le riprese Carmen viveva in un appartamento che era letteralmente a 20 metri dall'appartamento in cui è stato girato il film e che si affaccia su Calle Malaga, il che vuol dire che affacciandosi alla finestra percepiva le stesse atmosfere, gli stessi odori che il personaggio ama nel film. È un tema molto importante quello di raccontare la vita di una donna anziana da sola che però ha ancora voglia di reinventarsi tutto. Come hai lavorato su questo aspetto?
4: C'est quelque chose qui m'a toujours travaillé. La manière dont on écarte la vie.
0: Penso che invecchiare sia un privilegio, penso che invecchiare sia bello, e che i segni fisici che l'invecchiamento lascia sul corpo, dalle rughe o ai fiori di cimitero di cui parla il personaggio di Maria Angeles nel film, siano segni della vita che si è avuto il piacere di vivere e di accumulare. Penso che la vita sia una costante rinascita, non sia un movimento che a un certo punto si arresta. Nel momento in cui abbiamo un corpo che funziona, un cuore che batte, in cui possiamo respirare, la vita può essere un continuo accumulo di esperienze nuove e in certi casi anche inattese. Tendiamo a considerare la vecchiaia come un percorso di declino. In generale io penso che possa essere qualcosa di diverso.
4: Je pense qu'à partir du moment où on a un cœur qui bat, où on respire, on peut se réinventer, on peut explorer de nouvelles choses, on peut vivre de nouvelles choses qui arrivent parfois de manière inattendue. Il n'y a pas une date où les choses se terminent et on a souvent tendance à penser que la vieillesse est un déclin alors qu'elle peut être complètement autre chose aussi. Et ça peut être un renouveau constant.
5: Avevo ancora una curiosità sulla relazione che si crea tra la madre e la figlia, no? Questa durezza e incapacità di capire della figlia. Come mai hai creato un conflitto così?
4: C'est étrange parce que je me suis demandé pourquoi après avoir
0: Nel caso di mia madre è stata una separazione fisica, perché è venuta a mancare anche in questo caso a posteriori, mi sono resa conto di quanto in realtà io avessi avuto fortuna per la qualità del rapporto con lei. Però non è sempre così. Lo svilupparsi di un rapporto non è una cosa semplice, può avvenire gradualmente, a poco, e ci si arrivi a separare anche in presenza di un legame così forte come quello tra una madre e una figlia. Non perché non ci sia amore nel rapporto, ma perché la durezza della vita può arrivare a separare. Per questo me lo sono chiesta anch'io.
4: Petit à petit, e che lo fosse devient de plus en plus grand et que parfois on perd les êtres qu'on aime le plus alors qu'ils sont encore dans la vie. Et encore une fois, pas parce qu'il n'y a pas d'amour. Il y a de l'amour, mais c'est juste que la dureté de la vie peut parfois nous séparer.
5: Un'ultima cosa, avevo apprezzato molto anche il caftano blu. Tu racconti molto bene queste storie. Mi chiedevo la prossima, se la racconterai ancora lì, che idee hai per i tuoi prossimi film?
4: Le prochain film, il est encore vraiment...
0: Il prossimo film c'è, esiste dentro di me, ha cominciato a svilupparsi, personaggi hanno cominciato ad abitare dentro di me da un po' di tempo, sarà di nuovo un film sull'intimità e di nuovo sarà l'espressione di cose che nel corso del tempo si sono iscritte verso di me e che verranno alla luce.
4: Petit à petit là commence à trouver leur forme, mais qui habite mon esprit très fort.
5: Vivi in Marocco, tu vivi e lavori in Marocco?
4: Vivo in Casablanca.
5: Grazie.
4: Grazie mille.
5: Grazie.
0: Ed era Mariam Tusani, il film è Calle Malaga, lo potete vedere lunedì sera alle 21 all'Anteo Palazzo del Cinema. Pubblicità, torniamo subito dopo.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
10: Ad esempio l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli 44,90 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
11: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
12: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

E ritorniamo a Chassis con la colonna sonora di Calle Malaga. Ascoltiamo ancora qualche nota e poi andiamo a Pesaro. Questa naturalmente è Chassis, che ritrovate in podcast se avete perso la prima parte, in cui abbiamo parlato anche di Disclosure Day di Steven Spielberg, sul sito di Radio Popolare, sulla pagina Facebook Chassis Radio Popolare, oppure su Instagram Barb Sorrentini.

0: Oggi comincia a Pesaro la 62esima edizione della Mostra Internazionale del Nuovo Cinema, fino al 20 di giugno. Con noi al telefono il direttore artistico Pedro Armocida. Bentornato, Pedro.
1: Grazie Barbara, un saluto a tutte e a tutti.
0: 62 anni di mostra, con tanti cambiamenti in questi anni che abbiamo anche raccontato dai nostri microfoni. Quest'anno, come sempre, il programma è molto ricco tra cinema sperimentale, come si chiama il cinema del resto che ospita i film, la piazza e tantissime altre sezioni.
1: Da oggi c'è l'apertura, che è una novità assoluta per la mostra, ossia per la prima volta abbiamo una madrina, che è appunto per noi una nuova figura, che però sono stato contento di scegliere e di inserire in questa serata in cui presentiamo 40 anni dopo Il nome della rosa, per omaggiare questo film, per omaggiare Umberto Eco, che avrà anche una parte di approfondimento nel festival grazie a Rai Cultura, Rai 4, il programma Wonderland, che hanno fatto una lunga intervista a Jean-Jacques Annaud, e noi la trasmettiamo tutta inedita. E abbiamo trovato che c'era una giovane attrice italiana molto promettente che si chiama Antonia Fotaro.

0: molto interessante da tutto il mondo, con quindi tutti i formati. Questo è il Teatro Sperimentale di Pesaro, che si chiama anche così, quindi ci fa comodo e ci aiuta e ci sostiene in questo nome sperimentale. E poi le due grandi sezioni, poi diciamo la parte in piazza, questo cinema in piazza, in cui ogni sera incontriamo degli ospiti, degli artisti, degli attori, dei registi che ci accompagnano per tutta la settimana. Quindi poi sarà il momento di Enzo Dalò per Una notte Pinocchio, per i 200 anni di Collodi, presenteremo tre film, due cortometraggi, uno di Catani, uno di Toccafondo e poi il film di Dalò. E poi si va avanti con Edoardo De Angelis, che omaggiamo per i 10 anni di Indivisibili, un Leone d'Oro che è Milcio Manceschi, che viene a Pesaro a riproporre Dust 25 anni dopo, ma anche un film suo inedito in Italia, molto interessante perché è sperimentale, Bikini Moon, diverso da, appunto, da Prima della Pioggia, dei film di Manceschi che abbiamo in mente. E poi verso il fine settimana omaggiamo Giuseppe Piccioni con Fuori dal Mondo, Chiara Francini che presenta il suo ultimo film Coppia Aperta Quasi Spalancata, e poi concludiamo con Maurizio Nichetti, che è il grande ospite del festival, a cui dedichiamo una retrospettiva completa dei suoi film, un libro che ho curato con Gabriele Gennelli e ha anche un'intervista realizzata da Barbara Sorrentini, e con lui vedremo Ratatouille Plan, il suo primo film restaurato dal Centro Sperimentale, e così chiudiamo, spero, in bellezza il festival.
1: Certo, sì, tra l'altro appunto citavi un'intervista, l'intervista mia è Angela Finocchiaro, che poi purtroppo non sarà presente a Pesaro perché sta girando.
0: Non è detto,
1: potrebbe essere una sorpresa.
0: Vorrebbe tanto venire, quindi stanno vedendo di capire col piano di produzione se il sabato si può liberare.
1: Ah, però che bello, vabbè, sarebbe una bella sorpresa.
0: Tu la conosci.
1: E la così, bene, esatto, così carina, come Nichetti, sì. Perché poi tra l'altro quest'anno, lo so che non lo avete fatto apposta, però c'è un po' di Milano, perché vabbè, Nichetti naturalmente il suo cinema è milanese, lo abbiamo anche appena visto al Milano Film Fest, però sappiamo che a Pesaro avete dedicato molto di più perché c'è tutta la sua cinematografia praticamente. Certo. E poi citavi giustamente Chiara Francini, lei parte da un testo importantissimo di Dario Fo e Franca Rame, che appunto è partito da Milano.
0: Certo.
1: Quindi questo è bello. Però per non restare milanocentrici come Radio Popolare, ti chiederei, tra i vari ospiti, le varie sezioni, se ci sono delle cose interessanti anche del concorso, perché anche il concorso, come accennavi, è sempre molto particolare.
0: Eh sì, ma è un concorso che tiene insieme questa parte sperimentale, quindi molti film sono anche non narrativi, legati anche a esperimenti proprio del formato in pellicola, sulla natura, però naturalmente ci sono anche degli accenni proprio dei ritorni anche a temi attuali che in questo momento, di cui in questo momento appunto parliamo, come Canale di Hormuz, per dire, c'è un film che parla appunto della questione del petrolio attraverso gli archivi del passato e in Iran, e quindi alla fine si torna sempre a parlare purtroppo, no, di guerra e anche di appunto questa lontananza dalla guerra che è vicina anche per chi, in un altro film, un regista israeliano, racconta la sua storia d'amore con un uomo palestinese a Parigi, con appunto gli echi della guerra lontani. Quindi questi conflitti entrano nella vita delle persone e nella storia dei popoli in maniera anche purtroppo un po' ciclica, con corsi e ricorsi storici che si ripresentano. Quindi ecco, il concorso, che poi avrà come giurati Marianna Fontana, che poi è anche la protagonista di Invisibili, come diciamo, il regista Ado Asanovic e il critico argentino Fernando Lima, tiene insieme, diciamo, esperimenti anche quasi di cinema sperimentale, videoarte, con l'attenzione anche ai temi del presente.
1: Pedro, noi con Radio Popolare seguiremo anche settimana prossima da lì quello che succede, quindi ritorneremo sul Pesaro Film Fest, il sito è pesarofilmfest.it, quindi buon inizio, grazie.
0: Grazie, sei diventata più brava di me con il sito, tutto bravissima.
1: Perché non sei ancora entrato nel sito?
0: No, che l'hai citato perfettamente, a volte mi sbaglio con festival.
1: Ah, ok, no. Ok. Va bene, no, è pesarofilmfest.it. Grazie.
0: Grazie a te, Barbara.
1: Ciao.

E con Pedro Armocida, a proposito di Pesaro, abbiamo citato Maurizio Nichetti, la retrospettiva che il festival gli dedicherà quest'anno. Maurizio Nichetti.

0: Maurizio Nichetti, volevo chiederti una prima cosa. Tu sei attore in un film che non è tuo e sei stato diretto. Che esperienza è stata quella di Smart Working?
1: Beh, una rara esperienza da attore. Io ho accettato di fare pochi film come attore. Ho fatto un film con Citti, uno con Monicelli, per cui diciamo che questa volta ho trovato nel soggetto quella follia che mi piaceva. Non è una commedia all'italiana, ecco, è una commedia corale fatta però da gente che ha dei tempi comici, anche se veniamo tutti da esperienze e da regioni diverse, però questa cosa mi piaceva molto, insomma.
0: Come riassumeresti, lo so, una domanda impossibile, ma come riassumeresti il tuo cinema?
1: Ma guarda, ne parleremo anche in altre occasioni, in altri festival. Diciamo che si stanno un po' riscoprendo adesso, nel senso che per tanti anni nessuno mi ha mai chiesto niente, mi avevano liquidato come uno che faceva le favole, come uno che veniva dai cartoni animati, come uno che faceva le gag surreali. Diciamo che nessuno si è mai accorto che tutti i miei film erano molto realistici, erano favole ma parlavano di paure reali, per cui oggi vedremo Domani si balla, è un film dell'82, nessuno parlava di Berlusconi nell'82 e quello aveva già tre televisioni, per cui voglio dire, io che ero a Milano, che conoscevo queste realtà, mi preoccupavo, e Domani si balla parla di quel problema lì. Poi è fatto con gli extraterrestri alla Méliès, ma quello è perché a me piace raccontare delle favole, però la gente si dovrebbe divertire con la favola, ma quando esce dovrebbe pensare a quello che ha visto. E invece ho avuto un po' la sensazione che per tanti anni, specialmente un certo tipo di stampa paludata, andasse a vedere i miei film dicendo: ah sì, è una commedia di Nichetti, surreale, ma nessuno mi ha mai commentato o criticato per i contenuti. E Dara Tataplan, che parlava della disoccupazione intellettuale, ha fatto Splash, che parlava delle tre ragazze che coabitavano per dividersi i soldi, che era un problema delle generazioni da allora. Domani si balla, che parlava delle nascenti televisioni private, Ladri di saponette, e della pubblicità che entrava in televisione. Ma di ste robe qua non mi ha mai intervistato nessuno su questi contenuti. Tutti mi parlavano: ah sì, hai fatto una palla, che bello il balletto, ah, che bello. Ma era come se avessi fatto una scemenza. Ecco, adesso a distanza di anni, se oggi siamo qui a rivedere Domani si balla, non è perché sia un film particolarmente bello, ma è un film che parla di un'epoca particolarmente importante, e allora vedendolo oggi forse lo si capisce meglio di quando lo si vedeva nell'82.
0: Ho notato, ma immagino che lo sappi anche tu, che le nuove generazioni stanno amando molto il tuo cinema. Prova ne è che hai fatto parte di questo film Smart Working, che comunque è girato da una nuova generazione, una nuova leva di cinema. Cosa trova secondo te, cosa trovano i giovani nei tuoi film?
1: Ma secondo me c'è quel giusto tasso di follia che un giovane dovrebbe sempre avere, perché se uno è già vecchio da giovane siamo rovinati, per cui quella follia del divertimento mi fa piacere che la riconoscano. E poi forse i giovani, proprio perché non hanno vissuto certe epoche, vedono i miei film per quelle cose che altri non li avevano visti. Non so come dire, oggi sono venuto qui con un ragazzo che mi ha accompagnato, gli raccontavo Domani si balla, ma lui era interessato a quando sono nate le televisioni private, non mi ha domandato chi era Mariangela Melato o cosa facevamo di gag, mi voleva sapere come erano nate le televisioni private, e se uno guarda Domani si balla lo capisce, ecco.
0: Grazie Maurizio. Maurizio Nichetti, che come vi abbiamo già annunciato il 20, sabato 20, sarà in Piazza del Popolo a Pesaro, ma già a partire da oggi ogni giorno ci saranno alcune proiezioni dei suoi film. Parliamo di un altro film che è appena uscito, ma è da un po' che ci è capitato di parlarne anche in altre occasioni. Si intitola Le bambine. Le registe sono le sorelle Bertani, Valentina e Nicole Bertani. Ne abbiamo parlato con loro. Prima ascoltiamo un brano tratto dal film di Steven Spielberg e poi parliamo delle bambine.

0: Oh, comunque quei due tizi uguali ci guardano sempre.
1: Sì, è vero, te ne sei accorto anche tu.
2: Che paura.
0: Cosa stai facendo?
2: Ti combatto.
0: E perché?
2: Perché sono strani.
0: Anche io sono strana. E anche Eva è strana.
2: Eva è bella.
0: Anche loro sono belli. Puoi essere bello solo se sei strano.
1: Allora sono anche un po' strana.
0: Sì, anche tu.
2: Va bene, allora anch'io sono strana. Ma loro sono strani da mettere paura.
0: E io?
3: Parliamo del film Le bambine delle sorelle Bertani, Valentina e Nicole Bertani. Valentina qui ai nostri microfoni l'avevate già conosciuta per il film La timidezza delle chiome. Tra l'altro c'è anche un rimando, c'è un richiamo, poi però ci arriviamo. Intanto benvenute tutte e due a Radio Popolare.
4: Grazie.
5: Grazie.
3: Io partirei dal contesto e l'ambientazione del film. Siamo verso la fine degli anni 90. Tra l'altro il luogo non è preciso e definito. Poi se volete raccontare dove avete girato, perché è veramente originale, cioè i luoghi sono particolarissimi. Ed è una sorta di romanzo di formazione, perché poi al centro della storia sono tre bambine, una e poi altre due sorelle. Quindi la domanda mi viene abbastanza spontanea, cioè da dove arriva questa storia, se c'è qualcosa di voi?
4: Beh, c'è tantissimo di noi, direi, in questo film, nel senso che la storia delle bambine parte proprio dal racconto autobiografico, poi rivisitato in modo cinematografico, di un'estate che abbiamo vissuto durante la nostra infanzia, io, Nicole, e la nostra migliore amica Yuyu, a cui è dedicato il film. Per cui io ho avuto quest'idea di realizzare questo film e continuavo a stalkerare mia sorella chiedendole cosa ricordasse dell'estate del 1997. Poi mi sono resa conto che avevo proprio bisogno del suo punto di vista per raccontare questa storia in modo non documentaristico, chiaramente, però verosimile, perché poi i ricordi non sono mai precisi. Sono sfumati, cambiano nel tempo. Mi sono resa conto che avevo una mia prospettiva e lei una sua sugli eventi.
3: Anche perché ovviamente le tre protagoniste sono tre giovanissime attrici, anzi non so se sono alla loro prima esperienza, e anche le storie. Allora, le storie che si raccontano non sono tutte così semplici e solari, ecco, soprattutto quelle della famiglia, evidentemente della vostra amica, mi verrebbe da pensare. Quanto avete elaborato e quanto raccontato davvero?
4: Che magari è meglio se ne rispondiamo una testa.
3: Esatto, Nicole, allora, mettere insieme anche proprio i vostri ricordi, mi sembra di capire, certo, che Linda sia la bambina, voi ovviamente le due sorelle nel film siete voi, sì, e Linda la bambina. Esatto. Una storia abbastanza pesante quella che viene raccontata, insomma è leggera perché l'atmosfera è leggera, ma la storia è forte. Quindi mi chiedevo quanto, e quanto magari c'è anche di aspetto traumatico nei confronti di questa storia, se c'è stato un seguito, insomma, da questo punto di vista.
4: Certo, assolutamente. La storia che raccontiamo è vera e parla davvero di questo incontro in quest'estate del 1997. Noi abbiamo lavorato molto alla scrittura, io e Vale, anche la nostra sceneggiatrice Maria Sole Limodio, e diciamo sempre che è stata come una seduta terapeutica, solo che poi dopo abbiamo dovuto tornare in terapia e quindi
1: per sempre,
4: sì, è stato
1: una condanna
4: esatto,
1: alla terapia eterna.
4: E quindi è stato sicuramente un modo anche per raccontare un'esperienza che è vissuta da noi bambine, è stata traumatica. Diciamo che la storia è sempre dal punto delle bambine, quindi in un certo senso c'è sempre anche un'inconsapevolezza dovuta proprio alla loro età, e questa è la storia di un coming of age, come dicevamo all'inizio, ma al contrario, quindi è la storia di queste due sorelle che insegnano a questa bambina Linda, che arriva nel quartiere con questa mamma strana, appunto, a essere una bambina e quindi a non essere un'adulta, come invece è nel nostro film, come spesso sono i bambini anche che hanno dei genitori con tossicodipendenze oppure dipendenze, ecco.
3: Chiarissimo, sì, poi appunto non volevo raccontare tanto, però mi sembra che questi elementi siano importanti. Ritorno un attimo al luogo in cui avete girato, il contesto e il luogo. Valentina, okay, forse tocca a Valentina.
1: Sì, rispondiamo. Allora, abbiamo girato principalmente a Ferrara, nel senso che il film è proprio ambientato a Ferrara, in realtà la nostra storia poi è accaduta a Mantova, noi siamo di Mantova, però Ferrara ci sembrava uguale per tanti versi. C'è una città piena di zanzare.
3: Ah già, è vero.
1: La mia molteccia sarà felice la Film Commission. No, è veramente molto simile, perché poi quando abbiamo fatto i primi sopralluoghi, io e Niki avevamo un rito che era quello di mandare le cartoline a nostra nonna da tutte le città d'Italia e del mondo, e quindi l'abbiamo mandata anche da Ferrara. Quindi siamo andate in tabaccheria a prendere questa cartolina e il tabaccaio ci ha detto: ma di dove siete che prendete la cartolina di Ferrara? Noi abbiamo detto di Mantova, e ci ha detto: ma cosa ci fate qui? Quelle città sono uguali. Ed è vero, è vero. Quindi abbiamo detto: va bene, allora abbiamo trovato la quadra, quindi quella è l'ambientazione. Però poi abbiamo girato, insomma, abbiamo avuto i contributi di tante regioni, per cui ci siamo trovate a dover gestire anche questi incastri di regioni, e abbiamo cercato di fare di necessità virtù. Spero che ci siamo riuscite, perché abbiamo girato in Emilia, Lombardia, Piemonte, Veneto, Svizzera.
3: Caspita, sì, è vero, Svizzera, perché poi l'arrivo è dalla Svizzera. C'è anche un cast molto interessante, un po' teatrale, ci sono parecchie le attrici e gli attori che fanno parte di questo film e che fanno, vabbè, i genitori naturalmente, poi c'è Marco Bonadei che è un amico, c'è Matteo Martani che è il papà, c'è
1: Fina Donadio che
3: sì,
1: fa la nonna,
3: esatto,
1: direttamente da Gomorra, il nostro capo della colazione.
3: Come mai avete fatto una scelta così drastica? Mi verrebbe da dire, perché danno tantissimo al film, c'è questo aspetto molto teatrale che dà tantissimo al film.
1: Certo, ma allora partiamo dal presupposto che per noi, cioè, il fatto di fare il film con il cast, che è una cosa che adesso in Italia non si sa per quale motivo è richiestissima, per cui si fa un mega cast alla Otpetek, poi è proprio direttamente proporzionale al budget che si ha, è una richiesta più produttiva che artistica tante volte. Però nel nostro caso specifico noi volevamo che proprio i personaggi, gli attori fossero aderenti a ciò che avevamo scritto. E per esempio nel caso di Carlino, che è il babysitter queer delle bambine, Milutin Dapcevic proprio incarnava l'essenza di quello che era il nostro babysitter nella vita. Cioè è identico. Io e Nicola eravamo stupite. E per questa recitazione sopra le righe, che tu definisci teatrale, è un tipo di acting un po' surreale che proprio ricorda la dark comedy americana.
3: Sì, è vero, infatti.
1: Quindi un tipo di cinema che forse qui è poco visto e io spero che venga compreso e amato.
3: Sì, poi c'è, ecco, Marianna Folli, che anche nell'ultimo film di Albanese, che ha lavorato con Antonio Albanese, anche lei è molto particolare. E poi ci sono i vostri due pupilli, i fratelli Israel, che c'erano già nella Timidezza delle Chiome. E anche loro sono incredibili, perché come li avete riconvinti a tornare a fare un film?
1: Allora, Ben e Josh in realtà non sono stati convinti,
3: obbligati,
1: volevano tantissimo fare parte di questo film, perché dicono sempre: oh, vogliamo rilavorare con te, vogliamo fare degli altri film, vogliamo fare delle altre cose, per cui loro lo davano un po' per scontato, perché poi loro hanno questa personalità prorompente, anche un po' arrogante, no, per certi versi, per cui in realtà quando gliel'abbiamo proposto stati felicissimi, ma noi avevamo bisogno di verificare se riuscissero a fare la memoria, cioè a lavorare su battuta, perché ovviamente Timidezza è un film, tu lo conosci bene Barbara, è un film che comunque è metà improvvisazione, metà recitato, è un ibrido tra un documentario e un film di finzione.
3: E poi è su di loro, per cui avevano più libertà probabilmente di azione.
1: Esattamente, quindi come abbiamo fatto, gli abbiamo detto che dovevamo fare un provino, perché dovevano venire ai casting come tutti gli altri, nonostante avessero già lavorato con me nel film precedente. Quindi li abbiamo minacciati di prendere questi due gemelli inventati, che sono i gemelli Stutzenberg, che gli abbiamo detto: sono bravissimi, bellissimi, non potete capire, sarà dura vincere questa cosa contro di loro, per farli impegnare.
3: Fantastico, no, beh, devo dire dei metodi, beh, però ha funzionato.
4: Impegno, infatti, sì, ha funzionato. Benjamin e Josh sono venuti col massimo impegno, hanno studiato tantissimo e hanno portato comunque il testo che questa volta era scritto, perché ci ricordiamo appunto che il documentario che ha fatto Vale non era scritto così com'è il nostro film, insomma, quindi hanno dovuto preparare delle parti ed è stato sfidante per loro, sono stati molto bravi.
3: Allora, il titolo è Le bambine, il film è passato al Festival di Locarno, adesso va a Sguardi Altrove e poi arriverà nelle sale. Valentina e Nicole Bertani, le sorelle Bertani, che ormai appunto questa cosa dei sorelle e fratelli al cinema funziona molto, fa molto squadra, quindi lavorerete ancora insieme o è stato solo un esperimento per questo film?
4: Noi abbiamo sempre lavorato insieme, non smetteremo mai e credo che questa sia la risposta giusta, è da quando siamo nate che giochiamo e che collaboriamo e anche dopo che abbiamo finito di studiare abbiamo sempre davvero collaborato insieme in diversi settori, quindi questa è la nostra prima
3: coregia.
4: Esatto, la nostra prima coregia e ce ne saranno
1: altre. Però non è
4: di
1: certo la nostra prima collaborazione perché collaboriamo sempre in dei ruoli diversi, certo. E ci alterniamo e quindi sarà così sempre.
3: Grazie, buona continuazione e buona uscita del film, ciao.
1: Ciao a tutti, grazie.
3: Ciao, ciao, ciao.
1: Ciao.
3: E dopo il film Le bambine con Valentina e Nicole Bertani chiudiamo questa puntata di Chassis che potete ritrovare in podcast sul sito di Radio Popolare, sul Instagram Barb Sorrentini o sulla pagina Facebook Chassis Radio Popolare. Torniamo sabato prossimo. Buon cinema, buon fine settimana e un saluto da Barbara Sorrentini. Ciao.

L'aperitivo a Radio Popolare. Il lunedì e il giovedì, prima degli eventi in auditorium, il cortile di Radio Popolare si accende. Dalle 20 alle 21.30 musica con noi DJ di Radio Popolare. Cibo e bevande con Ape Bedda e tutta l'atmosfera della radio. Aperitivo musicale nel cortile di Radio Pop in via Oleario 5 a Milano. Ci vediamo lì!

E buongiorno, scusate qualche minuto di ritardo per un problema tecnico nostro, ma come sempre non vi abbandoniamo perché questa è come sempre Rotoclassica. Appunto, Rotoclassica di sabato 13 giugno 2026, l'estate si avvicina, cominciano ad arrivare le stagioni musicali estive, ma anche le prime anticipazioni su quello che succederà nell'autunno. Avvicendamenti, varie posizioni, vari cambiamenti, ma anche nuove stagioni per l'autunno e nuove idee per leggere e ascoltare.

0: Abbiamo lasciato qualche battuta in più del nostro Jean-Philippe Rameau, che ci accompagna sempre come sigla ogni settimana, proprio perché qualcuno ci ha sempre ci ha indicato appunto, ma perché non ci fate mai sentire come va a finire? Ecco, questa mattina l'abbiamo fatta. Qui con voi Carlo Centemeri per la puntata di questa settimana di Rotoclassica e come sempre con me in redazione Carlo Lanfossi, Claudio Ricordi e Francesca Mulas. Abbiamo detto appunto novità per quello che riguarderà soprattutto quello che succederà nei prossimi mesi, e in particolare i milanesi come anche i torinesi stanno aspettando ormai con ansia la stagione di Mito, che ovviamente, come ben sappiamo, un po' tutti gli anni tra il mese di settembre e i primi tempi del mese di ottobre, adesso dipende un po' d'anno in anno, cambia la fisionomia di questa città, le riempie con tantissimi concerti, le orchestre di Milano vengono a Torino e viceversa, e peraltro quest'anno è anche l'anno nel quale vediamo debuttare in un importante ruolo di Mito appunto anche Speranza Scappucci, una delle direttrici italiane d'orchestra più in vista in questo momento sulla scena mondiale. Ha seguito la nuova programmazione di Mito di quest'anno la nostra Francesca Mulas, che ce lo racconta in questo servizio.
1: Nei giorni scorsi la conferenza stampa di presentazione di Mito Settembre Musica, il festival che da 20 anni unisce Milano e Torino in un unico grande cartellone autunnale. L'incontro, svoltosi come da tradizione in collegamento doppio tra le due città, ha ufficializzato la prima vera svolta della nuova edizione, la nomina di Speranza Scappucci alla direzione artistica. Ed è stata proprio la presentazione della nuova firma a dettare la linea, a partire da una battuta dell'assessore alla cultura milanese Sacchi, che ha liquidato i convenevoli scherzando sul nome della direttrice. Nel suo caso il nomen omen non vale, perché non si tratta di una speranza ma di una certezza. L'investitura segna una linea di demarcazione netta nel panorama della direzione d'orchestra in Italia. In un'epoca in cui la bacchetta è diventata spesso terreno di scontro ideologico, sovraesposizione mediatica e presenzialismi pop, Scappucci rappresenta l'esatto opposto. È una professionista che ha scalato i palcoscenici internazionali, da Vienna a New York, preferendo il rigore della partitura al rumore extra musicale. Non arriva alla guida del festival per logiche di ufficio stampa o nomine politiche, ma conoscendo i programmi per averli diretti dal podio, e la differenza si è sentita chiaramente durante l'esposizione della sua linea. La neo direttrice artistica ha scelto come parola chiave di questa edizione armonia, tenendo però subito a precisare che in musica l'armonia non esiste senza dissonanza, senza tensione, senza contrasto. È un modo elegante per chiarire che non sarà un festival consolatorio che cerca rifugio nel repertorio rassicurante per non spaventare il pubblico o per compiacere il consenso. Dopotutto, nella mitologia greca, armonia è figlia del dio della guerra e della dea dell'amore. Non è una condizione pacifica, ma qualcosa che si conquista attraverso il conflitto. Il cartellone di quest'anno di Mito rispecchia pienamente questa visione coraggiosa, rifiutando l'idea di dover accontentare tutti a tutti i costi.

0: si parte il 6 settembre al Teatro alla Scala con il monumentale Warrating di Britten affidato alla bacchetta di Simon Young del 50° anniversario della morte del compositore. E poi chiudere con il Valberger Sinfoniker alle prese con Brahms, e in mezzo c'è spazio per i grandi progetti, come l'integrale dei quartetti di Beethoven con il Quartetto della Scala, i trascinanti Les Arts Florissants di William Christie, la Filarmonica della Scala con Chai Yi e l'Orchestra del Teatro Regio di Torino guidata da Ludovic Modlot. Ci sono anche vere e proprie riscoperte, come la prima esecuzione italiana della chansone Break di Ravel, riemersa di recente dagli archivi parigini ed eseguita lo scorso anno da Duhamel a New York. La vera sterzata emersa in conferenza stampa, però strategica e politica, nel senso più nobile del termine, perché Scappucci ha voluto recuperare una formula che nelle ultime edizioni si era un po' persa, decidendo che quasi tutti i concerti saranno replicati in entrambe le città. Era un passaggio vitale per evitare che Mito si trasformasse in due rassegne separate con un logo comune, restituendo un senso profondo al gemellaggio fra Milano e Torino. E la direttrice ha anche deciso di salire sul podio per dirigere lei stessa gratuitamente uno Stabat Mater speciale, un progetto concreto con gli studenti dei conservatori delle due città da portare nelle chiese e nei quartieri di periferia. Un gesto che dice molto sullo spessore morale della direttrice Scappucci. I dettagli e il programma completi di Mito sono disponibili sul sito ufficiale mito.eu. Francesca Mulas per Roto Classica.
1: E grazie a Francesca Mulas per questa stagione che promette di essere davvero estremamente interessante, anche appunto perché Speranza Scappucci si è dimostrata davvero una notevole musicista sui palcoscenici di tutto il mondo, e appunto l'avere lei al ruolo di un festival che comunque nel corso degli anni è stato accolto con commenti diciamo abbastanza alterni, anche perché alcune direzioni hanno puntato decisamente molto più verso l'aspetto pop piuttosto che mantenere chiaramente un aspetto culturalmente comunque rilevante, arrivando in alcuni casi esagerando probabilmente un po' in una direzione di rendere tutto quanto più particolarmente popolare, tradendo quindi il contenuto culturale, ecco, si era visto un po' spesso. Da quello che pare in questo caso appunto è che Scappucci parta già veramente con il piede giusto. Aspettiamo quindi di vedere che cosa succederà di bello durante appunto la prossima edizione di Mito.

Le note di Giovanni Gabrieli ci portano a Venezia. La stagione della Fenice dell'anno prossimo, infatti, inizierà con un ulteriore cambio al vertice, perché se nulla di nuovo è stato dato di conoscere per quello che riguarda un'eventuale nuova direzione musicale dopo la chiusura del caso Venezzi, peraltro però ricordiamo che la Fenice non ha una direzione musicale da oltre 10 anni, pertanto non ci sarà certo bisogno di trovarne un direttore così rapidamente, è invece in scadenza il contratto del maestro del coro, il maestro Alfonso Caiani, che alla fine di ottobre terminerà il suo incarico, che ha portato Caiani a lavorare, ma produrre dei progetti davvero estremamente interessanti nel corso di quegli anni, ed è già stato dichiarato che questo contratto non sarà rinnovato. La cosa che sembra un po' particolare è che a tutt'oggi non è stato confermato, né internamente a quanto ci dicono, né tantomeno a noi della stampa, il nome di nessuno che potrebbe essere un sostituto, e ovviamente sembra anche un po' tardi, perché parlando di una nomina che dovrebbe diventare attiva tra circa 4-5 mesi, chiaramente di solito quando si lavora con musicisti di una certa levatura, ecco, i contratti con questi vengono stabiliti con molti mesi, se non addirittura anni di anticipo. Speriamo quindi ovviamente che la soluzione scelta sarà all'altezza di quello che ha potuto fare il coro della Fenice in questi anni, ovviamente questo sia per quello che riguarda la soddisfazione del gruppo che anche e soprattutto il curriculum e la qualità artistica, ossia speriamo che in questo secondo caso di scelta di un personaggio per un ruolo direttivo, un ruolo che peraltro in questo caso è molto più necessario rispetto a quello della direzione musicale, ecco, speriamo che in questo caso la scelta venga fatta appunto con una decisamente maggiore attenzione, anche chiaramente per evitare di perdere tempo poco utile in proteste o in discussioni che chiaramente all'interno di un teatro che lavora a ritmi serrati come è la Fenice, chiaramente è un tempo che è sempre molto prezioso e che non è il caso di buttare via in cose come questa.

0: Si avvicina l'estate, anche un periodo che maggiormente possiamo dedicare a letture e anche se possiamo ad ascoltare musica, e quindi torniamo dopo un po' di tempo in cui il tempo ha dovuto essere dedicato di più ai fatti di cronaca al suggerirvi una recente registrazione, e ce ne parla Carlo Lanfossi.
1: Mentre si concludono i preparativi per il concerto in Piazza del Duomo questa sera, il 13esimo, da quando l'appuntamento estivo è diventato una ricorrenza annuale, e il 12esimo, peraltro, diretto da Riccardo Chailly, che lo ha sempre promosso come una delle iniziative cittadine di maggior rilievo, sfogliando il programma salta all'occhio una piccola coincidenza. La Filarmonica della Scala, insieme al pianista giapponese Hayato Sumino, presenta infatti, oltre alle danze dall'opera All'Ecco di Rachmaninoff, una selezione di danze da West Side Story di Bernstein e il concerto in fa maggiore per pianoforte di Gershwin, brani che sono anche al centro del nuovo cofanetto Deutsche Grammophon uscito proprio ieri per celebrare i 55 anni di attività delle sorelle Katia e Marielle Labeck.

Il nuovo album delle sorelle Labeck, intitolato semplicemente 55, viene venduto in 3 CD per un totale ovviamente di 55 tracce, tante quanto gli anni che separano questo cofanetto dal loro primo disco del 1970. Ed è un percorso che intreccia registrazioni nuove, realizzate tra il 2025 e il 2026, e diverse chicche ripescate dal catalogo di una vita passata a quattro mani e a due pianoforti. E il filo Gershwin attraversa anche questa raccolta. Fu proprio il loro primo album dedicato all'autore americano, cioè Rhapsody in Blue e il Concerto in Fa, a valere alle sorelle un disco d'oro e a lanciare la carriera discografica.

55 è poi anche un atto di giustizia. Accanto al repertorio a quattro mani, da Ravel a Bizet, da Fauré, Brahms fino a Stravinsky, l'antologia dà spazio a diverse compositrici, alcune delle quali incise qui per la prima volta. Alain Mongeroux, Marie Jaël, Fanny Mendelssohn, Gracina Bacevic, Dora Pjacevic. Come molte interpreti raccontano le Labeck, probabilmente non abbiamo prestato loro abbastanza attenzione, ma come interpreti donne ci è sembrato indispensabile dar loro voce. Non manca poi uno sguardo al presente che da sempre accompagna le due sorelle Luciano Berio, di cui incidono una nuova versione di Memory, e poi Philip Glass, Bryce Dessner, dei National, compositori con cui hanno costruito da anni uno stretto rapporto. Sono interpreti straordinari, ha detto di loro Glass, e difendono non solo la musica moderna, ma la musica e basta. E il finale è un ritorno all'inizio. L'ultima traccia viene infatti dal loro primissimo disco, Le Visions de la Main di Olivier Messiaen, incise nel dicembre del 1969 quando avevano 17-19 anni e erano ancora studentesse al Conservatorio di Parigi. Messiaen ci sentì suonarla al Conservatorio, ricordano, e ci chiese di registrarle sotto la sua direzione artistica. Un gesto audace, quasi insolente, che ne ha sempre però segnato la proverbiale curiosità.

0: Insieme a una bellissima selezione di fotografie di Brigitte Lacombe, la fotografa americana che ha accompagnato per 40 anni le sorelle Labeck e che ne ha disegnato, formato le copertine dei dischi, 55 è un album che comunque si rivolge a chi ha una certa nostalgia di un modo di fare organizzare musica grosso modo associato al modello del nuovo corso di Deutsche Grammophon inaugurato nei primi anni 2000, cioè ricco di contaminazioni col mondo della popular music, nel disco c'è spazio per Nina Simone come per Madonna, e una certa ossessione per la materialità timbrica del suono dello strumento musicale. Più volte nel disco possiamo ascoltare infatti una delle due sorelle sospirare o canticchiare le melodie un po' come faceva Glenn Gould. Come tutte le antologie, non tutto è a fuoco allo stesso livello, ma d'altro canto, ai compleanni importanti non è neanche il caso di fare gli schizzinosi. Per Rodo Classica, Carlo Lanfossi.
1: E l'avete sentito anticipato appunto dal collega Lanfossi questa sera all'evento musicale che ormai ci accompagna da molti anni, ossia il concerto in Piazza del Duomo della Filarmonica della Scala, a dirigerla Riccardo Cei, il direttore musicale uscente, con lui il solista Iato Sumino, che chi frequenta Instagram conosce soprattutto come con Katin, che è il suo nickname, col quale peraltro ha portato questo tipo di repertorio, soprattutto nel Novecento, a più di 2 milioni di follower, quindi un musicista davvero da seguire, molto interessante. In programma musiche di Rachmaninoff con alcune danze sinfoniche dell'opera Aleko, poi l'ouverture cubano di Gershwin, a seguire il concerto in fa maggiore di George Gershwin ancora, e si conclude con alcune delle danze sinfoniche da West Side Story di Leonard Bernstein. Siamo andati in America e i ricordi dell'archivio di domani di Claudio Ricordi sono dedicati a un personaggio straordinario dal mondo del Centro America, da Cuba. È stato un grandissimo chitarrista che ha collaborato con Hans e con tanti altri ed è stato un straordinario compositore. Parliamo di Leo Brauer e sentiamoci appunto una parte dell'intervista che verrà trasmessa domani.

0: El problema es que con el advenimiento de la revolución, la lucha por restablecer una economía primaria y por sobrevivir al bloqueo y a nuestro propio analfabetismo fue muy superior a la posibilidad de un pluralismo di azione politica.
1: Purtroppo la rivoluzione cubana ha messo in primo piano altre necessità: sopravvivere al blocco, prima di tutto, e far sì che tutti avessero da mangiare un tetto sopra la testa, ridurre l'analfabetismo e ristabilire un'economia primaria. Sono cose che sembrano scontate, ma non lo erano certamente ai tempi, la situazione era molto drammatica. In ogni caso, siamo riusciti ad ottenere tutte queste cose, ma abbiamo accumulato qualche anno di ritardo, lasciando in secondo piano la possibilità di un pluralismo culturale. Questo ritardo, che non è ancora stato recuperato, nell'ambito dell'informazione e della modernizzazione è lo stesso ritardo che ha tutta l'America Latina in ambito culturale, ad eccezione sempre del Brasile, in confronto al mondo della cultura occidentale e quindi America ed Europa. Detto in termini, diciamo così, filosofici, penso che il modo giusto per decolonizzarci consista nel considerare le nostre radici culturali come un punto di partenza e non come unica fonte di ricchezza. È molto importante anche vedere l'Europa e gli Stati Uniti non come un punto d'arrivo, ma come un punto di riferimento, un elemento di paragone per continuare una cultura, diciamo, su grande scala.
0: Che la decolonizzazione parte uno de no tomar nuestras raíces culturales como la única fuente de riqueza, sino como un punto de partida y no ver en Europa o en Estados Unidos el punto de llegada, sino un elemento transitorial, un elemento referencial de comparación para continuar una cultura a largo plazo. Esto en términos filosóficos, en términos prácticos, la cultura cubana, música popular o música culta o sinfónica o de concierto, esas dos músicas se deben a operazioni economiche della industria culturale.
1: In termini pratici, la cultura cubana, che sia musica popolare, colta o sinfonica, deve prestarsi all'industria culturale. Ma dato che non può competere con le grandi case discografiche, la musica popolare cubana deve coalizzarsi con piccoli produttori, collaborando con tutti i mezzi di informazione possibili. E questo metodo è molto più efficace sia nell'ambito economico che in quello della diffusione.
0: La musica ha diventato spettacolo.
2: A Cuba dobbiamo anche considerare il fatto che la musica è diventata anche spettacolo, naturalmente grazie ai mezzi di comunicazione di massa. Allora dobbiamo ricordare che Cuba ha una cultura di ballo oltre a quella di canto, e a partire da questa considerazione fondamentale ecco che la musica cubana può fare un grande salto qualitativo, come hanno fatto gruppi come i Rakere e los Van Van e musicisti come Arturo Sandoval e Pablo Milanés,
0: eccetera. Como los van van.

0: No, el problema es que un evento, un hecho como la revolución, entra mucho en la cabeza. Realmente el ver el nacimiento de la revolución fue un hecho muy fuerte, muy fuerte. Eso quizás es lo que
1: se Il problema è che un fatto, un evento come la rivoluzione cubana, ecco, viverne l'inizio, entra fortemente nella testa, quasi come un lavaggio del cervello, ma che per me significa qualcosa di positivo. Primo, che io con la chitarra comunico direttamente, cosa che non accade sempre, con altre partiture devo cercare un'orchestra, un quartetto, un pianista, e per diffonderla devo cercare una radio o un disco che non si fa. Credo che quando un paese del terzo mondo si trova tra la realizzazione dell'opera e la sua comunicazione attraverso i media, tramite i supporti audio e video, ecco che se riesce a gestire questo momento vuol dire che in quel paese si forma una cultura profonda, perché in quel momento l'uomo supera i limiti della sua cultura individuale e diventa di fatto collettiva.
0: Quando esso llega a un livello.
2: E queste le parole di Leo Brauser, il grandissimo chitarrista, compositore, che appunto ascolteremo poi domani nei dettagli durante la puntata di Ricordi d'Archivio, domani alle ore 15:35. Gli appuntamenti poi della settimana musicale sulla musica classica qui a Radio Popolare continuano domani mattina, come sempre l'apertura classica dalle 7 alle 8:30 del mattino, poi appunto nel pomeriggio Ricordi d'Archivio, giovedì sera Labirinti Musicali e poi il sabato pomeriggio, come oggi, Rotoclassica. Noi ci risentiamo tra una settimana. Questa puntata è stata curata da Claudio Ricordi, Carlo Lanfossi e Francesca Mulas, con me Carlo Centemeri qui in conduzione. Vi ringraziamo ovviamente di essere stati con noi e se avete suggerimenti o indicazioni da mandarci, vi ricordiamo come sempre che potete scriverci alla nostra email rotoclassica@radiopopolare.it. Se qualcuno poi di voi si fosse perso questa puntata, sappia che chiaramente la può recuperare in podcast già tra pochi minuti sul sito e sull'app di Radio Popolare. Un buon pomeriggio a tutti da Carlo Centemeri.

0: Electronics c'è il Black Friday, un'estate di occasioni da cogliere al volo. Affrettati, hai tempo solo fino al 17 giugno. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
1: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
0: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
2: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria. Ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
3: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
2: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
4: La Piadineria.
3: La più buona perché è mia.
5: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
6: Popolare Network.
7: .15:30, buon pomeriggio, Popolare Network, le notizie. Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Baghei, ha dichiarato che l'accordo Teheran-Washington sulla tregua nella guerra in Medio Oriente non verrà firmato domani. Lo riportano i media statali iraniano. Il portavoce ha detto che l'Iran deve essere cauto nel commentare la data della firma a causa delle esitazioni degli Stati Uniti. In precedenza il mediatore pakistano aveva espresso invece ottimismo sui social, aveva scritto più vicini che mai a un accordo di pace, la finalizzazione prevista nelle prossime 24 ore. Il premier pakistano Sharif aveva aggiunto che il Pakistan si starebbe preparando per una firma elettronica, quindi non un incontro fisico a Ginevra tra le due delegazioni.
8: Un drone sospetto avrebbe colpito un'area del sud del Libano in cui operano truppe israeliane, mentre sono suonate le sirene d'allarme nella località israeliana di Margaliot, situata al confine. Questo è quanto ha fatto sapere poco fa l'esercito israeliano, citato dal sito del quotidiano online Haaretz. Durante quest'ultima giornata l'esercito israeliano poi ha detto di aver attaccato oltre 70 posizioni di Hezbollah nel sud del Libano e di aver eliminato, così si è espresso l'IDF in un messaggio su X, di aver eliminato i terroristi identificati nell'area in cui operano le sue truppe.
7: Roberto Vannacci sta approfittando della due giorni di fondazione del suo partito a Roma per prendersi l'attenzione mediatica. È andato a ruota libera con i giornalisti anche dopo la fine del comizio di stamattina. Ha risposto a Giorgia Meloni, che lo aveva attaccato alla Camera, affermando che i suoi parlamentari starebbero facendo il gioco delle opposizioni. A Meloni risponderò quando mi interpellerà, ha ribadito, e sull'ipotesi di un'alleanza col centrodestra alle politiche è rimasto ambiguo. Non ho mai parlato di adesione al centrodestra, ha detto Vannacci, non è una mia istanza, sembra invece una loro aspettativa. E a Roma oggi ci sono anche due cortei dell'estrema destra, uno di Provita e uno del fronte remigrazionista, e si sono mobilitati con una manifestazione di protesta anche gli antifascisti. Da questo corteo antifascista in diretta Anna Bredice, buongiorno Anna.
9: Sì, buongiorno, buongiorno. Il corteo adesso si sta riunendo sotto il Colosseo con bandiere tutte diverse, dalla CGIL, quelle palestinesi, quelle di Rifondazione, i fazzoletti dell'Ampi, sono tutti qua sui fori imperiali, che tra poco partirà questo corteo. Grandi bandiere, ad esempio una davanti a me, Roma ribelle, città mai domata, oppure Roma città antifascista, proprio perché sono soprattutto movimenti romani che sono scesi in piazza per contrastare quell'altra manifestazione di cui tu parlavi, che si sta svolgendo a Prati. E ieri sera, ad esempio, alcuni membri della polizia locale, ad esempio, sono andati in giro nelle strade di Prati a consigliare ai senza tetto di andare via da quelle strade, proprio perché oggi ci sarebbe stata questa manifestazione per la remigrazione e contro la remigrazione, contro queste parole d'ordine, contro queste parole di intolleranza e anche la presenza di partiti intolleranti e razzisti. C'è questa manifestazione oggi, sono soprattutto giovani, ci sono veramente tanti tanti ragazzi che sono qui in piazza oggi, studenti, molte partecipazioni di quei giovani che l'hanno passato, sono scesi in piazza contro il genocidio a Gaza, e oggi quindi andranno da qui poco lontano, insomma il corteo non sarà molto lungo, proprio per manifestare che Roma e anche l'Italia è un paese che rifiuta le parole come remigrazione e intolleranza e razzismo. A voi la linea.
7: Grazie Anna Bredice.
8: In arrivo domani al porto di Livorno la nave della ONG Solidaire con a bordo 56 migranti, di cui 23 minori non accompagnati. La nazionalità prevalente è bangladese, ma sono stati ci sono anche alcuni cittadini somali ed egiziani, questo almeno secondo quanto ha fatto sapere la prefettura di Livorno.
7: È morta a Milano Luisa Muraro, una delle maggiori protagoniste del femminismo italiano. Aveva 86 anni. A Milano fu tra le fondatrici della Libreria delle Donne ed è stata la stessa libreria a darne la notizia con i social. Luisa Muraro, si legge sui social della Libreria delle Donne, era una maestra, lo è stata per i suoi studenti, dalla scuola media all'Università di Verona, dove ha insegnato tanti anni e dove ha dato vita con altre alla comunità filosofica di Ottima per le donne e gli uomini che l'hanno letta e ascoltata, per chi ha avuto la fortuna di pensare con lei. Sono le 15:36 minuti e tutto, le notizie di Popolare Network ritornano alle 17:30, buon ascolto.
6: Popolare Network.
10: C'è chi rinuncia a curarsi perché non può

0: Rossi, Lella Costa, Arianna Porcelli Safonov e, attesissima, la giornalista Cecilia Sala. Gli eventi speciali con Stefano Massini, Sergio Rubini e l'Orchestra Toscanini con il Festival Illica.
1: Veleiateatro.com.
2: Torna a Milano il Nama Summer Festival 2026. Dal 12 giugno al 12 luglio, 31 giorni di eventi gratuiti accessibili nel cuore del Parco della Martesana. Due palchi, uno davanti all'anfiteatro per concerti e spettacoli e uno nel prato per talk, cinema, benessere e realtà associazioni del territorio. Lunedì la comicità con Zelig, martedì e giovedì la musica dal vivo, mercoledì, venerdì e sabato il cinema, la domenica attività per famiglie, mercato agricolo, poi talk, laboratori per bambini e anziani, sport, benessere, mostre e tanto altro. L'estate della Martesana ti aspetta.

È sabato pomeriggio ed è il momento di Highlights qui su Radio Popolare. Ciao a tutti e tutte, bentornati e bentornate all'ascolto del magazine sportivo di Radio Pop. Un saluto da Luca Parena, in onda come ogni sabato, subito dopo il giornale radio delle 15.30 fino alle 16. Oggi serve un brevissimo sommario partendo dal fondo della puntata. Sono cominciati i mondiali, mondiali mastodontici a 48 squadre, mondiali suprematisti, li ha definiti qualcuno, i mondiali di Infantino, di Donald Trump, i mondiali di un mondo diviso e incattivito. Viene un po' da dire si salvi chi può. Speriamo che si salvi in primo luogo quel poco che resta di autentico nel calcio. E da oggi inauguriamo una piccola rubrica, si chiama 4 minuti di recupero. In chiusura di ogni puntata racconteremo, con l'aiuto di un amico e collega che li sta seguendo giorno per giorno, due immagini, il meglio e il peggio, della settimana dei mondiali, secondo Highlights. Ora però, come al solito, ripercorriamo velocemente alcune notizie, alcuni spunti degli ultimi giorni e lo facciamo attraverso i nostri flash, la copertina sonora di oggi.

0: brava. Si chiude con il suo rovescio, si aggiudica il Roland Garros 2026. Mirra Andreeva 6-3, 6-2 a Maja Kalinska in questa finale che è stata incerta per i primi 6-7 game. E sbaglia l'ultimo smash della partita, Sasha Zverev è sdraiato sul Philippe Chatrier, corona il suo sogno. Non potranno più dirgli che è il giocatore più forte a non aver mai vinto uno slam. Lui ci scherzava sopra dicendo: adesso magari mi diranno che sono il più scarso ad aver vinto uno slam.
1: E qui c'è l'errore, intanto la possibilità per il Messico, la rete dell'1-0, Quiñones, l'avevamo detto, attenzione al numero 16, e lui ha confermato il tutto con il gol dell'1-0.
2: I am here with, as you said, so far the top qualifier in her, and the world record holder. Like, that's the kind of stuff you put on your mirror. It's kind of stuff you dream about. What's it like to come across the line and see 1275?
3: Bro, coach just said execute. My last three hurdles were kind of trash. I'm like, okay, I ran 1298. 1297, broke the collegiate record. I'm cool, more for tomorrow, for the next day. 1275, I have more on my legs. It's hey, I have no words, I'm speechless.
4: L'incredulità dell'atleta statunitense Jacoby Tharp, detentore del nuovo record del mondo dei 110 metri ostacoli. Questa settimana Tharp, atleta giovanissimo, non ha ancora 21 anni, ha fermato il cronometro a 12 secondi e 75, abbassando così il record di 12 e 80 che resisteva da 14 anni, dal 2012. È stata una grandissima sorpresa perché Tharp ha fatto questo tempo nelle batterie di qualificazione dei campionati.

campionati universitari statunitensi, non esattamente una delle gare in cui ci si aspetta risultati così straordinari. Anche lui faticava a crederci nell'audio che vi ho fatto ascoltare. Diceva: negli ultimi tre ostacoli ero andato un po' male, mi aspettavo un 12.97, 12.98, buono sì, ma pensavo domani farò meglio. Adesso sono senza parole. Il record dei 110 ostacoli, vi dicevo, resisteva dal 2012, lo deteneva Aris Merritt, anche lui statunitense, lo aveva siglato in Diamond League, il più importante circuito annuale di atletica leggera, nell'anno in cui poi vinse l'oro olimpico a Londra. Adesso, 14 anni dopo, è stato superato da Jacoby Tarp in un modo che davvero in pochi potevano immaginare. Di mondiali, come vi dicevo all'inizio della puntata, parleremo nella nostra nuova rubrica finale, 4 minuti di recupero. In copertina vi ho messo giusto qualche secondo della telecronaca Rai del primo gol di questa Coppa del Mondo. Lo ha segnato al 9° minuto di gioco di Messico-Sudafrica, finita poi 2-0, l'attaccante del Messico, Julián Quiñones. La partita inaugurale non è stata memorabile, lo spettacolo vero, mi viene da dire, lo hanno offerto l'atmosfera impareggiabile dello stadio Azteca di Città del Messico e la festa dei tifosi messicani per la vittoria della loro nazionale all'esordio. Adesso facciamo però un passo indietro, torniamo allo scorso fine settimana, dobbiamo parlare del vincitore e della vincitrice del Roland Garros di tennis. Alexander Zverev ha vinto il torneo maschile, Mirra Andreeva il torneo femminile. In copertina abbiamo messo i punti decisivi con cui hanno conquistato il più importante torneo sulla terra rossa. Tra poco ne parliamo con un ospite, prima prendiamo la carica con un brano.

0: Still Waiting, i Sum 41, per prendere un po' la carica prima, come vi dicevo, di parlare di tennis. Il Roland Garros è finito pochi giorni fa, adesso ne parliamo con un ospite che vi presento. Buon pomeriggio a Ludovica Merletti. Ciao, buon pomeriggio Ludovica.
1: Ciao, buon pomeriggio a tutte e a tutti.
0: Ludovica è giornalista freelance che si occupa anche di tennis. Ci sono ad esempio diversi tuoi articoli sulla rivista online di sport Ultimo Uomo. Ludovica, ho pensato a te per raccontare brevemente qualche cosa di questa edizione del Roland Garros, che è stata abbastanza incredibile, non trovo aggettivi diversi. Partiamo magari dal torneo maschile. Già dal terzo turno era chiaro che avrebbe vinto qualcuno che non aveva mai conquistato prima un torneo dello Slam, giusto per dire quanto è stato anomalo, se vogliamo, questo torneo. Alla fine ce l'ha fatta Alexander Zverev, il perdente per eccellenza, quello che sembrava destinato a non riuscire mai a superare, no, i suoi limiti, che però a un certo punto si è trovato nella condizione di essere praticamente obbligato a vincere e non ha perso questa occasione, nonostante qualche tremolio poi nella finale contro Flavio Cobolli. Alla fine
1: ha provato a perderla.
0: Alla fine, esatto. Zverev ha vinto con merito, possiamo dire?
1: Zverev ha vinto sicuramente con merito. Già dal, appunto, come hai detto tu, dal terzo turno, quando è uscito anche Djokovic il giorno dopo di Sinner, si è aperta una situazione folle, appunto. Infatti le partite erano diventate lunghissime, i top ten erano diventati incredibilmente ansiosi, infatti hanno perso. Però sì, ha vinto con merito perché in quel momento lui è diventato, se vogliamo, Sinner, cioè è diventato il favorito assoluto. Lui è una persona che finora, questa era la sua quarta finale slam, le prime tre le ha perse in maniera, posso dire, abbastanza traumatica per lui. Ha aspettato il periodo, insomma, dei cosiddetti big three, no? Di Djokovic, Nadal e Federer, e aspettava, dice, adesso è il mio momento, e poi sono arrivati questi altri due nuovi mostri, peraltro ne stanno arrivando altri, nel senso lui li ha dovuti pure affrontare, anche questa secondo me è stata una gran prova di maturità da parte sua, peraltro, cioè affrontare due dei tre che probabilmente saranno i nuovi protagonisti del futuro, cioè Hodar e Mesic, e dalla sua parte c'era anche eventualmente Fonseca, che ha battuto Djokovic. È stato veramente clinico, nel senso prima della finale aveva perso soltanto un set, era stato pochissimo in campo, nelle interviste sembrava quasi, non lo so, asettico, cioè sembrava distaccato da quello che stava succedendo, cioè in quel momento lui aveva capito che avrebbe dovuto vincerlo questo slam, non era contento neanche di essere approdato in semifinale e poi in finale, non gli importava, perché non era quello il punto era vincere, cioè per lui sarebbe stato un fallimento tutto il resto. È una vittoria, va detto, dolce amara, perché purtroppo tutte le parti positive della sua storia vengono, secondo me, molto offuscate, adombrate, insomma, da chi è lui, dalla sua storia, dalle accuse che gli si sono state rivolte di violenza domestica da due delle sue ex compagne.
0: Eh sì, perché soprattutto, insomma, in gran parte della stampa sportiva italiana tutto questo discorso delicato sicuramente viene un po' obliterato, lasciato da parte. Invece, ad esempio, molti hanno notato che l'Equipe per la prima volta da più di 20 anni non ha dedicato una prima pagina al vincitore del Roland Garros, e un po' c'entra anche di sicuro questo discorso che stai facendo. Ricordiamo brevemente questa vicenda, giusto per capire perché molti appassionati non hanno proprio gioito, ecco, esultato per la vittoria di Zverev.
1: Sì, è vero, l'Equipe da 20 anni non dedicava la sua copertina, peraltro. Un giornalista dell'Equipe aveva anche fatto un'intervista a Zverev post vittoria, che è stata tagliata da Zverev nel momento in cui il giornalista dell'Equipe gli ha fatto una domanda sulla copertura del suo caso di violenza domestica. Quindi sicuramente è una grossa ombra, un grosso limbo. La storia praticamente era che lui era stato denunciato da Brenda Patea, che è una sua ex compagna, la madre di sua figlia. Inizialmente era stato condannato con decreto penale a pagare 450.000 euro, Lui ha voluto andare a processo, dopodiché la questione si è chiusa in forma extragiudiziale, loro si sono accordati e lui sostanzialmente non ha pagato lei, non ha dato un soldo a lei ufficialmente, ha pagato le spese processuali e dei soldi in beneficenza. Non lo so, è previsto dal sistema tedesco, a quanto pare che uno può pagare dei soldi in beneficenza. Però la questione è questa, cioè lui non ha affrontato un processo. Non è stato dichiarato innocente, anche se lui dice di sì, è quello pure. Lui continua a dire che la sua innocenza è stata provata, che è una falsità, non è né colpevole né innocente per il sistema tedesco. Hanno preso atto del loro accordo extragiudiziale.
0: Sì, poi se vogliamo non ha nemmeno mai voluto affrontare con un po' di
1: Esatto.
0: trasparenza o volontà di fare chiarezza, ecco, mettiamola
1: No,
0: così,
1: esatto.
0: anzi.
1: Lui è sempre stato molto, molto, molto aggressivo, lo dimostra anche l'ultima intervista, insomma, del giorno dopo la sua vittoria. Lui è sempre stato molto aggressivo nei confronti di chi tirava fuori la questione. D'altra parte, anche in questo aiutato, va detto, dall'ATP, perché l'ATP ha sempre, insomma, aiutato Zverev nell'insabbiare, nel non tirare fuori l'argomento durante le conferenze stampa, tanto che peraltro. Durante la conferenza stampa post vittoria hanno anche dovuto chiedere di fargli più domande, che è paradossale dopo una vittoria sempre altro del genere. Non so, le domande si scriverebbero da sole con un personaggio così. È una persona che porta avanti dinamiche patriarcali, del discorso in cui insabbia appunto questa situazione. Lui fa molto victim blaming, fa vittimizzazione secondaria di questa sua presunta vittima. Poi lui ovviamente è la persona potente nella situazione perché è un uomo ricco, un uomo incredibilmente ricco e famoso e ha una piattaforma enorme e lei no. Il dubbio resta, da quando c'è stata la denuncia, possiamo dire che c'è un po' un limbo su Zverev.
0: E se non altro, questo dà la libertà a chi guarda, a chi segue il tennis, di tifare o meno per lui, sapendo anche
1: Certo.
0: tutta una serie di questioni che lo riguardano. Abbiamo definito questo Roland Garros un'edizione abbastanza incredibile. A confermare questa definizione c'è anche com'è andato il torneo femminile, che è stato vinto da Mirra Andreieva, giovanissima, 19 anni, alla primo slam vinto, e ha battuto in finale forse la giocatrice da copertina, perché Maja Kalinska è arrivata a questa finale partendo dalle qualificazioni, una cosa estremamente rara.
1: Sì, pensa, finora era stata la prima qualificata a finire in finale a Roland Garros. Gioca un tennis incredibile perché ha delle variazioni continue, non sai mai il colpo successivo, visto la sua semifinale con Dajana Schneider, che aveva battuto Sabalenka. E era
0: Considerata insomma la
1: incredibile.
0: grande favorita, no, della
1: Sì.
0: vigilia.
1: Peraltro la stranezza di questo Roland Garros è che entrambi i numeri uno hanno perso, entrambi erano avanti di due break per vincerla Sinner in tre e Sabalenka in due set e poi si sono fatti rimontare in maniere, insomma, strappalacrime, cioè uno psicodramma da entrambe le parti, posso
0: Esatto.
1: dire.
0: Sulla vincitrice, che cosa ci puoi dire brevemente, Ludovica?
1: Ma lei è stata bravissima. Io ho una passione per Mirra Andreeva, secondo me sarà una gran dominatrice del futuro. Secondo me era abbastanza ovvio quando Kalinska è arrivata in finale contro Andreeva, che Andreeva aveva troppo tennis per farsi intortare dalle variazioni di Kalinska. Lei, peraltro, ha avuto anche lei una grande prova secondo me, di maturità. L'anno scorso era finito male, perché lei aveva vinto due tornei mille, aveva iniziato la sua stagione in modo dirompente e poi non si era qualificata per le WTA Finals perché aveva fatto delle scelte, non lo so, un po' strane di programmazione, le mancavano pochi punti, non ha giocato dei tornei, non si è qualificata, ha fatto delle uscite in dei tornei dove usciva piangendo e insultando il pubblico, insomma, aveva avuto un periodo sembrava un po' confusione. E anche lei, quando si è aperto il tabellone nella sezione femminile, è stata molto clinica. Ovviamente qualcuno dice, vabbè, non ha vinto nessuna, contro nessuna delle top 10, però intanto l'ha fatto, cioè nel senso, ha vinto 7 partite, le ha vinte molto bene e secondo me sarà una grandissima protagonista del futuro
0: Eh
1: perché è
0: beh,
1: veramente molto interessante.
0: a 19 anni, poi sicuramente è una giocatrice che per molti versi dovremo ancora scoprire e confidiamo anche che ce la racconterai pure tu con il tuo lavoro, Ludovica Merletti.
1: Sì,
0: Grazie per essere stata qui con me
1: grazie.
0: oggi ad Highlights e a risentirci presto per parlare insieme di tennis, magari. Ciao Ludovica.
1: Ciao, grazie a tutte e tutti.
2: Quattro minuti di recupero, il meglio e il peggio dei mondiali, secondo Highlights.
0: Inauguriamo oggi questa nuova rubrica che dedichiamo ai mondiali in chiusura della puntata di Highlights e lo facciamo insieme a Gioele Anni. Buon pomeriggio, Gioele.
3: Buon pomeriggio, grazie dell'invito, Luca.
0: Grazie a te, giornalista sportivo, collaboratore di Sky Sport. Abbiamo detto il meglio e il peggio dei mondiali secondo Highlights. Due immagini, quella da cui partiamo, negativa sicuramente, Gioele, non può che essere forse quella dell'arbitro Omar Artan, cacciato via sostanzialmente dagli Stati Uniti prima di poter fare quello che era venuto a fare, ossia arbitrare i mondiali.
3: Una storia davvero assurda, anche perché stiamo parlando del miglior arbitro africano del 2025, quindi non proprio l'ultimo arrivato, che è stato respinto appunto alla frontiera dalle dure leggi e procedure degli Stati Uniti, che sicuramente come minimo in questa occasione non hanno avuto buon senso. È una storia davvero strana e l'immagine però che rimane è quella poi di Omar Artan, ricevuto dal presidente della Somalia che in qualche modo l'ha voluto confortare, è stato accolto al rientro in patria da grande affetto di tutti i suoi connazionali, per cui di fatto era ed è un eroe nazionale. Artan è stato in qualche modo anche risarcito, tra virgolette, dalla UEFA, invece, la Federazione del Calcio Europeo, che lo ha nominato già per dirigere in agosto la Supercoppa Europea, quindi una delle partite più importanti che aprirà la stagione sportiva europea tra Paris Saint-Germain e Aston Villa. Il suo sogno mondiale è stato infranto, però la sua storia continua, davvero è un lato brutto, speriamo che la sua carriera possa segnare poi anche con questa direzione della Supercoppa Europea un passaggio che in qualche modo ricorderà anche con un po' più di ottimismo.
0: Eh sì, è una vicenda con cui gli Stati Uniti di Donald Trump ci hanno dato un po' il segno dei tempi che corrono, purtroppo, per un sogno mondiale infranto. Ne abbiamo però uno che è stato coronato da un gol importante alla partita d'esordio, quello dell'attaccante messicano Raúl Jiménez.
3: I mondiali sono un sogno, dal sogno infranto di Omar Artan alla realizzazione del percorso di Raúl Jiménez. È un giocatore, se avete visto la partita, avete in mente quel tutore che teneva in testa, è il ricordo di un bruttissimo infortunio durante una partita su un campo da calcio nel 2020. Jiménez subisce uno scontro di testa, rischia di morire in campo, viene salvato con un'operazione delicatissima. Non sembrava potesse tornare a giocare, non solo torna ad altissimi livelli. 6 anni dopo, nella partita inaugurale all'Azteca, lo stadio leggendario del calcio, segna questo gol e si emoziona e si commuove. Questa emozione è l'emozione dei mondiali, è l'emozione di uno sport, il calcio, che è pieno di contraddizioni, ma che nasce nella purezza dei bambini che giocano, immaginando, sognando di poter diventare chissà un domani dei campioni. Jiménez questo sogno lo ha coronato dopo questo percorso così drammatico e nella sua celebrazione c'è la purezza del calcio che non possiamo perdere nonostante tutto.
0: E speriamo che di momenti simili questi mondiali, nonostante tutte le difficoltà di cui abbiamo parlato, ce ne offrano ancora altri. Grazie Gioele per aver inaugurato questa prima puntata di 4 minuti di recupero su Highlights. Grazie.
3: Grazie Luca e buoni mondiali a tutti e tutte.

0: E si chiude così questa puntata di Highlights. Io prima di salutarvi vi ricordo che se volete scrivermi la mail è sport@radiopopolare.it. Tutte le puntate di Highlights sono disponibili in podcast sul sito di Radio Popolare. Le ritrovate alla voce trasmissioni sotto la lettera H. Noi ci risentiamo sabato prossimo, stesso orario, stessa radio. Un saluto da Luca Parena, ciao!
1: Lunedì 15 giugno alle 21.30 sul palco dell'Auditorium Demetrio Stratos di Radio Popolare un'altra grande serata di teatro del suggeritore Nightlife. Va in scena il Rifiuto dei Rifiuti, spettacolo di e con Nora Piccetti dedicato alla memoria di Carlo Monguzzi che con tanti altri attivisti prese parte al presidio di Buscate contro le discariche abusive nel 1991. Prenotatevi sul sito di Radio Popolare, sulla pagina del suggeritore Nightlife e ricordatevi che dalle 20 c'è l'aperitivo e il DJ set.

0: E asciuto pazzo, padrone!
1: Psicoradio!
2: La radio della mente.
3: In collaborazione con Arte Salute Onlus e Dipartimento di Salute Mentale di Bologna.
4: Siamo a Trieste. C'è una casa e si chiama Recovery House.
5: Per farla apparire così magicamente dinanzi agli occhi dei radioascoltatori, e questa Recovery House è un appartamento nel centro di Trieste?
6: È un appartamento in un rione non tanto periferico ma popolare, perché è un rione antico dove una volta c'erano le ville delle persone più ricche, ma quando Trieste ebbe uno sviluppo portuale cantieristico cominciarono ad esserci case popolari, quindi si chiama San Giacomo.
7: Scoprimmo che il vento cantava il giorno.

0: La voce che avete sentito è quella di Michele. Michele ha 55 anni ed è un esperto per esperienza. È lui che ci fa da guida in questa puntata di Psicoradio dedicata ad un progetto del Dipartimento di Salute Mentale di Trieste che dà casa a quattro persone che devono avere tra i 18 e i 35 anni e che sono seguite dai servizi di salute mentale. Michele si presenta così.
1: Io sono una persona con una psicosi diagnosticata all'ingresso dell'età adulta e quindi già questo è un ruolo da interpretare, una parte da mandare avanti anche nel quotidiano. Ruolo, mi avete chiamato perché in realtà il ruolo è mettere in rete le persone, no? Il ruolo di un esperto per esperienza.
2: Quando e dove nasce il progetto Recovery House e qual è il suo scopo?
1: Il progetto Recovery House nasce a Trieste, dove operò Franco Basaglia nel 2015 ed è una coproduzione tra la cooperativa Germano, che è una cooperativa che ha più di 40 anni di attività e che ha lanciato un progetto di residenzialità. Un progetto di residenzialità che però vuole essere anche un percorso di benessere e quindi si è lavorati insieme al Dipartimento di Salute Mentale. Partner del progetto nel 2015 era anche l'International Mental Health Collaborating Network. Quindi noi abbiamo avuto una vera e propria formazione nel 2015. Il progetto Recovery House è stato concomitante con un altro progetto, cioè quello di formare delle persone esperte per esperienza, che all'epoca avevamo deciso in termini di direzione di dipartimento di chiamarlo peer support, questa figura, no? E quindi nel progetto di attivazione di questa Recovery House c'è fin dall'inizio la presenza di un peer. Io all'epoca ebbi la fortuna di fare il corso, anche perché uscivo da una piccola crisi che mi aveva fatto perdere il lavoro precedente. Non è stato un avvio semplice, ma molto calcolato, molto scandito dalla stesura di piccoli progetti personalizzati.

0: Nell'appartamento le quattro persone ospitate possono vivere 6 mesi, rinnovabili per altri 6. Devono aver dimostrato un miglioramento nella gestione delle situazioni stressanti e nelle situazioni conflittuali. Non devono essere in un momento di crisi. Sono loro a scegliere 2 o più operatori con cui lavorare e mettere a punto un piano di recovery personale.
1: Qual è lo scopo del progetto Recovery House?
2: Il progetto della Recovery House è avere progetti personalizzati per le persone. La prima cosa che abbiamo è l'uscita e non l'entrata, quindi il progetto di residenzialità si basa su un progetto di benessere, non solo di accoglienza nel breve medio termine. Quindi stiamo parlando di 6 mesi, proroga fino a un anno e qualcosa, ma poi le persone sono attraverso gli strumenti che usiamo ogni giorno di parlare, ma anche approfondire. Le persone vengono dal centro, sono inviate tra virgolette dal centro, e c'è un piccolo gruppo che si chiama SAR, di operatori del servizio abilitazione e residenza, che poi si occupa di trovare questi candidati. E quindi il sistema è quello di gestire sì un appartamento per persone tra i 18 e i 35, quindi persone che magari non hanno ancora vissuto in autonomia cose come lavare i vestiti o cucinare eccetera, ma non è solo quello.
3: Nel progetto quante persone hanno partecipato sinora?
2: Nel progetto hanno partecipato più di 60 persone ad ora.
3: Adesso quante convivono contemporaneamente?
2: Ci sono 2 stanze doppie, quindi sono 4 persone, potrebbero essere sia donne che uomini. Adesso abbiamo solo persone donne. Recovery, ricordiamoci, non è ricovero, no? Quindi c'è la porta aperta, abbiamo il bagno con la chiave che viene dentro. Insomma, non abbiamo nessun tipo di restrizione, no? Quindi le persone sono invitate a continuare a fare quello che fanno, metti lavorare o studiare, ma molti sforzi sono indirizzati invece all'acquisizione di strumenti e alla ricerca sia di una sistemazione sia anche di un lavoro.
4: Quali sono i criteri con cui scegliete i partecipanti al progetto Recovery House?
2: Il requisito principale è quello di non avere una crisi in corso, quindi noi non siamo attrezzati per gestire una crisi vera e propria. Lì c'è in questi momenti d'angoscia, di perdita di indirizzo proprio, ci sono i centri di salute mentale,

0: Ci dice che cosa, proprio le funzioni che svolgete voi esperti di supporto fra pari nel progetto Recovery House?
1: Il peer nella recovery house ha un ruolo fondamentale perché rimette tutto al punto zero, perché il peer sa che cosa vuol dire aver passato questo e quello e quell'altro, no? Quindi le medicine, i ricoveri, il TSO, le denunce. Tutto quello che le persone che poi passano attraverso la psichiatria, il ruolo è quello di avere una parola buona, di usare tenerezza, soprattutto di lavorare in buona fede. Nulla a che vedere con la fede in quanto tale, no? Ma nel senso che bisogna che le persone possano esprimersi e così anche trovare un senso, no? Perché chi trova un senso a una giornata magari è invogliato a trovare senso alla giornata dopo. Quindi il ruolo è di portare un po' di speranza, di sospensione del giudizio epochè, diceva Vasaglia, no?
0: Abbiamo visto che ci sono due acronimi che sembrano particolarmente importanti nella realizzazione di questo progetto, che allora, uno è RAP e l'altro è PATH. Il RAP, da non confondere con il genere musicale, ha a che fare comunque con il benessere, con avvolgere una persona, ecco, con il farla stare bene, mentre il PATH, in inglese indica il percorso, il sentiero, la via futura che deve percorrere la persona, no? E ci può parlare un po' di queste due parti importanti, diciamo, del progetto Recovery House?
1: Certo, volentieri. Allora, il PATH è un grande, non è un foglio, è proprio un poster del colore che è così, è quel giorno, può essere di un colore o di un altro. C'è una freccia disegnata sotto molto larga. Questa freccia permette di scrivere in piccolo molte cose. In alto c'è una stella, in alto a destra, e poi c'è il sole che illumina dall'alto, no? Quindi abbiamo la freccia che scandisce la temporalità del progetto, quindi l'ingresso in recovery, la review dei 6 mesi, la fine del progetto, quindi, oppure la proroga è possibile. E in mezzo vengono analizzati tutti i desideri, tutte le i punti di forza, e poi anche i sogni che si hanno.

0: Importante, forse non ho detto, ma il recovery house funziona anche perché ci sono degli operatori di riferimento che vengono scelti in autonomia dalle persone partecipanti, con i quali poi si hanno i frequenti incontri con il servizio o comunque si portano avanti questi percorsi più approfonditi. Il RAP è un lavoro di gruppo, invece, funziona bene in gruppo, è una cosa che viene dall'America, dall'Arizona, ma semplicemente un programma per il benessere. Non voglio dire altro perché poi alla fine, insomma, il benessere per ognuno di noi è qualcosa di diverso. Però è una specie di quaderno che si legge insieme e lo scopo è prevenire una crisi. Quindi cosa faccio? I famosi campanelli d'allarme, no? I campanelli d'allarme del RAP sono quando una persona si rende conto che sta per esserci una crisi. A me è capitato 2 mesi fa di averne una crisi, ma ho saputo gestirmela perché ho sentito il campanello squillare e sono andato in corso giù al centro di salute mentale a capire cosa stava succedendo nella mia testa, ma, per esempio.
1: Michele, la nostra guida, fa parte dell'equipe che affianca gli abitanti ed è, come vi abbiamo detto dall'inizio, un peer, un esperto per esperienza.
0: Ecco, quindi il peer, la persona che è esperta per esperienza, ha fatto il suo percorso, si mette in gioco per conoscere le persone e far sì che le persone si conoscano in un ambiente anche rilassato e insomma anche muovendosi con l'auto si va, poi c'è anche un programma con i familiari, si riuniscono online ogni 2 settimane. E quindi anche questo è importante. Le riunioni dirette poi sono importantissime per controllare i farmaci, sapere le novità che poi le persone portano ogni giorno. Io sono felice di fare questo lavoro qui. È un lavoro usurante, ma è un lavoro che mi soddisfa parecchio. Insomma, io sono un utente in mezzo agli utenti, sono anche un pari dei miei colleghi che non sono degli utenti. Importante, insomma, interfacciarsi a tu per tu.
2: E tutti i suoi colleghi sono dei peer support, degli esperti per
0: No,
2: esperienza?
0: no, no,
2: No?
0: no, assolutamente no. Loro sono educatori, sì, inquadrati come educatori, poi hanno provenienze diverse, chi psicologo, chi
2: Lei
0: sale.
2: è l'unico esperto per esperienza dell'equipe?
0: Sì, sono l'unico perché siamo in pochi, perché sì, siamo una residenza, però c'è da coprire 7 su 7 H24. Io sono una specie di jolly dentro l'orario e quindi mi usano per fare, ci sono le attività collettive, altra cosa della recovery house.
3: Ci sono delle particolari difficoltà fra le persone che abitano insieme in questo appartamento e come le avete risolte?
0: Ma questa è una domanda a cui non saprei rispondere, perché in realtà la convivenza è sempre stata una cosa basata sul rispetto. Forse in una città medio piccola come Trieste ci si anche un po' conosce, quindi il fatto di appartenere al gruppo della salute mentale, beh, aiuto, qua qualcuno direbbe, ma io non sono di quelli. C'è lo stigma, eccetera, no? Ma in termini di proprio lotta allo stigma, l'ESP deve intervenire e il recovery house non è un posto dove fare baruffa, insomma, può succedere, ma adesso è perché è scomparso un pacchetto di sigarette. Ma
4: Nella casa la situazione tesa, confusa, la scena è divisa, esplosa la moda, la massa si accosta all'hip hop e di posse già oggi sovviene l'elettronica.

0: Le giornate degli abitanti sono scandite da una serie di riunioni. Michele ci spiega meglio in cosa consistono queste riunioni.
1: Che cosa sono quelli che chiamate house meeting e cosa li distingue dagli incontri quotidiani?
2: Ah, l'house meeting è una cosa che accade solo una mattina alla settimana, il lunedì, e ci sono tutti. C'è una prima parte in cui ci sono anche gli accolti, tutti quindi, per un'ora, e la seconda parte sono gli operatori, insieme agli operatori di Asugi del SAR, Servizio Abilitazione Residenza. Queste riunioni qui, il lunedì mattina alle 8:30, permettono di sapere come è andata la settimana, come va la casa con le pulizie, se ci sono stati problemi di qualcosa, e poi anche ognuno dice che cosa farà durante la settimana. E poi c'è la riunione operativa, abbiamo anche una supervisione una volta al mese con uno psicologo che non conosce i ragazzi neanche l'appartamento. Sono 2 ore in cui tutta l'equipe può esplicitare dubbi, perplessità, voglia di fare qualcos'altro, idee, oppure anche su come si fa con questa persona che ci dà dei problemi, perché è una persona ribelle che non accetta le critiche.
3: Ci sono altre realtà in Italia che hanno preso spunto, che lei sappia, dal progetto Recovery House?
2: Esistono tantissimi gruppi appartamento. Se si riuscisse a fare in modo che questi gruppi appartamento fossero più dinamici, ci sono tanti metodi per arricchire, no, una residenzialità. Nella Repubblica di Slovenia, vicino alla nostra Trieste, hanno da poco passato una nuova legge sulla salute mentale, stanno attuando una vera e propria deistituzionalizzazione e stanno allocando le persone in posti.
0: Michele si riferisce al fatto che in Slovenia è in corso una transizione dai grandi ospedali psichiatrici all'assistenza territoriale. Questo cambiamento è guidato da una strategia per la deistituzionalizzazione, è una strategia decennale 2024-2034 ed è accompagnata da un programma nazionale di salute mentale che si è avviato prima nel 2018 e dovrebbe arrivare alla sua conclusione nel 2028. La riforma dovrebbe sostituire in Slovenia l'isolamento istituzionale con dei team multidisciplinari e dei servizi di cura basati sulla comunità.
4: Dopo che è finito questo progetto, ci sono persone che sono andate a vivere autonomamente oppure hanno fatto altre esperienze di coabitazione con altre persone?
2: Questo è un argomento che coinvolge un problema che forse abbiamo adesso di depauperamento delle risorse, delle professionalità. Quindi abbiamo di recente riscontrato difficoltà poi nel garantire una residenzialità all'esterno, all'uscita. Quindi ci sono stati anche ritorni a casa che magari non erano tanto ben voluti. Ci sono state delle situazioni in cui addirittura abbiamo favorito l'incontro tra persone che poi sono andate a vivere insieme. Questo sì è una bella soddisfazione. L'uscita dalla recovery house avviene in maniera gentile, accompagnando la persona. Non sempre c'è un posto libero dove poter andare. La cosa più semplice che possiamo fare noi è iscrivere la persona alla graduatoria della residenzialità, oppure cercare l'attivazione di un FAP, che è un fondo per l'autonomia possibile, che è un altro degli strumenti regionali che possono coprire le spese per una residenzialità.

0: Io le chiedo quali riscontri ha notato in questi anni in cui ha seguito in prima persona questo progetto.
1: Sì, riscontro personale, si dice che il peer, l'ESP, quando è al lavoro deve aver completato il suo percorso di recovery e quindi non deve tentennare o comunque essere insicuro, perché trasmette insicurezza anche agli altri. Ma invece io sono convinto che per me, se ero insicuro all'inizio, ho cominciato in punta di piedi, questo percorso è servito anche per risolvere problemi che avevo io e che erano rimasti ancora lì.
2: E cose che invece ha notato, cioè diciamo una sorta di considerazioni che le vengono da fare dopo tutti questi anni di attività, cioè che cosa ha imparato, tra virgolette?
1: Ma ho imparato che siamo tutti uguali e che abbiamo bisogno di uno stesso grado di libertà, perché attraverso una liberazione da qualcosa che si esce da un percorso duro di diagnosi e di cura che passa attraverso il farmaco. Quindi c'è l'umanità, parlare, esserci. Molti sono rimasti amici tra di loro, quindi insomma posso dire che anche la conoscenza, quando poi ci si ritrova magari proprio al centro di salute mentale, anni dopo, con persone che continuano a frequentarsi e si conoscono meglio, e magari non avranno mai quel beneficio che è la parola recovery, ovvero guarigione, no? Noi non siamo la casa della guarigione, perché recovery, come dicevamo prima, è trovare un nuovo sé, non tornare a un sé antico che magari stava bene, non aveva la diagnosi ancora. La recovery per me è il momento in cui divento una persona nuova. Non c'è tornare indietro, c'è crescere. Solo crescendo si può essere felici. Una esperta per esperienza molto famosa, Patricia Deegan, dice queste cose: non torna indietro, non si torna indietro, no?
3: Chiudiamo la nostra puntata ringraziando Michele, la nostra guida al progetto Recovery House di Trieste. Michele ci ha aiutato a capire davvero cosa significa il concetto di recovery. Alla prossima!
4: Psicoradio.
5: Scriveteci all'indirizzo di posta elettronica psicoradio@gmail.com. Visitate il sito www.psicoradio.it.
4: Psicoradio, la radio della mente.
6: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
7: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt, portata a 500 litri all'ora, è a soli 139,95 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
9: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 € a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
10: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
11: Crema di caponata o salsa di fichi?
10: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
12: La Piadineria.
11: La più buona perché è mia.
13: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
14: Ma che storia è questa? Ogni sabato alle 16:30 su Radio Popolare.

0: Prima di Bhopal e Chernobyl c'è stata Seveso. Esattamente 50 anni fa, sabato 10 luglio 1976, uno snodo nella storia. A quel tempo una fabbrica che usava sostanze tossiche come il triclorofenolo poteva stare in mezzo alle case, nella placida Brianza. E così un malfunzionamento, un surriscaldamento non controllato, una valvola che non tiene, puff, una nuvola di diossina, una delle sostanze più tossiche mai create dall'uomo, fuoriesce e investe la cittadina di Seveso. Seveso significa salute e inquinamento, controlli sul lavoro pericoloso e diritto di aborto, paura e insabbiamento. Tutto in un periodo molto caldo per la politica italiana, era l'era del compromesso storico. Insomma, c'è molto materiale per Ma che storia è questa? Prima di cedere il microfono a Giovanni Scirocco, uno degli autori di questa trasmissione, due parole sul nostro ospite. Bruno Ziglioli insegna all'Università di Pavia e dalle sue pubblicazioni si capisce che è particolarmente interessato alla storia dell'ambiente. La mina vagante è dedicato al disastro di Seveso ed è stato pubblicato dalla Franco Angeli nel 2010. E poi Sembrava nevicasse, la Eternit di Casale Monferrato, la Fibronit di Broni, due comunità di fronte all'amianto. Questo invece è un libro del 2016, sempre per Franco Angeli, editore.
1: Allora, grazie Danilo, e volevo subito mettere alla prova la tua introduzione con quello che ci dirà Bruno. C'è altro da aggiungere? Che cosa vuoi dire, Bruno, dal punto di vista appunto dello storico, per l'appunto?
2: Allora, la ricostruzione mi sembra molto puntuale. Sicuramente quella metà degli anni 70 o poco oltre era un momento di passaggio particolarmente delicato per quel che riguarda gli equilibri ambientali del paese. Seveso è un evento acuto, un disastro che mette sotto i riflettori quello che era stato un processo economico di sviluppo industriale dell'Italia post Seconda Guerra Mondiale, che aveva mercificato in maniera quasi integrale la natura nel suo complesso e che proprio in quel periodo, come dire, cominciava a mostrare le sue esternalità ambientali. Seveso fu appunto un caso acuto, ma in realtà proprio in quegli anni ci furono molti episodi acuti o meno acuti di degrado ambientale. Sempre per rimanere nel campo dei disastri, poche settimane dopo Seveso avvenne un disastro a Manfredonia, per esempio, quando in uno stabilimento dell'ANIC fuoriuscirono gas di anidride arseniosa che provocarono delle ricadute sulla salute e sull'ambiente piuttosto gravi. Se posso proprio aggiungere molto rapidamente, era un momento delicato di passaggio dal punto di vista della storia nazionale.
1: Ah sì, quello poi lo diciamo, no, ci torniamo dopo. Vorrei tornare al problema della coscienza ambientale. Infatti tu scrivi, dice esplicitamente che Seveso rappresentò poi tutta la vicenda un punto di svolta nella formazione di una cultura ambientalista che in effetti nel nostro paese fino a quel momento c'era stata ben poco, non solo dal punto di vista politico e anche sindacale, ma proprio nella coscienza dell'opinione pubblica.
2: Sì, Seveso proprio la sua acutezza di cui dicevo prima, in qualche modo pone l'opinione pubblica italiana, ma non solo italiana, perché poi ha una ricaduta internazionale di grande spessore, pone di fronte all'opinione pubblica quel problema di cui dicevo, del nesso tra sviluppo, industria, ambiente e salute. Una cosa che in realtà, intendiamoci, già da decenni stava cominciando ad evolvere in alcune associazioni, pensiamo, non lo so, Italia Nostra, che è del 1955, che era penetrato in una parte la nuova sinistra della seconda metà degli anni 60, che in qualche misura era stata materia del contendere dell'autunno caldo in relazione a quella che veniva chiamata la monetizzazione del rischio. Penso al contratto dei chimici del 1969, che rifiuta la monetizzazione del rischio, cioè la possibilità di essere pagati di più sulla base di una maggiore esposizione, ma mette invece dei limiti di esposizione ben precisi per le varie sostanze. Ora, era un processo in corso, era un processo ancora incompiuto, indubbiamente il disastro di Seveso, insieme a tutta una serie di avvenimenti che si collocano più o meno a quell'altezza, consente di fare un salto in avanti da questo punto di vista. Non coerente ovunque, è un po' a macchia di leopardo, per esempio sul piano sindacale. Spesso la consapevolezza di doversi prendere carico dei problemi di ambiente di lavoro non andava direttamente in parallelo alla necessità di uscire dalla fabbrica e quindi di prendere in considerazione anche di doversi prendere carico dei problemi di ambiente di lavoro non andava direttamente in parallelo alla necessità di uscire dalla fabbrica e quindi di prendere in considerazione anche l'ambiente non solo di lavoro ma l'ambiente al di fuori della fabbrica.

Seveso era diventato allora un caso internazionale. Frugando negli archivi di Radio Popolare ho trovato questa Ballade von Seveso, scritta dal cantautore tedesco Walter Mosman nel 1977.

0: Helgeland.
1: Senti Bruno, però quello che dai miei ricordi dell'epoca, quello che colpì più l'opinione pubblica fu poi tutto il problema, la questione, il dibattito sui rischi per la maternità e il conseguente problema delle interruzioni di gravidanza.
2: Allora, c'è un po' un paradosso intorno al disastro di Seveso. Da un lato rappresentò quello che dicevo, questo non c'è dubbio, cioè appunto innescò delle riflessioni di una certa ampiezza sul modello di sviluppo italiano, però è vero che si inserirono nel quadro del disastro delle questioni fortemente laceranti che in qualche modo deviarono l'attenzione. Una di queste fu indubbiamente la questione dell'interruzione della gravidanza, cioè nel momento in cui si ha notizia del fatto che la diossina può avere effetti mutageni o teratogeni, si pone il problema se consentire o meno il ricorso all'interruzione volontaria di gravidanza alle donne incinte del territorio di Meda, Seveso, Cesano Maderno e Desio, insomma. Perché? Perché naturalmente nel 1976 non esisteva ancora la 194 del 78. L'unica cosa che era possibile fare era l'aborto terapeutico, cioè quello per la tutela della salute della madre. E quella fu la fattispecie a cui la Regione Lombardia, una giunta di centrosinistra di CPSI aperta alla collaborazione con il Partito Comunista, ecco, questa giunta di centrosinistra, presieduta da un democristiano della Corrente Base, il cui assessore regionale della sanità
1: era Golfari, se non sbaglio.
2: Era Cesare Golfari.
1: Sì.
2: Si orientano verso questa soluzione, cioè quella di considerare quale potenziale grave danno per la salute della madre, anche il potenziale stress psicologico che avrebbe potuto derivare da una nascita con malformazioni. E ovviamente fu una cosa che provocò un pandemonio a livello del territorio, perché da un lato la Chiesa, una parte stessa della DC, si opposero a tutto questo e lo cavalcarono anche per cercare di porre fine a questa collaborazione del Partito Comunista, che tra l'altro stava,
1: ecco, qui arriva appunto il problema, sì, esattamente
2: nazionale.
1: Quello che tu avevi accennato poco fa, perché anche a livello nazionale 1976 è l'inizio dei governi di solidarietà nazionale, quindi anche la vicenda della giunta lombarda, della posizione sull'aborto terapeutico, poi assume anche una dimensione politica anche a livello nazionale, un contesto politico anche nazionale, giusto?
2: Su questa posizione si allinea anche il governo Andreotti, che è il famoso governo della non sfiducia, delle astensioni, cioè in cui al quale vota a favore il gruppo democristiano con l'astensione degli altri gruppi dell'arco costituzionale, comunque si allinea a questa posizione e quindi diventa uno di quei temi che alle forze contrarie alla solidarietà nazionale dall'interno della DC, ma anche per esempio da settore del Partito Socialista, ma anche dal Partito Radicale, cavalcano per cercare di andare appunto a minare questa collaborazione molto molto complicata e molto fragile. Questo è uno dei problemi per cui la stessa Laura Conti, che era consigliere regionale del Partito Comunista di allora, scrisse: il paradosso di tutta questa vicenda è che alla fine per molte settimane la domanda intorno al disastro di Seveso fu: le donne le facciamo abortire o no? Mentre tutto quello che era la riflessione

0: sul modello di sviluppo industriale italiano sembrò per quel periodo passare quasi in secondo piano, insomma.
1: Un piccolo asterisco: Laura Conti è considerata un po' la madre dell'ambientalismo, almeno l'ambientalismo nel dopoguerra.
0: Sì, e dell'ambientalismo del Partito Comunista in modo particolare, perché comunque all'interno del Partito Comunista le posizioni ambientaliste non furono per molto tempo particolarmente rilevanti, o cominciarono ad essere anche grazie a Laura Conti a partire dagli anni 60 e poi nel corso degli anni 70.
1: Si usava una formula, se non sbaglio, che era la contraddizione ambiente-lavoro.
0: La contraddizione ambiente-lavoro, tale per cui si potevano anche osservare delle cose un po' paradossali, per cui sui temi ambiente-lavoro si trovava paradossalmente allineati magari le forze comuniste e anche le forze imprenditoriali, tanto che poi negli anni Ottanta Giorgio Nebbia, il padre dell'ecologia politica italiana, scrisse un articolo che si titolava "Ma allora non avevamo capito niente". No, insomma, proprio perché insomma, l'industrialismo comunista era qualcosa di serio e da cui il Partito Comunista uscì con una certa difficoltà. È stato poi Chernobyl, l'evento che ha provocato un rovesciamento, per esempio, della posizione comunista sul nucleare.
2: Ma che storia è questa? Mail a storia@radiopopolare.it. SMS, WhatsApp e Telegram al 331-6214-013.
1: Per la radio che ci ospita, Seveso è stata davvero il battesimo di fuoco. Un disastro ambientale, le bugie dei padroni della fabbrica, cioè la multinazionale svizzera Hoffmann La Roche, la discussione ipocrita sull'aborto. E purtroppo però non ho trovato negli archivi un materiale del 1976. La prima audiocassetta che ho trovato è di 3 anni dopo e certifica tutti i problemi aperti già allora.
3: Ecco, c'è stata questa conferenza stampa dell'avvocato Antonio Spallino, che era incaricato speciale per Seveso. 10 luglio 76 la nube dell'ICMESA, 3 anni dopo si fa praticamente il bilancio. Allora, la cosa più clamorosa di Spallino, che non è stata recepita da molti, è stata quella della diossina, che non è quella dell'ICMESA. Quindi praticamente Spallino ha detto che la diossina trovata nelle campionature che vengono fatte nelle zone limitrofe non è quella dell'ICMESA, e quindi si deve desumere che ci sono altre industrie che sono inquinanti quanto l'ICMESA, forse un filo meno, ma comunque sono sempre una cosa preoccupante. La seconda cosa che deve preoccupare è la storia del reattore dell'ICMESA, che è ancora nella zona A, nella zona dove non si può praticamente accedere, e che è un reattore che contiene una grossa quantità di diossina. C'è un'altra cosa, quella dei nati malformati. Io ho il dato del 78 su 2777 nati qui nella zona, 181 sono nati malformati. C'è stato così un tentativo da parte di Spallino di minimizzare questa cifra e di minimizzare anche quella della cifra degli altri anni, però è stato così chiesto di dare maggiori elucidazioni e Spallino così controvoglia le date. Ultimissima cosa, quanto è stato speso? Praticamente in 3 anni lo Stato aveva dato 119 miliardi, che salgono a 122 con gli interessi e le altre cose, sono stati spesi al 4 luglio 53 miliardi 630 milioni. La Givaudan ha finora pagato 10 miliardi 193 milioni ai danneggiati, più 2 miliardi e mezzo che si sono spartiti la Regione e l'Ufficio Speciale di Seveso. Qui da Seveso è tutto, vi ridò la linea.
4: Senti, nel preparare questa trasmissione, tu mi hai parlato a un certo punto di una questione che in tutte queste vicende di disastri ambientali si ripropone su un lungo periodo, cioè lo smaltimento delle scorie tossiche, che naturalmente è stata una vicenda che è durata a lungo e fino a non molto tempo fa mi raccontavi, giusto?
0: Beh, direi ancora oggi, in qualche modo per certi versi ancora aperta, perché allora nell'immediato, dopo l'incidente tra la fine del 76 e l'inizio del 77, la regione si orienta verso l'idea di costruire un inceneritore, sul luogo dove sorgeva lo stabilimento ICMESA, dove incenerire la terra contaminata che era stata decorticata nelle zone a più alto inquinamento, le case demolite nelle zone a più alto inquinamento e la stessa ICMESA, insomma. In realtà questa soluzione dell'inceneritore provocò una reazione, direi, trasversale tra le popolazioni locali, perché c'era il timore che in realtà la costruzione dell'inceneritore avrebbe aggravato i problemi ambientali della zona, e quindi ci fu una reazione con manifestazioni, blocchi stradali, manifestazioni a Milano, eccetera, eccetera, il che mise in gravissima difficoltà la regione Lombardia. Si fece fatica ad individuare una soluzione alternativa.
4: Si comincia a cercare un deposito, sostanzialmente.
0: Allora, si comincia a cercare qualsiasi cosa, cioè a un certo punto la regione comincia anche a riflettere se per caso non sia non ci sia la necessità o l'opportunità di buttarle in qualche fossa oceanica le scorie di diossina. In realtà poi con la crisi del compromesso lombardo, il passaggio dalla giunta Golfare alla giunta Guzzetti sarà quella di costruire due grandi vasche controllate, impermeabilizzate, nella zona per l'appunto dove sorgeva lo stabilimento ICMESA, dentro le quali sarebbero stati messi messo il terreno, messi gli edifici demoliti, contaminati da diossina, tutto ricoperto, il tutto piantumato e trasformato in un parco regionale che è l'attuale Bosco delle Querce.
4: Ma perché mi hai detto che non molto tempo fa sono comparse delle storie dei bidoni di scorie tossiche al confine con Ventimiglia?
0: In realtà, quando si fa questa scelta, i 41, che poi in realtà sono 42 bidoni di materiale tossico di diossina, che era il materiale tossico contenuto all'interno del reattore a 101 dell'ICMESA e che non si voleva buttare all'interno del Bosco delle Querce, delle vasche, perché si temeva un contraccolpo psicologico molto forte. Ebbene, questi 42 fusti vennero fatti espatriare un po' tra il lusco e il brusco, come si dice, verso la Francia, senza avvisare l'opinione pubblica, vennero accompagnati alla frontiera di Ventimiglia, oltre la quale sparirono. Se ne trovò traccia circa un mese dopo, in un macello abbandonato del sud della Francia, e in realtà pare che nessuno sapesse dove fossero davvero diretti. Che quindi comportò una grossa polemica, comportò il fatto che poi in realtà questi fusti dovettero andare in Svizzera, essere comunque inceneriti presso gli inceneritori della CIBA, dell'azienda farmaceutica. E questo è una cosa, cioè il fatto che il timore di smaltire quei 41, che poi ripeto saranno 42 perché poi a un certo punto diranno o per bacco ce ne siamo dimenticati uno a Seveso, quindi in realtà sono 42, comportò una polemica di questo genere, perché in realtà si cercò di farli sparire senza dare troppa pubblicità.
1: Seveso ha avuto una scia lunga, però è prevalsa la voglia di insabbiare, di nascondere, di dimenticare. 13 anni dopo il disastro chimico, un gruppo di giornalisti, tra cui il sottoscritto, scopre che in una fabbrica abbandonata di Seveso ci sono, senza alcuna protezione, i macchinari e i carotaggi usati per capire l'inquinamento del terreno e migliaia di cartelle cliniche lasciate a marcire. Ormai il reato di effrazione è prescritto e quindi possiamo dire che, insieme agli allora consiglieri regionali, Elio Veltri ed Emilio Molinari, rompemmo un vetro ed entrammo a documentare tutto.
5: Ecco, qui ci troviamo nella ditta Encol di Seveso, che è una ditta di confezioni oggi in stato di abbandono e di proprietà della regione Lombardia, dove ci sono tutti i mezzi che sono stati usati per la bonifica. Qui potete vedere dei campioni di terreno, ovviamente questi sono altamente inquinati, sicuramente inquinati, perché sono stati fatti a suo tempo nel periodo immediatamente successivo all'incidente di Ossina. Questa fabbrica si trova a circa 100 metri dall'ICMESA, ex ICMESA, perché oggi è stata rasa al suolo, e quindi una fabbrica che è stata subito evacuata dopo l'incidente, proprio per la vicinanza che aveva con lo stabilimento.
6: Oltre a questo materiale ci sia anche il grosso delle cartelle cliniche e di tutto quello che è stato prodotto dall'ufficio speciale di Seveso.
7: Vediamo cosa ne pensa Elio Veltri, consigliere regionale, che era anche lui all'interno della ENCOL.
8: Gravissimo il fatto delle cartelle cliniche, alcune delle quali ho in mano, che sono per terra, e qui ci sono i nomi e i cognomi delle donne, perché questi casi si riferiscono a gestanti sottoposte a visite di controllo. Qui c'è la violazione chiara del segreto professionale, ognuno può entrare, si copia i nomi, sa chi erano queste donne, sa a che tipo di visita sono state sottoposte e può sapere tutto, ma questa è una cosa di una gravità inaudita.
7: Ecco, questo era Elio Veltri, consigliere regionale. Sentiremo, se ci sarà spazio, sono 10-18 minuti, anche Emilio Molinari.
9: Tanto per essere franchi, la Givudan ha comprato tutti, ha comprato la Regione Lombardia, ha comprato il suo presidente, ha comprato Noè e ha comprato anche la gente che non si è, diciamo, premurata, arrabbiata sufficientemente per sapere come andavano le cose, non ha preteso neanche che l'informazione fosse data fino in fondo. Oggi scoprire, a distanza di 10 anni, che in una fabbrica dismessa c'è dentro tutta sta roba, sta a significare, primo, se è roba inquinante, qui è stato lasciato alla mercé dei bambini che hanno giocato, toccato, se la sono portata a casa. I carotaggi presumo che siano pieni di diossina. Quando tu lasci andare nel modo che vanno le cartelle cliniche, vuol dire che non vuoi proprio arrivare a dare dei risultati documentati. Questa è la verità.

0: mail a storia@radiopopolare.it. SMS, WhatsApp e Telegram al 331-6214-013.
1: E adesso, 50 anni dopo, un altro progetto, diremmo oggi sviluppista, potrebbe riaccendere la memoria sul disastro industriale di Seveso. Ed è con quest'ultima notizia che ci dà lo storico dell'Università di Pavia, Bruno Ziglioli, che vi salutiamo.
2: Io ho passato in vari modi sulla mia pelle il trentesimo e il quarantesimo, insomma, di Seveso, ed erano passati molto sotto traccia, insomma. Quest'anno invece non passerà sotto traccia il cinquantesimo. Perché? Perché in qualche modo è riemersa sul territorio una memoria militante di quello che accadde allora, mentre fino a poco tempo fa era stata un po' nascosta sotto l'idea di rifiutare uno stigma, insomma, di ostinati. È riemersa perché questo progetto di Pedemontana Lombarda va a tangere, comunque a sbancare marginalmente questa zona delle Vasche, il che ha fatto sì che, oltre alla memoria di quello che accadde tra fine degli anni 70 e inizio degli anni 80, siano tornate fuori anche, insomma, la diossina, delle particelle di diossina di quegli anni, e questo ha molto preoccupato una parte della popolazione.
1: E quindi Seveso non si dimentica.
2: E quindi Seveso non si dimentica, e forse quello che già allora, a quell'epoca, fu un laboratorio di sperimentazione a cielo aperto, forse torna a esserlo oggi.
0: Ma che storia è questa? Ogni sabato alle 16:30 su Radio Popolare.

0: Simone Mattarelli, 28 anni, viene trovato il 3 gennaio del 2021 all'interno di una fabbrica, autostrangolato, dopo un inseguimento con sei gazzelle dei carabinieri.
1: Simone è un podcast di Stefano Vergine, giornalista d'inchiesta, che ricostruisce le ultime ore di Simone Mattarelli, le indagini e i tanti punti oscuri di questa storia.
0: Martedì 16 giugno alle 19, Simone verrà presentato in auditorium con l'autore Matteo e il fratello di Simone, l'avvocato Roberta Minotti e Ilaria Cucchi.
1: Ci si prenota sulle pagine di Live Pop.
2: Ma non ci stiamo!
3: Nella vita ci vuole pazienza.
2: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brico Ok e scegliamo una piscina formato famiglia.
4: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
2: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
4: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
2: Brico Ok, se c'è l'ok è tutto un altro brico.
5: Brico Ok, più vicino a te.
2: Brico Ok è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricok.it.
6: Volume, volume, volume,

0: Ciao a tutti, buon pomeriggio da Dario Grande. Come tutti i sabati, dalle 17 alle 17.30 va in onda il Best Of di Volume. Condotto da Elisa Graci e me, Volume è il magazine di musica e cultura pop di Radio Popolare, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 16. Se non siete riusciti ad ascoltarci nei giorni scorsi, questo spazio è pensato apposta per riproporvi alcuni contenuti andati in onda durante la settimana. Il 9 giugno a Volume sono state nostre ospiti le I'm Not Blonde. Il duo femminile, apprezzato anche fuori dall'Italia, ha da poco pubblicato il suo quarto album, Eleven, The Art of Being a Couple, che ci ha raccontato e suonato in questo mini live. I'm Not a Blonde, ciao ragazze, benvenute.
1: Ciao, ciao.
2: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Ciao, benvenute a Camilla Benedini, Chiara Castello, per te anzi bentornata, perché ci eravamo visti che non è molto, eri venuta qui a suonare con il tuo altro progetto, i Dining Rooms, quindi bentornata.
2: Giusto.
0: A Volume.
2: Grazie.
0: Allora, avete pubblicato un album bellissimo che si intitola Eleven, The Art of Being a Couple. Ci è piaciuto un sacco, abbiamo pensato insomma che non potevamo non invitarvi per così farvi qualche domanda a riguardo e per anche vedervi suonare qualche pezzo tratto da questo disco. So che avete già suonato tra l'altro un po' in giro da Germi, per esempio, qualche settimana fa qui a Milano per presentare il disco.
2: Vero.
0: Avete fatto anche qualche altra data, come sta andando?
2: Allora, bene, sì, il disco è uscito il 15 di maggio, abbiamo fatto un'anteprima da Germi che devo dire è stata super bella. Sì, sì, per fortuna, cioè Milano è casa, quindi comunque si
0: certo.
2: Creano sempre situazioni belle. Abbiamo appena fatto anche un evento molto carino ai Bagni Misteriosi proprio settimana scorsa, invitate dal Corriere, e quindi direi che siamo contenti, insomma, da oggi siamo qui, cosa dire?
0: Va siamo bene. Carichi,
2: sì, sì.
0: Fantastico. Allora, è il vostro quarto disco, siete attive più o meno dal 2016, vero?
2: Sì.
0: Anche un po' prima.
2: Da un sacco di... Sì, diciamo che ufficialmente 2016, quindi possiamo dire 10 anni adesso, ecco.
0: Sono 10, sono...
2: È anniversario, esatto.
0: Però ecco, allora, siete un duo anche, siete un duo italo-americano. Per chi non vi conoscesse, per chi non ha mai sentito parlare di voi, esatto, come... Come era nato il progetto? Come vi eravate incontrate?
1: Ma in realtà ci siamo incontrate perché per un altro progetto io stavo cercando una cantante per un evento, fondamentalmente,
0: okay.
1: Che era una sfilata di Antonio Marras, e quindi mi hanno passato il contatto di Chiara, io l'ho chiamata e poi da lì abbiamo iniziato a fare cose assieme che, a prescindere da quell'evento, e quindi così è andata.
0: E vi siete trovati subito.
1: Direi proprio di sì.
0: E sono nati, esatto, gli I'm Not a Blonde. Anche questo...
2: Le I'm Not a Blonde.
0: Le I'm Not a Blonde, esatto. Come questo, il nome del progetto è anche molto figo, come era nato.
2: Sì, qui sempre giusto che risponda a Cami, che tra l'altro il nome originale inizialmente era I'm Not a Blonde, parentesi, but... I'd love to be blondie, ok?
0: Okay.
1: Lunghissimo, che ci hanno subito tagliato, hanno detto no, impossibile. No,
0: Zacco, meglio tagliarlo.
2: Sì, quando non, adesso secondo me sono tornati di moda i nomi super lunghi, però poi c'è no, non va bene, il nome tra parentesi, allora l'abbiamo tolto.
1: Ma è nato un po' come provocazione, un po' come gioco, no? Questa idea della bionda stupida, che poi in
0: sì.
1: Tante lingue si dice, no, to be a blonde, essere un po' stupida, e il fatto che comunque noi eravamo una band che non solo interpretavamo dei brani, ma li scrivevamo, li producevamo, facevamo tante cose, era quasi per sfondare un po' quel preconcetto della donna che non riesce a fare oltre, e per fortuna non è così, ormai lo sta, cioè sono anni che
0: certo.
1: Questa cosa lo si sta scardinando,
2: sì,
1: però
2: lentamente un po' l'industria, non solo musicale ma un po' in generale, vabbè, insomma sappiamo com'è la situazione,
0: certo.
2: Della disparità di genere, insomma, poi quindi 10 anni fa la cosa era, si faceva sentire
0: maggiormente, adesso secondo
2: esatto.
0: Voi sta migliorando effettivamente.
2: Allora sì, sta lentamente,
1: se non altro se ne parla molto di più.
0: Mm-mm.
2: Sì, ci sono anche dei segnali, soprattutto diciamo da chi, le nuove generazioni, chi è un po' più giovane di noi, finalmente ci sono dei segnali positivi, e quindi diciamo, come tutti i movimenti, sono molto lenti, ma vogliamo essere fiduciose, ecco.
0: Certo, e lo siamo sicuramente, e direi che possiamo iniziare a introdurci nelle atmosfere del disco ascoltando un primo brano che ci suonate dal vivo qui a Volume, I'm Not a Blonde. Che cosa ci state per suonare, ragazze?
2: Questa è To Fall, che è anche il brano che apre il disco.
0: Ok, dal vivo a Volume, I'm Not Blonde.

0: Si intitola To Fall, il brano che avete appena ascoltato, le bellissime atmosfere delle I'm Not a Blonde, un brano che è proprio quello che tra l'altro apre il nuovo disco, Eleven, The Art of Being a Couple. I'm Not a Blonde, che sono qui oggi dal vivo, ospiti del nostro mini live di volume. Grazie ancora Camilla Benedini, Chiara Castello per essere qui. Siete qui nella formazione, allora io vedo, vabbè, microfoni, chitarra elettrica, diverse strumentazioni elettroniche che maneggiate davanti a voi. È la formazione che portate anche sul palco, è lo stesso set?
1: Allora, più o meno sì, abbiamo, diciamo,
2: leggermente asciugato.
1: Sì, leggermente asciugato per riuscire a fare le scale del vostro studio.
0: Ok, alleggerirsi un attimo.
1: Sì, sì, però anche perché ci piaceva riuscire allora, comunque è questo perché volevamo. Allora, ci abbiamo pensato, perché abbiamo detto facciamo acustico, perché in realtà ci è capitato anche di risuonarli proprio chitarra e voce, perché comunque sono brani, sì, elettronica, ma sono forma canzone,
0: certo.
1: Sono canzoni, quindi ci è capitato e ci piace anche, però in realtà avevamo comunque voglia di far, soprattutto appunto per chi magari non ci conosce, far sentire quella che è la veste più elettronica, soprattutto per questo disco che è anche ancora più elettronico degli altri, per cui abbiamo, diciamo, portato sì più o meno quello che è il nostro set live, che comunque è sempre di noi due, ci adorniamo di un qualche giocattolino,
0: certo.
1: In più, ok?
0: Va bene, immagino che potranno però arrivare quindi anche dei concertini in chiave acustica, chitarra e voce, quindi anche questo è molto interessante.
1: Sì, sì, poi invece è capitato, poi sai, durante, per esempio, durante il Covid ci è capitato di...
2: Beh, poi ne abbiamo fatto anche un mini EP.
1: Sì,
2: abbiamo
1: sempre
2: in quel periodo,
1: sì, Songs from Home, dove abbiamo praticamente svestito i nostri brani e creato proprio una versione di casa, ecco. Sì.
0: Esatto, proprio homemade. Allora, sono passati infatti un po' di anni dal vostro ultimo lavoro, che cosa è successo nel frattempo, insomma, che periodo è stato quello che vi ha portato poi alla scrittura di questo nuovo album di cui parliamo oggi?
2: Beh, è stato sicuramente intanto un momento di pausa, perché noi dall'inizio della nostra attività abbiamo continuato a produrre senza sosta, a fare tour, suonare tantissimo.
1: Perché a Milano si produce.
0: Si produce, si suona.
2: E invece questa volta abbiamo proprio deciso di fermarci, ci siamo presi una bella pausa, Chiara ancora di più, nel senso che io ho iniziato a buttare giù delle idee un pochino prima, però senza nessuna fretta, e devo dire, rispetto ad altre volte, con una maggiore tranquillità e anche libertà, quindi
0: sì.
2: Questo è stato proprio anche la voglia di provare delle cose diverse, appunto mettere un po' da parte le chitarre, che poi ci sono, però in una forma diversa, meno portante,
0: okay.
2: E giocare di più con l'elettronica, con i synth, con le cose che... insomma, che avevamo, e quindi...
1: Sì, sicuramente l'era post-Covid ci ha, come credo un po' a tutti, fatto riflettere un po' anche sul discorso del rapporto col tempo, e quindi sicuramente è stato un momento che ci ha portato anche a rimettere un pochino, a sentire il bisogno di prendere un attimo un respiro, e quindi sì, per questo l'abbiamo fatto più con calma. Poi, come ha detto Camilla, anche aprendo delle sonorità, cioè bene o male, okay. Sempre questo è il nostro mondo, però appunto di formazione io sono cantante, Camilla è chitarrista,
0: sì.
1: E così è nato il nostro, diciamo, questi sono i due strumenti che abbiamo portato, poi da lì abbiamo cominciato a giocare con altre cose, quindi per esempio su questo disco tutta la parte di lavoro sui synth, sull'elettronica l'ha fatta Camilla, che ha diciamo messo, non dico in secondo piano, però aveva voglia di non continuare con la chitarra come strumento portante, ecco.
0: Certo, c'era voglia di concentrarsi maggiormente, esatto, su synth, il lato un po' più elettronico.
2: Sì.
0: E infatti spicca, si sente molto bene, emerge molto bene in questi brani. Il disco si intitola Eleven, The Art of Being a Couple, si potrebbe dire che è una sorta di concept, dico bene?
1: Sì, è vero, è un concept. Non è che il concept era chiaro prima di scrivere i pezzi, è un po'... è un po' emerso pian pianino, nasce un po' da un, 11 è un numero ma in realtà è un simbolo.
2: Sì, l'idea di solito si pensa che 1 più 1, cioè due persone assieme, facciano 2.
0: Sì.
2: E invece noi avevamo questa immagine di 1 più 1 che da 11, cioè due persone che percorrono la vita assieme, una parte della loro vita, perché non è detto che sia sempre la stessa, dove però non ti fondi completamente, ti accompagni, e un po' questa immagine è venuta dopo un po' che stavamo scrivendo questi pezzi, e ci era piaciuta molto e la sentivamo anche nostra, nel senso che noi che siamo una band ma siamo, esatto, anche una coppia, cioè il, sì, rischio di fusione, sì, è molto facile,
1: sì,
2: e invece rendersi conto che, come dire, che c'è bisogno anche della propria individualità per,
0: certo,
2: poi aiutarsi nell'andare avanti assieme, è stata un'immagine che a noi è piaciuta e l'abbiamo trovata calzante.
0: Esatto, e quindi 11, l'arte di essere una coppia,
1: sì, dove
0: nel modo più sano.
1: Sì, dove l'arte è intesa appunto proprio come il mestiere, ovviamente,
0: certo,
1: la fatica.
2: Anche perché
1: tutto.
2: Non è che sappiamo la,
1: no,
2: cioè,
1: per niente,
2: non,
1: ecco, non siamo.
0: Non avete la ricetta magica.
1: No, non siamo artiste in questo senso, per niente, ma ci siamo più così, insomma, il mestiere, il tentativo.
0: Il tentativo di. Un altro degli aspetti molto interessanti del disco è il fatto che convivono all'interno due lingue, sia l'italiano che l'inglese. Questa cosa come la gestite, come ci siete arrivati?
1: Ecco, sì, bene, così almeno, tra l'altro sono contenta di questa domanda perché il prossimo pezzo poi sarà quello proprio del dilemma della lingua.
0: Wow.
1: Perché allora, in realtà io sono bilingue, sono nata negli Stati Uniti, poi in realtà la mia prima lingua adesso è l'italiano, però la lingua della mia creatività, della mia madrelingua, la chiamo madrelingua perché è legata alla mia a mia madre, è sempre stato l'inglese ed è la lingua, diciamo, principale, sempre stata della creatività. E quindi I'm Not a Blonde ha sempre parlato tendenzialmente in inglese, però diciamo che andando, io mi sono anche accostata alla musica italiana molto più avanti, come dire, quindi ci sono arrivata, sì, perché io sono cresciuta comunque con musica anglo-americana e quindi era il mio mondo di riferimento. Poi per fortuna, devo dire, anche collaborando con altri musicisti italiani che mi hanno anche tra virgolette traghettato, permesso di trovare familiarità nella lingua italiana, che poi è appunto la lingua della mia vita di tutti i giorni, e quindi così facendo l'italiano si è pian pianino inserito all'interno, ha cominciato a trovare dello spazio all'interno di I'm Not a Blonde, e da lì poi quello che dicevo prima, il dilemma rispetto al fatto che, ok, quindi cosa facciamo? Facciamo tutto un disco in italiano? Dai, facciamo il disco in italiano, che l'inglese è così difficile, in Italia non si combina niente,
0: certo,
1: è troppo. È un po' questa cosa qui. Poi, e quindi anche noi, ovviamente, come tantissimi colleghi e colleghe musiciste, si fanno questa domanda tantissime volte, e alla fine la risposta che probabilmente è quella sbagliata ma era la più aderente alla realtà è stata quella di permettere anche a I'm Not a Blonde in questo momento di essere bilingue, quindi in realtà ci sono tutte e due le lingue.
0: Ma sai che effettivamente potrebbe essere figo, e in effetti lo è. ci sta molto bene. Dicevi appunto che il prossimo brano che ci suonate fa apprezzare molto bene questo aspetto.
1: Sì, esatto, si chiama proprio Questa Lingua e parla proprio di questa cosa che abbiamo appena raccontato, ecco.
0: Perfetto, vi ascoltiamo allora, I'm Not Blonde, Questa Lingua live a volume.

0: lingua.
1: Questa lingua suonata dal vivo a volume dalle I'm Not a Blonde. Grazie ancora ragazzi per essere qui oggi a presentarci, a suonarci questo nuovo disco, Eleven, The Art of Being a Couple, uscito il 15 maggio. Il tempo è volato, per cui siamo già praticamente al momento dei saluti. Ricordiamo che si possono trovare tutte le informazioni sui vostri concerti in arrivo, sui vostri canali social, vero?
2: Vero, vero.
1: Perfetto, quindi andate a vedere i canali social delle I'm Not a Blonde. E parlavamo prima appunto del disco, e ci sono anche dei featuring, e l'ultimo brano lo passiamo da disco, anche per sentire meglio, apprezzare ogni
2: esatto.
1: aspetto appunto della produzione, ma c'è un ospite super interessante.
2: Sì, esatto, infatti ci tenevamo appunto poter suonare, nel senso farvi sentire questo disco suonandolo da disco. Il brano si chiama Scegli Me, e è cantato insieme a me da Rachele Bastreghi Baustelle,
1: esatto.
2: Sì, che è stata, diciamo, nel disco rappresenta la figura simbolica di colei che ci traghetta verso l'italiano, perché in questo disco, in questo pezzo, scusa, io canto la parte in inglese e Rachele introduce la parte in italiano. Mm. Quindi è proprio questo episodio di Caronte che ci traghetta.
1: Carontico.
2: Di Caronta, esatto, che ci traghetta. E basta, e quindi insomma siamo molto felici e onorate, insomma, che Rachele, che è
1: splendida, sì
2: assolutamente, e noi troviamo che la sua voce proprio stia benissimo in questo pezzo con noi,
1: e siamo assolutamente d'accordo. Allora lo andiamo ad ascoltare. Grazie ancora alle I'm Not a Blonde, nostre ospite di volume di oggi. Ci salutiamo proprio con il brano featuring Rachele Bastreghi, di cui abbiamo appena parlato, Scegli Me. Ciao ragazzi, alla prossima.
3: Ciao, grazie.
2: Grazie, ciao.
1: A presto.
2: Ciao.

0: Electronics c'è il Black Friday, un'estate di occasioni da cogliere al volo. Affrettati, hai tempo solo fino al 17 giugno. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
1: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia, ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Popolare Network.
2: Sette e trenta, buon pomeriggio, Popolare Network, le notizie. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi si recherà domani in Pakistan con una delegazione per dei colloqui definiti tecnici relativi all'accordo in via definizione tra Teheran e Washington, lo riporta Al-Arabiya, citando fonti arabe. In precedenza, il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Baghaei, aveva dichiarato che l'accordo tra Stati Uniti e Iran non verrà firmato domani, lo avevano riportato questa notizia media statali iraniani. Invece il mediatore pakistano aveva espresso ottimismo, Shehbaz Sharif, il premier pakistano, su X aveva affermato che Stati Uniti e Iran sarebbero più vicini che mai a un accordo di pace che la finalizzazione, aveva scritto, è prevista nelle prossime 24 ore.
3: Un deposito di mezzi di trasporto della centrale nucleare di Zaporizhia in Ucraina è stato colpito da un attacco che viene attribuito alle forze ucraine. Secondo la direzione dell'impianto, che è sotto il controllo delle autorità di Mosca, non ci sarebbero feriti. Al momento non possiamo valutare i danni a causa dell'elevato rischio di nuovi attacchi. Questo è quanto ha detto l'agenzia TASS, l'addetta alle comunicazioni della centrale. Nel frattempo, l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica ha reso noto che proseguono i lavori di riparazione delle linee elettriche attorno alla centrale, linee che erano state danneggiate nei combattimenti nella zona di Zaporizhia delle ultime settimane.
2: Un aereo da turismo a due posti è caduto questo pomeriggio attorno alle 16.30 in un campo vicino al centro sportivo di Lurate Cacivio in provincia di Como. I due occupanti, due uomini di 55 e 66 anni, sarebbero in condizioni gravissime. Sono intervenuti i vigili del fuoco, le ambulanze da Piano Gentile e Lomazzo e il soccorso da Sondrio.
3: Il corpo di un alpinista deceduto è stato recuperato poco fa nella zona del ghiacciaio del Brenva sul Monte Bianco. È il settimo decesso in 24 ore sulle Alpi nordoccidentali. I gravi incidenti si sono verificati sui più importanti 4.000 metri nella zona della Val d'Aosta. Ieri tre alpinisti trentini erano precipitati dalla parete nord del Gran Paradiso, altri due sono morti questa mattina sul Mont Maudit, sul versante francese del Monte Bianco. Infine un alpinista è morto oggi sul Pic Tindal lungo la via normale italiana del Cervino.
2: In Venezuela è stato ucciso Héctor Guerrero Flores, noto come Niño Guerrero, e considerato il leader supremo della banda transnazionale Tren de Aragua, sotto la quale agiscono diverse organizzazioni criminali diffuse in tutto il continente americano. L'operazione era stata annunciata dalla Casa Bianca. Il governo venezuelano ha confermato che è stata condotta questa operazione in coalizione con gli Stati Uniti. Questi terroristi non hanno più un rifugio sicuro né in Venezuela né altrove. Sotto la mia guida scoveremo questi spietati assassini e narcotrafficanti ovunque si trovino e li spediremo negli abissi dell'inferno, è stato il commento di Donald Trump. 17.33 è tutto, vi ricordo il giornale di Popolare Network alle 19.30. Buon ascolto.
4: Il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
1: Popolare Network.
5: C'è chi rinuncia a curarsi perché non può permetterselo. Eppure, la salute dovrebbe essere un diritto universale. Nel libro L'industria della salute, Vittorio Agnoletto racconta come farmaci, privatizzazioni e interessi finanziari stiano cambiando il nostro sistema sanitario. Un libro che unisce denuncia, analisi e proposte di cambiamento. L'industria della salute, edito da Paper First. Lo trovi in libreria e negli store online.
1: Ma non ci stiamo!
6: Nella vita ci vuole pazienza.
1: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brico Ok e scegliamo una piscina formato famiglia.
6: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
1: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
6: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
1: Brico Ok, se c'è l'ok è tutto un altro brico.
7: Brico Ok, più vicino a te.
1: Brico Ok è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricok.it.
8: L'aperitivo a Radio Popolare. Il lunedì e il giovedì, prima degli eventi in auditorium, il cortile di Radio Popolare si accende. Dalle 20 alle 21.30 musica con noi DJ di Radio Popolare. Cibo e bevande con Ape Bedda e tutta l'atmosfera della radio. Aperitivo musicale nel cortile di Radio Pop in via Olearo 5 a Milano. Ci vediamo lì!

Stay Human. Buon pomeriggio, buon sabato pomeriggio da Claudio Agostoni e benvenuti a un nuovo appuntamento con

un'occhiata al sommario della puntata odierna, che partirà da Cuba per parlarvi anche di un'iniziativa che si terrà giovedì prossimo a Paderno Dugnano, ma poi andremo a occuparci di un locale che sta vivendo un brutto periodo, un po' come succede a tutti i locali che ospitano la musica, lo Spirit de Milan qua dalle nostre parti. Musica da ripostiglio è un combo che andremo a conoscere, decisamente simpatico, anche lui in concerto prossimamente dalle nostre parti, poi vi diremo tutti i dettagli. E ultimo ma non ultimo, un

Erano Silvio Rodriguez e Chico Buarque. Il grande musicista brasiliano è andato a Cuba a trovare il collega cubano Silvio Rodriguez. Ne è nato un progetto. Il ricavo economico di questo progetto sarà devoluto alla sala di pediatria dell'Istituto Nazionale Oncologico di Cuba. Bisogna fare girare questo brano perché i fondi sono quelli che si ricavano dagli ascolti su YouTube di questo brano, quindi facciamolo girare. Per fortuna non solo questi due grandi musicisti si stanno dando da

0: Per Cuba, anche dalle nostre parti ci sono tante iniziative. Oggi ve ne segnaliamo una in quel di Paderno Dugnano, nella periferia milanese. Siamo collegati con uno degli organizzatori, Eugenio Chiocchi. Benvenuto.
1: Ciao, ciao Claudio, grazie infinitamente dell'opportunità che ci date, grazie a Radio Popolare di esistere, senza retorica, anche se a volte la retorica torna utile. Ciao.
0: Ciao, ascolta, quando e dove?
1: Allora, noi il 18 di giugno alle ore 21 al Teatro Metropolis di Paderno Dugnano, insieme a una serie di artisti che ovviamente verranno da volontari, Flavio Aurelio, Antonio Cornacchione, Annetta Chiariti, Red Cherries, ovviamente Chiocchi che sarei io. Insomma, c'è un bel po' di persone, di artisti, c'è la Renata che tu conosci benissimo, che è un'amica di Radio Popolare,
0: Certo, una musicista
1: ecco.
0: cubana.
1: Una musicista cubana bravissima che ho visto l'altra sera, è di una classe incredibile. E insieme appunto alla nostra associazione Seriamente Comici stiamo, e insieme all'Arci di Palazzolo, stiamo cercando di recuperare sia dei fondi per fare in modo di comprare dei farmaci e mandarli a Cuba. E nella stessa occasione raccoglieremo tutto ciò che può servire. Immaginiamo tutto può servire, dal latte in polvere ai vestiti, a giocattoli, a occhiali da vista, perché hanno bisogno di tutto. Non potete immaginare la situazione attuale che stanno vivendo.
0: Ecco, ci
1: Ecco.
0: sarà anche il console che noi abbiamo conosciuto quando è venuto qua nell'auditorium
1: Esatto.
0: di Radio Popolare per lanciare un'iniziativa analoga a quella che
1: Sì.
0: state facendo voi. E quindi ripetiamo ancora, giovedì prossimo.
1: Giovedì prossimo il teatro è il Metropolis di Paderno Dugnano. Qualora uno volesse avere qualche informazione più telefonando, basta andare sulla pagina Facebook o Instagram di Seriamente Comici e così c'è qualche telefono su quale fare affidamento e sapere qualcosa in più. Perché l'ingresso è libero, ma c'è un versamento volontario, naturalmente.
0: Certo, il cast è ricchissimo, l'abbiamo detto, Flavio Aurelio, Antonio Cornacchione, Vincenzo Albano, solo per citarne alcuno.
1: Sì, insomma, c'è anche un gruppo di danza caraibica che ha sede proprio lì a Paderno, con la nostra. Insomma, diciamo che ce la stiamo mettendo tutta, ce la stiamo mettendo tutta e ce la dobbiamo fare. Io mi auguro che anche Radio Popolare sia presente, perché così condividiamo dei momenti importanti di questa società che ci sta molto preoccupando, Claudio. Senza retorica, ripeto, senza
0: Certo,
1: retorica.
0: perfetto. Allora, per un
1: Va
0: giorno
1: bene.
0: almeno la città di Paderno Dugnano sarà gemellata con L'Avana.

0: è l'incipit della canzone che Bruce Springsteen ha dedicato ai fatti di Minneapolis, canzone che teniamo in sottofondo per parlarvi di un contest dedicato proprio alle canzoni di Bruce Springsteen. Siamo collegati con Alberto Lanfranchi, che cura questo progetto. Benvenuto sulle nostre frequenze.
1: Ciao, ciao, ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Popolare.
0: Allora, volevamo ricordare che fino al 30 giugno c'era la possibilità di partecipare a questo Noi e Springsteen. Di cosa si tratta esattamente?
1: Ma guarda, è un contest nato 7 anni fa, un po' così in maniera scherzosa, che e poi invece è diventato davvero un contest molto interessante. Chiediamo ai musicisti di qualsiasi genere, non necessariamente band che suonano continuamente Springsteen per intenderci, di rielaborare una canzone a scelta di Springsteen, farla propria, cercare di metterci del proprio e partecipare a questo contest. C'è stata già una selezione da parte di una giuria composta da persone molto esperte che hanno selezionato 20 canzoni e sino al 30 giugno tutti possono dare un voto andando sul nostro sito e ascoltando le canzoni. Ce ne sono davvero di originali. Devo dire che quest'anno sono state qualche cover in meno rispetto agli anni scorsi, ma di qualità, quindi abbiamo ascoltato davvero delle belle cose.
0: Del repertorio sterminato di Springsteen, quali sono le canzoni che in genere vengono scelte per essere coverizzate? Di quale Springsteen parliamo?
1: Guarda, ogni anno c'ha il suo motivo, diciamo, di battaglia. Quest'anno è State Trooper, quindi abbastanza clamoroso, nel senso che comunque abbiamo ricevuto tre versioni molto originali, tra l'altro una da un cantautore napoletano che l'ha cantata in napoletano e devo dire che è strabiliante.

0: poi diciamo che gli anni passati era Death Dark in assoluto, era quella che davvero... Io penso che ogni anno, anche in base agli album di cui si parla, c'è stato Nebraska, il film, c'è stato qualche anniversario degli anni precedenti, per cui si tornava su certe canzoni.
1: Ho visto che ci sono anche delle Springsteen, delle artiste donne.
0: Sì, no, ci sono, abbiamo sempre avuto grandi band anche al femminile, cioè... Nel 2024 hanno vinto i Fanculi, che sono una band di Comasca, suonano una musica loro, un repertorio loro in italiano, e hanno realizzato in forma jazz un brano, questa si chiama Angry Heart, che conosciamo tutti, ma poi di ragazze ne abbiamo avute davvero tante, davvero.
1: Tendenzialmente sono replicanti del Boss o cover originali?
0: Guarda, la cosa che mi fa davvero... felice è che in questi anni ne abbiamo viste oltre 400 di band di vario genere. Adesso ovviamente, ma lo sanno tutti i miei amici che suonano Springsteen, sanno che io non sono un grande amante delle cover band, quindi anzi questo contest l'ho anche fatto proprio perché a me piace ascoltare qualcuno che ci mette del suo.
1: Quindi sono delle riletture.
0: Sì, io faccio fatica a volte a sentire proprio la copiatura, diciamo, di una canzone di Springsteen, cioè se non è cantata da lui. Quindi no, abbiamo visto davvero di tutto. La cosa, diciamo, che mi fa impazzire è che ognuno mette quello che è il suo modo di suonare, no? E quindi, siccome quest'anno c'è stata anche la novità dell'inedito, cioè abbiamo dato la possibilità di farsi conoscere anche attraverso un loro brano, una loro canzone, devo dire che spesso e volentieri, nell'ascoltarle ovviamente, mi sono proprio accorto di come hanno messo del loro nella cover che abbiamo chiesto di realizzare. Quindi non so, c'è una band di metal e si sente quell'impronta metal
1: che picchiano
0: nella cover che hanno fatto, e quindi davvero davvero interessante. E ogni anno mi stupiscono, ogni anno mi arrivano dei brani che mi stupiscono. E vabbè, non so se lo sai, ma nel 2023 abbiamo realizzato un doppio vinile con 15 delle cover più belle che avevamo ascoltato negli anni precedenti, e siamo arrivati secondi al primo tempo. Manco sapevo che
1: c'è una categoria apposita,
0: che eravamo in finale, manco sapevo che il nostro album fosse arrivato al primo tempo.
1: Senti, non siete mai riusciti a farne menzione a lui o fargli avere qualche cosa?
0: No, lui lo sa, cioè, su questo proprio non abbiamo dubbi, lo sa in assoluto. Tra l'altro, un brano ha partecipato, adesso non ricordo l'anno, credo nel 2023 o 22, non ricordo l'anno preciso, ha partecipato una band di Napoli, quindi che sia magari di buon auspicio anche all'artista che partecipa quest'anno, e hanno fatto una cover di The Warfare, di uno degli ultimi album di Western Star Springsteen, e per Via Traverse, quindi la faccio breve, è comunque arrivato all'entourage di Springsteen. Insomma, per farla breve, John Landau ha mandato una mail all'artista, al musicista, al ragazzo che ha composto la canzone, facendogli complimenti sia da parte sua, Springsteen e la moglie.
1: Beh, questo quindi fa curriculum.
0: Sì, per lui proprio una cosa, credo,
1: certo,
0: che sia stato un sogno, e ancora adesso ne abbiamo parlato recentemente, cioè è una cosa incredibile.
1: Ricordiamo, entro il 30 giugno si può esprimere un voto per ciascuna di questi 20 cover che sono rimaste in concorso, canzoni, esatto, che si possono ascoltare, basta andare sul sito Noi e Springsteen.
0: Springsteen.com, trovano tutte le 20 cover.
1: E poi c'è la data di quando succederà l'evento finale, che è ai primi di settembre.
0: Sì, esatto, diciamo che faremo poi i dovuti conteggi, comunicheremo i 10 finalisti, ci sarà la finale live il 6 settembre al Druso di Bergamo, che è un locale storico, è il nostro Stone Pony.
1: Ma se io adesso mando uno dei brani di quelli in concorso, che cos'è? Non posso farlo per la par condicio?
0: No, perché lascio scegliere. Ovviamente non chiedere a me quale. non posso.
1: Va bene. Senti, grazie, ci sentiamo per la finale. Nel frattempo noi siamo arrivati al termine della prima parte di Stay Human. Vi do appuntamento subito dopo la pubblicità. E nell'attesa ci sentiamo la cover che ha fatto Simone Bertanza di Hunter of Invisible Game, che è il brano che finora ha ricevuto più voti.

0: heart.
1: Monger Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: La prima stella della sera, rassegna di teatro, arte, sport e comunità promossa da ATIR.
3: Dall'11 al 16 giugno, al Parco della Chiesa Rossa, spettacoli, performance e incontri intorno al corpo con una Lectio Magistralis di Massimo Recalcati. Il programma su atirteatroringhiera.it. Ogni libro ha una storia da raccontare. Nello studio bibliografico CFA trovi competenza, ricerca e passione per la cultura. Testi rari di storia, filosofia, letteratura, arte, libri da collezione.
2: Studio bibliografico CFA, in via MacMahon 84, su appuntamento 347 85 81 825.
4: Festa di Liberazione Brugherio, la festa di rifondazione comunista della Lombardia, 26esima edizione.
2: Buona cucina tradizionale e vegetariana, stand, associazioni, dibattiti, danza e musica, con il consueto Liber Folk Festival. Festa di Liberazione, dall'11 al 14 giugno a Brugherio, aree e feste, via San Giovanni Bosco.
4: Tutte le info su rifondazionelombardia.com, Facebook Festa Liberazione Brugherio.
5: Torna a Milano il Nama Summer Festival 2026. Dal 12 giugno al 12 luglio, 31 giorni di eventi gratuiti e accessibili nel cuore del Parco della Martesana. Due palchi, uno davanti all'anfiteatro per concerti e spettacoli e uno nel prato per talk, cinema, benessere e realtà associazioni del territorio. Lunedì la Comicità con Zelig, martedì e giovedì la musica dal vivo, mercoledì, venerdì e sabato il cinema, la domenica attività per famiglie, mercato agricolo, poi talk, laboratori per bambini e anziani, sport, benessere, mostre e tanto altro. L'estate della Martesana ti aspetta.
3: Torna il Festival di Teatro Antico di Veleia, un'edizione super con prime nazionali e spettacoli esclusivi. Artisti d'eccezione come Joelle Dix e Leonardo Lidi che scelgono il festival per i loro debutti. Marco Paolini, Paolo Rossi, Lella Costa, Arianna Porcelli Safonov e, attesissima, la giornalista Cecilia Sala. Gli eventi speciali con Stefano Massini, Sergio Rubini e l'Orchestra Toscanini con il Festival Illica.
2: Veleia Teatro.
6: Radio Popolare, Stay Human, seconda parte, ancora buon pomeriggio da Claudio Agostoni.

0: Ecco, guardate adesso che gli piglia la malattia a lui. State a guardare, eh. Piace suonare su tutto, vuole suonare su tutto.
1: È uno scampolo tratto da uno spettacolo della band Musica da Ripostiglio. Di loro parleremo poi, l'ho messo in sottofondo perché è uno swing, seppur molto originale. Qua c'è il percussionista che picchia veramente dappertutto, andate a cercare il video su YouTube, si chiama Amici Miei questo brano. Vi dicevo, uno swing anomalo, perché andiamo a collegarci telefonicamente con Luca Locatelli, che è l'ideatore di un locale, lo Spirit de Milan, dove lo swing è di casa. Luca, bentornato sulle nostre frequenze.
2: Grazie, eccoci qua.
1: Lo Spirit de Milan sta vivendo un momento di difficoltà perché dopo oltre 10 anni di attività è obbligato a chiudere i battenti perché la programmazione si interrompe, noi ci auguriamo momentaneamente, a seguito della scadenza del contratto di affitto degli spazi che lo ospitano e della mancata concessione di una proroga da parte della proprietà. Io ti chiedo, Luca, di ricordare chi ci ascolta da fuori Milano che cos'è questo spazio.
2: Il locale è chiuso, sì, oggettivamente in questi giorni è chiuso, ma non è assolutamente finita questa avventura, nel senso che proprio stiamo cercando di trovare tutte le modalità possibili per riaprire, quindi noi ne stiamo parlando al presente e vorremmo tornare a parlarne al futuro. 11 anni fa ormai, era il 25 giugno del 2015, abbiamo deciso di buttarci in un'avventura parallela rispetto alla nostra attività di progettisti e organizzatori di eventi commerciali, per vedere invece di trovare un luogo, in realtà in occasione di Expo, quindi anche quella poteva essere un'esperienza temporanea, dove poter capitalizzare altre esperienze fatte in precedenza che potessero dare vita in maniera continuativa a uno spazio e non soltanto festival organizzato o l'evento privato sporadico che poteva capitare. Abbiamo trovato l'opportunità di uno spazio clamoroso.
1: Facciamo una fotografia di com'era quello spazio, perché ricordo anch'io la prima volta che ero venuto, sapevo che era un'ex fabbrica, ma mai immaginavo di trovarmi davanti quello che poi mi sono trovato.
2: È una fabbrica ultimamente usata, è stata usata fino dal 64 fino al 2004 come fabbrica di cristalli.
1: Le cristallerie Livellara.
2: Dal 2004 è passato in uno stato dormiente. Nel 2015 siamo arrivati noi a rigenerarla e riprenderla dalla. Non è uno stato d'abbandono perché abbiamo avuto un custode che l'ha sempre mantenuta nei minimi, però abbiamo trovato un piazzale con l'erba colto a farlo diventare quello che oggi è lo Spirit de Milan. Quindi uno spazio cresciuto vicino alla ferrovia che ha una storia che ancora traspira dai muri, perché la caratteristica poi principale di questo oggetto è che da 100 anni nessuno si è mai messo a mettere una mano di bianco su un muro che racconta 100 anni di storia, così come lo vedete. Una potenza emotiva che in effetti lo rende un po' unico in assoluto.
1: Raccontaci la genesi del progetto.
2: Ma guarda, è stato un progetto che è nato proprio come una sorta di sfogo personale, anche se posso dire non voglio incercarmi, però un po' la storia è questa. Per andare a ritrovare dei valori che in un momento in cui stavamo parlando di Expo Milano, nel mondo, vetrina, la cucina, per me, per le mie radici culturali, familiari, che poi non tanto lontane diventano contadine, è quello del ritrovare uno spazio dove si possano trovare gli amici, fare aggregazione, suonare e cantare insieme, ma proprio quello spirito dell'osteria milanese di una volta, della canzone popolare, del dialetto, di tutti quei valori che ormai questo mondo un po' centripeto ci sta togliendo, e quindi era un modo anche per ancorare quel poco che ancora è reperibile, diciamo, nella città oggi, ma per ridargli vita e farlo diventare alla portata di tutti. Abbiamo creato un presupposto per cui le persone venissero e venissero ad incontrarsi insieme, per cui abbiamo questi tavoli comuni che sono tutti tavoli grossi, il ristorante non ha il tavolino da due per le feste romantiche, per le sere romantiche, ma ha tavoli grandi dove si vanno ad aggregare le persone e la musica è lo strumento che proprio ci serve per creare un contatto tra le persone. Poi da lì mi è venuta fuori tutta la programmazione.
1: Ecco, una programmazione che andava per certi versi controtendenza, perché come abbiamo ripetuto più volte, viviamo un periodo in cui da un punto di vista della discografia escono solo prodotti mainstream, dal punto di vista di spazi destinati agli spettacoli chiudono i circoli arci e chiudono le esperienze di base, funzionano solo i grandi spazi e gli stadi, che poi anche a volte vengono riempiti usando qualche escamotage, ma c'è un po' l'obbligo di seguire la moda. Uno dei lati positivi della realtà come lo Spirit di Milano era che non necessariamente seguiva delle mode, piuttosto le inventava. Faccio un esempio, lo swing, che non se lo filava nessuno, grazie a uno spazio come lo Spirit di Milano è diventato un genere che è ritornato a fiorire e ritornato a vivere.
2: La questione è questa, nel senso non ci siamo tra virgolette inventati niente, perché sono andati a riprendere delle cose che hanno un valore in sé talmente grande, talmente potente, che sarebbe un peccato non valorizzare. Per cui noi, l'esperienza di cui parlavo prima, che sono state generatrici rispetto al Spirit di Milano, è stato proprio un festival swing che abbiamo fatto nel 2013 alla Pelota Basca di Palermo. Lì avendo incontrato personalmente questo genere, nel senso, mi è capitato nella vita di incontrare questo genere che lega il ballo alla musica, alla socialità, e incontrando una comunità già meravigliosa allora, perché questa è una cosa che è tornata, diciamo, negli anni 80 a vivere in Europa, poi nella nostra area era stata sviluppata più a Como, e sono orgoglioso in quanto maslianichese. È nata proprio a Maslianico, vicino a Cernobbio, e sono delle esenne che nascono dove nascono, che noi abbiamo ripreso da Como, che era, diciamo, la sede italiana importante di quel momento, e l'abbiamo riproposto anche su Milano. E da lì poi, visto questa comunità, abbiamo cercato una casa anche per ospitare questa comunità, e abbiamo avuto una delle scene più clamorose di questa storia, la possibilità di incontrare, di avere, di celebrare il compleanno di Norma Miller, che negli anni 20-30 ha avuto modo di essere protagonista nella scena della swing laddove nasceva, e che abbiamo avuto il piacere di conoscere, e spero che qualcuno di voi l'abbia anche potuto vedere da noi.
1: Allora, restiamo d'accordo così, Lucas. Io ti chiedo di indicarci un brano per salutarci e ci diamo già appuntamento dopo l'estate per raccontarci la stagione autunno-inverno dello Spirit di Milano.
2: Se vogliamo andare sul facile, In the Mood, che è una canzone

0: Allora, prendete un pizzico di Gaber e l'ironia pungente del suo teatro canzone, aggiungete la voglia di divertire e divertirsi della canzone anni 30, miscelate il tutto con arrangiamenti alla Paolo Conte, screziati di Sud America e di chanson, profumate con la bravura indiscutibile di musicisti professionisti e attori consumati. Ecco, questi ed altri ingredienti fanno la musica da ripostiglio. Un ensemble toscano con una lunga esperienza teatrale. Noi siamo collegati telefonicamente con Luca Pirozzi, cantante della musica da ripostiglio. Suoneranno tra l'altro dopodomani, lunedì 15, qua a Milano al Teatro Menotti. Luca, benvenuto sulle frequenze di Radio Popolare.
1: Ciao, ciao, benvenuti, grazie, grazie mille, grazie dell'ospitalità.
0: Senti, per i pochi ascoltatori che non vi conoscessero, esibisci la carta d'identità del vostro gruppo.
1: Siamo un quartetto toscano di Grosseto e abbiamo iniziato due di noi fra i banchi di scuola, quindi da 30 anni ormai, poi da 15 anni la formazione stabile con Emanuele Pellegrini e Raffaele Toninelli al contrabbasso e alla batteria. Abbiamo iniziato facendo swing, poi abbiamo incontrato il teatro e piano piano sono partiti una serie di spettacoli teatrali, per cui poi il nostro stile, devo dire che forse si è proprio influenzato con il teatro, si è mescolato, e quindi poi il nostro concerto forse è diventato proprio uno spettacolo dove dentro c'è lo swing, c'è la canzone d'autore, c'è appunto il teatro, ci sono brani originali e citazioni. Insomma, la domanda più difficile che mi fanno è che genere fate, non so mai cosa rispondere, dico facciamo musica da ripostiglio, ecco.
0: Ecco, ascolta, ma quali sono le principali analogie e le differenze tra due forme d'arte come il teatro e la musica che voi miscelate insieme?
1: Allora, diciamo che il teatro è entrato prepotentemente perché è proprio forse grazie all'aspetto scenico, quindi il nostro concerto è un po' performante, abbiamo un sacco di gag, è molto leggero, è molto divertente sempre, però è ben studiato, è abbastanza matematico, diciamo, quindi tante prove, quindi come si fa in teatro, e poi la parola, il racconto, quindi ogni canzone è un po', si cerca di farla diventare un po' un piccolo atto unico, un mondo a parte, di modo che durante il concerto è un po' un caleidoscopio, un po' un'altalena anche emozionale, no? Ci sono un sacco di robe molto divertenti e delle cose un po' più profonde.
0: Ecco, l'ironia è sempre presente. Io cito un titolo di uno dei vostri brani di un po' di tempo fa, Vado male in latino, che ad intendersi adesso che siamo sotto esami, non nel senso della lingua morta che tutti ricordiamo con terrore, ma del ballo che qualcuno ricorda
1: nel ballo latino.
0: Esatto, con altrettanto terrore, se si sente un po' un palo della luce.
1: Prendo un po' in giro lì in quel brano, sai, noi italiani quando il mercoledì, il giovedì dopo l'ufficio andiamo un po' a ballare con le cubane nei locali, che sembriamo un po' dei tronchetti della felicità, no? Rispetto a loro. E nel disco c'è anche la partecipazione del grande Rocco Papaleo, che racconta appunto una storiella, un aneddoto molto divertente che invito insomma ad andare ad ascoltare sui nostri canali.
0: Ecco, Rocco Papaleo è solo uno dei tanti ospiti che vi hanno spesso accompagnato, Giorgio Tirabassi, per Francesco Favino, Leo Gullotta, solo per citarne qualcuno. Come scritturate i vostri ospiti?
1: In genere sono loro che scritturano noi, perché siamo noi che accompagniamo poi i loro spettacoli o si fanno degli spettacoli proprio insieme. E diciamo che poi è un po' un passaparola, perché lavorando spesso con l'Ambra Giovinelli di Roma, abbiamo fatto tante produzioni appunto con Pier Francesco Favino, Sergio Rubini, eccetera, e poi appunto fai amicizia, insomma, anche perché, diciamo la verità, i contatti, le cose nascono sempre a cena, ecco, insomma, quando si sta bene, allora è lì che vengono le idee degli spettacoli, quindi sono un po' tutti rapporti di amicizia, perché poi siamo due mondi diversi che però poi sul palco appunto dialogano e si divertono insieme.
0: Vista la vostra versatilità, mi interessa un vostro parere sul mondo della musica di oggi, dove sembra che paghi solo quello che è mainstream, dove chiudono i locali. Ne abbiamo appena parlato anche poc'anzi qui a Milano con lo Spirit de Milan. Cosa mi dici?
1: Credo che noi rappresentiamo proprio un'anomalia, nel senso, perché veramente siamo ancora quelli che come gli artisti degli anni 40 o 50 prendiamo il furgone, andiamo, capito, facciamo i chilometri, andiamo, suoniamo e torniamo, ecco, facendo parte un po' di quel mondo lì è chiaro che siamo un po' affezionati a un mondo vecchio, però ti devo dire la verità, io ho due figli, uno di 19 anni e uno di 13, e grazie a loro, cose che da solo forse non avrei mai fatto, però ho modo di visitare un po' quello che succede nel 2026. Insomma, io penso che ci sono un sacco di cose molto interessanti, molto interessanti. Devo dire che probabilmente sai, l'aspetto social chiaramente taglia un po' fuori chi non è appassionato, no, di tecnologia, e quindi, però tutti gli altri, quelli che hanno possibilità di farsi vedere, diciamo c'è una grande meritocrazia oggi, forse come allora, forse più di allora, perché se una cosa funziona le persone hanno modo di vederla tramite le visualizzazioni eccetera, però ecco, voglio dire, i giovani hanno un sacco di idee, molto bello, ho sentito tanti artisti che mi piacciono molto, anche modelli positivi, mi viene in mente mia figlia che è qui con me, guarda, che ascolta Alfa, io sono innamorato di Alfa, un modello super positivo, chitarra e voce, acustico, veramente bravo, e come lui tanti altri, ecco.
0: Non so se siete affetti da bulimia, ma componete anche musiche da film, musiche per bambini in audiolibri di propedeutica musicale, sono tutte attività complementari a quella principale?
1: Allora sì, poi queste cose diciamo che le abbiamo fatte nel corso di tanti anni, non tutte insieme, però sì, le varie fasi, il libro dei bambini quando avevo i bimbi piccoli, e poi ecco, le cose dei film, quelle nascono un po' tutte sempre dal teatro, e allora poi molti registi con cui poi lavoriamo a volte ci chiedono delle partecipazioni, no? Ora, penso che fra qualche mese uscirà il nuovo film di Giovanni Veronesi con Pier Francesco Favino, Silvio Orlando, e ci siamo anche noi, non ci riconosceranno perché ci mette sempre travestiti da picari da 1700-1500, quindi siamo un po' mascherati, però ecco, è molto divertente stare sul set e vedere da vicino che so, Favino che produce performance pazzesche che noi siamo abituati a vedere al cinema, vederle dal vivo è un grande privilegio.
0: Citavi Alfa, che l'anno scorso ha avuto una grande fortuna riproponendo un vecchio standard di Manu Chao con
1: una
0: lettura più contemporanea. E allora io avevo letto un articolo che, parlando della vostra musica, dicevano: producono musica da repertorio, suoni demodé riproposti in chiave XXI secolo. Possiamo sposarla questa definizione o?
1: Ma guarda, questa mi garba parecchio, sì, è proprio bello, è un po' il leitmotiv del ripostiglio. Nel ripostiglio ci sono le robe vecchie che poi le prendi, gli ridai una nuova vita, è proprio quello. E comunque l'anno scorso abbiamo suonato prima di Manu Chao e gli ho proprio chiesto, dico, ma Alfa, anche lui è innamorato di Alfa, anche Manu Chao, ha fatto questo fit proprio perché gli è molto piaciuto sto ragazzo positivo, chitarra e voce un po' come lui, insomma, quindi era molto contento.
0: Molto contento. Allora, io penso che saranno anche molto contenti tutti quelli che verranno a vedervi lunedì, dopodomani, qua a Milano, al Menotti, e poi cosa facciamo? Rimandiamo a un vostro sito, un indirizzo che mi dai tu per tutti coloro che ci ascoltano in giro per l'Italia per sapere gli altri prossimi appuntamenti?
1: Assolutamente, guarda, c'è il nostro sito musicadaripostiglio.it, poi ci sono tutti i vari canali social, Facebook e Instagram, a breve appunto uscirà proprio anche la tournée estiva, e quindi ecco, invitiamo tutti gli ascoltatori a venirci a trovare dal vivo, tanto poi veniamo in Lombardia, veniamo al nord, pure se siamo toscani, però insomma bazzichiamo parecchio la Lombardia.
0: Allora, l'appuntamento con i Musica da Ripostiglio è non solo per gli amanti di Carolzone e Fred Buscaglione, ma anche per gli amanti di Alfa. Ci vediamo lunedì.
1: Grazie, grazie. Ciao a tutti, ciao.

0: stazione con il treno delle tre, giacca e pantalone.
1: E con l'attore, un brano del combo musica da ripostiglio, si chiude la puntata odierna di Stay Human. Claudio Costoni vi augura buon fine settimana, buon sabato sera, buona domenica. Torneremo a sentirci con Stay Human settimana prossima.

Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: di felicità.
1: Da Euronics c'è il Black Friday, un'estate di occasioni da cogliere al volo. Affrettati, hai tempo solo fino al 17 giugno. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
1: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
3: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
4: Crema di caponata o salsa di fichi?
3: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
5: La Piadineria.
4: La più buona perché è mia.
6: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

Sono le 18.30 in punto, un saluto ad ascoltatrici e ascoltatori di Radio Popolare. Ciao da Niccolò Vecchia, questa è Senti un po'. E Senti un po' ogni giorno, ogni sabato, meglio dire, vi fa ascoltare per un'ora circa una manciata di canzoni nuove con cui raccontare l'uscita di dischi che o sono appena arrivati o stanno per arrivare. E questo succederà anche oggi da qui fino alle 19.30. Vi ricordo come sempre in apertura di trasmissione che se volete riascoltare il programma, questo ma anche tutti gli altri che trovate sulle frequenze di Radio Popolare, dovete andare semplicemente sul sito radiopopolare.it oppure scaricare la nostra app recentemente rinnovata e quindi ancora più efficiente ed efficace nel proporvi, tra le altre cose, i nostri podcast. Soprattutto per l'app è stata studiata appositamente per rendere ancora più semplice e fluido quel servizio che vogliamo offrirvi, quindi Senti un po' la trovate nei podcast lì dove vi ho appena detto. Se invece volete soltanto ritrovare le canzoni, se vi siete persi un titolo, il nome di un artista o semplicemente volete riascoltare qualcosa che è passata dalle scalette di Senti un po', c'è anche la possibilità di andare su Spotify e di cercare il mio nome e cognome, Niccolò Vecchia, il mio profilo, lì troverete tutte le scalette delle passate trasmissioni, delle passate puntate di Senti un po'. Se infine volete scrivermi, la mail è vecchia@radiopopolare.it.

Oggi apriamo con un doppio ascolto, quindi un disco a cui diamo la possibilità di farsi conoscere non attraverso una sola canzone ma due, e un disco di una artista che diciamo rientra in un macro genere, chiamiamolo così, che spesso frequentiamo insomma con un certo sospetto o comunque non in maniera intensa, almeno in questa trasmissione, perché parliamo di un artista che possiamo considerare di pop americana. Lei si chiama Kelsey Lou, è una musicista che però devo dire che utilizza il pop come strumento poi per dire anche molte altre cose e per incontrare altri generi musicali e collaborare anche con artisti che evidentemente non rientrano proprio nel genere del pop. Kelsey Lou, tra le altre cose, che è uscita da qualche giorno con il suo nuovo disco So Help Me God, è al secondo album ed è un album che arriva diversi anni dopo il precedente, un disco che uscì nel 2019, Blood, che appunto la fece conoscere e le fece ottenere anche un certo successo per un esordiente. Poi però, nonostante anche questo successo, si è un po', verrebbe da dire, persa per strada, però è già una valutazione, magari semplicemente aveva altre cose da fare e quindi non c'è nessun perdersi, così come forse non c'è un ritrovarsi nel suo secondo album So Help Me God, un disco che continua a incrociare appunto il pop con altre influenze e anche quindi con altri musicisti. Kim Gordon, che evidentemente voi ricorderete molto bene come chitarrista come bassista dei Sonic Youth, non si trova normalmente a proprio agio con di fianco una pop star, però questa cosa succede in questo disco So Help Me God. Iniziamo ad ascoltarlo con un pezzo intitolato Comfort.

Kelsey Lu ritorna dopo 7 anni dal suo disco d'esordio. Lei è una musicista oltre che una cantautrice. Il suo strumento in particolare è il violoncello, che era forse più presente anche negli arrangiamenti nel disco d'esordio del 2019, Blood. In questo album troviamo forse una omogeneità di suono maggiore, nonostante poi ci siano anche produttori diversi coinvolti nei vari pezzi di questo disco. Tra i produttori c'è anche Jack Antonoff, che è certamente uno dei produttori più richiesti anche nel campo, diciamo, del pop, avendo lavorato tra gli altri con gente come Taylor Swift o Doja Cat, anche se poi nel suo curriculum troviamo molto altro, oltre che il lavoro fatto con la sua band, i Bleachers. E se per caso volete ascoltare un'intervista con Jack Antonoff dei Bleachers, l'abbiamo mandata in onda la settimana scorsa a volume, l'ho realizzata in particolare proprio io. Se andate sul sito radiopopolare.it, nella ricerca cercate semplicemente Jack Antonoff, troverete anche quell'intervista da riascoltare nel caso vi interessi. Jack Antonoff, che ad esempio ha lavorato proprio sul pezzo che abbiamo appena ascoltato, Comfort. Lei è Kelsey Lu e il suo disco So Help Me God. Vi dicevo, tante collaborazioni diverse. Citavo prima Kim Gordon, con un'esitazione un attimo stavo definendola chitarrista, cosa che evidentemente era sbagliato per quanto riguarda Sonic Youth, dato che chitarrista di Sonic Youth era poi quello che allora era il suo compagno, cioè Thurston Moore. Kim Gordon suonava il basso, ma sono stato forse tratto in inganno dal fatto di aver letto un'intervista con la mitica Kim Gordon, uscita recentemente, in cui lei metteva un po' in dubbio l'essere effettivamente una bassista. Diceva di essersi sempre considerata in qualche modo una chitarrista, di aver scelto di suonare il basso perché era quello che serviva in quella band, e nei suoi dischi solisti la chitarra è lo strumento che frequenta maggiormente, ed è anche lo strumento in cui la sentiremo tra poco nel prossimo pezzo, dato che appunto collabora con Kelsey Lu per la canzone Reaper, che è il brano che apre il disco, e credo che sia un buon esempio di quello che si può trovare in questo album, anche per raccontare come effettivamente non sia un disco di pop in senso ortodosso, dato che il brano che lo apre è un pezzo da 8 minuti e 33 secondi, che è anche quello che stiamo per ascoltare. Oltre a Kim Gordon con la chitarra, sentiremo anche un sax che è interpretato da uno dei sassofonisti certamente più celebrati e richiesti e stimati del momento, come Kamasi Washington. Quindi una doppia

Lei si chiama Kelsey Lou e questo è il suo secondo album, si chiama So Help Me God. Abbiamo ascoltato Reaper con la collaborazione di Kim Gordon e di Kamasi Washington, un disco che io vi consiglio di ascoltare per intero. Ci sono davvero un bel po' di canzoni che meritano di essere sentite con una certa attenzione. Credo che sia anche uno di quegli album che possa crescere nel corso del tempo. Per adesso non posso confermare empiricamente, dato che l'ho ascoltato una volta e mezzo, come buona parte delle cose che vi propongo, dato che sono album proprio appena usciti, nello specifico ieri. Rimaniamo nell'ambito del pop per l'ultima canzone. Una musicista che credo forse sia la prima volta che propongo in una scaletta di una mia trasmissione, si chiama Olivia Rodrigo. È sempre più difficile in qualche modo fare finta che non esista Olivia Rodrigo, che arriva dalla Disney. Lei era una star di Disney Channel, per poi diventare una pop star che fa musica principalmente per adolescenti, diciamo, per teenager. Però contemporaneamente sta sempre di più avendo a che fare anche con importanti musicisti, che siano David Byrne piuttosto che Robert Smith dei Cure, che hanno per lei un grande rispetto, una grande stima, quindi ci si incuriosisce. E questo disco che è appena uscito, che si chiama You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, sembri davvero davvero triste per una ragazza così innamorata, il senso di questo titolo, dovrebbe essere fortemente influenzato proprio dai Cure, di cui Olivia Rodrigo è una grande fan, e anche per questo c'è stato un sodalizio artistico con Robert Smith. Hanno suonato insieme in più di un'occasione dal vivo, anche recentemente al Primavera Sound di Barcellona, e troviamo Robert Smith dei Cure prestare la propria voce a un pezzo che si intitola What's Wrong With Me. Il mio parere, devo dire che è un'operazione riuscita a metà. Mi sembra che il disco sia molto più legato a un'estetica appunto un po' per teenager che a un disco influenzato dai suoni dei Cure, e questo pezzo forse non decolla come potrebbe, però ugualmente è interessante, curioso sentire cosa possa uscire da questo incontro tra Olivia Rodrigo e Robert Smith. Il titolo è What's Wrong With Me, e con questa canzone arriviamo anche all'intervallo pubblicitario, poi torniamo subito dopo con la seconda parte di Senti un po'.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Torna il Festival di Teatro Antico di Velleia, un'edizione super con prime nazionali e spettacoli esclusivi. Artisti d'eccezione come Joelle Dix e Leonardo Lidi che scelgono il festival per i loro debutti. Marco Paolini, Paolo Rossi, Lella Costa, Arianna Porcelli Safonov e, attesissima, la giornalista Cecilia Sala. Gli eventi speciali con Stefano Massini, Sergio Rubini e l'Orchestra Toscanini con il Festival Illica.
2: Ma cosa c'è di nuovo in cortile?
3: Colori luminosi, un fondo verde smeraldo, personaggi che volano verso la luna, arancioni, gialli, brillanti. Il nostro cortile impreziosito dalla rinnovata riproduzione dell'opera di Tadini, Fiaba per Radio Popolare, quella che l'artista ci ha donato nel 2000 quando abbiamo acquistato questa sede. Poi il tempo l'ha rovinato, ma noi l'abbiamo rifatto e ora splende in cortile e noi ne siamo fieri. Quando venite all'aperitivo, lunedì o il giovedì, fermatevi ad ammirare il Tadini.
2: Che bello!
4: Musica, teatro, ironia e grande energia dal vivo. Lunedì 15 giugno Musica da Ripostiglio arriva al Teatro Menotti di Milano con Perché da Camera ci sembrava eccessivo, nell'ambito della rassegna Crossover, uno spettacolo coinvolgente che attraversa swing, canzone d'autore e teatro musicale, con l'inconfondibile stile della band, un viaggio tra brani originali, grandi classici e nuove sorprese. Appuntamento alle ore 20 al Teatro Menotti e i biglietti sono disponibili presso la biglietteria del teatro o sul sito teatromenotti.org. Non mancate!
5: Caesa è diversa dalle altre assicurazioni, un consorzio basato su mutualità, solidarietà e trasparenza, grazie alle quali tutti possiamo far fronte a situazioni di criticità, con soluzioni dedicate ad enti del terzo settore, persone e imprese. Chiedi un preventivo gratuito su consorziocaes.org e inserisci il codice Radio Pop. Caes, più solidali insieme. consorziocaes.org.
6: Un minuto, seconda parte di Senti un po' sulle frequenze di Radio Popolare. Arriviamo fino alle 19.30, quando poi arrivano le notizie del nostro giornale radio, e riprendiamo dopo una prima parte quasi interamente concentrata su qualcosa che possiamo chiamare pop, nonostante nel disco di Kelsey Lu ci sia molto altro. Andiamo verso territori a noi più abituali e andiamo in particolare in questo caso verso Montreal, verso un gruppo arrivato al secondo album, gruppo che si chiama La Sécurité, che possiamo inserire invece in uno scaffale su cui ci sia l'etichetta art punk o art pop, possiamo anche definirlo così. Il loro secondo album è Bingo, forse loro, visto che sono francofoni, canadesi ma francofoni, direbbero Bingo. È un disco divertente, un disco che potrebbe stare bene vicino anche, non so, al disco delle Wet Leg, se l'avete apprezzato recentemente, ma potrebbe piacere anche a chi nel passato magari ha apprezzato un certo post punk, o anche, non so, la musica dei Divo. È uno dei gruppi che ho letto più spesso affiancato come possibile influenza a questi La Sécurité. Il resto lo potete decidere voi con questo brano, che forse è il migliore per presentare il loro secondo album, Bingo. Il pezzo è Detour.

La Sécurité si chiamano, il disco era Bingo, il brano in particolare Detour, un disco divertente, saltellante, giustamente sincopato per un gruppo che arriva, come vi dicevo, da Montreal, che mettiamo da parte per trovare invece un ragazzo dalla California del Sud che si chiama Eric D. Johnson, ma che per ormai diversi anni ha pubblicato musica con il nome di Fruit Bats. Anche lui ha uno spirito, diciamo, non del tutto serio al 100% nell'affrontare la propria musica. C'è anche un po' di giocosità nella sua voce e nelle sue canzoni. Il suo nuovo disco, The Landfill, presenta 10 nuove canzoni, alcune delle quali decisamente piacevoli, così come questa That Goddamn Sun, che credo possa essere dedicata a coloro che non apprezzano, diversamente dal sottoscritto, ad esempio la stagione calda e quindi quel maledetto sole. Fruit Bats.

0: That Goddamn Sun dal nuovo disco dei Fruitbats, The Landfill. Nei prossimi minuti, da qui fino alla fine della trasmissione più o meno, se ho fatto bene i conti, avremo invece dei dischi che per un motivo o per un altro guardano un po' alle spalle e al passato degli artisti che li stanno pubblicando. Partiamo da un singolo che anticipa l'uscita di un nuovo disco dei The Fall. Qualcuno di voi ricorderà questa band guidata dal carismatico Mark E. Smith. I Fall sono, direi senza alcun dubbio, una delle influenze più forti nel contemporaneo post-punk britannico, e Mark E. Smith viene plagiato, secondo me, in più di un'occasione. Il suo nuovo pezzo è ovviamente un brano che esce postumo, dopo che nel 2018 Mark E. Smith è morto per un cancro ai polmoni. Il suo lavoro non si era fermato e stavano lavorando insieme agli altri Fall ad un nuovo disco. Questo disco uscirà, non si sa ancora la data esatta, ma nel 2026 arriverà questo album con il titolo di Postscript. C'è una canzone che è stata appena pubblicata, si intitola 30 Degrees ed è proprio una canzone dei Fall.
1: Is that recorded from the start?

Questi erano i Fall con un brano intitolato 30 Degrees, brano evidentemente postumo per quanto riguarda Marquis Smith, ma che annuncia l'uscita di questo album che era in lavorazione quando è mancato il frontman di questa band, dall'importanza secondo me a volte sottovalutata nell'influenza poi appunto su tanti altri gruppi che sono arrivati soprattutto diciamo nella musica britannica, sulla scena britannica negli anni successivi. Nel comporre la scaletta, anche visto che sono qua in diretta, ovviamente cambio idea all'ultimo momento e quindi quello che dicevo prima, soltanto cose che guardano alle spalle degli artisti coinvolti, lo mettiamo da parte. Volevo farvi ascoltare questa nuova canzone di una band chiamata Shearwater, che ricordo aver presentato anche con un mini live, un loro disco di parecchi anni fa, qui negli studi di Radio Popolare in via Olearo 5, band guidata dal bravo cantautore Jonathan Melbourne, che ascoltiamo in un pezzo intitolato Slugs in the Marigold, che annuncia l'uscita di The New World, il nuovo disco, ancora con una data da definire, degli Shearwater. Intanto però, Slugs in the Marigolds.

Slugs in the Marigolds è una delle canzoni che arriveranno con il nuovo disco degli Shearwater che si intitolerà The New World. Lasciamo questa band per trovare invece un disco che è uscito ormai da qualche mese ma non era mai arrivato sulle piattaforme di musica digitale. Il nuovo disco di Johnny Blue Skies, che è anche Sturgill Simpson, cantautore da grande talento, di grande classe, che con il nome di Johnny Blue Skies ha già pubblicato un disco molto bello uscito nel 2024 che si intitolava Passage du Désir e ha pubblicato anche Mutiny After Midnight. Sturgill Simpson, che si faccia chiamare così o che si faccia chiamare Johnny Blue Sky, è un bravissimo cantautore ed è sufficientemente allergico alla propria presenza pubblica, alla propria immagine. Non troverete insomma foto o video particolarmente rivelatori della sua identità. Quello che ha da dire lo dice attraverso la propria musica e lo ha detto anche nella scelta di pubblicare il proprio album per diversi mesi appunto soltanto in versione fisica. Se però avete voglia di ascoltarlo e non l'avete acquistato in quella versione fisica, potete adesso trovarlo appunto anche su tutte le varie piattaforme, quella che vi piace di più. È un disco molto bello e io vi faccio sentire una canzone che è Don't Let Go.

Don't Let Go di Johnny Blue Skies, un disco che si intitola Mutiny After Midnight, che adesso si trova oltre che in versione fisica anche in versione digitale sulle principali piattaforme. Non è l'ultima canzone di questa puntata, vi lascio con invece una giovane band che arriva da Londra, si chiamano Mary in the Junkyard, stanno anticipando l'uscita del loro nuovo album, vi faccio ascoltare un singolo che si chiama Crash Landing come sigla di chiusura di questa puntata di Senti un po'. Loro sono giovani, bravi, secondo me molto interessanti, arriverà un album che poi ascolteremo credo nella prossima stagione, appunto quando sarà pubblicato. Per il resto, se avete voglia di riascoltare la trasmissione, questa o le precedenti di Senti un po', andate su radiopopolare.it sulla nostra app per il podcast. Se volete soltanto la scaletta, se volete la si trova su Spotify, cercate il mio nome e cognome, Nicola Vecchia. Per il resto, tra poco arrivano le notizie del giornale radio, ma prima Mary in the Junkyard, questo pezzo si intitola Crash Landing. Ciao, buona serata.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
3: Popolare Network.
4: Iran usa ancora massima incertezza sulla firma domani del memorandum d'intesa per un cessate il fuoco di 60 giorni. Poco fa il presidente USA Trump ha detto che domani ci sarà la firma e subito dopo lo stretto di Hormuz verrà riaperto. Le autorità di Teheran invece hanno tergiversato tutto il giorno. Mannacci fonde il suo partito a Roma all'insegna del classico vittimismo dell'estrema destra e si mantiene ambiguo nel rapporto con la destra di governo. Nel primo dei due giorni di costituente di Futuro Nazionale, in piazza a Roma c'erano anche i fascisti di Casa Pound in nome della remigrazione, ma anche migliaia di persone al corteo antifascista che ha risposto agli appuntamenti della destra radicale. 7 alpinisti sono morti in 24 ore sulle Alpi nord-occidentali, i decessi sono avvenuti in 4 diversi incidenti in Valle d'Aosta. Amici di famiglia e padroni del nuovo colosso americano Warner Brothers e Paramount, vecchi frequentatori di Donald Trump, sotto il loro controllo CBS, CNN, l'informazione del gruppo si annuncia di stampo trampiano. 19.32, buonasera, il giornale di Popolare Network. Poco fa il presidente degli Stati Uniti Trump ha affermato che domani a Ginevra ci sarà la firma di quello che ha definito l'accordo con l'Iran e che subito dopo ci sarà la riapertura dello stretto di Hormuz. In realtà da parte iraniana per tutto il giorno si è mantenuta molta ambiguità. Il ministro degli esteri di Teheran, Araghchi, andrà domani in Pakistan con una delegazione per colloqui tecnici relativi all'accordo in via definizione. In precedenza il portavoce del ministero degli esteri iraniano aveva dichiarato che l'accordo Teheran-Washington non verrà firmato domani. Il mediatore pakistano invece aveva espresso ottimismo. Insomma, tutto è ancora in divenire a poche ore da quello che dovrebbe essere l'appuntamento per siglare una tregua di 60 giorni e un memorandum di intenzioni per trattare i dossier più scottanti, a cominciare dal nucleare iraniano. Il servizio di Farian Sabai.
5: Domani, sulla torta per il suo 80° compleanno, il presidente statunitense Donald Trump non avrà la candelina della resa incondizionata da parte di Teheran. È presto per festeggiare la fine della guerra. Non vi è chiarezza sul contenuto del memorandum di Islamabad. Le versioni trapelate sono assai diverse. I nodi al pettine sono almeno 5. La cessazione immediata della guerra su tutti i fronti, Libano compreso. Lo stop al blocco navale e la riapertura dello stretto di Hormuz, l'allentamento delle sanzioni primarie e secondarie contro l'Iran imposte dal tesoro statunitense, lo sblocco degli asset iraniani congelati all'estero e poi il programma nucleare della Repubblica Islamica. Con Teheran, Trump ha voluto giocare la carta dell'hard power scontrandosi con i pasdaran, facendo serrare i loro ranghi, arricchendoli con i pedaggi per il passaggio nello stretto di Hormuz e ora con lo scongelamento di asset all'estero. Il soft power di Barack Obama, che aveva voluto tenacemente la firma del JCPOA, l'accordo nucleare del 2015, avrebbe invece permesso l'apertura dell'Iran agli investimenti stranieri, tra cui in prima fila c'erano anche quelli delle imprese italiane, e con l'alleggerimento delle sanzioni Barack Obama favoriva la classe media iraniana, quella che guarda l'Occidente ed è stata messa in estrema difficoltà dal regime sanzionatorio statunitense e e dalla guerra. Per Popolare Network, Sarian Sabai.
4: Almeno 5 persone sono rimaste uccise nel raid sul sud del Libano, attribuiti alle forze israeliane, lo riporta Al Jazeera citando media locali. Secondo un aggiornamento del Ministero della Sanità di Beirut, dallo scorso 2 marzo, inizio degli attacchi israeliani contro gli Hezbollah, almeno 3.756 persone sono state uccise, quasi 12.000 ferite. Un deposito di mezzi di trasporto della centrale nucleare di Zaporizhzhia in Ucraina è stato colpito da un attacco attribuito alle forze ucraine. Secondo la direzione dell'impianto, in mano alle autorità russe, non ci sarebbero feriti. Nel frattempo, l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica ha fatto sapere che proseguono lavori di riparazione delle linee elettriche attorno alla centrale. Si tratta delle linee danneggiate nei combattimenti nella zona di Zaporizhzhia nelle ultime settimane. Da un lato Vannacci, che ha tenuto oggi a Roma la prima delle 2 giornate di fondazione del suo partito di estrema destra in un teatro del centro, all'insegna del classico vittimismo della destra e dell'ambiguità nel rapporto con i partiti di governo. Dall'altra, migliaia di manifestanti neofascisti che hanno invaso il quartiere Prati della capitale al grido di remigrazione. È stata una giornata difficile per Roma, a cui si è aggiunta anche la manifestazione dei pro vita, ma in piazza ci sono andati anche gli antifascisti per dire no alla deriva contro gli stranieri che rischia di prendere piede in Italia e in Europa. Iniziamo da Vannacci. Sono l'underdog, ha detto di sé, siamo la feccia, i figli di nessuno, e siamo fieri di esserlo. Una classica modalità della destra fascista. Il tema su cui ha preso applausi è stata la lotta contro gli immigrati, ormai un cavallo di battaglia di tutte le destre estreme occidentali, lo stesso che ha portato in piazza le migliaia di persone, come dicevamo, guidate da Veneto, Fronte Schienense e Casa Pound. Federica Pennelli del Domani ha seguito entrambe le manifestazioni.
3: C'è una rincorsa a destra, c'è una rincorsa anche nell'estrema destra, come il Comitato di Remigrazione di Conquista, che quest'oggi è sceso in piazza a partire da Piazza della Libertà in quartiere Prati, proprio chiamando a raccolta, insomma, da tutta Italia, tutto quell'estremo mondo di estrema destra, che va da Casa Pound fino ad altre sigle, Veneto, Fronte Skinhead, eccetera, che comunque orbitano, diciamo, in quella direzione, con quella postura, e chiaramente, diciamo, vedere una città come Roma in quel quartiere con quel passaggio, ovviamente è stato qualcosa di diciamo di forte. Dopodiché è anche vero che, diciamo, il numero delle persone che sono riuscite a portare, se lo guardiamo, diciamo, a livello nazionale, non è comunque un numero incredibile, pieno di slogan tricolori, polinomidate, gruppi musicali dell'estrema destra, t-shirt che evocavano il ventennio, insomma, diciamo, la postura novecentesca fascista non è cambiata neanche nello stare in piazza, non è cambiata, diciamo, nella brutalità delle rivendicazioni contro le persone migranti.
4: Altre migliaia di persone si sono ritrovate in corteo a Roma, partendo dal Colosseo. Era la manifestazione antifascista che ha voluto gridare l'estraneità di un tema come la remigrazione rispetto alla cultura della città. Questa è la voce di Fabio, un militante della rete degli studenti medi, intervistato in piazza da Anna Bredici.
6: Vi siete mobilitati oggi contro?
7: Sì, certo, davanti al corteo della proposto dal Comitato per la Rimigrazione, ma anche quello dei Pro Vita, è impossibile non mobilitarsi, perché pensano di poter venire a Roma, che è una città medaglia d'oro per la resistenza, e sputare le loro parole d'odio sulla rimigrazione, ma la città non li vuole, e si vede dal fatto che siamo qui in tantissimi contro questa proposta di legge, che altro non è che vorrebbe riportare le deportazioni che hanno già fatto loro fin troppi anni fa, quindi chiaramente questa cosa non passerà.
6: Ma secondo te ci sono giovani della tua età che possono ascoltare quelle parole d'ordine di Vannacci? Temi una diffusione anche tra i ragazzi?
7: Purtroppo è un po' un fenomeno che vediamo sempre di più allargarsi, l'abbiamo anche visto negli ultimi giorni della fine dell'anno scolastico, con gli avvenimenti della consulta di Roma, in cui la giovanile del partito della Meloni ha deciso di prendere a botte gli studenti che erano lì a contestarli per la loro azione non democratica, quindi sicuramente c'è una diffusione, però è anche vero che qui siamo in tanti e ci sono tanti giovani che sono cresciuti con gli ideali dell'uguaglianza e della giustizia, e che vedranno attraverso questa proposta come semplicemente l'ennesimo tentativo di mettere addosso ai migranti e ad una classe che non ha alcuna colpa a tutte le colpe che invece il nostro sistema ci mette addosso, come la precarietà e l'insicurezza in ogni aspetto.
4: In arrivo domani al porto di Livorno la nave della ONG Solidaire con a bordo 56 migranti, di cui 23 minori non accompagnati, la nazionalità prevalente bangladese, ma ci sono anche alcuni cittadini somali ed
7: egiziani. L'insicurezza in ogni aspetto.
4: In arrivo domani al porto di Livorno la nave della ONG Solidaire con a bordo 56 migranti, di cui 23 minori non accompagnati, la nazionalità prevalente bangladese, ma ci sono anche alcuni cittadini somali ed egiziani, secondo la prefettura livornese. I naufraghi

0: Però mediatico è già presente la CBS, l'arrivo di Warner Brothers, che controlla la CNN, rafforzerà il potere trumpiano di controllo sull'informazione e non sembra che le autorità antitrust americane si metteranno di traverso. Il servizio di Andrea Di Stefano.
1: Antitrust statunitense ha dato il via libera all'acquisizione per 111 miliardi di dollari di Warner Bros. Da parte di Paramount al termine di un'investigazione durata 8 mesi. Il comunicato ufficiale del Dipartimento della Giustizia, da cui dipende l'autorità di controllo del mercato, non evidenzia il reale impatto nei 3 segmenti esaminati: streaming, TV broadcast e produzione cinetelevisiva. In modo generico, recita che l'acquisizione da parte di Paramount non produrrà probabilmente danni alla concorrenza. Al contrario, continua il comunicato, è probabile che la società risultante dalla fusione aumenti la concorrenza, offrendo ai consumatori un'alternativa più solida e competitiva rispetto alle offerte dei maggiori operatori, che nel caso statunitense sono Netflix, Amazon Prime e Disney Plus. La strada per la fusione, che Paramount vorrebbe portare a termine entro il prossimo luglio, deve però fare i conti con l'antitrust europeo, quello australiano e la resistenza interna degli Stati Uniti, a cominciare dal procuratore generale della California, che non ritiene per nulla conclusi gli accertamenti antitrust. In questi mesi si sono levate molte proteste da parte di autori, attori e di esponenti di punta dei democratici, come la senatrice Elizabeth Warren, che considerano l'acquisizione sotto l'insegna della famiglia Ellison un allineamento al trumpismo di una realtà composita e ancora molto rilevante sia nella produzione informativa, a cominciare dalla CNN, sia nella produzione cinetelevisiva.
0: 7 alpinisti sono morti nel giro di 24 ore sulle Alpi nord-occidentali della Val d'Aosta. Sono precipitati nel vuoto di 4 differenti incidenti. Il corpo di un alpinista deceduto è stato recuperato oggi nella zona del ghiacciaio della Brenva sul Monte Bianco. Ieri 3 alpinisti trentini erano precipitati dalla parete nord del Gran Paradiso. Altri 2 sono morti questa mattina sul Mont Maudit, nel versante francese del Monte Bianco. Infine, un alpinista è morto oggi sul Pic Tindal, lungo la via normale italiana del Cervino. Era considerato il leader della banda transnazionale Trendy Aragua, sotto la quale agiscono diverse organizzazioni criminali. Stiamo parlando di Héctor Guerrero Flores, noto come Negro Guerriero, ucciso oggi in Venezuela. L'operazione era stata annunciata dalla Casa Bianca, il servizio di Alfredo Somoza.
2: L'eliminazione con un drone di Héctor Rustafor Guerrero Flores, alias El Niño Guerrero, è stato un duro colpo per il Trendy Aragua, la holding criminale nata nel 2005 nel carcere di Tocolón, nella provincia venezuelana di Aragua. Il tren non è un cartello della droga tradizionale, nel senso che non produce stupefacenti, ma distribuisce la cocaina colombiana in Sud America, dove si è radicato con forza in Cile e Perù, restando però il suo centro operativo negli Stati Uniti, dove gestisce racket, traffico di armi e soprattutto reti di prostituzione femminile. Classificato come gruppo terroristico dagli Stati Uniti, il Trendy Aragua ha sempre goduto della protezione del governo venezuelano e le modalità dell'eliminazione del loro capo ci racconta i cambiamenti in corso in Venezuela dopo il sequestro di Nicolás Maduro. 2 giorni fa, Trump, in un discorso pubblico, ha affermato che il petrolio venezuelano, ora gestito dalla Texaco, ha ripagato 5 volte il costo dell'operazione militare e con l'eliminazione del Niño Guerrero si riconosce pubblicamente che la CIA non solo fa intelligence in territorio del paese sudamericano, ma porta avanti operazioni militari. Un caso da manuale di sovranità dimezzata, ma con un governo che ancora è quello di prima. Per Trump una boccata di ossigeno in mezzo alla palude iraniana, per il Sud America l'ennesimo avvertimento di come siano cambiate le cose nei rapporti con il vicino del nord.
0: È morta a Milano Luisa Muraro, una delle maggiori protagoniste del femminismo italiano, avrebbe compiuto 86 anni proprio domani. A Milano Luisa Muraro fu tra le fondatrici della Libreria delle Donne ed è stata la stessa libreria a dare la notizia della sua morte. Luisa, ha scritto la Libreria delle Donne, era una maestra, lo è stata per i suoi studenti, dalla scuola media all'Università di Verona, dove ha insegnato tanti anni e dove ha dato vita con altre alla comunità filosofica di Ottima per le donne e gli uomini che l'hanno letta e ascoltata, per chi ha avuto la fortuna di pensare con lei. Un ricordo di Luisa Muraro nelle parole di Renata Sarfati.
3: Luisa Muraro è stata una grande filosofa e una grande femminista. E lei insegnava all'Università di Verona e anche ha fondato la comunità filosofica di Ottima.
0: Un'attività molto vasta che è stata anche di tipo politico, ad esempio ha fondato la Libreria delle Donne.
3: È stato un luogo di pensiero politico, di pratica politica, 50 anni di politica che si è poi sviluppata in tutta Italia e anche all'estero, perché abbiamo avuto degli scambi, i suoi libri sono stati tradotti e noi come, proprio come pratica politica abbiamo avuto degli scambi con la Germania, con la Spagna soprattutto molto, e

0: la Spagna e Germania in particolare, però anche con gli Stati Uniti. L'eredità culturale, poi l'eredità di Luisa, la principale, direi la libertà e la verità, perché Luisa si è concentrata sulla verità soggettiva e riuscire a dirla, a nominarla, per la libertà. Lei non una cosa, non ideologie, ma una libertà agita nelle relazioni, nello scambio con le altre, con gli altri.
1: I funerali di Luisa Muraro si terranno lunedì alla Libreria delle Donne di Milano. Alle 9.45 era l'ultima notizia di questa edizione del giornale di Popolare Network, curata da Lele Liguori e Luigi Ambrosio. Le notizie ritornano alle 22.30. Buon ascolto.
2: Il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
3: Popolare Network. La Francesca Sud, un villaggio unico sulla costa del Cilento. www.lafrancesca.it, dove mare e terra si incontrano. 09 74 98 60 68 oppure info@lafrancesca.it.
4: Martedì 16 giugno alle 5 del pomeriggio. Al momento non sappiamo dirvi che temperatura ci sarà, né quale entusiasmo questo annuncio porterà nei vostri cuori. Comunque è giugno, fa caldo e avreste preferito altro. Ma martedì 16, alle 17, in via Learo 5, nell'auditorium di Radio Popolare, c'è l'assemblea degli azionisti di RPSPA per l'approvazione del bilancio. Cosa vi aspettavate? Un concerto dei Pink Floyd? È tornata Arianteo, la rassegna di cinema all'aperto che da giugno a settembre illumina le serate milanesi. Il cortile di Palazzo Reale, il chiostro dell'Incoronata, l'arena di City Life e lo schermo di Fabbrica del Vapore. Anteprime, prime visioni, incontri con gli autori ed eventi speciali sotto le stelle per un cartellone ricco e diversificato. Un'iniziativa di Anteo con il sostegno di Bipper in collaborazione col Comune di Milano che porta il cinema nel cuore delle città. spaziocinema.info.
5: C'è chi rinuncia a curarsi perché non può permetterselo. Eppure, la salute dovrebbe essere un diritto universale. Nel libro L'industria della salute, Vittorio Agnoletto racconta come farmaci, privatizzazioni e interessi finanziari stiano cambiando il nostro sistema sanitario. Un libro che unisce denuncia, analisi e proposte di cambiamento. L'industria della salute, edito da Paper First. Lo trovi in libreria e negli store online.
4: Affittate la vostra seconda casa su Airbnb? Sapete tutto su tassi di soggiorno, registrazioni dell'appartamento e soprattutto sapete che per queste cose c'è
6: FlexiRent. Pubblica la vostra casa sui portali più in vista, gestisce prenotazioni e accoglienza e si occupa di tutto quel che serve per essere in regola.
4: FlexiRent con la Y 02 968 46 968.
6: Affitti brevi, tranquillità lunga.

ascoltatrici e ascoltatori di Radio Popolare del Sabato del Villaggio. È il nuovo disco di Floating Points, lui è così. Ci piacciono i piani, ci piacciono i forti. E non potevo non portarlo alla vostra attenzione. Si chiama Mere Mortals, l'LP. E invece il pezzo con cui abbiamo aperto la trasmissione di oggi, sabato 13 giugno dell'anno 2026, era Her Gift. Sabato del Villaggio che torna dal vivo qui dallo studio Acquaio in via Learo al 5, ma l'estate ancora non è iniziata. Beh, che ormai... il tempo è il kill. Andiamo con Mano di Bango. Che le temperature atmosferiche le ha sempre rette bene in tutti i continenti. Benvenuti alla trasmissione e buon ascolto di qui, che sono le 8 meno 5 fino alle 9 e mezza.

Non è che questa cultura violenta pom pom americana, nordamericana, è una moda odierna. Da mo' così l'hanno conquistata la terra. Boom boom.

se volete contattare lo studio Acquaio qui in via Olera al 5, sapete che c'è un indirizzo di posta elettronica che è diretta @popolarenetwork.it.

David Lindley alla chitarrina in questo disco di Crosby & Nash che metto spesso. Il pezzo è Time After Time.

certo, pure io, perché il pezzo non è Time After Time, ma The Foolish Man.

di Captain Beefheart and his Magic Band. L'album si intitola Safe as Milk, è già il titolo dell'album, mi manda alle cozze. Poi quel pezzo lì, capitano, si chiama I'm Glad. Quando si sono fatte le 8 da 13 minuti, e siamo con Mr. Deluxe.

peccato che non mi sono portato dietro gli effetti speciali con le trombette trichiballac, perché un po' di fischietti le navi con The Hong Kong Garden.

sempre. Girovagando per il Bandcamp settimana scorsa mi sono imbattuto in GLED, GLEWD. Un produttore italiano che vive in Messico. Diamolo scemo. È uscito il suo nuovo album che si chiama My House Is Your Church, anzi un EP. Molto bello.

Ma non so, sto guardando la pagina Bandcamp di GLEWD e dice buy digital album 6 GBP, poi dice sotto sold out. Sold out pure digital. Ma che è?

Ricordo di aver messo Hugh Mandel recentemente a Sabato del Villaggio. Non ricordo sinceramente se ho messo Run Run Run Revolution.com o un altro brano, comunque l'album di Hugh, morto giovanissimo, è bellissimo, si chiama Africa Must Be Free by 1983, c'ha i suoi anni. Prodotto da Augustus Pablo, c'è anche tutto il dub version con l'armonica e

0: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
1: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic, 80 litri, classe B, funzione eco, è a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Lunedì 15 giugno alle 21.30 sul palco dell'Auditorium Demetrio Stratos di Radio Popolare un'altra grande serata di teatro del Suggeritore Nightlife. Va in scena Il rifiuto dei rifiuti, spettacolo di e con Nora Picetti dedicato alla memoria di Carlo Monguzzi che con tanti altri attivisti prese parte al presidio di Buscate contro le discariche abusive nel 1991. Prenotatevi sul sito di Radio Popolare, sulla pagina del Suggeritore Nightlife e ricordatevi che dalle 20 c'è l'aperitivo e il DJ set.

Ascoltatori e ascoltatrici, non potevo lasciare P-Lion lì così, questo mi si incazza. Ma è ancora vivo?

0: Kobo è il mix, quello extended, dura 10 minuti, quindi lasciamo P-Lion e buttiamoci a bordo campo con i New York Knicks. Dall'album Mo' Better Blues, la colonna sonora del film di Spike Lee, che è sempre lì. No, pazzesco cosa costano i biglietti. Madonna. Quello addirittura poteva vendere il suo detto per $500,000. Il più marcio costa €500.
1: Ladies and gentlemen,
0: for the New York Knicks.
1: As I travel through this great big country of ours, U.S. of A.
0: Porco diga.
1: Being on the road as much as I do.
0: Gli americani sono forti.
1: Radio stations. It's amazing how many KISS or V103 stations there are. Jesus Christ, did people run out of call letters or what? Come on. Anyway, most of the stuff on the radio is so sad. It's a drag. One of the reasons could be because every song is about

è Capoverde al mondiale. Ma voglio parlare del mondiale. Aspettiamo un attimo. Cesaria qui in Petit Paris remixato da Shadow Flight.

fa caldo, ascoltatori e ascoltatrici del Sabato del Villaggio, dove si sono fatte le 9:15. Quindi rallentiamo e andiamo un po' a cavallo, un po' country and western, con questa versione pazzesca.

I Can Go For That, rifatta da The Nashville Rhythm Orchestra. Ed ora parlavamo prima del delirio, andiamo in America. All Come To Look For America, intesa come Stati Uniti dell'America. Che delirio. D'altronde con il clown lì.

ragazzi, è andato alla partita di New York, ha portato sfiga peggio che Salvini al Milan. In più casini su casini. Oh, what? Kathy, I said, as we boarded a Greyhound in Pittsburgh. Per un pacchettino di sigarette.

1974, quando Donald Byrd produceva The Blackbird, titolo anche di un suo famosissimo brano. Il pezzo è Walking in Rhythm, Grooving in Sound.

mai piaciuto tanto De Gregori, anzi proprio mai piaciuto. Però adesso sì, non so, ultimamente come mai che mi piace tutto d'un tratto? No, scherzo, però ci stava. Ci ha sempre mancato il groove, il funk a quell'uomo lì. Che poi magari andava a ballare tutte le sere a Piper. Andiamo con Dude Funkro alle 9.

E soprattutto mi stanno su cazzo i suoi colleghi musicisti e ci dicono no, eh sì, ma però, siccome, però, come il Ligabue che fa una cosa e ne sbaglia due.

Era la versione del pezzo di Lou fatta da Sbing Bum Bam. Tanto so che avete shazammato. E questo è Nicolà. Ulala, alle 9:12. Ciumbia.

0: casa.
1: Sposo la tesi di The Kruangbin. A proposito del sole del Texas al tramonto, mi ricordo dopo, quanto era? 40 anni, il tramonto del puzzle. Simile a quello di Agrigento, anzi. Africa, Mexico, Sud.

Ma mi ricordo anche il sole a Sesto San Giovanni, che non era rosso per il sole, ma parla al tuo forno della Fai, che ho visto con piacere l'altro giorno. È sempre lì la struttura. Sono molto affascinato dai reperti archeologici in città. E quindi eccovi Joe Jackson. Che comunque è ancora alive and kicking, ha appena fatto un disco, Joe.

saluto Davide, saluto Massimiliano a Berlino, i pezzi non li ho ancora sentiti ma li sentirò. E saluto anche Martino.

E saluto anche voi ascoltatori e ascoltatrici, perché sì, perché è l'ora, è giunta l'ora. Grazie per l'ascolto, per le mail, per le vibre, eccetera eccetera, soprattutto per eccetera eccetera. Buona settimana a tutti e a sabato prossimo. So you don't pay it, don't pay it no more. Ah, vi ricordo, è il podcast, cioè il podcast, se volete riascoltare la trasmissione o farla ascoltare a degli amici, sul sito della radio lo trovo.

0: Torna il Festival di Teatro Antico di Velleia. Un'edizione super con prime nazionali e spettacoli esclusivi. Artisti d'eccezione come Joelle Dix e Leonardo Lidi che scelgono il festival per i loro debutti. Marco Paolini, Paolo Rossi, Lella Costa, Arianna Porcelli Safonov e, attesissima, la giornalista Cecilia Sala. Gli eventi speciali con Stefano Massini, Sergio Rubini e l'Orchestra Toscanini con il Festival Illica.
1: Velleia Teatro.com

Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare, sono le 21:30 minuti, saremo insieme per circa un'ora per Blue Lines, il controllo del mixer come ogni sabato, dopo Paolo Minella, ciao chi. Le news della notte, questa sera sono a cura di Martino Fiumi. Come si dice, ci facciamo compagnia.

Questa sera partiamo dall'album che Marcello Lorrai ha recensito nella sua rubrica World Music in Esteri il giovedì. Un album importante di un artista che abbiamo già sentito il suo singolo e che lo riproponiamo di nuovo. Stiamo parlando di Fatoumata Diawara.

Un album impegnato, impegnativo anche perché non ci sono featuring, non ha strizzato l'occhio a suoni per finire su TikTok. Musica al 100% maliana, cantata in bambara. Qualche espressione inglese, in particolare in Fala, questo brano.

candidato ad essere uno degli album più belli del 2026. Fatoumata Diawara.

musica portoricana. Bad Bunny ha spalancato le porte alle nuove generazioni, ai talenti di Porto Rico. Si chiama Rai Now.

Questa è la colonna sonora del film Berlin Calling. By Paul Kalkbrenner, e la sua storia. La sua storia tra genio e follia per le strade di Berlino.

0: data ormai fissa in questo 2026, Madame.
1: Arriverà una storia nuova
0: in Blue Lines.

Questi suoni arrivano dal Venezuela, da Caracas, da un mito, Oksana Linde. Che quest'anno compie 78 anni e continua a regalarci la bellezza come solo lei sa costruire.

Spring, Elizabeth Fraser, Massive Attack. È un singolo che troverete soltanto nella loro compilation Collected. Ed è una chicca. Una delle voci più belle in assoluto, la di Liz Fraser. Così come Beth Gibbons.

0: AESA è diversa dalle altre assicurazioni. Un consorzio basato su mutualità, solidarietà e trasparenza, grazie alle quali tutti possiamo far fronte a situazioni di criticità, con soluzioni dedicate ad enti del terzo settore, persone e imprese. Chiedi un preventivo gratuito su consorziocaes.org e inserisci il codice Radio Pop. CAES, più solidali insieme. Consorziocaes.org.
1: La prima stella della sera, rassegna di teatro, arte, sport e comunità, promossa da ATIR.
0: Dall'11 al 16 giugno, al Parco della Chiesa Rossa, spettacoli, performance e incontri intorno al corpo con una Lectio Magistralis di Massimo Recalcati. Il programma su atirteatroringhiera.it.
2: Popolare Network.

0: Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30 alle news della notte di Popolare Network. C'è ancora molta incertezza sulla firma del memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran per un cessate il fuoco di 60 giorni. Per Tel Aviv presenta un pericolo per la sicurezza di Israele. Trump conferma che la firma è prevista per domani, anche se da Teheran manca ancora una risposta chiara. Intanto si allarga il potere del presidente degli Stati Uniti sull'informazione, grazie ai legami con i nuovi padroni di CBS e CNN. Migliaia di persone sono scese in piazza a Roma contro gli appuntamenti della destra estrema. Da un lato la costituente di Futuro Nazionale con Vannacci, che ha fondato il suo partito all'insegna del vittimismo, e dall'altro i fascisti di Casa Pound che manifestavano in nome della remigrazione. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Il primo ministro britannico Starmer in serata ha parlato con Donald Trump, sottolineando l'importanza di garantire una pace duratura con l'Iran, mentre funzionari israeliani hanno detto che il memorandum tra i due paesi mette in pericolo la sicurezza di Israele. Queste le ultime reazioni dopo che oggi Trump ha affermato che la firma del memorandum con l'Iran ci sarà e si terrà domani a Ginevra. Subito dopo, secondo il presidente, ci sarà la riapertura dello stretto di Hormuz. In realtà da parte iraniana per tutto il giorno si è mantenuta molta ambiguità. Il ministro degli esteri di Teheran, Araghchi, andrà domani in Pakistan con una delegazione per colloqui tecnici relativi all'accordo in via di definizione. In precedenza il portavoce del ministero degli esteri iraniano ha dichiarato che l'accordo Teheran-Washington non verrà firmato domani. Il mediatore pakistano invece aveva espresso ottimismo. Insomma, tutto è ancora in divenire a poche ore da quello che dovrebbe essere l'appuntamento per siglare una tregua di 60 giorni e un memorandum di intenzioni per trattare i dossier più scottanti, a cominciare dal nucleare iraniano. Sentiamo il servizio di Farihan Sabai.
1: Domani, sulla torta per il suo 80° compleanno, il presidente statunitense Donald Trump non avrà la candelina della resa incondizionata da parte di Teheran. È presto per festeggiare la fine della guerra. Non vi è chiarezza sul contenuto del memorandum di Islamabad. Le versioni trapelate sono assai diverse. I nodi al pettine sono almeno 5. La cessazione immediata della guerra su tutti i fronti, Libano compreso. Lo stop al blocco navale e la riapertura dello stretto di Hormuz, l'allentamento delle sanzioni primarie e secondarie contro l'Iran imposte dal tesoro statunitense, lo sblocco degli asset iraniani congelati all'estero e poi il programma nucleare della Repubblica Islamica. Con Teheran, Trump ha voluto giocare la carta dell'hard power scontrandosi con i pasdaran, facendo serrare i loro ranghi, arricchendoli con i pedaggi per il passaggio nello stretto di Hormuz e ora con lo scongelamento di asset all'estero. Il soft power di Barack Obama, che aveva voluto tenacemente la firma del JCPOA, l'accordo nucleare del 2015, avrebbe invece permesso l'apertura dell'Iran agli investimenti stranieri, tra cui in prima fila c'erano anche quelli delle imprese italiane, e con l'alleggerimento delle sanzioni Barack Obama favoriva la classe media iraniana, quella che guarda l'Occidente ed è stata messa in estrema difficoltà dal regime sanzionatorio statunitense e dalla guerra. Per Popolare Network, Farihan Sabai.
0: Intanto i raid israeliani continuano in Libano e anche nella striscia di Gaza. In serata un attacco israeliano ha ucciso 2 persone a Khan Yunis nella striscia di Gaza, mentre almeno 5 sono state uccise oggi nei raid sul sud del Libano. Entrambe le notizie sono state date da Al Jazeera, che ha citato anche media locali. Secondo il Ministero della Sanità di Beirut, dall'inizio degli attacchi israeliani contro Hezbollah il 2 marzo scorso, almeno 3.756 persone sono state uccise e quasi 12.000 ferite. E oggi sono stati 179 invece gli scontri tra gli eserciti di Ucraina e Russia lungo il fronte, lo fa sapere lo Stato Maggiore delle Forze Armate Ucraine, mentre un deposito di mezzi di trasporto della centrale nucleare di Zaporizhia in Ucraina, ma in mano alle autorità russe, è stato colpito dall'esercito di Kiev. L'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica ha fatto sapere che proseguono lavori di riparazioni delle linee elettriche attorno alla centrale. Si tratta delle linee che sono state danneggiate nei combattimenti nella zona nelle ultime settimane. E veniamo alla giornata italiana. Da un lato Vannacci, che ha tenuto oggi a Roma la prima delle due giornate di fondazione del suo partito di estrema destra in un teatro del centro, all'insegna del classico vittimismo della destra e dell'ambiguità nel rapporto coi partiti di governo. E dall'altra migliaia di manifestanti neofascisti che hanno invaso il quartiere Prati della capitale al grido di remigrazione. È stata una giornata difficile per Roma, a cui si è aggiunta anche la manifestazione dei pro vita, ma in piazza ci sono stati anche gli antifascisti per dire no alla deriva contro gli stranieri che rischia di prendere piede in Italia e in Europa. Iniziamo da Vannacci. Sono l'underdog, ha detto di sé. Siamo la feccia, i figli di nessuno e siamo fieri di esserlo. Una classica modalità della destra fascista. Il tema su cui ha preso applausi è stata la lotta contro gli immigrati, ormai un cavallo di battaglia di tutte le destre estreme occidentali. Lo stesso che ha portato in piazza migliaia di persone, come dicevamo, guidate da Veneto, Fronte Skinhead e Casa Pound. Sentiamo Federica Pennelli del Domani, che ha seguito entrambe le manifestazioni.
2: C'è una rincorsa a destra, c'è una rincorsa anche nell'estrema destra, come il Comitato di Rimigrazione e Riconquista, che quest'oggi è sceso in piazza a partire da Piazza della Libertà in quartiere Prati, proprio chiamando a raccolta, insomma, da tutta Italia tutta quell'estremo mondo di estrema destra, che va da Casa Pound fino ad altre sigle, Veneto, Fronte Skinhead, eccetera, che comunque orbitano, diciamo, in quella direzione, con quella postura, e chiaramente, diciamo, vedere una città come Roma in quel quartiere con quel passaggio, ovviamente è stato qualcosa di diciamo di forte. Dopodiché è anche vero che, diciamo, il numero delle persone che sono riuscite a portare, se lo guardiamo, diciamo, a livello nazionale, non è comunque un numero incredibile, pieno di slogan tricolori, polinomidate, gruppi musicali dell'estrema destra, t-shirt che evocavano il ventennio, insomma, diciamo, la postura novecentesca fascista non è cambiata neanche nello stare in piazza, non è cambiata, diciamo, nella brutalità delle rivendicazioni contro le persone migranti.
0: E altre migliaia di persone si sono ritrovate in corteo a Roma, partendo dal Colosseo. Era la manifestazione antifascista che ha voluto gridare l'estraneità di un tema come la remigrazione rispetto alla cultura della città. Sentiamo le voci di alcuni manifestanti raccolte da Anna Bredice.
3: Davanti al corteo proposto dal Comitato per la Rimigrazione, ma anche quello dei Provita, è impossibile non mobilitarsi, perché pensano di poter venire a Roma, che è una città medaglia d'oro per la resistenza, e sputare le loro parole d'odio sulla rimigrazione.
4: Noi cerchiamo qua, con la partecipazione, con la lotta, a far urlare la nostra voce, farci sentire, affinché venga tutto fermato e non si replichino tentativi che sono già stati fatti o che si stanno cercando di mettere in atto. Quindi noi cerchiamo di fermarla e di metterlo nella coscienza di tutti, di chi ci ascolta, chi ci guarda, chi passa per strada adesso.
3: La città non li vuole, e si vede dal fatto che siamo qui in tantissimi contro questa proposta di legge, che altro non è che vorrebbe riportare le deportazioni che hanno già fatto loro fin troppi anni fa, quindi chiaramente questa cosa non passerà.
0: Negli Stati Uniti un altro colpo alla libertà di informazione. L'acquisizione di Warner Bros. Da parte di Paramount per oltre 100 miliardi di dollari porterà a un allargamento dell'influenza di Trump sui media. La famiglia Ellison, proprietaria di Paramount, è infatti molto legata politicamente a Donald Trump. Nel loro impero mediatico è già presente la CBS. L'arrivo di Warner Brothers, che controlla CNN, rafforzerà il potere trumpiano sull'informazione e non sembra che le autorità antitrust americane si metteranno di traverso. Sentiamo il servizio di Andrea Di Stefano.
5: Il Dipartimento Antitrust statunitense ha dato il via libera all'acquisizione per 111 miliardi di dollari di Warner Bros. Da parte di Paramount al termine di un'investigazione durata 8 mesi. Il comunicato ufficiale del Dipartimento della Giustizia, da cui dipende l'autorità di controllo del mercato, non evidenzia il reale impatto nei 3 segmenti esaminati: streaming, TV broadcast e produzione cinetelevisiva. In modo generico, recita che l'acquisizione da parte di Paramount non produrrà probabilmente danni alla concorrenza. Al contrario, continua il comunicato, è probabile che la società risultante dalla fusione aumenti la concorrenza, offrendo ai consumatori un'alternativa più solida e competitiva rispetto alle offerte dei maggiori operatori, che nel caso statunitense sono Netflix, Amazon Prime e Disney Plus. È probabile che la società risultante dalla fusione aumenti la concorrenza, offrendo ai consumatori un'alternativa più solida e competitiva rispetto alle offerte dei maggiori operatori, che nel caso statunitense sono Netflix, Amazon Prime e Disney Plus. La strada per la fusione che Paramount vorrebbe portare a termine entro

0: la senatrice Elizabeth Warren, che considerano l'acquisizione sotto l'insegna della famiglia Ellison un allineamento al trumpismo di una realtà composita e ancora molto rilevante sia nella produzione informativa, a cominciare dalla CNN, sia nella produzione cinetelevisiva.
1: 7 alpinisti sono morti nel giro di 24 ore sulle Alpi nord-occidentali della Val d'Aosta. Sono precipitati nel vuoto in 4 differenti incidenti. Il corpo di un alpinista deceduto è stato recuperato oggi nella zona del ghiacciaio della Bremba sul Monte Bianco. Ieri 3 alpinisti trentini erano precipitati dalla parete nord del Gran Paradiso e altri 2 sono morti questa mattina sul Mont Maudit, nel versante francese del Monte Bianco. Infine un alpinista è morto oggi sul Pic Tindal, lungo la via normale italiana del Cervino. Era considerato il leader della banda transnazionale Trende Aragua, sotto la quale agiscono diverse organizzazioni criminali. Stiamo parlando di Héctor Guerrero Flores, noto come El Niño Guerrero, ucciso oggi in Venezuela. L'operazione era stata annunciata dalla Casa Bianca. Sentiamo il servizio di Alfredo Somoza.
2: L'eliminazione con un drone di Héctor Rustafor Guerrero Flores, alias El Niño Guerrero, è stato un duro colpo per il Trende Aragua, la holding criminale nata nel 2005 nel carcere di Tocolón, nella provincia venezuelana di Aragua. Il Trende non è un cartello della droga tradizionale, nel senso che non produce stupefacenti, ma distribuisce la cocaina colombiana in Sud America, dove si è radicato con forza in Cile e Perù, restando però il suo centro operativo negli Stati Uniti, dove gestisce racket, traffico di armi e soprattutto reti di prostituzione femminile. Classificato come gruppo terroristico dagli Stati Uniti, il Trende Aragua ha sempre goduto della protezione del governo venezuelano e le modalità dell'eliminazione del loro capo ci racconta i cambiamenti in corso in Venezuela dopo il sequestro di Nicolás Maduro. 2 giorni fa Trump in un discorso pubblico ha affermato che il petrolio venezuelano, ora gestito dalla Texaco, ha ripagato 5 volte il costo dell'operazione militare e con l'eliminazione del Niño Guerrero si riconosce pubblicamente che la CIA non solo fa intelligence in territorio del paese sudamericano ma porta avanti operazioni militari. Un caso da manuale di sovranità dimezzata, ma con un governo che ancora è quello di prima. Per Trump una boccata di ossigeno in mezzo alla palude iraniana, per il Sud America l'ennesimo avvertimento di come siano cambiate le cose nei rapporti con il vicino del nord.
1: El Niño è ufficialmente arrivato. Il servizio meteorologico statunitense NOAA ha annunciato che il fenomeno climatico si è sviluppato nel Pacifico tropicale. Secondo le previsioni della NOAA potrebbe rafforzarsi nei prossimi mesi raggiungendo un'intensità moderata o forte entro l'autunno. Il picco è previsto per l'inverno 2026. Ma che cosa provoca il fenomeno del Niño? Sentiamo Lorenzo Tecleme, giornalista e co-conduttore della trasmissione Il Giusto Clima di Radio Popolare.
3: Il Niño è complicatissimo da spiegare ma molto facile da descrivere negli effetti. Fa più caldo in praticamente tutto il mondo. Quello che possiamo aspettarci quindi è un aumento delle temperature medie rispetto alle temperature medie a cui siamo abituati. Se l'estate scorsa avevate caldo, quest'estate avrete ancora più caldo. Il problema è che il Niño, che di per sé è un fenomeno ciclico, c'è da sempre, ogni tanto torna, si somma all'aumento delle temperature medie globali dovuto alla crisi climatica, che invece è continuo, ogni anno fa più caldo il precedente, quindi mettiamo le mani avanti, non è detto che le previsioni peggiori si avverino, ma sicuramente c'è una condizione di rischio. Il secondo effetto possibile, ovviamente sono tutte previsioni, scenari, non abbiamo mai una certezza al 100%, è che poi in settembre, in ottobre si sia accumulata tanta energia che si sfoga in tempeste terribili, vedi Emilia Romagna, vedi Valencia.
1: E siamo in chiusura, è morta a Milano Luisa Muraro, una delle maggiori protagoniste del femminismo italiano. Avrebbe compiuto 86 anni domani. A Milano Luisa Muraro fu tra le fondatrici della Libreria delle Donne ed è stata la stessa libreria a dare notizia della sua morte. Proprio alla Libreria delle Donne lunedì si terranno i funerali. Sentiamo il ricordo nelle parole di Renata Sarfati.
4: Luisa Muraro è stata una grande filosofa e una grande femminista. E lei insegnava all'Università di Verona e anche ha fondato la comunità filosofica di Viottima.
5: Un'attività molto vasta che è stata anche di tipo politico, ad esempio ha fondato la Libreria delle Donne.
4: È stato un luogo di pensiero politico, di pratica politica, 50 anni di politica che si è poi sviluppata in tutta Italia e anche all'estero, perché abbiamo avuto degli scambi, i suoi libri sono stati tradotti e noi come, proprio come pratica politica abbiamo avuto degli scambi con la Germania, con la Spagna soprattutto molto, e la Spagna

0: Germania in particolare, però anche con gli Stati Uniti. L'eredità culturale, l'eredità di Luisa, la principale, direi, la libertà e la verità, perché Luisa si è concentrata sulla verità soggettiva e riuscire a dirla, a nominarla, per la libertà. Lei non una cosa, non ideologie, ma una libertà agita nelle relazioni, nello scambio con le altre e con gli altri.
1: Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 8:30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.
2: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
3: Popolare Network.
4: Torna il Festival di Teatro Antico di Veleia. Un'edizione super con prime nazionali e spettacoli esclusivi. Artisti d'eccezione come Joelle Dix e Leonardo Lidi che scelgono il festival per i loro debutti. Marco Paolini, Paolo Rossi, Lella Costa, Arianna Porcelli Safonov e, attesissima, la giornalista Cecilia Sala. Gli eventi speciali con Stefano Massini, Sergio Rubini e l'orchestra Toscanini con il Festival Illica.
5: Veleia Teatro.com.

Buonasera ascoltatrici e ascoltatori di Radio Popolare, benvenuti a Snippet. Io sono Federica Zamboni, quando metto la musica mi faccio chiamare Miss in Red e abbiamo iniziato la selezione di questa sera con Gwen McCrae e la sua All This Love That I'm Giving del 1979, felicemente campionata dai Cassius nella loro Feeling For You del 1999.

0: Questo sample non è una novità qui a Snippet, ho scoperto che l'avevamo già messo nel 2023 e da quella selezione ho trovato Left Boy Feeling For You, dopodiché ci ascolteremo il brano per cui ho ritrovato questo campionamento, che è Feelings di Corrupt FM, Young Franco e Cassius del 2026, è uscito il 29 maggio.
1: Guys, I'm gonna have to ask you to leave the club.

Adesso qualche brano così in stile libero. Vi propongo Kid Laroi e la sua Girls, adesso viralissima, e continuiamo con T.I. e la sua Let 'Em Know.

questo brano, secondo me veramente un pezzone. Da usample.com ho scoperto che il produttore è Pharrell, si poteva anche intuire. Dunque vi propongo Day Nerd, che è il suo primo gruppo, She Want to Move.

Adesso arriva un mashup di DJ Big e DJ Lyris, Whitney Wants Attention, che gira sempre su She Wants to Move.

I Nerd stessi riprendono la ritmica di She Wants to Move in un altro brano del 2008, quello che ci siamo appena ascoltati, Kill Joy. Adesso in onore del concerto di lunedì 15 al Magnolia, in ICAP, con la loro Get Your Beats Out.

Adesso un brano che ho scoperto settimana scorsa, si intitola Return to Bebo di Barry Can Swim, e poi ci ascoltiamo la voce che è campionata da Bebo Masawa.

vi lascio in compagnia ancora di qualche brano e qualche campionamento. Partiamo da Persuasive di Doechii del 2022. Ci ascoltiamo sia la versione originale che il remix con SZA, e a chiudere un altro brano di The Kid LAROI, How Does It Feel, del 2025, che la campiona. Ciao a tutti, buona serata da me, Federica, a.k.a. Missy Red.

e benvenute ad una nuova puntata di Radio Romance. Allora, anche questa sera ho selezionato un po' di canzoni per voi, canzoni d'amore, canzoni notturne, canzoni che hanno un po' a che fare, diciamo, con le atmosfere notturne e spesso e volentieri anche con il sentimento. Sì, in senso ampio, devo dire, dell'amore, sia l'amore felice, quello più o meno felice, quello sofferto, la mancanza e tutto ciò che riguarda, insomma, sono tante le canzoni d'amore tra cui scegliere, e le scegliete anche voi vi occupate di stilare la scaletta di Radio Romance quasi ogni settimana, a parte le puntate speciali come la scorsa settimana era stata, insomma, la puntata dell'8 maggio, quindi avevamo dedicato 8 marzo, scusate, quindi avevamo dedicato tutta la puntata a musiciste, cantanti e artiste femminili. E invece questa sera ritorniamo con la formula tradizionale di Radio Romance, quindi anche voi avete scelto alcune delle canzoni che fanno parte della scaletta di questa sera. Come fare per scegliere le canzoni? Mi dovete scrivere, se volete, all'indirizzo musica@radiopopolare.it oppure sul profilo Instagram Elisa Graci Radio, lì andate i messaggi e scrivete una delle canzoni che vorreste ascoltare in una di queste sabati sera in cui passiamo un'oretta insieme. Inizio io però, se permettete, questa volta inizio così un po' più agitata del solito. Questa è una canzone che ogni tanto così ritorna, una band che spesso ritorna nei miei ascolti e immagino in alcuni anche dei vostri, Blonde Redhead.

Il sabato notte qui su Radio Popolare ascoltiamo anche canzoni d'amore, non solo. E questo è il tema della nostra trasmissione, della mia trasmissione al sabato sera. Buonasera, buonanotte a tutti voi, sono Elisa Graci e benvenuti

All We Ever Wanted, i Bauhaus. Siamo veramente andati a ripescare nella storia della musica, e in questo caso con i Bauhaus, in questa sabato notte. Come va? Come va il vostro sabato sera? Sabato notte, ormai domenica, si può dire. Spero che stia andando bene, che sia una bella serata per voi e per chi la sta condividendo con voi, o se siete da soli. Che stiate bene, insomma, qualsiasi cosa stiate facendo, se mi ascoltate in macchina, mi ascoltate da casa, fatemelo sapere. Io sono sempre piuttosto curiosa di sapere i vostri giri del sabato. Se volete, a musica@radiopopolare.it mi raggiungete là. Sono Elisa Graci con voi ancora fino a mezzanotte e 45 per un po' di musica notturna, e a sto giro le prossime tre canzoni le avete scelte voi. Che scelte, ragazzi, tutte le settimane in realtà non mi sorprendete, perché so che avete degli ottimi gusti. Questa settimana sentirete cosa avete scelto. Sono tre canzoni che potete scegliere o scrivendo a musica@radiopopolare.it oppure su Elisa Graci Radio su Instagram. Allora, abbiamo parlato della storia della musica prima con i Bauhaus, poi prima ancora abbiamo ascoltato i Blonde Redhead, e poi ancora una bella canzone, anche questa siamo più o meno nei primi anni 2000, con i The Knife e Marble House. Stavolta andiamo molto più indietro nel tempo, e anche qui appunto ripeschiamo una bella realtà della storia della musica, i Television e Venus.

con questa immensità le ultime tre canzoni le avete scelte voi, quindi ringraziate gli ascoltatori e le ascoltatrici che hanno scelto queste tre canzoni. Appunto, il terzetto si concludeva con Immensità di Andrea Laszlo De Simone. Prima abbiamo ascoltato una meraviglia, Buckingham Nicks, il bellissimo disco riedito proprio in quest'ultimo periodo di Lindsey Buckingham e Stevie Nicks, il loro primo album che era uscito molti molti anni fa, che appunto è stato ripubblicato quest'anno. La canzone era Crystal e questa, insomma, è una testimonianza di una storia di amore bellissima, quella tra Lindsey Buckingham e Stevie Nicks, bellissima ma anche molto difficile. Loro avevano registrato appunto questo disco quando ancora erano un duo, prima di unirsi poi ai Fleetwood Mac pochi anni dopo, e poi purtroppo vedere finire questa storia d'amore, che però è rimasta una bella storia di amicizia tra Lindsey Buckingham e la meravigliosa, la dea Stevie Nicks. E prima ancora avete scelto un altro bel pezzo da 90, direi, ovvero i Television con Venus. Grazie mille a voi ascoltatrici e ascoltatori. Se volete potete fare la vostra scelta per la prossima puntata di Radio Romance, che sarà sabato prossimo alle 23.45, sempre nei canali che sapete ormai, musica@radiopopolare.it, oppure se volete c'è il profilo Instagram Elisa Graci Radio. E allora continuiamo, questa volta andiamo proprio sulle canzoni d'amore. Devo dire che uno degli artisti che mi chiedete di più sempre, e quindi ogni tanto ve lo faccio ascoltare sempre con nuove canzoni, anche se probabilmente da uno dei dischi più romantici di sempre, sto parlando di Nick Cave e Bad Seeds, e questa è Far From Me.

andare ad ascoltare gli Slow Dive di notte, credo sia proprio il momento migliore, anche se è sempre un buon momento per ascoltare grandissimi Slow Dive. Questa era Machine Gun. Prima siamo andati invece da una cosa un po' più recente, siamo andati dai Friendship e questa canzone che mi piace un sacco, che si chiama Resident Evil, che in realtà è un videogioco. Praticamente loro dicono che chi è questo qua, che, insomma, non dicono proprio questo qua, lo offendono pesantemente, ma non lo dirò in onda, chi è questo qua che gioca nella mia stanza a Resident Evil, a questo videogioco. Ma credo che sia comunque veramente una bellissima melodia questo testo tutto matto dei Friendship, e prima ancora Nick Cave e i Bad Seeds e questa Far From Me. Siamo già alla fine, eh sì. Siamo alle ultime canzoni per quanto riguarda la puntata di stasera di Radio Romance. Elisa Gracci con voi ancora per un paio di canzoni, credo. Vediamo quanto tempo abbiamo a disposizione prima di dare la linea agli altri conduttori, all'altra musica del sabato sera, della domenica notte di Radio Popolare. Volevo salutare la Miss in Red, la mia amica Miss in Red, la Fede, che con cui ho condiviso la console sabato scorso nella festa di Radio Popolare, la festa organizzata dalle donne di Radio Popolare per l'8 marzo. E ovviamente grazie anche a tutti voi che avete ballato a Mare Culturale Urbano sabato scorso. Dai, lo rifacciamo presto, promesso, promesso. Allora, ci lasciamo con un'altra voce femminile, visto che parliamo di donne, lo facciamo spesso e volentieri, sia a Radio Popolare che a Radio Romance, che in tutte le altre trasmissioni di musica di Radio Popolare. In particolare vi ricordo quella che mi riguarda, tutti i giorni, da lunedì al venerdì, dalle 14 alle 16 c'è Volume, per un po' di novità musicali, e, insomma, il 95% novità musicali, poi c'è sempre un 5% in cui facciamo ascoltare cose anche dal passato. Questo è un passato glorioso, devo dire, perché riguarda i Portishead. Vediamo se ce la facciamo ad ascoltare anche un altro paio di brani. Intanto vi lascio con Elysium dei Portishead. Passate una bellissima notte e grazie come sempre a tutti voi per l'ascolto, da Elisa Gracci.

0: Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30 alle news della notte di Popolare Network. C'è ancora molta incertezza sulla firma del memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran per un cessate il fuoco di 60 giorni. Per Tel Aviv presenta un pericolo per la sicurezza di Israele. Trump conferma che la firma è prevista per domani, anche se da Teheran manca ancora una risposta chiara. Intanto si allarga il potere del presidente degli Stati Uniti sull'informazione, grazie ai legami con i nuovi padroni di CBS e CNN. Migliaia di persone sono scese in piazza a Roma contro gli appuntamenti della destra estrema. Da un lato la costituente di Futuro Nazionale con Vannacci, che ha fondato il suo partito all'insegna del vittimismo, e dall'altro i fascisti di Casa Pound, che manifestavano in nome della remigrazione. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Il primo ministro britannico Starmer in serata ha parlato con Donald Trump, sottolineando l'importanza di garantire una pace duratura con l'Iran, mentre funzionari israeliani hanno detto che il memorandum tra i due paesi mette in pericolo la sicurezza di Israele. Queste le ultime reazioni dopo che oggi Trump ha affermato che la firma del memorandum con l'Iran ci sarà e si terrà domani a Ginevra. Subito dopo, secondo il presidente, ci sarà la riapertura dello stretto di Hormuz. In realtà, da parte iraniana, per tutto il giorno si è mantenuta molta ambiguità. Il ministro degli esteri di Teheran, Araghchi, andrà domani in Pakistan con una delegazione per colloqui tecnici relativi all'accordo in via di definizione. In precedenza, il portavoce del ministero degli esteri iraniano ha dichiarato che l'accordo Teheran-Washington non verrà firmato domani. Il mediatore pakistano, invece, aveva espresso ottimismo. Insomma, tutto è ancora in divenire a poche ore da quello che dovrebbe essere l'appuntamento per siglare una tregua di 60 giorni e un memorandum di intenzioni per trattare i dossier più scottanti, a cominciare dal nucleare iraniano. Sentiamo il servizio di Farihan Sabai.
1: Domani, sulla torta per il suo 80° compleanno, il presidente statunitense Donald Trump non avrà la candelina della resa incondizionata da parte di Teheran. È presto per festeggiare la fine della guerra. Non vi è chiarezza sul contenuto del memorandum di Islamabad. Le versioni trapelate sono assai diverse. I nodi al pettine sono almeno 5. La cessazione immediata della guerra su tutti i fronti, Libano compreso. Lo stop al blocco navale e la riapertura dello stretto di Hormuz. L'allentamento delle sanzioni primarie e secondarie contro l'Iran imposte dal tesoro statunitense. Lo sblocco degli asset iraniani congelati all'estero e poi il programma nucleare della Repubblica Islamica. Con Teheran, Trump ha voluto giocare la carta dell'hard power, scontrandosi con i pasdaran, facendo serrare i loro ranghi, arricchendoli con i pedaggi per il passaggio nello stretto di Hormuz e ora con lo scongelamento di asset all'estero. Il soft power di Barack Obama, che aveva voluto tenacemente la firma del JCPOA, l'accordo nucleare del 2015, avrebbe invece permesso l'apertura dell'Iran agli investimenti stranieri, tra cui in prima fila c'erano anche quelli delle imprese italiane, e con l'alleggerimento delle sanzioni Barack Obama favoriva la classe media iraniana, quella che guarda l'Occidente ed è stata messa in estrema difficoltà dal regime sanzionatorio statunitense e dalla guerra. Per Popolare Network, Farihan Sabai.
0: Intanto i raid israeliani continuano in Libano e anche nella striscia di Gaza. In serata un attacco israeliano ha ucciso 2 persone a Khan Yunis nella striscia di Gaza, mentre almeno 5 sono state uccise oggi nei raid sul sud del Libano. Entrambe le notizie sono state date da Al Jazeera, che ha citato anche media locali. Secondo il Ministero della Sanità di Beirut, dall'inizio degli attacchi israeliani contro Hezbollah il 2 marzo scorso, almeno 3.756 persone sono state uccise e quasi 12.000 ferite. E oggi sono stati 179 invece gli scontri tra gli eserciti di Ucraina e Russia lungo il fronte, lo fa sapere lo Stato Maggiore delle Forze Armate Ucraine, mentre un deposito di mezzi di trasporto della centrale nucleare di Zaporizhia in Ucraina, ma in mano alle autorità russe, è stato colpito dall'esercito di Kiev. L'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica ha fatto sapere che proseguono lavori di riparazioni delle linee elettriche attorno alla centrale. Si tratta delle linee che sono state danneggiate nei combattimenti nella zona nelle ultime settimane. E veniamo alla giornata italiana. Da un lato Vannacci, che ha tenuto oggi a Roma la prima delle due giornate di fondazione del suo partito di estrema destra in un teatro del centro, all'insegna del classico vittimismo della destra e dell'ambiguità nel rapporto coi partiti di governo. E dall'altra migliaia di manifestanti neofascisti che hanno invaso il quartiere Prati della capitale al grido di remigrazione. È stata una giornata difficile per Roma, a cui si è aggiunta anche la manifestazione dei pro vita, ma in piazza ci sono stati anche gli antifascisti per dire no alla deriva contro gli stranieri che rischia di prendere piede in Italia e in Europa. Iniziamo da Vannacci. Sono l'underdog, ha detto di sé. Siamo la feccia, i figli di nessuno e siamo fieri di esserlo. Una classica modalità della destra fascista. Il tema su cui ha preso applausi è stata la lotta contro gli immigrati, ormai un cavallo di battaglia di tutte le destre estreme occidentali. Lo stesso che ha portato in piazza migliaia di persone, come dicevamo, guidate da Veneto, Fronte Skinhead e Casa Pound. Sentiamo Federica Pennelli del Domani, che ha seguito entrambe le manifestazioni.
2: C'è una rincorsa a destra, c'è una rincorsa anche nell'estrema destra, come il Comitato di Remigrazione di Conquista, che quest'oggi è sceso in piazza a partire da Piazza della Libertà in quartiere Prati, proprio chiamando a raccolta, insomma, da tutta Italia tutta quell'estremo mondo di estrema destra, che va da Casa Pound fino ad altre sigle, Veneto, Fronte Skinhead, eccetera, che comunque orbitano, diciamo, in quella direzione, con quella postura, e chiaramente, diciamo, vedere una città come Roma in quel quartiere con quel passaggio, ovviamente è stato qualcosa di diciamo di forte. Dopodiché è anche vero che, diciamo, il numero delle persone che sono riuscite a portare, se lo guardiamo, diciamo, a livello nazionale, non è comunque un numero incredibile, pieno di slogan tricolori, polinomidate, gruppi musicali dell'estrema destra, t-shirt che evocavano il ventennio, insomma, diciamo, la postura novecentesca fascista non è cambiata neanche nello stare in piazza, non è cambiata, diciamo, nella brutalità delle rivendicazioni contro le persone migranti.
0: E altre migliaia di persone si sono ritrovate in corteo a Roma, partendo dal Colosseo. Era la manifestazione antifascista che ha voluto gridare l'estraneità di un tema come la remigrazione rispetto alla cultura della città. Sentiamo le voci di alcuni manifestanti raccolte da Anna Bredice.
3: Davanti al corteo proposto dal Comitato per la Rimigrazione, ma anche quello dei Pro Vita, è impossibile non mobilitarsi, perché pensano di poter venire a Roma, che è una città medaglia d'oro per la resistenza, e sputare le loro parole d'odio sulla rimigrazione.
4: Noi cerchiamo qua, con la partecipazione, con la lotta, a far urlare la nostra voce, farci sentire, affinché venga tutto fermato e non si replichino tentativi che sono già stati fatti o che si stanno cercando di mettere in atto. Quindi noi cerchiamo di fermarla e di metterlo nella coscienza di tutti, di chi ci ascolta, chi ci guarda, chi passa per strada adesso.
3: La città non li vuole, e si vede dal fatto che siamo qui in tantissimi contro questa proposta di legge, che altro non è che vorrebbe riportare le deportazioni che hanno già fatto loro fin troppi anni fa, quindi chiaramente questa cosa non passerà.
0: Negli Stati Uniti un altro colpo alla libertà di informazione. L'acquisizione di Warner Bros. Da parte di Paramount per oltre 100 miliardi di dollari porterà a un allargamento dell'influenza di Trump sui media. La famiglia Ellison, proprietaria di Paramount, è infatti molto legata politicamente a Donald Trump. Nel loro impero mediatico è già presente la CBS. L'arrivo di Warner Brothers, che controlla CNN, rafforzerà il potere trumpiano sull'informazione e non sembra che le autorità antitrust americane si metteranno di traverso. Sentiamo il servizio di Andrea Di Stefano.
5: Il Dipartimento Antitrust statunitense ha dato il via libera all'acquisizione per 111 miliardi di dollari di Warner Bros. Da parte di Paramount al termine di un'investigazione durata 8 mesi. Il comunicato ufficiale del Dipartimento della Giustizia, da cui dipende l'autorità di controllo del mercato, non evidenzia il reale impatto nei 3 segmenti esaminati: streaming, TV broadcast e produzione cinetelevisiva. In modo generico, recita che l'acquisizione da parte di Paramount non produrrà probabilmente danni alla concorrenza. Al contrario, continua il comunicato, è probabile che la società risultante dalla fusione aumenti la concorrenza, offrendo ai consumatori un'alternativa più solida e competitiva rispetto alle offerte dei maggiori operatori, che nel caso statunitense sono Netflix, Amazon Prime e Disney Plus. La strada per la fusione, che Paramount vorrebbe portare a termine entro il prossimo luglio, deve però fare i conti con l'antitrust europeo, quello australiano e la resistenza interna degli Stati Uniti, a cominciare dal procuratore generale della California, che non ritiene per nulla conclusi gli accertamenti antitrust. In questi mesi si sono levate molte proteste da parte di autori, attori e di esponenti di punta dei democratici, come la senatrice Elizabeth Warren, che considerano l'acquisizione sotto l'insegna della famiglia Ellison un allineamento al trumpismo di una realtà composita e ancora molto rilevante sia nella produzione informativa, a cominciare dalla CNN, sia nella produzione cinetelevisiva.
0: 7 alpinisti sono morti nel giro di 24 ore sulle Alpi nord-occidentali della Val d'Aosta. Sono precipitati nel vuoto in 4 differenti incidenti. Il corpo di un alpinista deceduto è stato recuperato oggi nella zona del ghiacciaio della Bremba sul Monte Bianco. Ieri 3 alpinisti trentini erano precipitati dalla parete nord del Gran Paradiso e altri 2 sono morti questa mattina sul Mont Maudit, nel versante francese del Monte Bianco. Infine, un alpinista è morto oggi sul Pic Tindal, lungo la via normale italiana del Cervino. Era considerato il leader della banda transnazionale Trende Aragua, sotto la quale agiscono diverse organizzazioni criminali. Stiamo parlando di Héctor Guerrero Flores, noto come El Niño Guerrero, ucciso oggi in Venezuela. L'operazione era stata annunciata dalla Casa Bianca. Sentiamo il servizio di Alfredo Somoza.
6: L'eliminazione con un drone di Héctor Rustafor Guerrero Flores, alias El Niño Guerrero, è stato un duro colpo per il Trende Aragua, la holding criminale nata nel 2005 nel carcere di Tocolón, nella provincia venezuelana di Aragua. Il Trende non è un cartello della droga tradizionale, nel senso che non produce stupefacenti, ma distribuisce la cocaina colombiana in Sud America, dove si è radicato con forza in Cile e Perù, restando però il suo centro operativo negli Stati Uniti, dove gestisce racket, traffico di armi e soprattutto reti di prostituzione femminile. Classificato come gruppo terroristico dagli Stati Uniti, il Trende Aragua ha sempre goduto della protezione del governo venezuelano e le modalità dell'eliminazione del loro capo ci racconta i cambiamenti in corso in Venezuela dopo il sequestro di Nicolás Maduro. 2 giorni fa Trump, in un discorso pubblico, ha affermato che il petrolio venezuelano, ora gestito dalla Texaco, ha ripagato 5 volte il costo dell'operazione militare, e con l'eliminazione del Niño Guerrero si riconosce pubblicamente che la CIA non solo fa intelligence in territorio del paese sudamericano, ma porta avanti operazioni militari. Un caso da manuale di sovranità dimezzata, ma con un governo che ancora è quello di prima. Per Trump una boccata di ossigeno in mezzo alla palude iraniana, per il Sud America l'ennesimo avvertimento di come siano cambiate le cose nei rapporti con il vicino del nord.
0: El Niño è ufficialmente arrivato. Il servizio meteorologico statunitense NOAA ha annunciato che il fenomeno climatico si è sviluppato nel Pacifico tropicale. Secondo le previsioni della NOAA, potrebbe rafforzarsi nei prossimi mesi, raggiungendo un'intensità moderata o forte entro l'autunno. Il picco è previsto per l'inverno 2026. Ma che cosa provoca il fenomeno del Niño? Sentiamo Lorenzo Tecleme, giornalista e co-conduttore della trasmissione Il Giusto Clima di Radio Popolare.
7: Il Niño è complicatissimo da spiegare, ma molto facile da descrivere negli effetti. Fa più caldo in praticamente tutto il mondo. Quello che possiamo aspettarci quindi è un aumento delle temperature medie rispetto alle temperature medie a cui siamo abituati. Se l'estate scorsa avevate caldo, quest'estate avrete ancora più caldo. Il problema è che il Niño, che di per sé è un fenomeno ciclico, c'è da sempre, ogni tanto torna, si somma all'aumento delle temperature medie globali dovuto alla crisi climatica, che invece è continuo, ogni anno fa più caldo del precedente, quindi mettiamo le mani avanti, non è detto che le previsioni peggiori si avverino, ma sicuramente c'è una condizione di rischio. Il secondo effetto possibile, ovviamente sono tutte previsioni, scenari, non abbiamo mai una certezza al 100%, è che poi in settembre, in ottobre, si sia accumulata tanta energia che si sfoga in tempeste terribili, vedi Emilia Romagna, vedi Valencia.
0: Siamo in chiusura, è morta a Milano Luisa Muraro, una delle maggiori protagoniste del femminismo italiano. Avrebbe compiuto 86 anni domani. A Milano Luisa Muraro fu tra le fondatrici della Libreria delle Donne ed è stata la stessa libreria a dare notizia della sua morte. Proprio alla Libreria delle Donne lunedì si terranno i funerali. Sentiamo il ricordo nelle parole di Renata Sarfati.
8: Luisa Muraro è stata una grande filosofa e una grande femminista. E lei insegnava all'Università di Verona e anche ha fondato la comunità filosofica di Diotima.
9: Un'attività molto vasta che è stata anche di tipo politico, ad esempio ha fondato la Libreria delle Donne.
8: È stato un luogo di pensiero politico, di pratica politica, 50 anni di politica che si è poi sviluppata in tutta Italia.
10: Popolare Network.

Sono le 18.30 in punto, un saluto ad ascoltatrici e ascoltatori di Radio Popolare. Ciao da Niccolò Vecchia, questa è Senti un po'. E Senti un po' ogni giorno, ogni sabato, meglio dire, vi fa ascoltare per un'ora circa una manciata di canzoni nuove con cui raccontare l'uscita di dischi che o sono appena arrivati o stanno per arrivare. E questo succederà anche oggi da qui fino alle 19.30. Vi ricordo come sempre in apertura di trasmissione che se volete riascoltare il programma, questo ma anche tutti gli altri che trovate sulle frequenze di Radio Popolare, dovete andare semplicemente sul sito radiopopolare.it oppure scaricare la nostra app recentemente rinnovata e quindi ancora più efficiente ed efficace nel proporvi, tra le altre cose, i nostri podcast. Soprattutto per l'app è stata studiata appositamente per rendere ancora più semplice e fluido quel servizio che vogliamo offrirvi, quindi Senti un po' la trovate nei podcast lì dove vi ho appena detto. Se invece volete soltanto ritrovare le canzoni, se vi siete persi un titolo, il nome di un artista o semplicemente volete riascoltare qualcosa che è passata dalle scalette di Senti un po', c'è anche la possibilità di andare su Spotify e di cercare il mio nome e cognome, Niccolò Vecchia, il mio profilo, lì troverete tutte le scalette delle passate trasmissioni, delle passate puntate di Senti un po'. Se infine volete scrivermi, la mail è vecchia@radiopopolare.it.

Oggi apriamo con un doppio ascolto, quindi un disco a cui diamo la possibilità di farsi conoscere non attraverso una sola canzone ma due, e un disco di una artista che diciamo rientra in un macro genere, chiamiamolo così, che spesso frequentiamo insomma con un certo sospetto o comunque non in maniera intensa, almeno in questa trasmissione, perché parliamo di un artista che possiamo considerare di pop americana. Lei si chiama Kelsea Lu, è una musicista che però devo dire che utilizza il pop come strumento poi per dire anche molte altre cose e per incontrare altri generi musicali e collaborare anche con artisti che evidentemente non rientrano proprio nel genere del pop. Kelsea Lu, tra le altre cose, che è uscita da qualche giorno con il suo nuovo disco So Help Me God, è al secondo album ed è un album che arriva diversi anni dopo il precedente, un disco che uscì nel 2019, Blood, che appunto la fece conoscere e le fece ottenere anche un certo successo per un esordiente. Poi però, nonostante anche questo successo, si è un po', verrebbe da dire, persa per strada, però è già una valutazione, magari semplicemente aveva altre cose da fare e quindi non c'è nessun perdersi, così come forse non c'è un ritrovarsi nel suo secondo album So Help Me God, un disco che continua a incrociare appunto il pop con altre influenze e anche quindi con altri musicisti. Kim Gordon, che evidentemente voi ricorderete molto bene come chitarrista come bassista dei Sonic Youth, non si trova normalmente a proprio agio con di fianco una pop star, però questa cosa succede in questo disco So Help Me God. Iniziamo ad ascoltarlo con un pezzo intitolato Comfort.

Kelsey Lou ritorna dopo 7 anni dal suo disco d'esordio. Lei è una musicista oltre che una cantautrice. Il suo strumento in particolare è il violoncello, che era forse più presente anche negli arrangiamenti nel disco d'esordio del 2019, Blood. In questo album troviamo forse una omogeneità di suono maggiore, nonostante poi ci siano anche produttori diversi coinvolti nei vari pezzi di questo disco. Tra i produttori c'è anche Jack Antonoff, che è certamente uno dei produttori più richiesti anche nel campo, diciamo, del pop, avendo lavorato tra gli altri con gente come Taylor Swift o Doja Cat, anche se poi nel suo curriculum troviamo molto altro, oltre che il lavoro fatto con la sua band, i Bleachers. E se per caso volete ascoltare un'intervista con Jack Antonoff dei Bleachers, l'abbiamo mandata in onda la settimana scorsa a volume, l'ho realizzata in particolare proprio io. Se andate sul sito radiopopolare.it, nella ricerca cercate semplicemente Jack Antonoff, troverete anche quell'intervista da riascoltare nel caso vi interessi. Jack Antonoff, che ad esempio ha lavorato proprio sul pezzo che abbiamo appena ascoltato, Comfort. Lei è Kelsey Lou e il suo disco So Help Me God. Vi dicevo, tante collaborazioni diverse. Citavo prima Kim Gordon, con un'esitazione un attimo stavo definendola chitarrista, cosa che evidentemente era sbagliato per quanto riguarda Sonic Youth, dato che chitarrista di Sonic Youth era poi quello che allora era il suo compagno, cioè Thurston Moore. Kim Gordon suonava il basso, ma sono stato forse tratto in inganno dal fatto di aver letto un'intervista con la mitica Kim Gordon uscita recentemente, in cui lei metteva un po' in dubbio l'essere effettivamente una bassista. Diceva di essersi sempre considerata in qualche modo una chitarrista, di aver scelto di suonare il basso perché era quello che serviva in quella band, e nei suoi dischi solisti la chitarra è lo strumento che frequenta maggiormente, ed è anche lo strumento in cui la sentiremo tra poco nel prossimo pezzo, dato che appunto collabora con Kelsey Lou per la canzone Reaper, che è il brano che apre il disco, e credo che sia un buon esempio di quello che si può trovare in questo album, anche per raccontare come effettivamente non sia un disco di pop in senso ortodosso, dato che il brano che lo apre è un pezzo da 8 minuti e 33 secondi, che è anche quello che stiamo per ascoltare. Oltre a Kim Gordon con la chitarra, sentiremo anche un sax che è interpretato da uno dei sassofonisti certamente più celebrati e richiesti e stimati del momento, come Kamasi Washington. Quindi una doppia collaborazione di peso con Kim Gordon e Kamasi Washington per Kelsey Lou nel suo pezzo di apertura dell'album So Help Me God, Reaper. Eccola qua.

Lei si chiama Kelsey Lou e questo è il suo secondo album, si chiama So Help Me God. Abbiamo ascoltato Reaper con la collaborazione di Kim Gordon e di Kamasi Washington, un disco che io vi consiglio di ascoltare per intero. Ci sono davvero un bel po' di canzoni che meritano di essere sentite con una certa attenzione. Credo che sia anche uno di quegli album che possa crescere nel corso del tempo. Per adesso non posso confermare empiricamente, dato che l'ho ascoltato una volta e mezzo, come buona parte delle cose che vi propongo, dato che sono album proprio appena usciti, nello specifico ieri. Rimaniamo nell'ambito del pop per l'ultima canzone. Una musicista che credo forse sia la prima volta che propongo in una scaletta di una mia trasmissione, si chiama Olivia Rodrigo. È sempre più difficile in qualche modo fare finta che non esista Olivia Rodrigo, che arriva dalla Disney. Lei era una star di Disney Channel, per poi diventare una pop star che fa musica principalmente per adolescenti, diciamo, per teenager. Però contemporaneamente sta sempre di più avendo a che fare anche con importanti musicisti, che siano David Byrne piuttosto che Robert Smith dei Cure, che hanno per lei un grande rispetto, una grande stima, quindi ci si incuriosisce. E questo disco che è appena uscito, che si chiama You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, sembri davvero davvero triste per una ragazza così innamorata, il senso di questo titolo, dovrebbe essere fortemente influenzato proprio dai Cure, di cui Olivia Rodrigo è una grande fan, e anche per questo c'è stato un sodalizio artistico con Robert Smith. Hanno suonato insieme in più di un'occasione dal vivo, anche recentemente al Primavera Sound di Barcellona, e troviamo Robert Smith dei Cure prestare la propria voce a un pezzo che si intitola What's Wrong With Me. Il mio parere, devo dire che è un'operazione riuscita a metà, mi sembra che era Sound di Barcellona, e troviamo Robert Smith dei Cure prestare la propria voce a un pezzo che si intitola What's Wrong With Me. Il mio parere, devo dire che è un'operazione riuscita a metà, mi sembra che il disco sia molto più legato a un'estetica appunto un po'

19 un minuto, seconda parte di Senti un po' sulle frequenze di Radio Popolare. Arriviamo fino alle 19.30, quando poi arrivano le notizie del nostro giornale radio, e riprendiamo dopo una prima parte quasi interamente concentrata su qualcosa che possiamo chiamare pop, nonostante nel disco di Kelsey Lu ci sia molto altro. Andiamo verso territori a noi più abituali e andiamo in particolare in questo caso verso Montreal, verso un gruppo arrivato al secondo album, gruppo che si chiama La Sécurité, che possiamo inserire invece in uno scaffale su cui ci sia l'etichetta art punk o art pop, possiamo anche definirlo così. Il loro secondo album è Bingo, forse loro, visto che sono francofoni, canadesi ma francofoni, direbbero Bingo. È un disco divertente, un disco che potrebbe stare bene vicino anche, non so, al disco delle Wet Leg, se l'avete apprezzato.

recentemente, ma potrebbe piacere anche a chi nel passato magari ha apprezzato un certo post-punk, o anche, non so, la musica dei Divo è uno dei gruppi che ho letto più spesso affiancato come possibile influenza a questi La Sécurité. Il resto lo potete decidere voi con questo brano, che forse è il migliore per presentare il loro secondo album Bingo. Il pezzo è Detour.

La Sécurité si chiamano, il disco era Bingo, il brano in particolare The Tour, un disco divertente, saltellante, giustamente sincopato per un gruppo che arriva, come vi dicevo, da Montreal, che mettiamo da parte per trovare invece un ragazzo dalla California del Sud che si chiama Eric D. Johnson, ma che per ormai diversi anni ha pubblicato musica con il nome di Fruit Bats. Anche lui ha uno spirito, diciamo, non del tutto serio al 100% nell'affrontare la propria musica. C'è anche un po' di giocosità nella sua voce e nelle sue canzoni. Il suo nuovo disco, The Landfill, presenta 10 nuove canzoni, alcune delle quali decisamente piacevoli, così come questa That Goddamn Sun, che credo possa essere dedicata a coloro che non apprezzano, diversamente dal sottoscritto, ad esempio, la stagione calda e quindi quel maledetto sole. Fruit Bats.

0: Dead Goddamn Sun dal nuovo disco dei Fruit Bats, The Landfill. Nei prossimi minuti, da qui fino alla fine della trasmissione più o meno, se ho fatto bene i conti, avremo invece dei dischi che per un motivo o per un altro guardano un po' alle spalle e al passato degli artisti che li stanno pubblicando. Partiamo da un singolo che anticipa l'uscita di un nuovo disco dei The Fall. Qualcuno di voi ricorderà questa band guidata dal carismatico Mark E. Smith. I Fall sono, direi senza alcun dubbio, una delle influenze più forti nel contemporaneo post-punk britannico, e Mark E. Smith viene plagiato, secondo me, in più di un'occasione. Il suo nuovo pezzo è ovviamente un brano che esce postumo, dopo che nel 2018 Mark E. Smith è morto per un cancro ai polmoni. Il suo lavoro non si era fermato e stavano lavorando insieme agli altri Fall ad un nuovo disco. Questo disco uscirà, non si sa ancora la data esatta, ma nel 2026 arriverà questo album con il titolo di Postscript. C'è una canzone che è stata appena pubblicata, si intitola 30 Degrees ed è proprio una canzone dei Fall.
1: Is that recording from the start?

Questi erano i Fall con un brano intitolato 30 Degrees, brano evidentemente postumo per quanto riguarda Marquis Smith, ma che annuncia l'uscita di questo album che era in lavorazione quando è mancato il frontman di questa band, dall'importanza secondo me a volte sottovalutata nell'influenza poi appunto su tanti altri gruppi che sono arrivati soprattutto diciamo nella musica britannica, sulla scena britannica negli anni successivi. Nel comporre la scaletta, anche visto che sono qua in diretta, ovviamente cambio idea all'ultimo momento e quindi quello che dicevo prima, soltanto cose che guardano alle spalle degli artisti coinvolti, lo mettiamo da parte. Volevo farvi ascoltare questa nuova canzone di una band chiamata Shearwater, che ricordo aver presentato anche con un mini live, un loro disco di parecchi anni fa, qui negli studi di Radio Popolare in via Olearo 5, band guidata dal bravo cantautore Jonathan Melbourne, che ascoltiamo in un pezzo intitolato Slugs in the Marigold, che annuncia l'uscita di The New World, il nuovo disco, ancora con una data da definire, degli Shearwater. Intanto però, Slugs in the Marigolds.